questi occhi. Nessuno riusciva a reggere lo sguardo di Padre Pio più di qualche secondo. Era come se una lama ti entrasse nell'anima e vi leggesse dentro. Dopo ogni confessione, quasi sempre il fedele piangeva calde lacrime. Si sentiva come liberato da un gravoso peso. Finalmente ritrovava se stesso. Anche nella confessione Padre Pio aveva i suoi doni che lo guidavano. Quando si accorgeva che chi aveva di fronte era in buona fede e sinceramente pentito nel cuore, lui era sempre pronto ad ascoltare, pregare, assolvere, benedire. Ma se intuiva che l'altro era bugiardo, vanitoso o disattento, lo scacciava bruscamente e in malo modo. Non pochi sono stati quelli a cui Padre Pio ha negato la sua assoluzione. Non sopportava chi mentiva nella malafede, specialmente nella dimora del Signore. Se si potesse chiedere a Padre Pio per quali sue opere amerebbe essere ricordato, credo che sicuramente indicherebbe i gruppi di preghiera, perché la preghiera per lui era alla base della cura dell'anima e, più di ogni altra cosa, la casa sollievo della sofferenza, l'ospedale da lui voluto per poter assistere gratuitamente i più bisognosi. È curioso come uno come Padre Pio, con tutti i fenomeni paranormali e carismatici di cui fu protagonista, abbia scelto come segno testamentario proprio il suo unico miracolo terreno, la Casa Sollievo, un ospedale all'avanguardia, sorto in un piccolo paese sperduto del Gargano e solo grazie alle offerte dei suoi devoti. Nella storia reale, quella con la S minuscola, che l'uomo scrive e riscrive con la quotidiana fatica di vivere, pochi sono gli individui che sono riusciti a dare agli altri e nel profondo la speranza di un domani, se non migliore, almeno più sereno ed equo. Padre Pio, come Gandhi, Schweitzer e pochi altri, è sicuramente tra questi spiriti eletti. Gente che ha messo la propria esistenza al completo servizio di chi aveva più bisogno, di chi giorno dopo giorno veniva umiliato e sconfitto nella dignità, nel corpo, nell'anima. Per questo Padre Pio era ed è così amato dalla gente comune. Lui era uno di loro. Al di là dei miracoli, delle stimmate e di tutto il resto, la cosa che più colpiva quando lo si incontrava era la sua incredibile capacità di sopportare il dolore, la sua incrollabile fede, la sua disponibilità per chi realmente soffriva, il suo amore per il terribile compito che Dio gli aveva assegnato. Ricordare in un'epoca di profondo materialismo ed egoismo la crocifissione ed il sacrificio di Gesù. Padre Pio la perpetuò giorno dopo giorno per oltre 50 anni, in silenzio, accettando con gioia le atroci sofferenze che le ferite sanguinanti ai piedi, alle mani e al costato provocavano in lui. Padre Pio non cercava spiegazioni, pregava. Lui si sentiva un tramite, una sorta di strumento nelle mani del Signore. Io sono un mistero anche a me stesso, disse a chi gli chiedeva dei suoi incredibili doni. Ma per i milioni di devoti che oggi come ieri lo pregano, che continuano a visitare la sua tomba, che si riuniscono in suo nome, che continuano ad erigere monumenti in suo onore, Padre Pio è un rifugio, un punto fermo, una luce che rischiara il mistero dell'esistenza.

0: Pietrelcina, 1 novembre 1913. Mio carissimo padre, Gesù vi assista sempre con la sua grazia e vi faccia santo. Dalla relazione che sto per farvi intorno al mio spirito, vi scongiuro, per amor di Gesù, di esaminare attentamente la cosa e di non essere facile e tenero a voler giudicar bene di me, ma conoscendo di essere nell'inganno, aiutarmi con la grazia del Celeste Padre ad uscirne il più presto. La maniera ordinaria della mia orazione è questa. Non appena mi pongo a pregare, subito sento che l'anima incomincia a raccogliersi in una pace e tranquillità da non potersi esprimere con le parole. I sensi restano sospesi, ad eccezione dell'udito, il quale alcune volte non viene sospeso, però ordinariamente questo senso non mi dà fastidio. E devo confessare che anche se a me intorno si facesse del grandissimo rumore, non per questo riesce a molestarmi menomamente. Da qui capirete che poche sono le volte che riesco a discorrere con l'intelletto. Spesse volte, poi, mi accade che in certi momenti nei quali il continuo pensiero di Dio, che è sempre a me presente, mi si allontana un po' dalla mente, mi sento allora in un tratto toccarmi da Nostro Signore in un modo assai penetrante e soave nel centro dell'anima, che più delle volte sono costretto a versare lacrime di dolore per la mia infedeltà e di tenerezza per avere un padre sì buono e sì attento a richiamarmi alla sua presenza. Altre volte invece mi avviene di trovarmi in una grande aridità di spirito. Sento il mio corpo in una grande oppressione per le tante infermità. Sento di essere impossibilitato a potermi raccogliere e fare orazione per quanto buon desiderio ne avessi. Questo stato di cose vanno sempre più intensificandosi, e se non ne muoio è un miracolo del Signore. Quando poi piace al Celeste Sposo delle anime por termine a questo martirio, mi manda in un subito una siffatta devozione di spirito da non potere in modo alcuno resistere. Mi trovo in un istante del tutto mutato, arricchito di grazie soprannaturali e talmente pieno di fortezza da sfidare tutto il regno di Satana. Quello che so dire di questa orazione si è che l'anima sembrami che si perda tutta in Dio, e che essa approfitti in tali momenti più di quello che potrebbe fare in molti anni di esercizio con tutti i suoi sforzi. Molte altre volte mi sento compreso da un impeto assai veemente, mi sento tutto struggere per Dio, sembrami proprio di morirne. Tutto questo nasce non da qualche considerazione, ma da una fiamma interna e da un amore tanto eccessivo che se Dio non mi venisse in aiuto, a breve andare ne sarei consumato. Per là dietro, con i miei sforzi, alcune volte riuscivo a calmare questi impeti. Adesso non posso difendermi affatto. Quello che valgo a dirne intorno a questo, senza tema di sbagliare, si è che in nulla io vi concorro. Sento in questi momenti che l'anima ha un ardentissimo desiderio di uscire di vita, e poiché vede di non essere appagata nei suoi desideri, ne soffre una pena acerbissima ed insieme assai deliziosa che non vorrebbe mai vederla cessare. Sembra all'anima che tutti gli altri trovino consolazione e sollievo negli stessi loro mali, ed essa sola è nelle pene. Il martirio che le va a penetrare proprio nel suo centro è talmente superiore alla debole sua natura che le riuscirebbe impossibile il soffrirlo se il pietoso Signore non ne venisse lui stesso a moderarne la violenza con alcuni rapimenti, mediante i quali la povera farfalletta si calma e si quieta, sia perché il Signore le ha fatto pregustare alcunché di quello che la desidera, sia ancora per le alte cose che alcune volte le scopre. Mi vengono pure dei grandi desideri di servire il Dio con perfezione. Allora non vi è per l'anima tormento che non il soffrirebbe con allegrezza. Anche questo mi accade senza alcuna mia considerazione ed in un subito. Non comprende l'anima donde le viene il gran coraggio che sente. Tali desideri consumano l'anima interiormente perché comprende, per una chiarissima luce che Dio le dà, di non poter rendere a Dio quel servigio che vorrebbe. Tutto poi va a finire nelle delizie di cui Dio viene ad inondar l'anima. Mi dà, il più delle volte, gran pena il trattare con altri, eccetto quelle persone alle quali si parla di Dio e della preziosità dell'anima. Per questo, appunto, amo assai la solitudine. Spesso provo gran travaglio nel sovvenire alle necessità della vita. Il mangiare, cioè il bere, il dormire, e mi ci assoggetto come un condannato solo perché il Dio lo vuole. Il tempo sembrami che fugge rapidamente e mai averne a sufficienza per pregare. Mi sento grandemente affezionato alle buone letture, ma leggo però assai poco, e perché sono impossibilitato dalle infermità ed anche perché, aprendo il libro, mi trovo, dopo una breve lettura, profondamente raccolto che da lettura diventa orazione. Da che il Signore mi va facendo queste cose mi sento tutto mutato, da non riconoscermi più da quello che ero per lo innanzi. Conosco chiaramente che se in me vi è alcun bene, mi è provenuto tutto da questi beni soprannaturali. Di qui riconosco essermi pervenuto quella saldissima determinazione di soffrir tutto con rassegnazione ed alacrità, senza mai stancarmi di soffrire, sebbene, ahimè, con quante imperfezioni. Una risoluzione fermissima di non offendere Iddio neanche venialmente, e soffrirei mille volte la morte del fuoco prima di commettere avvertitamente peccato alcuno. Mi sento assai migliorato nell'obbedienza al confessore e da chi dirige l'anima mia, da stimarmi poco meno che dannato se contravvenissi loro in cosa alcuna. Le conversazioni, se si prolungano per passatempo, non potendo alle volte allontanarmene, devo farmi violenza grandissime per rimanervi, dandomi questa una gran pena. Tutte le cose soprannaturali non ebbi mai che non mi producessero un notevole profitto. Tali celesti favori hanno prodotto in me, oltre gli effetti propri di ciascun favore, questi tre effetti principali: una ammirabile conoscenza di Dio e della sua incomprensibile grandezza, una grande conoscenza di me stesso e un profondo sentimento di umiltà nel riconoscermi tanto ardito da offendere un padre sì santo, ed un gran disprezzo per le cose tutte della terra ed un grande amore a Dio ed alla virtù. Riconosco pure essermi provenuto da questi tesori celesti un grandissimo desiderio di trattare con persone che hanno fatto più profitto con le vie della perfezione. Le amo assai, perché a me sembra che grandemente mi aiutino nell'amare l'autore di tutte le meraviglie, Iddio. Mi sento pure grandemente spinto di abbandonarmi tutto nella provvidenza, e nessun pensiero mi danno più le cose sì prospere che avverse. E tutto questo avviene senza nessuna ansietà e sollecitudine. Questo è ciò che d'ordinario prova l'anima mia. Ma alcune volte, raramente tuttavia, mi avviene che per diverso spazio di tempo e perfino a diversi giorni, questi favori mi vengono tolti e si cancellano talmente dalla mia mente da non rammentarmi il più piccolo bene che sia stato in me. Mi sembra che il mio spirito sia tutto intorno circondato da tenebre e che di nulla riesco a ricordarmi. Giudicatelo voi adesso, mio caro padre, se in ciò che ho fin qui esposto vi sia inganno del demonio, ed apritemi il vostro interno al riguardo, sempre che Gesù lo voglia.
1: La lettera ascoltata è una delle tante che Padre Pio inviò dal 1910 al 1922 a Padre Benedetto e Padre Agostino, i due direttori spirituali ai quali il giovane frate cappuccino si confidava, rivelando i misteri della sua anima. Questo gruppo di lettere, scelto dal primo volume dell'epistolario, verte su due temi fondamentali della vita di Padre Pio: l'amore e il dolore, giustamente considerati le coordinate della sua spiritualità. L'amore di cui si parla è principalmente l'amore di Dio, il quale l'umile frate di Pietralcina si sprofondava con la preghiera di quiete e di assorbimento. Sotto le ali di questa preghiera, Padre Pio contemplava la divina grandezza e riconosceva la propria miseria. Nel contempo veniva costantemente consolato dalla presenza spirituale di Gesù, che si faceva sentire nel profondo del suo cuore. Questo conforto spirituale veniva potenziato durante la celebrazione della Santa Messa, e fu proprio in concomitanza con il sacrificio dell'altare che egli ottenne da Gesù un mirabile dono mistico: la fusione dei cuori. Con candore, Padre Pio confida: il cuore di Gesù e il mio si fusero. Non erano più due cuori che battevano, ma uno solo. Il mio cuore era scomparso, come una goccia d'acqua che si smarrisce in un mare. Accanto all'amore, il dolore, causato principalmente dallo spirito del male che con le sue violente vessazioni fisiche e morali cercava di abbattere la resistenza dell'umile frate. Per raggiungere il suo scopo, il demonio lo tormentava giorno e notte, non lasciandogli neanche un'ora di riposo. Da questa lotta furibonda, ricorrendo alla preghiera, il venerato padre uscì sempre vittorioso.

0: Un terzo elemento emerge da questo gruppo di lettere: l'amore di Padre Pio per la Chiesa. Questo amore esplode principalmente in occasione della morte del Papa Pio X, avvenuta il 20 agosto 1911. Volendo raccogliere in poche parole il messaggio che Padre Pio rivela in queste lettere, pervase da infuocato amore e solcate da profondo dolore, ci sembra che si possa proporre quello che lo stesso Gesù rivelò al venerato Padre. L'amore si conosce nel dolore.
1: Pietrelcina, 10 gennaio 1911. Mio caro padre, non mi regge l'animo per poterle narrare tutto ciò che mi va succedendo da vari giorni in qua, poiché in questo frattempo che scrivo, più che mai, il demonio mi muove guerra. Io non posso arrivare a respingere le insidie che il nemico della salute mi va muovendo. Chi dunque, padre mio, mi libererà da tante tentazioni e da tante angustie? Chi mi consolerà? Chi mi darà tanta forza da poter resistere come si conviene? Chi il crederebbe che anche nelle ore del riposo uno sia angustiato? Ebbene, padre mio, le posso assicurare che anche queste ore mi vengono oltremodo amareggiate. Solo un po' di calma la trovo nel pensare e nel leggere i suoi ammaestramenti. Ma sono brevi istanti, perché il nemico è sempre vigilante, è lì, sempre da capo. Le lotte spirituali, in paragone di ciò che vado soffrendo nel corpo, sono assai superiori, sebbene anche le sofferenze corporali si vanno rendendo sempre maggiori. Desidererei, caro padre, non dico assai, almeno un'ora al giorno di riposo. Ma si faccia sempre di me ed intorno a me, in tutto e per tutto, la santissima e l'amabilissima volontà di Dio, poiché questo è quello che mi ha retto. Il demonio mi vuole per sé ad ogni costo. Per tutto ciò che sto soffrendo, se fossi men che cristiano, mi crederei al certo di essere invasato. Io non so quale ne sia la causa per cui Dio finora non si sia mosso a pietà di me col liberarmene. So questo solo però, che Lui non opera senza fini santissimi, utili a noi. Ed ora me lo dica, Padre, per l'amore di Gesù Cristo e della nostra bella Vergine addolorata, se nel cuore ci ho qualche cosa, benché piccola, che non piace a Dio, perché con l'aiuto suo voglio strapparla ad ogni costo. Chissà che tale permissione non sia in pena dei disgusti che potrebbero essere ancora in me, e senza rimuovere prima questi non si muoverà a pietà. Son sicuro che ella, sapendomi in tante miserie, pregherà il Signore per me affinché voglia dispensarmi almeno dalle lotte spirituali, perché i motivi di offenderlo sono tanti, almeno sotto forma condizionata, se cioè fosse di maggior gloria di sua divina maestà a vantaggio dell'anima mia. Certo di aver da lei un conforto, le bacio la mano e, chiedendole la sua paterna benedizione, mi dico il suo fra Pio.

Pietrelcina, 7 luglio 1913. Mio carissimo padre, quanto spesso mi sono ricordato di voi e delle vostre croci in questi giorni. Dall'ultima vostra, nel sapervi tanto perplesso nello spirito, non ho smesso mai di raccomandarvi con più insistenza a dolcissimo Gesù. Quest'affare vostro mi ha tenuto in angustia fino a questa mattina, perché Gesù benedetto non mi voleva dar retta. Ma sia pur sempre benedetta la sua infinita bontà, poiché si è mosso a pietà di questo povero meschinello. Stamane, dopo la messa, mentre me ne stavo tutto rattristato per il cennato affare, in un subito sono stato preso da un violentissimo mal di capo che lì per lì mi è sembrato impossibile di poter seguitare il rendimento di grazie. Questo stato aumentava in me il tormento. Anche una grande aridità di spirito si è impadronita di me, e chissà cosa sarebbe successo se non fosse avvenuto quel che sto per narrare. Mi è apparso nostro Signore, il quale così mi ha parlato: figliuol mio, non lasciare di scrivere quello che odi oggi dalla mia bocca, perché tu non l'abbia a dimenticare. Io sono fedele, nessuna creatura si perderà senza saperlo. Molto è diversa la luce dalle tenebre. L'anima a cui io soglio parlare la tiro sempre a me, invece le arti del demonio tendono ad allontanarla da me. Io non ispiro mai all'anima timori che l'allontanano da me. Il demonio non mette mai nell'anima paure che la muovano a ravvicinarsi a me. I timori che l'anima sente in certi momenti della vita sull'eterna sua salute, se hanno me per autore, si riconoscono dalla pace e serenità che lasciano nell'anima. Questa visione e locuzione di nostro Signore ha immersa l'anima mia in tale pace e contentezza che tutte le dolcezze del mondo le paiono insipide al paragone di una stilla anche sola di questa beatitudine. Ogni timore sul vostro spirito mi si è immediatamente dalla mente dileguato, ed anche provandomi ho sentito che simil dubbio non può far forza sull'anima. Resto molto confortato e lieto di sì buona compagnia. E chi potrebbe dire di quanto aiuto mi è l'avere di continuo Gesù dal lato? Questa compagnia mi fa guardare con maggior studio di far cosa che a Dio dispiace. Mi sembra che Gesù mi stia costantemente a guardare.

Se mi avviene che qualvolta perdo la presenza di Dio, sento tosto che nostro Signore mi richiama al dovere. La voce con cui mi richiama non so esprimerla, so però che è assai penetrante e l'anima che la sente non può quasi rifiutarsi. Non mi domandate, Padre mio, come sia certo essere nostro Signore quegli che in tale visione mi si mostra, mentre non vedo nulla né con gli occhi del corpo né con quelli dello spirito, perché non lo so, né posso dir di più di ciò che ho detto. So solo dire questo, che quelli che mi sta dal lato destro è nostro Signore e non un altro. Ed anche prima che egli me lo dicesse, mi si era fermamente impresso nella mente che egli era. Molto bene ha prodotto in me questa grazia. L'anima è in preda continua ad una gran pace. Mi sento fortemente consumare dal desiderio estremamente grande di piacere a Dio. Mi fa guardare da che il Signore mi ha favorito di questa grazia con immenso disprezzo tutto ciò che non mi aiuta ad accostarmi a Dio. Sento una indicibile confusione nel non potermi far ragione onde mai mi venga un tanto bene. Innanzi che il Signore mi favorisse di questa grazia, il dolore dei miei peccati, la pena che sentivo nel vedere tanto offeso il Signore, la pienezza degli affetti che sentivo per il Dio nel cuore non erano tanto intensi da farmi uscire fuori di me stesso. E talora, parendomi insopportabile questo dolore, mi costringeva a sfogarmi in grida acutissime senza potermi frenare. Ma dopo questa grazia, il dolore si è fatto ancora più crudo, da sembrarmi che il cuore mi si trafigga banda a banda. Adesso mi sembra di penetrare quale fu il martirio della nostra dilettissima madre, il che non mi è stato possibile per lo innanzi. Oh, se gli uomini penetrassero questo martirio, chi riuscirebbe di compatire questa nostra sì cara corredentrice? Chi le ricuserebbe il bel titolo di Regina dei Martiri? Il pensiero della morte non mi atterrisce punto. Eppure, nel considerare che i più gran santi all'approssimarsi di questa tremarono, mi sento agghiacciare il sangue nelle vene, perché penso che non sia questo il colmo del mio accecamento, giustamente permesso da Dio, in pena delle mie innumerevoli infedeltà. Finisco col chiedervi la paterna benedizione. Gesù vi colmi poi di tutte quelle grazie che io gli chiedo per voi, e tenga sempre sopra di voi la sua mano piena di benedizioni. Il vostro povero Fra Pio Cappuccino. Pietrelcina, 18 aprile 1912. Babbo carissimo, me ne stavo ancora a letto allorché fui visitato da quei cosacci che mi picchiavano in un modo così barbaramente che ritengo come grazia ben grande aver potuto sopportare ciò senza morirne. Una prova, babbo mio, che era molto superiore alle mie forze. Ma il buon Gesù, che permise a Barba Blu di trattarmi in tal modo, non mancò dopo di consolarmi e fortificarmi nello spirito. A stento potei recarmi al divin prigioniero per celebrare. Finita la messa, mi trattenni con Gesù per rendimento di grazie. Oh, quanto fu soave il colloquio tenuto col paradiso in questa mattina. Fu tale che, pur volendomi provare a voler dir tutto, non lo potrei. Vi furono cose che non possono tradursi in un linguaggio umano senza perdere il loro senso profondo e celeste. Il cuore di Gesù ed il mio, permettetemi l'espressione, si fusero. Non erano più due i cuori che battevano, ma uno solo. Il mio cuore era scomparso come una goccia d'acqua che si smarrisce in un mare.
Gesù n'era il paradiso, il re. La gioia in me era sì intensa e sì profonda che più non mi potei contenere. Le lacrime più deliziose mi inondarono il volto. Sì, babbo mio, l'uomo non può comprendere che quando il paradiso si riversa in un cuore, questo cuore afflitto, esiliato, debole e mortale, non lo può sopportare senza piangere. Sì, lo ripeto, la gioia sola che riempiva il mio cuore fu quella che mi fece piangere sì a lungo. Questa visita, credetemi, mi rinfrancò tutto. Viva il divin prigioniero! Il demonio impossibiliterà di vederci prima del capitolo, ma non importa se gli riuscirà di non farci abbracciare fisicamente. Io ne fo fin da adesso un sacrificio a Gesù. Noi ci contempleremo dinanzi a Gesù. Finisco, che non posso più. Quando sarete dinanzi a Lui, non dimenticate di raccomandare il vostro povero discepolo Fra Pio.

Pietrelcina, 18 gennaio 1913. Con ripetuti colpi di salutare scalpello e con diligente ripulitura, voglio preparare le pietre che dovranno entrare nella composizione dell'eterno edificio. Queste parole mi va ripetendo Gesù ogni qualvolta mi regala nuove croci. Ora sì, mi sembra che le parole di nostro Signore, che mi sembravano tanto oscure, l'amore si conosce nel dolore, e questo lo sentirai acuto nello spirito, e più acuto lo sentirai nel corpo, si vanno facendo luce nel mio intelletto. Gesù, oltre la prova dei timori e tremori spirituali, con qualche aroma di desolazione, va aggiungendo anche quella lunga e varia prova del malessere fisico, servendosi a questo fine di quei brutti cosacci. State a sentire quello che ebbi a soffrire poche sere fa da quegli impuri apostati. Era già notte avanzata. Incominciarono il loro assalto col rumore indiavolato. E sebbene nulla vedessi in principio, capii però da chi era prodotto questo sì strano rumore. E tutt'altro che spaventato mi preparai alla pugna con un beffardo sorriso sulle labbra verso costoro. Allora sì, che mi si presentarono sotto le più abominevoli forme e per farmi prevaricare incominciarono a trattarmi in guanti gialli. Ma grazie al cielo li strigliai per bene, trattandoli per quello che valgono. Ed allorché videro andare in fumo i loro sforzi, mi si avventarono addosso, mi gittarono a terra e mi bussarono forte forte, buttando per aria guanciali, libri, sedie, emettendo in pari tempo gridi disperati e pronunziando parole estremamente sporche. Fortuna che le stanze vicine ed anche sotto la stanza dove io mi trovo sono disabitate. Ne mossi lagnanza all'angolino e questi, dopo avermi fatta una bella predichina, soggiunse: Gesù permette questi assalti al demonio perché la sua pietà ti rende a sé caro e vuole che tu lo rassomigli nelle angosce del deserto, dell'orto e della croce. Tu difenditi, allontana sempre e disprezza le maligne insinuazioni, e dove le tue forze non potranno arrivare, non ti affliggere, diletto del mio cuore, io sono vicino a te. Grazie a voi e al Padre Guardiano per le applicazioni. Il vostro Fra Pio.

Pietrelcina, 7 settembre 1914. Grazie infinite siano rese al pietoso Gesù per aver terse le lacrime alla sua Chiesa e per aver consolata la sua vedovanza inviandole il suo capo, e che tutto andò a seconda il cuor di Dio. Auguriamogli, a questo novello pontefice, che sia veramente un degno successore di quel gran Papa quale fu Pio X. Anima veramente nobile e santa, che la Roma non ebbe mai un'altra eguale. Nato di popolo, non smentì mai la sua umiltà. Egli fu veramente il pastore supremamente buono, il re estremamente pacifico, il dolce e mite Gesù in terra. Oh, noi lo ricorderemo, il pontefice buono, più per avere un intercessore presso l'Altissimo che per fare salire al cielo la nostra preghiera fervida per il riposo della sua anima grande. Egli è stato la prima, la più grande e la più innocente vittima della guerra fratricida che assorda d'armi e d'armati e riempie di terrore l'Europa tutta. Egli non potette più resistere allo scatenarsi della spaventosa tempesta, ed il suo cuore, che per tutta la vita era stato una fonte di un apostolato di pace su tutto il mondo, si spezzò in uno schianto di dolore. Veramente egli venne a mancare a questo mondo unicamente per il grande amore che gli bruciava il petto. Preghiamo, Padre mio, per la cessazione delle ostilità. Disarmiamo il braccio del divin giudice, giustamente adirato contro le nazioni che nulla vogliono sapere della legge di amore. Innanzitutto le nostre preghiere siano rivolte a disarmare la collera divina verso la nostra patria. Anch'essa ha molti conti da saldare con Dio. Impari almeno dalle sventure altrui, massime da quelle della sua consorella, la Francia, quanto dannoso sia per la nazione l'allontanarsi da Dio, ed intoni a suo tempo il miserere. Il vostro povero figliuolo.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole:
1: «Ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia».
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole:
1: «Sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me».
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta è la dipendenza da lui.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di noi intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Primo incontro, la prudenza, il cocchiere delle

0: Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
1: Bentrovati.
0: Don Fabio, primo incontro dedicato alle virtù cardinali. Partiamo dalla definizione. Cosa significa cardinali?
1: Ecco, dalla parola cardine, perno, noi vediamo i cardinali romani perché sono i cardinali, perché erano i sacerdoti che a Roma erano titolari delle chiese cardine, delle chiese perno. Bisognava eleggere il Papa, a un momento non poteva essere tutto il clero che lo eleggeva, erano solamente alcuni sacerdoti quelli che erano incaricati delle chiese più importanti, le chiese cardine, per questo sono i cardinali. Infatti ogni cardinale oggi, anche se magari rappresenta una nazione, è legato a una chiesa romana, una chiesa che viene ritenuta in qualche maniera importante. Ecco, le virtù cardinali sono le virtù cardine, girano, infatti San Tommaso le chiama anche virtù naturali, ovvero sia sono una dotazione di bordo che fanno girare bene la nostra vita. Questo tipo di virtù sono quel tipo di dotazione che noi abbiamo e che con la grazia, con la parola di Dio, crescono e diventano splendide, ma che normalmente, umanamente, ogni uomo ha, che può esercitare bene o male, però ce l'ha, deve semplicemente, come dire, sfruttarlo e assecondare questa virtù secondo il bene più alto. L'origine di questo termine è nella idea del perno che fa girare, per esempio, una porta, che fa girare un oggetto, appunto. Queste virtù fanno girare la vita, fanno andare bene la vita, sono virtù che fanno stare bene, che fanno vivere bene tutte le cose, sono assolutamente necessarie nel loro esercizio per vivere bene qualunque missione, qualunque realtà, qualunque lavoro, qualunque giornata. Non si può vivere senza queste quattro virtù, o meglio, senza esercitare bene queste quattro virtù, perché vedremo che noi possiamo avere della cattiva metodologia nell'approccio a queste virtù.
0: E dopo questa introduzione iniziamo a conoscere la protagonista del nostro incontro, la virtù della prudenza. Innanzitutto, perché comunemente viene elencata per prima?
1: Perché la prudenza è quel tipo di virtù che sarà necessaria alle altre tre, ovvero sia è definita auriga virtutum, cioè cocchiere delle virtù, conduce le altre virtù al loro compimento.
0: Allora perché di fronte ad una persona prudente spesso siamo diffidenti, temiamo che sia semplicemente la maschera di un'intenzione poi diversa?
1: Sì, infatti quello che sarà piuttosto interessante di queste trasmissioni sulle virtù cardinali sarà risdoganarle rispetto a una mistificazione che hanno subito. Una certa mediocrità dall'interno e una certa cattiveria dall'esterno hanno fatto sì che la prudenza sia identificata con qualcosa di un po' viscido, un po' poco presentabile. Noi crediamo che i sinonimi di prudenza siano cautela, circospezione, diplomazia, se non proprio doppiezza o addirittura dissimulazione. Una forma di timidezza o di paura. Da una parte la prudenza somiglia alla viscida abilità di chi vuole subdolamente far andare le cose a modo suo. D'altra parte sembra la virtù dei deboli, dei paurosi. Quindi il prudente sembra il contrario dell'audace. Un po' ipocrita, un po' fifone, il prudente è quello che segue i consigli della mamma, va piano in macchina, si mette la maglia di lana e non osa perché non sta bene. Ecco, questo con la prudenza non c'entra niente. Noi stiamo parlando di una virtù bella dell'uomo, è una virtù cardinale che è l'arte di sapersi prendere quello che vale di più. La prudenza ci fa raggiungere gli obiettivi nella vita, quelli che valgono. La prudenza buona sarà orientata ai obiettivi più sani e luminosi, la prudenza cattiva a quelli pessimi. Infatti prudente è pure un ladro che riesce a rubare la refurtiva, a prendere quello che vuole prendere. È molto prudente quando fa il ladro, il problema è che è tutto sbagliato, è tutto l'atto che è sbagliato. Infatti può essere prudente come un serpente, perché il serpente, che non è proprio un'immagine positiva nella scrittura, è colui che però sa raggiungere l'obiettivo. Bisognerebbe approfondire questa definizione di prudente come il serpente, non ne abbiamo qui purtroppo il tempo, però il problema è arrivare allo scopo. Quando questa virtù prende la strada buona, è fenomenale, meravigliosa e ci fa vivere molto bene.

0: Dopo aver visto cosa non è la prudenza, approfondiamo la definizione di questa virtù.
1: Allora, è la capacità di disporre la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per attuarlo. Sto leggendo dal Catechismo della Chiesa Cattolica. In effetti la parola greca che noi traduciamo con prudente ha un significato più di avveduto, un sapiente, uno che ha gli occhi aperti. L'imprudente è uno che per esempio cerca il bene dove non c'è, è un po' cieco, parla quando gli conviene star zitto, non si rende conto di quello che creerà con una parola fuori luogo, oppure sta zitto quando dovrebbe parlare, ride a sproposito, crede a delle cose che sono assolutamente inaccettabili, eppure è prudente a modo suo, crede che questa sia la strada per stare bene. Nel Vangelo il prudente chi è? Per esempio prudenti sono le cinque vergini sagge, il termine è prudente, perché? Perché hanno preso olio equipollente all'importanza dello scopo, cioè era un matrimonio, bisognava aspettare quanto? Meglio prendere tanto olio con noi, e queste sono quelle che sanno valutare l'importanza dell'atto. Prudente è l'uomo che costruisce la sua casa sulla roccia, cioè non costruisce la casa per la situazione di quiete, ma calcola le possibili crisi che ci stanno. Così uno costruisce un matrimonio, non in vista di quando tutto va bene, ma in vista di quando le cose sono un po' difficili. Allora lo costruisce da prudente. Prudente è l'amministratore che dà il cibo al momento giusto. Questo è il prudente. Allora, noi dobbiamo capire esattamente la parola prudenza cosa vuol dire. È una parola che viene dal latino prudente, da prudentem, accusativo di prudence, contratto da providence, perché la V diventa U nella contrazione delle lingue, e praticamente il prudente è il provvidente, cioè colui che vede prima, providere, colui che guarda quello che c'è dopo, guarda oltre le cose. Insomma, fondamentalmente la prudenza è quell'attitudine per cui una persona fissa lo sguardo nell'esito degli atti, nell'esito delle cose. È qualcuno che, appunto, noi vediamo una cosa di questo genere per esempio in San Filippo Neri. San Filippo Neri è un uomo che dice: preferisco il paradiso, e quando è di fronte agli onori che gli vengono offerti li rifiuta, perché capisce che quella non è la strada per il paradiso per lui. C'è San Francesco d'altro canto che ha un motto: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto, cioè lui ha capito dove Dio lo vuole portare, allora capisce che passare per una strada di tribolazione può essere buono. Infatti il prudente è colui che valuta le cose sulla base dello scopo, della meta, cioè si chiede nei singoli momenti: sì, ma questo dove mi porta? Il viaggio, se è fatto in maniera tale che passo per posti meravigliosi ma andrò a sfracellarmi alla fine, beh, non è che sia un gran viaggio, e a me tutti questi posti meravigliosi non è che me ne importi molto, preferirei evitarli. Se il viaggio è squallido, orribile, ma mi porta nel posto più bello del mondo, ma facciamolo questo viaggio, ma chi se ne importa che sia squallido, tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Il prudente è colui che inizia a far girare i propri atti in funzione di ciò che veramente resta nelle sue mani.

0: Allora, Don Fabio, consigli pratici per far funzionare la virtù della prudenza, per attivarla, visto che, come dicevi, fa parte della nostra dotazione di bordo. È una virtù che tutti quanti abbiamo.
1: Ecco, allora noi dobbiamo a questo punto spiegarla in maniera semplice. Il nostro maestro è fondamentalmente San Tommaso, che ha parlato delle virtù cardinali in maniera bellissima, meravigliosa, e noi lo sfruttiamo. Allora, la prudenza quindi è molto pratica, il suo compito è dirigere, e quindi intima, comanda nelle situazioni pratiche. Chi è che perde la prudenza? Chi non vuole obbedire, chi non vuole adeguare i propri atti e chi vuole essere spontaneo a tutti i costi. La spontaneità è un bel valore, ma deve essere condizionato al risultato che ottiene, perché si può essere spontanei a sproposito. Quindi, in ordine a un fine che già umanamente è il fine del vero bene, e poi con il dono della redenzione diventa il fine soprannaturale, proprio arrivare al paradiso. Ecco, si occupa delle scelte e dei giusti mezzi da prendere nelle scelte per arrivare lì, per arrivare proprio alla luce. È indispensabile, prima di tutto, per evitare il peccato, per evitare le stupidaggini nella nostra vita. Infatti, illumina sulle conseguenze. È quella santa domanda per cui uno si fa: ma questo dove mi porta? Dove mi va? Dove vado a parare se io faccio questo atto adesso? Sì, va bene, adesso faccio questo scatto di rabbia, ma che ci sarà dopo? Il silenzio, la rottura del rapporto, ma mi conviene? Ecco, lì la prudenza ti sta funzionando un po'. Bisogna vedere se poi, siccome lei ordina, se tu obbedisci. Ed è indispensabile per crescere nella vita spirituale, per crescere nella vita anche umana, per essere uomini e donne dal tratto umano alto, nobile. Infatti illumina la meta, quindi evita gli eccessi sia nel troppo che nel poco. E questo di evitare gli eccessi è molto importante, perché non si tratta qui di essere così col freno a mano sempre tirato esistenzialmente, no, si tratta di non andare a qualcosa che mi brucia la vita o che me la spegne prima ancora che abbia un suo fuoco. Ed è necessaria e indispensabile per compiere la propria missione. Cosa tacere, cosa affermare, quando aspettare, quando affrettarsi. Prima cosa che mi devo chiedere è il fine. Otterrò il vero fine? Otterrò il bene per me e per l'altro? Uno parla, dice la verità a una persona. Benissimo, hai detto la verità. Nessuno ti può contestare. No, io invece ti contesto, perché hai detto la verità al momento sbagliato. Questa persona non ti stava ascoltando, non era in grado di ascoltarti, era esasperata. Era troppo stanca, era troppo arrabbiata, era troppo confusa, troppo addolorata per affrontare questa cosa qui. Ci sono persone che dicono agli altri cose molto giuste, ma quando gli altri ancora non hanno la forza per accoglierle, o quando è troppo tardi, me le dice: adesso ti ascolto, me l'avessi detto ieri, quando ti prendevi un pochino più di coraggio per parlarmi, ma avresti aiutato. Adesso ormai la verità è fatta, non mi salvo più. Ecco. Questa cosa qui vuol dire che uno mira a qualcosa che è il vero bene. Che cosa veramente fare o non fare? Oh, ma com'è fatta la prudenza in sé? Cioè, di cosa è composta? Prima di tutto è fatta di memoria. Uno si deve ricordare le stupidaggini fatte e le cose che ha azzeccato. Assolutamente sì. Se no, uno non ha un bagaglio, comincia ogni giorno da capo. Secondo, è fatta di lettura attenta del presente. Cioè, di questo guardare le cose, per cui capiamo, iniziamo a capire, poi lo dobbiamo dire sempre meglio, è fatta di calma. La fretta e la prudenza non vanno d'accordo, non perché la prudenza torna a essere quella cosa un po' da godardi che pensavamo prima, no, perché nella fretta normalmente non si considera tutto, per cui uno deve considerare tutto, deve farle con calma le proprie opzioni. Quindi chiede docilità ad apprendere. Uno non è prudente se pensa di aver già capito tutto, deve essere docile ad apprendere qualcosa di nuovo. E ancora, una cosa che si chiama sagacità: uno è sagace quando sa fare che cosa? Quando, in mancanza di altri consigli, si risolve a decidere. E si risolve a decidere secondo un senso, che è un senso più profondo, in contatto con la parte più profonda di sé. La sagacità è un contatto anche con la parte più autentica del proprio cuore. Ancora, La prudenza è fatta di ragione, ovvero, come stavamo dicendo, di riflessione, di calma. Molto spesso non vale la pena mai di prendere una decisione prima di averci dormito sopra a una decisione. Meglio aspettare. Le decisioni di impulso non portano normalmente a niente di buono. Se portano a qualcosa di buono è per caso, cioè era meglio evitare. È logicamente impastata di uno sguardo che guarda oltre, l'abbiamo detto molte volte. È fatta di circospezione, che vuol dire circospezione? Che uno fa un'ispezione dell'ambiente circostante, cioè guarda intorno cosa c'è. Ma che cosa c'è intorno? Perché le cose prese per se stesse, fuori contesto, non sono mai lette bene. E poi è fatta di cautela. Che cosa vuol dire? Considerare che c'è un nemico, considerare che ci sono degli impedimenti, che le cose non sono lineari, che non esiste il moto perpetuo perché esiste l'attrito, ovvero esiste qualcosa che ci impedisce di vivere bene quello che abbiamo pensato di fare. Quindi considera le opposizioni, non è idealista, hegeliano, le cose sono come le ho pensate, no, ci saranno delle cose che non ho calcolato e ci sono le cose che già so, me le devo ricordare, che sono i nemici interiori ed esteriori, e c'è il male che mi si oppone sempre e comunque. Ha due competenze, quella logicamente personale e quella sociale, e non sono in contraddizione, perché il bene è uno solo, il bene è uno solo. E non è vero che quando faccio il vero bene personale sto disturbando il bene sociale, o quando sto facendo il vero bene sociale sto ledendo il bene personale. Queste due cose hanno, quando faccio il vero bene personale sto disturbando il bene sociale, o quando sto facendo il vero bene sociale sto ledendo il bene personale.

allo scopo vero. La prudenza viene attivata dal buon consiglio, cioè un ascolto pacato, dal buon senso pratico, cioè la memoria dell'ordinarietà. Normalmente le cose come vanno? Non vanno dimenticate queste cose qua. C'è un ordinario, le cose hanno un loro andare che normalmente viene rispettato. Queste cose così, che sono tutte un po' eccezionali, le eccezioni, insomma, bisogna un po' saperle riconoscere come quello che sono, eccezioni, per cui l'ordinario serve sempre molto bene come punto di riferimento. Normalmente queste cose non succedono, allora scusami, ma prima che io vada per una strada straordinaria devo avere proprio dei motivi molto forti. E ancora, è fatto di giudizio perspicace. Giudizio perspicace che cos'è? È che uno che ha una visione perspicace, cioè che va oltre, a valori alti, a valori di grande, cioè guarda cose molto fini. Cos'è il contrario della prudenza? Beh, è facile. L'imprudenza da una parte, cioè giocarsi l'obiettivo per un momento antecedente, sopravvalutando una fase antecedente, e la negligenza, che è sottovalutare l'obiettivo. Una cosa molto importante è quando la prudenza viene scimmiottata, quando la prudenza diventa semplicemente prudenza della carne, cioè il fine è il solo piacere. E uno crede di star guadagnando chissà che cosa, ma sta guadagnando qualcosa di molto labile. E la prudenza è scimmiottata, è imbruttita, quando diventa astuzia, che non evita le vie false, l'inganno, per poter raggiungere l'obiettivo. A quel punto non è più prudenza, a quel punto si chiama astuzia cattiva. Come anche la scimmiottatura della prudenza è un'eccessiva sollecitudine, per cose temporali, ma anche per cose spirituali, eccessiva sollecitudine, quando uno le cose le deve difendere un po' troppo, c'è qualcosa che non è pacifico, c'è qualcosa che non è prudente, non mira veramente al paradiso, non parla di strada del paradiso, qualcosa che è un po' troppo aggressivo, un po' troppo violento, anche quando l'argomento è sacrosanto. Comunque si impasta di quella pacatezza che è la certezza di dove io vado a parare.

0: E sono davvero tanti i consigli pratici, concetti che hai elencato. Adesso ricapitoliamoli tutti, magari chi può prenda anche qualche appunto, così è facilitato poi nella comprensione e anche nel ricordarli per metterli in pratica.
1: Allora, come si sviluppa la prudenza nei principianti? Riflettendo e considerando i pro e i contro, perseverando nelle cose che si sanno per buone, una volta che hai capito che una cosa è buona, è non cambiare idea, tienitela stretta, non essere disposto a cambiare un'acquisizione sana della tua vita. Ancora, vigilando contro quelle scimmiottature, cioè la prudenza della carne, l'astuzia che guarda i mezzi e l'eccessiva sollecitudine quando sei un po' troppo attaccato alle cose. Poi, preferendo la semplicità alla complicazione, ma quando uno preferisce le vie più semplici alle vie un po' troppo, bisogna spiegarle un po' troppo, di prudenza mi sa che non ce n'è così tanta. E ancora vivendo giorno per giorno, badando al rapporto con Dio e facendosi prendere poco dalle ansie di scopi secondi, riferendosi quindi al fine e cristallizzando quindi i punti intrattabili. Uno diventa radicalmente prudente quando inizia a cristallizzare nella propria intelligenza quelle cose: questo non lo metto più in discussione, questo non è un bene trattabile, questa cosa nella mia vita io non la tocco più, ho bisogno di questo tipo di ordine, ho bisogno di questo tipo di riferimento, ho bisogno di questo tempo di preghiera, ho bisogno di questo tempo di riferimento alle persone che mi sanno insegnare cose buone, e via dicendo. Ecco, queste cose fanno camminare pure gli esperti. Dicevo che questi consigli che ho appena dato sono per i principianti. Gli esperti elevano la loro prudenza perché è sempre di più il loro rapporto con Dio, sempre di più è ciò che impasta, parla del loro rapporto con il Signore, e praticando una certa mortificazione delle distrazioni, sono cose che mi distraggono dalle cose più grandi e io le devo mortificare, quelle cose lì sono perdite di tempo. E ancora assecondando le interne ispirazioni di Dio, cioè il prudente

0: inizia piano piano a conoscere una strada in cui Dio con costanza parla al suo cuore e torna con una voce che lui sa riconoscere, semplice, e osservando un po' tutte le cose che abbiamo detto, che sono un po' tante, forse un po' troppe per una semplice trasmissione, ecco, ha imparato a camminare bene. Ecco, uno che vive così vive bene, sta bene, è contento.
1: E siamo arrivati al termine del nostro incontro. Grazie a tutti voi per averci seguito e grazie naturalmente a te, Don Fabio, per questa catechesi dedicata alla virtù della prudenza.
0: Grazie a voi.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Primo incontro, la prudenza, il cocchiere del

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Maurizio Botta trasmetteremo ora un insegnamento tratto da un ciclo di incontri dal titolo

la locandina del passo di questa sera aveva questa divinità, questa giustizia un po' interdetta, che alzando la benda vede che sui piatti della della bilancia c'è un peluche morbido e tenero, e dall'altra la spada. Quindi oscilliamo molto verso queste due tendenze: o una misericordia un po' finta, un po' peluche, oppure un giustizialismo spietato, ed è difficile capire dove l'equilibrio, il rapporto tra giustizia e misericordia. Da dove vorrei cominciare questa sera? Innanzitutto vorrei cominciare partendo da un mare, dal mare della ingiustizia umana, il pensiero, la realtà delle ingiustizie che sono state perpetrate su uomini, donne, bambini lungo tutta la storia dell'umanità. Le violenze, la schiavitù, le umiliazioni, persone che sono bambini che sono nati in un contesto di ingiustizia e in questa ingiustizia hanno vissuto e non hanno mai conosciuto altro che ingiustizia nella loro vita. Mi ricordo una volta a Milano, vicino all'appartamento che avevo quando facevo l'università, una scena che non ho mai più dimenticato. C'era una madre alcolizzata che portava per mano questo bambino e ogni tanto si fermava e vomitava per la strada, trascinandosi questo bambino. Io penso, il senso proprio di ingiustizia della vita di questo bimbo che in un'età così piccola doveva assistere a questa scena ed era umiliato, era mortificato, non sapeva che cosa fare. Ma è un mare che è troppo profondo, nel senso che non ne vediamo i confini, ci rendiamo conto che è smisurato. Non vogliamo, fateci caso, che a volte quando qualcuno entra troppo nei dettagli a raccontare le ingiustizie, noi non vogliamo che ci parlino nei dettagli delle ingiustizie, perché soffriremmo troppo. Ci sono, ad esempio, avete trovato nei banchi questo invito per venerdì prossimo in questa chiesa, tra una settimana esatta, con questo bravo sacerdote che parla, e tutti, mi ha detto Don Fabio Rosini, che ha fatto lo stesso incontro, è stato un mese fa quando qua c'erano i cinque passi, mentre c'erano i cinque passi anche alle stimmate c'era 700-800 persone per questo incontro, e lui mi ha detto, Don Fabio, che è stato un incontro straordinario proprio, che ti segna in profondità. E Donaldo parla di queste donne crocifisse invisibili. Noi abbiamo tutta una serie di donne invisibili sulle nostre strade, sono schiave, sono violentate, sono usate come macchine da soldi, non hanno volto, non hanno nome, eppure sono nostre sorelle, sono sulle nostre strade. Noi sappiamo tutti qui, ora, in questo momento, che esiste questo mare dell'ingiustizia. Ma il vero punto è: perché sappiamo che è ingiusto questo mare? Cioè, che è profondo, che è abissale, ed è più profondo e abissale di quanto ci viene raccontato. Come mai, da dove deriva il fatto di sapere che l'ingiustizia c'è? Questo è un argomento molto interessante. Noi abbiamo il concetto di ingiustizia dentro, iscritto dentro. Diceva in modo molto lucido e brillante Lewis: quando troviamo qualcuno che dichiara di non credere alla realtà di ragione o torto, di giusto e ingiusto, lo vedremo sempre contraddirsi un attimo dopo. Costui magari mancherà a una promessa fatta a te, ma se tu non mantieni una promessa fatta a lui, protesterà all'istante che non è giusto.
quello della giustizia è un concetto molto delicato, perché se tu devi definire che cos'è la giustizia, lì diventa complicato e difficile. Ma provate a togliere dal nostro modo di parlare, dal nostro modo di vedere, dai nostri rapporti, noi non possiamo fare a meno di percepire la giustizia o molte volte l'ingiustizia. È una delle prime cose che i bambini, non è giusto, non è giusto. Pensate quando un genitore ha il suo cocco ed è parziale con i figli. Ci sono delle ingiustizie che tu te le porti avanti per tutta la vita, o le ingiustizie che abbiamo patito tutti a scuola, quando ti rendevi conto che a parità di preparazione c'erano delle antipatie invincibili da parte di alcuni insegnanti, e queste erano comunque, noi possiamo sorriderci diventati grandi, ma in realtà sono cose che quando le stai vivendo ti segnano profondamente. Abbiamo un concetto, la realtà del giusto e dell'ingiusto è imprescindibile. Facciamo magari difficoltà a definire che cosa lo è, ma che la giustizia, quando noi l'ingiustizia, quando noi la incontriamo, sappiamo che quella realtà è ingiustizia e che c'è, è qualcosa di scritto dentro di noi. Questa legge è scritta dentro. È sfruttata questa evidenza che l'ingiustizia c'è, è una realtà che è sfruttata nei film, nelle campagne politiche, nelle campagne economiche per raccogliere del denaro. Io penso ad esempio ai bambini degli anni Ottanta, io ero un bambino degli anni Ottanta, abbiamo ricevuto un bombardamento, letteralmente un bombardamento, sui bambini che morivano di fame. Era una cosa continua. A scuola ci veniva riproposta continuamente. Oggi non muoiono più di fame. No, e questa sarebbe interessante notare. Oggi non muoiono più di fame, visto che questo faro lì non è più acceso. Sulla fame, sui bambini che muoiono di fame, il faro si è spento mediaticamente. Ci sono altre campagne, altre questioni ben più importanti di uomini e donne che muoiono di fame. Chi decide di spostare il riflettore ora in questo mare di ingiustizia, ora da una parte o ora dall'altra? Chi lo sposta? Perché certe ingiustizie restano sempre al buio e non vengono mai illuminate? Diceva già nel 1919 Max Weber una frase, a mio avviso, ottima ancora per oggi, un secolo dopo, descrittiva dell'oggi. All'epoca presente, per eccitare le masse si mettono in opera mezzi puramente sentimentali, del genere di quelli adoperati anche dall'esercito della salvezza. L'attuale situazione può essere esattamente definirsi una dittatura fondata sullo sfruttamento della natura sentimentale delle masse. La natura sentimentale delle masse scritta dentro di noi, c'è una legge naturale scritta dentro di noi che ti porta a dire difendi il debole. E conoscendo questa legge naturale scritta dentro di noi, l'abbiamo detto in molti dei passi del passato, difendi il debole, questa realtà scritta dentro di noi viene utilizzata abbondantemente per agire sulle masse, sulla natura sentimentale, per impietosire, proprio come l'esercito della salvezza, per impietosirci. Viene sfruttata scientificamente, ma può essere sfruttata solo perché esiste. Ed è una legge che ci precede, che è scritta dentro di noi. Nessuno di noi, indipendentemente dalla fede, indipendentemente dalla razza, indipendentemente dal luogo dove è nato, se noi vediamo un debole che viene schiacciato e umiliato, c'è una legge scritta dentro di noi che dice no, no. Quindi il modo moderno di manipolare è quello di illuminare determinate situazioni di reali o amplificate di ingiustizia, reali, amplificate oppure anche virtuali, che vengono amplificate con mezzi potenti, con fari potenti, ma facendo leva su una legge che è scritta dentro di noi. Questo dovrebbe non sfuggirci mai.
che siamo però sempre molto parziali rispetto al mare dell'ingiustizia della storia. Cosa accade però se chi ha il potere si allontana da questo senso di giustizia naturale universale scritto in ogni uomo di ogni tempo, che dice è ingiusto schiacciare l'inerme, il debole e l'indifeso? Che cosa accade quando il potere politico si separa da un diritto, da una legge naturale che è scritta dentro, da questa legge naturale che ci dice sempre che schiacciare il debole, l'inerme, l'indifeso è ingiusto? Lo disse una volta in un discorso che giustamente ritorna nei cinque passi, perché veramente questo discorso che fece Papa Benedetto XVI al Parlamento tedesco è un discorso imprescindibile per capire la modernità, per capire i nostri tempi. Pensate, questo Papa tedesco che arriva nel Parlamento tedesco e parla del nazismo lì, disse così: togli il diritto, cioè togli questa legge naturale, scritta universale, scritta nel cuore di ogni uomo, e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti? Così disse una volta Sant'Agostino. Noi tedeschi sappiamo per nostra esperienza che queste parole non sono un vuoto spauracchio. Noi abbiamo sperimentato il separarsi del potere dal diritto. Il porsi del potere contro il diritto, il suo calpestare il diritto. Diritto, questa legge naturale che abbiamo detto, non puoi schiacciare l'indifeso, l'inerme. Così che lo Stato era diventato lo strumento per la distruzione del diritto. Era diventato una banda di briganti molto ben organizzata che poteva minacciare il mondo intero e spingerlo sull'orlo del precipizio. Anche questa è una chiave di lettura importante. Non automaticamente tutto ciò che diventa legge, cioè ciò che il potere determina come legge, significa che sia necessariamente giusto. Perché quando una legge va contro il diritto naturale scritto nel cuore dell'uomo, non schiaccerai il debole e l'innocente, non schiaccerai chi è più debole e chi è più innocente, quella legge, anche se può essere fatta, diventa esercizio di potere di una banda di briganti. Ma non c'è solo questo. Non c'è solo il mare dell'ingiustizia esterno, cioè il mare dell'ingiustizia della storia, il mare dell'ingiustizia, pensate, le violenze, le umiliazioni di quante donne sono state umiliate, quanti uomini hanno visto morendo dentro umiliate le loro donne, violentate le loro donne. Pensate a quanti bambini hanno visto le loro mamme violentate durante le guerre. C'è un libro a questo proposito che magari qualcuno di voi ha letto, si intitola L'isola del mondo di Michael O'Brien. Personalmente ha dei passaggi che sono struggenti ed è capace di descrivere proprio e di entrare in profondità in questa realtà degli piccoli schiacciati, della violenza della storia, dell'ingiustizia della storia. Ma non c'è solo questa mare di ingiustizia storico che non riusciamo neanche a definire, tanto è profondo. Io conosco questo mare di ingiustizia perché è dentro di me. E la prima forma di ingiustizia è non usare la ragione. Noi siamo drogati di istantaneità, mai formati al valore della pazienza, non riflettiamo. Se riflettessimo, dovremmo riconoscere che noi siamo indulgenti con noi stessi, spietati con gli altri, pronti facilmente a confondere giustizia con vendetta, a fissare il confine della giustizia a tutela solo del nostro personale egoismo. La giustizia arriva fin dove arrivano i miei interessi. Credo in Dio finché non accade nulla ai miei cari. Prima, quando a morire, ammalarsi sono i bambini degli altri, io il problema non me lo pongo sulla giustizia di Dio. Me lo pongo solo se capita a me.
Se uno riflettesse, saprebbe di essere ingiusto. Spero poi nelle domande di poter leggere un allegato bellissimo che mi è stato indicato da Gerardo di San Francesco di Sal, proprio su questo argomento, sulla conoscenza della propria ingiustizia. Vi dico di più, io ho l'impressione nitida che una legge spirituale valga anche per questo discorso dell'ingiustizia. La legge spirituale dice che chi è fervoroso spiritualmente ha una grande coscienza di essere peccatore, non si piace spiritualmente. Il tiepido è colui che è sempre soddisfatto di se stesso. Gli uomini giusti sono degli uomini che hanno un profondo senso della loro ingiustizia, anche delle loro piccole ingiustizie. Quelli che sono più ingiusti sono quelli che si vanno benissimo così e sono già pronti subito a puntare il dito da qualche altra parte. In questo senso la rivelazione, San Paolo, non si può non ripetere sempre, perché in tre righe lui spiega chi siamo noi. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, della giustizia, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Questa è la definizione dell'uomo cristiana. I cristiani sanno profondamente che questa è la loro definizione. Gente che desidera il bene, che lo conosce, che lo vuole, ma che, abbandonati alle loro forze, sono incapaci di realizzarlo. E Gesù naturalmente dice esattamente la stessa cosa. Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, dal cuore degli uomini, escono i propositi del male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Cristo dice che l'ingiustizia è dentro, è una malattia che hai dentro, viene da dentro. Non è solo l'influenza di una società negativa che ti condiziona, non è la società che ti corrompe. Rousseau, il mito del buon selvaggio: l'uomo nasce buono per natura e rovinato dalla società. Non è cristiano, cioè l'affermazione di Rousseau non è in linea con le parole di Gesù. L'uomo è malato dentro, dal di dentro dell'uomo vengono fuori le intenzioni cattive. Allora, qual è la radice di tanta ingiustizia in me e attorno a me? Questo mare storico di ingiustizia e questa ingiustizia dentro di me. Cadute le utopie materialistiche dei totalitarismi, che hanno sempre desiderato di realizzare il paradiso in terra in un futuro radioso, questo è quello che accomuna tutti i totalitarismi materialisti: realizzare il paradiso in terra. Crollata la possibilità, l'illusione di pensare che si possa realizzare il paradiso in terra, perché nessuno oggi crede che si possa realizzare il paradiso in terra. Cosa è rimasto? È rimasto solo il materialismo. Materialismo ateo, che conduce al nichilismo violento e disperato. Cioè, la vita non ha senso, e se la vita non ha senso, tutto è lecito. Se la storia è ingiusta, se la vita è ingiusta, se tutto è materia e l'ingiustizia è vincitrice, tutto allora diventa equivalente e tutto diventa inutile. Gli oppressi vivono schiacciati, muoiono schiacciati con una scarpa in faccia. Tornano alla materia e nulla resta della loro vita. Nessuno al momento della morte punirà il carnefice. Pensate a quella scena terribile del film Schindler's List, col capò nel campo di concentramento, che svogliato, un po' con la pancetta così, si stiracchia, prende il suo fucile e decide chi ammazzare. Con il mirino guarda nel campo, vede uno che si lega la scarpa, boom, si crea il panico. Ne vede un altro che si sta aggiustando, boom, e uccide. È successo. Ma è niente questo rispetto al mare di ingiustizia. Che differenza c'è tra la vittima e il carnefice, se è vero il materialismo ateo? Nessuna. Non ci sarà giudizio. L'ingiustizia si perpetrerà per sempre.
questo senso di giustizia e ingiustizia che ti dice no, non è giusta questa cosa, non è giusta che non venga punito. È vero, è innegabile, c'è, lo sentiamo tutti, non c'è nessuno che vede la scena del Capone, che sia giapponese, che sia thailandese, che sia vietnamita, a meno che non sia un malato, ma il sentire comune di tutti è un'ingiustizia. Non l'abbiamo imparato dai libri, non ce l'hanno insegnato le maestre, non ce l'hanno insegnato mamà e papà. Questa ingiustizia c'è scritta dentro. Non schiacciare l'indifeso e il debole. Eppure, se Dio non c'è, se Dio non vede, se Dio non giudica, la vita è talmente piena di ingiustizie da apparire assurda, un inganno. Ecco il punto. La Bibbia chiama questo tipo di ragionamenti e di conclusioni, queste sulla inesistenza di Dio, li chiama empietà. L'empietà non è biblicamente quello che dice il dizionario. Empietà è qualcuno che facesse dei gesti sacrileghi nei confronti di Dio. Empio per la Bibbia è molto peggio. L'empio insolente disprezza Dio. Ma come? Dio non se ne cura. Dio non esiste, questo è il suo pensiero. Perché l'empio disprezza Dio e pensa non ne chiederà conto. Il capo che sparava era un ateo pratico, di fatto. Non pensava che Dio lo vedesse, non pensava che Dio contasse le lacrime dei piccoli della storia. L'ateismo pratico ha preceduto l'ateismo teorico. Ha avuto successo da sempre l'ateismo pratico, vivere come se Dio non ci fosse. Non è un'invenzione, solo l'ateismo teorico è moderno, ma l'ateismo pratico, gli empi che vivono come se Dio non ci fosse, sano e pasciuto il loro corpo, vivono come se Dio non ci fosse, schiacciano, opprimono il debole, l'orfano e la vedova. L'ateismo pratico da millenni è la fonte di abissi di ingiustizia di uomini contro gli altri uomini. Allora vorrei richiamare tutti su una realtà, il bisogno del giudizio. Potrebbe sembrare una cosa paradossale, ma in realtà tutti noi abbiamo bisogno del giudizio. Fin da bambini è una esperienza incontrovertibile della nostra vita. Realizzi qualche cosa? La devi portare a qualcuno a fare vedere, che giudichi quello che hai fatto. Hai un litigio con un amico? Chiami un altro amico perché deve giudicare e deve dire che hai ragione tu. Però comunque deve giudicare. Non ti il giudizio è strutturalmente legato. Il giudizio degli altri. Si può esserne schiavi, ma non possiamo fare a meno di questa realtà del giudizio. Senza il giudizio di Dio, a cui agganciare il nostro desiderio naturale di giustizia, cioè di giustizia per il debole schiacciato, la giustizia non ha più ancoraggio. Il diritto naturale di cui abbiamo parlato ha le radici in cielo, perché a scriverlo nel cuore di ogni uomo è stato Dio. E non è cambiato col passato, perché anche in epoche di maggiore, prima del cristianesimo, di maggiore brutalità, si trovano degli accenni e delle scritture che parlano con pietà e misericordia delle donne, dei bambini in guerra, la loro fine, il loro destino. Pensate all'Iliade, pensate all'Iliade. Questo diritto naturale scritto nel cuore di ogni uomo e di ogni tempo o si ancora a un giudizio che verrà di Dio, oppure è un senso di giustizia completamente disancorato e quindi inutile. Le parole di Gesù sul giudizio universale hanno come presupposto l'esistenza di questa legge naturale, scritta dentro di noi, bene e male, giusto e ingiusto. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria, davanti a lui saranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri. Rex tremende maiestatis. Come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re, rex tremende maiestatis, risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Questo è il criterio del giudizio del re giudice. C'è scritto dentro, perché ci saranno uomini di tutti i popoli e di tutte le religioni. Loro non sanno, noi sì, cristiani, chi è cristiano di noi lo sa, che nell'affamato, nell'assetato, nel nudo c'è Cristo. Noi quando accudiamo il carcerato, quando andiamo a trovare il carcerato, quando andiamo a trovare l'ammalato, quando andiamo a trovare la persona in stato vegetativo, noi troviamo, tocchiamo Cristo. Noi sappiamo questo, ma tante persone non lo sanno, eppure lo fanno lo stesso. E il giudizio universale, Gesù dice che è su questo, perché ciascuno ha dentro di sé scritta questa legge, che può ascoltare o non ascoltare. Guardate che se togliete il diritto naturale, non agganciate la legge da nessuna parte. Ed è eloquente da questo punto di vista il film su Hannah Arendt, provate a vederlo, dove lei, parlando della banalità del male, uno può dire tranquillamente: io ho obbedito alle leggi, ho fatto quello che dovevo fare, ho obbedito alla legge del mio paese, non mi potete condannare. È un elemento molto diverso. Togli il diritto naturale, che ti dice non schiacciare il debole, universale. Il diritto positivo non si attacca da nessuna parte. Togli Dio, togli il giudizio di Dio, cosa resta? Nulla. La violenza dell'ingiustizia della storia umana. Relativizzare la malattia di questo cuore ingiusto e di questo abisso storico di ingiustizie, perché guardate, a essere dei beoti e non vedere quanto è profondo questo abisso di ingiustizia. Relativizzare questo abisso storico di ingiustizie senza mai un difensore significa versare acqua e spegnere il fuoco della misericordia di Dio. Renderla addirittura incomprensibile. Se tu non hai il senso, se chi di noi non ha il senso che renderemo conto delle nostre ore, dei nostri giorni davanti a Dio, noi dovremo rendere conto di come abbiamo vissuto i nostri giorni umani, di come abbiamo risposto alla nostra coscienza. Noi giustamente lo sappiamo che è giusto così. Eliminata questa verità, eliminato il diritto naturale, eliminato il giudizio di Dio, sapete cosa succede? Quello che succede oggi, che della misericordia di Dio il mondo non sa che farsene, non la se la vanno neanche a prendere. La gente non va a passare la porta santa perché è indifferente la misericordia di Dio. Perché se tu non credi al giudizio e non ascolti la legge che è dentro di te, cosa te ne fai di un Dio che ti perdona? Veramente, se uno vuole capire, lo dicevo già lo scorso passo, in modo musicale, plastico, il rapporto che c'è tra giustizia e misericordia. Ascoltando il Requiem di Mozart si coglie proprio il legame fortissimo. Rex tremende maiestatis, salva me. C'è proprio la sproporzione tra la giustizia di Dio che vede e la consapevolezza di essere un uomo ingiusto e bisognoso
di questa salvezza. Confutatis maledictis, rifiutati maledetti, si alza questa voce cristiana di chi ha capito il mistero cristiano, dice: vocame, chiamami, vocame con benedictis, chiamami con i beati, chiamami con i beati. Il giudice giusto, il Rex tremende maestatis, è Gesù. Il giudice è anche agnello innocente sacrificato. Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Senza queste parole, queste, non esiste misericordia. Cristo è la misericordia del Padre sacrificata per noi. E allora ci sono due categorie di persone che sono i due estremi, sono due estremi letali che si toccano. Ci sono gli irenisti e i cinici indifferenti. Gli irenisti guardano solo o principalmente alla bontà del nostro desiderio di giustizia, ma relativizzano il male. Per loro basterebbe la volontà o l'educazione per essere buoni. È un problema di educazione, è un problema solo di educazione, di scuola, di formazione. Se sei educato bene, il male non lo fai. Gli irenisti, gli altri, i cinici indifferenti, relativizzano il desiderio umano di bene. Per loro, a descrivere la storia, basta solo l'adagio homo homini lupus. L'uomo per l'altro uomo è un lupo, il male è una realtà non si può redimere. Ma per gli uni, come per gli altri, per gli irenisti e per i cinici, il sacrificio di Cristo non è necessario. Entrambi sono degli antigrazia. Per gli uni basta la buona volontà, basta il desiderio. Ho un desiderio buono, incontro la bellezza davanti, è sufficiente poi, perché io posso raggiungere tutto questo da solo. Per i cinici non c'è nessuna bontà che ti può salvare. Per gli uni come per gli altri il sacrificio di Cristo non è necessario. Sacrificio necessario però, e lo dico concludendo, non per una generica umanità. Ognuno deve dirlo per sé. È un sacrificio necessario quello di Cristo per me stesso, per me ora. Io quando relativizzo la necessità per me del sacrificio di Cristo, della misericordia di Cristo per me, quando credo di non averne bisogno, quando non dipendo esistenzialmente dai sacramenti, bene, allora cosa mi resta? Cosa sono capace di fare io senza il sacrificio di Cristo? Ah, lo so bene. Sono capace solo di una bontà di plastica, moralistica, infantile. Io sono capace solo di essere retorico, io da me stesso. Io sono capace solo di avere questa bontà finta, odiosa agli altri. Tutta sorrisi paternalistici, tutta moine infantili. E quanto è diffusa, se dovessi dire, i più temibili sono i buoni, cioè quelli che si credono buoni. Questi sono quelli che a me fanno personalmente più paura. Chi si crede buono, chi si crede buono, chi non dice mai voca me, salva me, questi sono quelli che dicono di non aver bisogno della misericordia, del sacrificio di Cristo, dei sacramenti di Cristo. Per un cristiano si può essere uomini giusti solo se giustificati dall'unico giusto, che è Gesù. È l'unico che è capace di fare di me un uomo giusto, perché io, con le mie sole forze umane, sono incapace di fare di me stesso un uomo giusto. Questo è il cuore della nostra fede ed è il rapporto per un cristiano tra giustizia e misericordia. Lo dico sia per chi
lo sa e lo sta vivendo, ma anche per chi è molto lontano, anche per chi è venuto qui, deve, è importante, può essere interessante capire come un cristiano pensa e capire quindi quando incontra qualcuno che cristiano non è, perché in realtà ti sta dicendo imitami, imitami, perché io so essere buono solo con le mie forze. Lasciamo un momento di silenzio e di musica per le eventuali domande. Beati perseguitati dalla giustizia, molto difficile rientrarci, per la giustizia, non dalla giustizia. Meno male che Dio è misericordioso, infinitamente misericordioso, o saremmo tutti fritti. Sì, giustamente ritorno su quello che dicevo nella catechesi. Avete notato che ho cercato di andare molto piano nella catechesi perché erano necessario concatenare bene tutte le cose, non erano, alcuni passaggi non erano scontati, ecco. Io penso che perché l'annuncio della misericordia di Dio oggi e tante volte ci risulta, ci lascia, si sente, si percepisce nell'alda che l'annuncio della misericordia, perché o è incarnato in qualcuno, in un uomo, in una persona che ha coscienza del proprio male e della propria ingiustizia e ha esperienza che Dio è favorevole nella misericordia a questa ingiustizia, e allora guarda agli altri, quindi è un qualcosa di autentico, oppure l'annunciare la misericordia di Dio senza questo incontro, beh, rimane una parola vuota, perché quando uno si trova dentro le faccende della sua vita, o è indifferente a questo annuncio, o pensa di essere buono e di non averne bisogno di questa misericordia, perché non esageriamo, perché la misericordia di Dio ha un volto, così dice il Papa, parla del volto della misericordia di Dio che è Cristo. Cristo agnello sacrificato, cioè il volto della misericordia di Dio è il sacrificio di Cristo. A dire che senza il sacrificio di Cristo voluto su di sé, ricevuto su di sé, implorato su di sé, voca me, salva me, senza questa esperienza della necessità del sacrificio di Cristo, beh, allora di che misericordia stiamo parlando? Rimane una misericordia, appunto, come nel volantino, un tenero peluche, rosa, qualcosa di morbido, di un po' di melassoso, di stucchevole. Lo dice il Santo Padre proprio nell'indizione dell'anno della misericordia, che Cristo è il volto della misericordia del Padre, Cristo è la misericordia incarnata, quindi è il sacrificio di Cristo l'espressione di questa misericordia. Reagire all'umiliazione di un'ingiustizia, desiderare e gioire la stessa sorte a chi ha umiliato. Questa è la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Avevamo già avuto modo di sottolineare in qualche passo di qualche anno fa che la legge del taglione era già una evoluzione, era già un segno di civiltà, perché la tendenza dell'uomo non è questa. Quando qualcuno mi umilia, la mia reazione istintiva è umiliarlo il doppio. Cioè non mi fermo, se uno mi taglia un dito, io il mio istinto è gli taglio la mano, se qualcuno tocca mia nipote, io lo disfo, cioè, capite, c'è proprio una istintivamente, quindi la legge del taglione è una moderazione della vendetta, che è ciò che ci contraddistingue. Quando veniamo realmente, ingiustamente umiliati, qualunque tipo, l'istinto è la vendetta. Capite che obbedire a Cristo, cioè convertirsi a Cristo, entrare nella preghiera per i nemici, lasciare il giudizio a Dio Padre, rimettere a Lui il giudizio,
significa veramente quel rinnegare se stessi che Gesù presenta ai suoi discepoli. Ecco perché non tutti sono discepoli di Gesù. Al di là del battesimo che realmente ci ha donato la vita divina, ma poi vivere secondo il battesimo, cioè volendo le cose che vuole Gesù, rinnegando se stessi, quando la realtà ci pone a scegliere tra il nostro sentire e la volontà di Dio espressa, ecco, lì si misura chi vuole essere. Cioè io ad esempio dico, umanamente, per come sono fatto io, reagire all'umiliazione di un'ingiustizia, desiderare gioire la stessa sorte di chi ci ha umiliato, ecco, io dico, chi ha scritto questo? Il buonista gli dirà, no, ma cosa dici, fratello? Io istintivamente gli dico, guarda, ti farei un abbraccio, perché istintivamente io sarei così come te. Ma c'è il particolare che io so chi voglio essere, chi sono. Io voglio essere cristiano, io voglio essere di Cristo. E visto che io voglio essere di Cristo, essere discepolo di Cristo, conosco le parole di Gesù, le voglio per me, le voglio per la mia vita. Lui mi ha detto, se qualcuno vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso. Io dico no a me stesso. Dico no a me stesso, a questa voglia di vendetta così comprensibile e così naturale, cioè così immediata. L'unica vera giustizia è quella di Dio. Che senso dare allora alla giustizia degli uomini, alla ricerca di tanti uomini che tentano con i propri mezzi di avere un anticipo della giustizia che verrà? Beh, credo che, ecco, queste sono le domande complicate. Innanzitutto bisogna distinguere la giustizia esistenziale, intesa come la giustizia definitiva, la misericordia di Dio, giusto giudice sulla vita di un uomo, dalla giustizia sociale, dalla necessaria giustizia, cioè quella che regola i rapporti umani. Guardate, io trovo che di questi tempi si confonda, non si sia più capaci di capire i livelli diversi, non in questa domanda naturalmente, intorno, non vedo che non si coglie i livelli, tutto viene riportato sempre alla persona, all'individuo, situazioni personali, non si ha capacità di distinguere che ci sono anche, c'è anche un livello pubblico e c'è un livello sociale, c'è un livello pubblico, sociale, politico, del vivere pubblico, sociale e politico. E quelle decisioni, la giustizia a quel livello lì, è qualcosa di necessario, semplicemente per non precipitare nell'anarchia, nel caos. L'esempio, se vogliamo, perché abbiamo bisogno anche di, perché sennò rimangono parole così teoriche. Avete presente il film Il Miglio Verde? Nel film Il Miglio Verde c'è casi di persone condannate giustamente, ma c'è il caso del protagonista di colore, questo uomo gigantesco, che è innocente, cioè è dentro, sta per essere ucciso, viene condannato a morte ed è completamente innocente. Si coglie lì qualcosa di incredibile, perché c'è proprio questo gioco della giustizia ingiusta, della giustizia umana ingiusta e del giustiziere, del carceriere che lo giustizia, che si rende conto che sta commettendo qualcosa di ingiusto e tutto il suo cuore, tutto il suo comportamento mostrano a questa persona una incredibile misericordia. Ma questa stessa misericordia non è riservata solo per questo uomo di colore innocente, ma anche per l'altro che era colpevole, perché si dice chiaramente che era una persona colpevole. Quindi il livello della misericordia personale, siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro, non è in contraddizione con la giustizia sociale. Mi spiego ancora meglio. Quando vado in carcere e incontro i carcerati, ma guardate che i carcerati sanno che sono dentro per un motivo. Il più delle volte te lo dicono chiaramente. Cioè, ma pensate veramente nella caricatura del carcerato che ti dice «No, padre, non ho fatto niente, sono qua, un caso». Cioè, non c'è nessuno che parte così, mai nessuno.
Io non ho ancora incontrato uno che dica è un caso, la giustizia, nessuno. Sono dentro perché al massimo dicono mamma mia, cioè padre, ho rubato al Bangladesh, ma non avevo neanche bisogno, perché per farmi non avevo bisogno di quei soldi, non so neanche perché ho rubato, l'hanno preso ed è finito in carcere. Poi ci sono anche mille racconti mitologici, però non c'è, nessuno ti dice io sono innocente. Al massimo c'è l'impressione di ingiustizia per una pena troppo grave. Il fatto che a Regina Coeli si sta mesi e mesi in attesa di giudizio, cioè a Regina Coeli il 99% sono innocenti giuridicamente, dal punto di vista della legge, in attesa di giudizio, tutta gente innocente, finché uno non è condannato in terzo grado, non è colpevole ancora. Sì, sembra, sono cose che noi le sappiamo teoricamente, ma in realtà adesso basta che uno venga indagato per essere colpevolizzato, buttato sui giornali.

nostro cuore. Perché spesso è così difficile decifrare cosa è giusto e cosa non lo è? Bella questa domanda. Tecnicamente ci sono interferenze profonde rispetto a questa legge scritta dentro di noi. E il nome tecnico che la Chiesa Cattolica ha dato a questa interferenza è peccato originale, cioè c'è come un inquinamento, un disordine dentro di noi che, conoscendo, è quello che dice la descrizione perfetta, quella di San Paolo che abbiamo visto: io vedo in me il bene, io so infatti che in me, nella mia carne, non abita il bene, c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Io trovo che definizione più precisa non ci sia, perché tiene conto di tutto. Io desidero il bene, lo vedo, lo conosco, lo gradisco, quando, ma spesso c'è questo mistero per cui faccio il male che non voglio, l'ingiustizia che non voglio. Infatti San Paolo dice: sono uno sventurato, perché io faccio quello che non vorrei. Ho una legge dentro di me che conosco, cioè lui parla dei 10 comandamenti, della legge di Dio, cioè la legge scritta dentro è confermata da una legge esterna, che è la legge dei comandamenti. Ma questa legge, dirà San Paolo, mi condanna, perché io non riesco a viverla, perché nessun israelita riesce a viverla. In questo, ad esempio, il cammino dei 10 comandamenti che fa Don Fabio è una attualizzazione dei 10 comandamenti, cioè che ti permette di vedere in modo dettagliato che cosa significhi non rubare. Infatti quando uno finisce i 10 comandamenti rimane cioè sa perfettamente: io sono quell'uomo, io sono quella donna che hai descritto, chi mi libererà? Questo è il grido che viene fuori dopo i 10: chi mi libererà da questo che mi hai... cioè ha una predicazione tale che ti è così come un faro, ti inchioda, cioè tu non puoi uscire da quella luce, o neghi a te stesso chi sei o lo devi riconoscere. Semplicemente è difficile decifrare, questo è il mistero scritto nella nostra carne. Qualcuno potrebbe dire: ma quindi siamo come schizofrenici? Sì, spiritualmente schizofrenici, non tutti sono psicologicamente schizofrenici, ma spiritualmente schizofrenici sì. Tutti noi abbiamo questa conoscenza, e più vai avanti, se tu leggi la vita dei santi, la percezione, più sei alla luce della giustizia di Dio e della misericordia di Dio, più tu ti rendi conto profondamente chi sei e di quanto sei ingiusto. Quando tu ti vai bene, ve lo leggo con una parola di un padre benedettino, Don John Chapman: si ricordi che il fervore è il contrario della tiepidezza, e significa di conseguenza sempre, per noi poveri peccatori, una profonda insoddisfazione per il nostro strato. Applicatelo al discorso della giustizia o dell'ingiustizia. Quando diventerà un santo, si crederà il più grande dei peccatori. Ecco il vero fervore. Quando si combina, però, con la determinazione di continuare, malgrado tutto, a combattere. Non quando dice: vabbè, sono un peccatore, e non combatte. No, quando uno continua a combattere, pur sapendo, andando sempre più incontro al Signore, di essere peccatore. Il problema, guardate, che è tutto lì, è tutto lì. È l'orgoglio di non voler dire: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me che sono peccatore. Io davvero mi ricordo all'inizio del cammino spirituale, quando ho iniziato a pregare questa giaculatoria, che è quella preghiera del pellegrino russo, era come masticare sabbia, non mi veniva spontanea, sentivo che facevo fatica a dirla: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Come mai questa fatica, visto che lui è l'agnello di Dio che viene a togliere i peccati del mondo? Nel dire: ma in fin dei conti, all'inizio, lontano dalla grazia, lontano dal perdono di Dio, lontano dalla preghiera, pregando poco, non mi vedevo così male.
Oggi c'è una conoscenza

profondissima, molto più profonda di allora, di chi sono, ma è unita all'esperienza anche di chi è Dio e di come la sua misericordia sia favorevole al peccatore che sono io. Ma non mi viene neanche per la testa di dire che io sono un giusto. A questo proposito mi è stata data oggi, mi è mandata una email, non la leggo perché è personale, ma era interessante il passaggio, ve la ripeto così a memoria. Era un uomo che dagli altri era ritenuto un giusto, un buono, un santo, uno che aveva fatto del bene a tutti. Ma la lettura del suo diario non ti faceva vedere che era un disgraziato, no, ma ti faceva vedere il suo interiore tormento, la sua consapevolezza di quanto fosse bisognoso della misericordia di Dio. Non c'è solo il livello di quello che ci sembra a noi, di un altro uomo, c'è quello che ogni singolo uomo sa quando è davanti a Dio. E se un uomo è intelligente, se un uomo riflette, se un uomo pensa, arriva alle conclusioni di San Francesco di Sal, che ve le leggo. Introduzione alla vita devota di San Francesco di Sal. Noi accusiamo il prossimo per poca cosa, ma avremmo tanto da farci perdonare. Vogliamo vendere a caro prezzo e comprare a buon mercato. Vogliamo che sia fatta giustizia in casa da altri, ma pretendiamo misericordia e connivenza a casa nostra. Vogliamo che si tengano in gran conto le nostre parole e poi siamo sospettosi e dubbiosi per quelle degli altri. In tutto preferiamo i ricchi ai poveri, benché i primi non siano né di miglior condizione né poi così virtuosi. In più preferiamo quelli meglio vestiti. Rivendichiamo con forza i nostri diritti, però gli altri devono essere cortesi nell'esigere i propri. Salvaguardiamo puntigliosamente il nostro rango, ma vogliamo che gli altri siano umili e accomodanti. Ci lagniamo facilmente del prossimo e non vogliamo che nessuno si lamenti di noi. Quel che facciamo per gli altri ci sembra sempre molto. Ciò che si fa per noi ci pare non sia nulla. Insomma, siamo come le pernici di Paflagonia, non so chi siano, che hanno due cuori. Anche noi, infatti, abbiamo un cuore dolce, grazioso e cortese nei confronti di noi stessi. E un cuore duro, severo e inflessibile nei riguardi degli altri. Filotea, siate giusta ed imparziale nelle vostre azioni. Mettetevi sempre al posto degli altri, mettete loro al posto vostro, così giudicherete bene. Fatevi venditrice mentre comprate e acquirente mentre vendete. E venderete e comprerete con giustizia. Le ingiustizie potranno sembrarci sempre piccole e non mai vincolanti a renderne conto, finché applichiamo il rigore soltanto quando fa comodo a noi. Questo però non è un motivo per non correggerci. Si tratta infatti di grandi manganze contro la ragione, come dicevo prima, la ragione e la carità. Anzi, di veri e propri imbrogli. Che cosa ci vuole in fin dei conti a vivere con generosità, nobiltà di cuore, cortesia e con un animo da signore imparziale e ragionevole? Ricordatevi quindi, mia Filotea, di esaminare sovente il vostro cuore per verificare se vi comportate nei confronti del prossimo come vorreste che questo agisse nei vostri, trovandovi al posto suo. È proprio in questo, infatti, che consiste la ragionevolezza. Il problema, beh, non si può andare avanti, che San Francesco di Sal sa benissimo che senza il sacrificio di Cristo non si arriva a questa ragionevolezza, a questa giustizia, a questo essere giusti, anche quando sai che cosa sarebbe la giustizia.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

C'è poi una solitudine non cercata ma subita, che è quella derivante da un lutto, da una separazione, dalla rottura di una relazione d'amore o d'amicizia, da una partenza. La verità è che in un mondo iperconnesso come il nostro aumenta sempre più la necessità di essere cercati, amati, rassicurati e gratificati dagli altri. Ma c'è anche una solitudine cercata, desiderata, come un tempo limitato o una condizione spirituale permanente, per riconnettersi con se stessi, riappropriarsi della propria interiorità, mettersi in ascolto del silenzio. Perché la differenza la fa chi, della solitudine, ascolta il silenzio. Sin da bambino ho avuto un rapporto strano con il silenzio. Ne avevo paura, perché lo associavo all'idea di restare da solo, abbandonato, non visto, non accettato. Ma ne subivo anche un fascino irresistibile. Mi piaceva isolarmi, socchiudere gli occhi e volare lontano con la fantasia, inventare storie, dialoghi con un tu immaginario, canticchiare a bassa voce e soprattutto leggere. Con il tempo ho compreso che ciò che più mi faceva paura del silenzio non era il guardarmi dentro, ma l'incalzare dei ricordi e soprattutto la memoria dei fallimenti e degli errori, di tutto ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Quanti treni persi, quante occasioni mancate, quanti abbracci non dati, quanto tempo sprecato cercando consensi e approvazione da gente più insicura di me, ma che sapeva fingere determinazione e sicurezza. Ma anche quante parole pensate, immaginate, non avevano mai avuto un suono, la possibilità di essere pronunciate, e restavano chiuse come prigioniere dentro di me, bloccate tra lo stomaco e la gola, senza via d'uscita. Presi così l'abitudine di scrivere per dare a quelle parole una seconda occasione, garantire loro il diritto di esistere almeno su uno dei tanti fogli di agende che papà mi regalava, o ai margini delle pagine di un libro che mi aveva colpito particolarmente. Ricordo però con chiarezza il giorno in cui sentii che il silenzio aveva una voce, che sapeva parlare e mi chiedeva di ascoltarlo. Fu quando, per l'estate dei miei 13 anni, andammo, tutta la famiglia, a trascorrere dei giorni di vacanza a Filicudi, una delle più piccole isole dell'arcipelago delle Eolie, che conserva ancora il suo fascino incontaminato e selvaggio. La scarsa illuminazione elettrica, infatti, mi permise di vedere per la prima volta il cielo stellato come non l'avevo mai visto. Papà, più emozionato di noi, mostrava a me e a mio fratello le costellazioni e, unendo idealmente con il dito quei punti lontani e luminosissimi, disegnava per noi il piccolo carro, perché a nostra volta fossimo capaci di individuarlo. Sembrava che il cielo fosse improvvisamente vicinissimo, anzi pareva che a tratti ci potesse cadere sulla testa da un momento all'altro. Fu allora che ascoltai per la prima volta la voce del silenzio, una voce chiara e sottile, anche in mezzo al frinire di grilli e cicale, che chiedeva la mia attenzione. E quella sensazione fortissima e indimenticabile di essere anch'io parte di quella voce, che quella fosse la voce stessa dei miei pensieri. Imparai così a fare del silenzio una forma di difesa, di resistenza alla banalità, che non è espressione di leggerezza, così come dicono, ma di superficialità. Il silenzio ci permette di guardarci dentro, di guardare il mondo, le persone e le situazioni da un'altra prospettiva. È impegnativo il silenzio, è faticoso. Ecco perché in tanti lo fuggono o se ne tengono a debita distanza. Il silenzio ci riconnette con ciò che è essenziale, con la lentezza che è propria della natura, con il battito del nostro cuore e il ritmo del respiro, con
con il nostro corpo e con il mondo circostante. A volte sembra guardarci dritto negli occhi senza dire né fare niente, ma in realtà ci insegna a non avere paura del vuoto, dell'essere vacanti, perché è solo facendo il vuoto che si può accogliere il nuovo, l'altro. Certo, il silenzio non è sempre pacificante. Nel silenzio si affacciano le voci che credevamo d'aver messo a tacere, si risvegliano i rimorsi e le ferite che con troppa fretta abbiamo coperto facendo finta che non ci fossero più. Ma è proprio quando smettiamo di fuggire dal silenzio, quando gli permettiamo di parlarci e ce ne mettiamo in ascolto, che iniziamo lentamente a guarire. Il vuoto che sentiamo dentro e che tanto ci fa paura, pur sottolineando l'assenza di qualcuno piuttosto che di qualcosa, ce ne ricorda la presenza, come Dio, assente e presentissimo al tempo stesso, come chi non c'è più fisicamente, ma ha riempito parti di noi, al punto che a oggi queste stesse risuonano del suo nome. Il silenzio è la sola regione in cui puoi tornare ogni volta che dimentichi chi sei.

pezzo il silenzio. Profuma di lavanda come i cassetti della nonna, dentro i quali trovare cose e storie addormentate, in attesa soltanto che qualcuno le ridesti, per ascoltare cosa avranno da raccontare. Ha il colore dei fiori di campo nascosti tra le pagine di un libro che mio padre raccoglieva per regalargli a mamma. Ha il sapore del primo bacio dato di nascosto, quasi per gioco. Di quella volta che ho pianto talmente tanto che per quanto le lacrime fossero salate mi sembrava d'aver bevuto l'intera acqua del mare. Ha il rumore dei sussurri degli amanti, della mamma che fa pianissimo per non svegliare il suo bambino, dei sospiri commossi dei poeti e degli esuli. Accarezzo il silenzio e lui fa altrettanto.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 25 settembre, la Chiesa ricorda San Firmino di Amiens, vescovo. Cominciamo col dire che vi sono ben tre santi di nome Firmino di Amiens, uno abate con festa l'11 marzo, un altro vescovo della città con festa il 1 settembre e il terzo anch'egli vescovo di Amiens ma martire, con festa al 25 settembre. Gli atti che parlano di lui risalgono al V-VI secolo, ma la loro autenticità storica non è del tutto valida. Nonostante gli elementi principali siano solamente una storia, bisogna narrarli perché sono serviti come motivi di decorazione scultoree nella stessa cattedrale di Amiens. Firminio sarebbe stato originario di una nobile famiglia di Pamplona in Spagna. I suoi genitori, Fermo ed Eugenia, erano pagani, ma in seguito si convertirono al tempo dell'episcopato del figlio. Firmino, che era il figlio maggiore, fu affidato alle cure del prete Onesto, che lo battezzò e lo istruì nella fede cristiana. In seguito fu ordinato sacerdote dal vescovo di Tolosa Onorato e dopo qualche anno vescovo. Sembra che Firmino rimase dapprima nella città natia di Pamplona, dove una tradizione locale lo considera primo vescovo della città. Poi passò ad evangelizzare alcune regioni della Francia come l'Aquitania, l'Alvernia, l'Anjou e altre del nord-est.

Nonostante l'opposizione dei sacerdoti pagani, i risultati della sua opera furono strepitosi. Gli atti dicono che fu pure arrestato per ordine del governatore romano Valerio, frustato e poi liberato. Nel suo itinerare, alla fine si fermò ad Amiens, l'antica Samobriva Ambianorum, dove fu vescovo con grande successo per molti anni. Si sa che convertì molti nobili, fra cui il senatore Faustiniano, dalla cui discendenza nacque poi l'altro vescovo confessore, San Firmino di Amiens, 1 settembre. Ad opera dei solerti magistrati, Longjul e Sebastiano, fu di nuovo incarcerato nei primi anni del secolo IV ed invitato ad abiurare. Ma Firmino rifiutò, rimanendo fermo nella sua fede. E da allora i magistrati, per evitare una reazione popolare, lo fecero decapitare in carcere il 25 settembre di un anno imprecisato, fra il 290 e il 303.

Nel secolo VII si ignorava dove fosse il sepolcro del santo vescovo e martire, ma per una visione miracolosa il vescovo di Amiens San Salvio lo ritrovò. Le sue reliquie sono sparse in varie chiese di Francia, perché il culto per San Firmino ebbe una vasta diffusione sia in Francia che in Spagna, a Pamplona in particolare, è solennissimo, documentato per la prima volta nel 1186, quando il vescovo della città, Pietro II, ricevette da quello di Amiens alcune reliquie di San Firmino. Nel 1217, nella cattedrale esisteva un altare dedicato a lui e se ne celebrava la festa con ottava, cioè per 8 giorni consecutivi, indice di solennità liturgica. La sua festa celebrata il 10 ottobre, nel 1590 fu trasferita al 7 luglio ed estesa poi a tutta la Spagna nel 1725. Nel 1657 Papa Alessandro VII dichiarò San Firmino vescovo e San Francesco Saverio patroni principali della città di Pamplona.

attualmente, nella città d'origine, esistono due cappelle dedicate a lui, una nella cattedrale e un'altra nella chiesa di San Lorenzo, sorta secondo la storia sul luogo della casa nativa di San Firmino. La festa Pamplona è diventata notissima in tutto il mondo per la corsa dei tori, il famoso encierro che si svolge per le strade della città per circa 850 metri, con i tori liberi che corrono insieme a uomini abbastanza temerari. C'è sempre qualche ferito da incornata o perché travolto, con la partecipazione di una grande folla e di numerosi turisti che termina nell'arena. Ad Amiens, in Francia, il nome di San Firmino era inserito nelle litanie medievali dei santi e anticamente vi erano ben 5 celebrazioni in suo onore durante l'anno, compresa il 25 settembre, giorno del martirio e data in cui è inserito nel Martyrologium Romanum.

nel Medioevo fu invocato come protettore dei bottai, dei mercanti di vino, dei panettieri e contro le malattie di allora. Nell'arte figurativa, le opere si confondono ad Amiens proprio per i due vescovi omonimi della stessa diocesi, ma quelli di San Firmino Vescovo e Martire sono più facilmente identificabili a causa del suo martirio, che lo rese più celebre. Infatti, essendo stato decapitato, in alcune opere raffigurato con il suo capo in mano, oppure che guarda la sua testa per terra.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni, questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente, che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io, come abitudine, non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre giovani. Poi ho una voce giovanissima, lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio, un lungo percorso anche questo.
2: Beh sì, è iniziata, in realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario.
1: È la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio, un lungo percorso anche questo.
2: Beh sì, è iniziata, in realtà io non ho fatto gli scout da giovane.

0: assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari insomma ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
0: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, genitori cristiani impegnati, miei genitori fin da giovani, mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post-conciliare che ha visto insomma un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo insomma alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati al seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta che è stata condivisa con la mia famiglia e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
0: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino, davvero una grande gratitudine.
1: E poi ecco, con forte di questa gratitudine di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
0: Beh certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso insomma come potenzialità è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro e che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
0: I tempi sono cambiati molto naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto diciamo così dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria insomma di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla

0: speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: No, è proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
0: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto e l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
0: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo insomma non mi dedico più all'ascolto della musica e per vari motivi insomma, ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo, come tutti i giovani degli anni 80 suonavo la chitarra. Sì, esatto, perché negli anni 80 funzionava così, non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone particolare che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto insomma io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha insomma delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
0: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone Don Andrea mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. Lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, vai, puoi andare tu a seguire gli scout del reparto. Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no?
0: Sì.
1: Allora, quando sono arrivato al campo, subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco della mia parrocchia a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli. Mio fratello, quello immediatamente dopo di me, ha patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, e è stato poi questo percorso che è durato, insomma, fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì,
0: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
1: e i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto appartiene al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: Bellissimo.
1: Mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
0: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma ad un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose. Però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo,
0: una così. Vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Ramblers. Cosa hai scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci radiamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significative, quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso, insomma, nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.

0: ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante. Affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione, vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi. Ed è un'esperienza molto bella, proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro il quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. C'è una frase che colpisce molto per il mio servizio in seminario, partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza. l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni. Cura di Daniela Lami.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri dolorosi della passione, morte in croce di Gesù. Nel primo mistero doloroso meditiamo Gesù che agonizza nel Getsemani. Gesù andò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E pregava: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu. Accostiamoci a Gesù che agonizza e preghiamo la Vergine Maria per la sofferenza che c'è nel cuore di tutte le persone che non credono in Dio, che non hanno fede, che non hanno il senso vero della vita, che sono nella tristezza, nella disperazione o che vivono senza nessuna speranza perché non credono alla vita eterna. Che il Signore Gesù, che agonizza per intercessione della Madonna, possa far giungere a tutti questi fratelli il dono della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene flagellato alla colonna. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Accostiamoci a Gesù flagellato e preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono fisicamente, perché la Madonna interceda per loro il dono della serenità, della fortezza, della rassegnazione cristiana, della fede, affinché capiscano la preziosità della sofferenza che può essere unita alla sofferenza di Gesù per completare quello che manca alla sua passione per la salvezza del mondo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene incoronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo schernivano: salve re di Giudei. Accostiamoci a Gesù incoronato di spine, preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono moralmente, che hanno il cuore straziato per dispiaceri, per solitudine, per fallimenti, per situazioni di difficoltà in famiglia, con i figli, di rapporti tra i genitori, tra gli sposi, di tante situazioni di desolazione morale, per i disorientamenti della vita, che la Madonna, Madre della Consolazione, possa aiutare tutte queste persone a non cadere nella disperazione, ma a saper cogliere la via della fiducia e del rifugio in Dio, che è Padre, che ama e che vuole salvare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce fino alla sua crocifissione. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Accostiamoci a Gesù con la sua croce, accompagnato da Maria, la sua madre, e preghiamo per la sofferenza innocente, cioè soprattutto per la sofferenza dei bambini, che è la più degna di completare ciò che manca alla passione del Signore, e affidiamo alla Vergine Maria il compito di raccogliere tutta questa sofferenza dei bambini perché il Signore la trasformi in mezzo di redenzione per l'umanità peccatrice.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le

0: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù sulla croce che attende la morte e che dona sua madre al discepolo e per mezzo del discepolo a tutti noi. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Concludiamo il rosario restando sotto la croce di Gesù in compagnia con la Vergine Maria, nostra madre, e preghiamo perché la Vergine Maria raccolga tutta la sofferenza della Chiesa perseguitata, della Chiesa che si carica del peccato del mondo, della Chiesa che soffre per le divisioni, per le guerre, talvolta anche per difficoltà interne alla Chiesa stessa. Che Maria, la madre della Chiesa, trasformi per la potenza di Gesù che muore questa sofferenza in dono a Gesù, perché la Chiesa diventi sempre più unita, sempre più santa, sempre più sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: amore.
1: Innalziamo la Vergine Maria, il canto della Salve Regina, perché con i suoi occhi misericordiosi guardi a tutta la sofferenza del mondo, di questo mondo coperto di peccato, di guerre, di divisioni, di disastri, di tante situazioni che creano anche timori, paure, preoccupazioni per le sorti del mondo stesso. Che la Vergine Maria interceda per la pace di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, soprattutto per le intenzioni del Sommo Pontefice.

0: Maria, prega. Santa Madre di Dio, prega. Santa Vergine delle Vergini, prega. Madre di Cristo, prega. Madre della Chiesa, prega. Madre della Divina Grazia, prega. Madre Purissima, prega. Madre Castissima, prega. Madre Sempre Vergine, prega. Madre Senza Macchia, prega. Madre degna d'amore, prega. Madre ammirabile, prega. Madre del buon consiglio, prega. Madre del creatore, prega. Madre del salvatore, prega. Madre di misericordia, prega. Vergine sapiente, prega. Vergine degna d'amore, prega. Vergine degna di lode, prega. Vergine potente, prega. Vergine clemente, prega. Vergine fedele, prega. Specchio della santità divina, prega. Sede della sapienza, prega. Causa della nostra letizia, prega. Dimora dello Spirito Santo, prega. Dimora colma di gioia, prega. Dimora consacrata a Dio, prega. Rosa mistica, prega. Gloria della stirpe di Davide, prega. Vergine potente contro il male, prega. Splendore di grazia, prega. Arca della nuova alleanza, prega. Porta del cielo, prega. Stella del mattino, prega. Salute degli infermi, prega. Rifugio dei peccatori, prega. Consolatrice degli afflitti, prega. Aiuto dei cristiani, prega. Regina degli angeli, prega. Regina dei patriarchi, prega. Regina dei profeti, prega. Regina degli apostoli, prega. Regina dei martiri, prega. Regina dei veri cristiani, prega. Regina delle vergini, prega. Regina di tutti i santi, prega. Regina concepita senza peccato originale, prega. Regina assunta in cielo, prega. Regina del Santo Rosario, prega. Regina della pace, prega. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega. Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
2: E ora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Oggi, 25 settembre, la Chiesa ricorda San Firmino di Amiens, vescovo. Cominciamo col dire che vi sono ben tre santi di nome Firmino di Amiens, uno abate con festa l'11 marzo, un altro vescovo della città con festa il 1 settembre e il terzo anch'egli vescovo di Amiens ma martire, con festa al 25 settembre. Gli atti che parlano di lui risalgono al V-VI secolo, ma la loro autenticità storica non è del tutto valida. Nonostante gli elementi principali siano solamente una storia, bisogna narrarli perché sono serviti come motivi di decorazione scultorea nella stessa cattedrale di Amiens. Firminio sarebbe stato originario di una nobile famiglia di Pamplona in Spagna. I suoi genitori, Fermo ed Eugenia, erano pagani, ma in seguito si convertirono al tempo dell'episcopato del figlio. Firmino, che era il figlio maggiore, fu affidato alle cure del prete Onesto, che lo battezzò e lo istruì nella fede cristiana. In seguito fu ordinato sacerdote dal vescovo di Tolosa Onorato e dopo qualche anno vescovo. Sembra che Firmino rimase dapprima nella città natia di Pamplona, dove una tradizione locale lo considera primo vescovo della città. Poi passò ad evangelizzare alcune regioni della Francia come l'Aquitania, l'Alvernia, l'Anjou e altre del nord-est.

Nonostante l'opposizione dei sacerdoti pagani, i risultati della sua opera furono strepitosi. Gli atti dicono che fu pure arrestato per ordine del governatore romano Valerio, frustato e poi liberato. Nel suo itinerare, alla fine si fermò ad Amiens, l'antica Samobriva Ambianorum, dove fu vescovo con grande successo per molti anni. Si sa che convertì molti nobili, fra cui il senatore Faustiniano, dalla cui discendenza nacque poi l'altro vescovo confessore, San Firmino di Amiens, 1 settembre. Ad opera dei solerti magistrati, Longiule Sebastiano fu di nuovo incarcerato nei primi anni del secolo IV ed invitato ad abiurare. Ma Firmino rifiutò, rimanendo fermo nella sua fede. E da allora i magistrati, per evitare una reazione popolare, lo fecero decapitare in carcere il 25 settembre di un anno imprecisato, fra il 290 e il 303.

Nel secolo VII si ignorava dove fosse il sepolcro del santo vescovo e martire, ma per una visione miracolosa il vescovo di Amiens San Salvio lo ritrovò. Le sue reliquie sono sparse in varie chiese di Francia, perché il culto per San Firmino ebbe una vasta diffusione sia in Francia che in Spagna, a Pamplona in particolare, è solennissimo, documentato per la prima volta nel 1186, quando il vescovo della città, Pietro II, ricevette da quello di Amiens alcune reliquie di San Firmino. Nel 1217, nella cattedrale esisteva un altare dedicato a lui e se ne celebrava la festa con ottava, cioè per 8 giorni consecutivi, indice di solennità liturgica. La sua festa celebrata il 10 ottobre, nel 1590 fu trasferita al 7 luglio ed estesa poi a tutta la Spagna nel 1725. Nel 1657 Papa Alessandro VII dichiarò San Firmino vescovo e San Francesco Saverio patroni principali della città di Pamplona.

Attualmente, nella città d'origine, esistono due cappelle dedicate a lui, una nella cattedrale e un'altra nella chiesa di San Lorenzo, sorta secondo la storia sul luogo della casa nativa di San Firmino. La festa Pamplona è diventata notissima in tutto il mondo per la corsa dei tori, il famoso encierro che si svolge per le strade della città per circa 850 metri, con i tori liberi che corrono insieme a uomini abbastanza temerari. C'è sempre qualche ferito da incornata o perché travolto, con la partecipazione di una grande folla e di numerosi turisti che termina nell'arena. Ad Amiens, in Francia, il nome di San Firmino era inserito nelle litanie medievali dei santi e anticamente vi erano ben 5 celebrazioni in suo onore durante l'anno, compresa il 25 settembre, giorno del martirio e data in cui è inserito nel Martyrologium Romanum.

Nel Medioevo fu invocato come protettore dei bottai, dei mercanti di vino, dei panettieri e contro le malattie di allora. Nell'arte figurativa, le opere si confondono ad Amiens proprio per i due vescovi omonimi della stessa diocesi, ma quelli di San Firmino vescovo e martire sono più facilmente identificabili a causa del suo martirio, che lo rese più celebre. Infatti, essendo stato decapitato, in alcune opere raffigurato con il suo capo in mano, oppure che guarda la sua testa per terra.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu gradisci il sacrificio del giusto, sopra il tuo altare, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazie a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
2: Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio d'Israele, Salvatore.
1: Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli.
2: Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni.
1: Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli, egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile.
2: l'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata.
1: Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto, in un angolo oscuro della terra.
2: Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette.
1: Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni.
2: Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare.
1: Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora?
2: Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore.
1: Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro.
2: Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile.
1: Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua.
2: Si dirà: solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. Verso di Lui verranno, coperti di vergogna, quanti fremevano d'ira contro di Lui.
1: Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo. Venite al Signore con canti di gioia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
2: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite al Signore con canti di gioia. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
2: Invochiamo con fede il Cristo, che con la sua santa croce ha redento il mondo.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: O Cristo, sole di giustizia, illumina la nostra vita.
1: Allontana da noi le oscure suggestioni del male.
2: Ispira i pensieri, le parole e le opere,
1: perché in questo giorno possiamo essere graditi alla tua volontà.
2: Distogli il tuo sguardo dai nostri peccati.
1: Cancella tutte le nostre colpe.
2: Per la tua croce e la tua risurrezione,
1: riempi i nostri cuori della consolazione dello Spirito Santo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: profeta Ezechiele condivide la sorte dei deportati in terra straniera e spesso è obbligato ad ascoltare il loro lamento, che diventa quasi una bestemmia contro Dio. Perché siamo nati sotto una cattiva stella? Perché tutte le disgrazie contro di noi? E incolpavano Dio di non essere giusto. Il profeta li ascolta, cerca lui nella preghiera, nel dialogo con il Signore, una risposta, e un giorno si presenta per illuminare il loro dolore, che rischia di diventare una cappa di piombo, perché in quel tempo collegavano la colpa con la pena che si doveva scontare, e spesso questa colpa era anche quella degli antenati, e un discendente della stessa tribù o della stessa famiglia era chiamato a pagare il prezzo degli errori dei suoi avi. No, non era giusto nascere sotto una cattiva stella. Il profeta li illumina e dice: non considerate così la vita. Non c'è un destino, un fato che regola il nostro cammino. C'è piuttosto una responsabilità. Dio affida a ciascuno di noi un compito che siamo chiamati ad assolvere dando il meglio di noi stessi, e ciascuno di noi si deve sentire responsabili delle sue scelte. Ho un messaggio nuovo che aiutava a uscire da quello che potremmo chiamare un determinismo cieco, per cui la gente si immagina incapace di trattare con Dio, ma quasi costretta a portare dei pesi sotto di Lui, a vivere da schiavi. Si anticipa la proposta che farà il Signore, sempre nella libertà, sempre stimolando la nostra responsabilità personale, mai costringendo nessuno. Abbiamo sentito la parabola. Gesù la dice a quelle persone che lo accusano di aprire le braccia alle persone che avevano un'etichetta. E l'etichetta era quella di irrecuperabili. Quanto male ha fatto nella storia della Chiesa, ma anche nel cammino delle civiltà, questa parola irrecuperabile. Non c'è niente da fare, non esiste nel vocabolario di Dio. Tutti, anche quelli segnati dal male più grande, trovano in Lui accesso, disponibilità a riprendere, a ricominciare. Questo non era facile far comprendere nella società di quel tempo. Ecco perché Gesù presenta la reazione di due figli al comando del padre di recarsi a lavorare nella vigna. Ce n'è uno che diremo fa il personaggio, tutto a posto, quello sempre ossequiente e obbediente. C'è un errore qui nella traduzione. Non dice sì, Signore, ma dice io, Signore, come dire è naturale. Io non ti dico mai di no, sono pronto a tutto. Il testo originale, io, Signore, è il suo io che conta. È questa persona che si gonfia agli occhi degli altri, anche di suo padre. In effetti è un pallone gonfiato, questo individuo che fa sempre bella figura, sotto sotto non ha un briciolo di cuore, di generosità. Quello invece con la testa calda, il focoso, il ribelle, quello che dice ma lasciami in pace, non voglio essere disturbato, che cos'ha in più del primo? Ha il tormento, ha il rimorso, ha la ricerca. Il primo non ce l'ha, lui è sempre a posto, il perfezionista. Questo qui invece sa che ha un caratteraccio e che deve lottare. Difatti, pentitosi, torna sui suoi passi. E lui che ha detto un no così sfacciato andrà a lavorare, che è quello che conta, andrà a dare il suo contributo perché quella vigna diventi rigogliosa. Sappiamo che la vigna è sempre il simbolo della Chiesa, dei vari servizi, dei nostri compiti, dell'impegno cristiano nel mondo, nella vita quotidiana, potremmo dire noi. Ecco quello che a volte ci manca, essere persone che riprendono il filo profondo della coscienza e cercano davanti a Dio di recuperare tanti no che spesso diciamo nella superficialità, nella fretta, o presi anche dall'angoscia e dalla paura di lasciarci coinvolgere un po' di più. Ci aiuti chi se non Gesù, il Signore? Abbiamo ascoltato un canto meraviglioso che veniva fatto nelle comunità di quel tempo e che Paolo riferisce qui ai cristiani di Filippi. È l'inno a Cristo che da ricco che era si è fatto povero, si è fatto schiavo, vittima, è uno che scende fino all'ultimo gradino di una scala, più in basso di così non poteva arrivare. Per questo Dio lo ha fatto salire e gli ha dato la gloria e la luce della risurrezione. Questo inno era incastonato da un'espressione molto importante che vorremmo tenere come impegno pratico, magari per questa settimana. Considera gli altri superiori a te stesso. Allora avrai il coraggio di scendere, di vivere nell'umiltà, nel dono di te stesso, fino a pagare con la tua vita. Allora sarai nell'obbedienza alla volontà di Dio e offrirai il tuo contributo per rendere più bello il mondo, più rigogliosa la sua vigna.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: minuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Calcata in provincia di Viterbo, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 220 metri sul livello del mare e conta poco più di 900 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Calcata. E con gioia incontriamo il sindaco di Calcata, Christian Di Giovanni. Allora, ci presenti questo bellissimo comune.
1: Buongiorno e benvenuti a Calcata. Calcata è uno dei paesi forse che conserva ancora la propria unità.
0: Questo bellissimo comune.
1: Buongiorno e benvenuti a Calcata. Calcata è uno dei paesi forse che conserva ancora la propria unicità.

0: E Mazzano. Calcata Vecchia è uno degli esempi meglio mantenuti di piccolo borgo fortificato, ma la storia di Calcata nasce molto prima. Le prime tracce del vissuto di Calcata, appunto della presenza umana su questo territorio, risale già dalla preistoria, ma il periodo di maggior splendore l'ha avuto durante il periodo etrusco-falisco. Infatti, durante i primi scavi, che sono iniziati già a fine dell'Ottocento, sono emerse molti ritrovamenti come strade di collegamento, cinta murarie, abitazioni, necropoli e templi. Sono stati rinvenuti molti reperti archeologici che sono conservati nei maggiori musei nazionali e internazionali, alcuni dei quali come Villa Giulia a Roma o il Museo del Forte San Gallo a Civitacastellana.
1: E al borgo antico si accede da un unico ingresso?
0: Sì, al borgo antico si accede da un unico ingresso e quindi è l'unica entrata e l'unica uscita al momento. Perché? Perché in passato comunque c'era una piccola via di fuga chiamata Porta Segreta, dalla quale si scendeva con degli scalini scavati nella roccia per fuggire dagli invasori, e sono state utilizzate fino durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, dove alcuni nostri cittadini, allora ragazzi, scesero appunto per le scale di Porta Segreta per nascondersi dall'invasione dei tedeschi.
1: E all'interno del borgo antico è presente anche un museo sulla civiltà contadina?
0: Sì. C'è un museo della civiltà contadina che appunto ha sistema nella rete museale diffusa di Calcata, dove vengono conservate tutti gli utensili, tutto il materiale che veniva usato in passato appunto dalla civiltà contadina. Si trova nell'ex chiesa di San Giovanni, che era anticamente la chiesa del popolo, che è stata sconsacrata qualche decennio fa e quindi ridata nuova vita con il museo della civiltà contadina.
1: Voi andate molto fieri dello slogan Calcata, città della pace.
0: Noi andiamo molto fieri di Calcata città della pace, andiamo fieri dello slogan Calcata borgo degli artisti o della cultura, andiamo fieri dei titoli che ci sono stati insigniti in questi anni, quali Bandiera Arancione, Touring Club Italiano e Borghi più belli d'Italia.
1: Poi c'è anche questo incontro tra l'antico e il contemporaneo, perché qui abbiamo anche l'esempio di grandi artisti come la Chiesa.
0: Come la Chiesa, che è un progetto del professor Portoghesi, che ha scelto appunto Calcata a fine anni 60, che ha conosciuto per via di un altro artista che era qui, la Simona Weller, e quindi ha fatto di Calcata la sua residenza abituale, e poi piano piano negli anni è diventata anche il suo quartier generale, ha spostato i suoi uffici, quindi si sono trasferiti con tutta la sua equipe di architetti presso Calcata.
1: E negli anni 60 sono arrivati qui anche tanti artisti provenienti da tutta l'Europa?
0: Sì, da ogni parte d'Europa e del mondo. È appunto il periodo che noi amiamo definire come contaminazioni. Abbiamo anche fatto un festival che riproponiamo annualmente, appunto chiamato Contaminazioni, perché è stata una contaminazione sana, dove i vecchi abitanti vedevano arrivare i nuovi abitanti, artisti che venivano da ogni città d'Italia, d'Europa e anche del mondo, ma hanno convissuto in un periodo veramente unico, dove si poteva trovare l'abitante anziano, nato e cresciuto solamente a Calcata, che parlava amabilmente con la persona in piazza che magari veniva dall'altra parte del mondo e gli raccontava i suoi viaggi, e loro raccontavano il loro vissuto semplice di paese, si scambiavano notizie, si scambiavano anche le cose, cioè vedevi gli anziani che arrivavano e lasciavano i prodotti della terra o degli animali come le uova, le persone che arrivavano. È stato un periodo molto bello di convivenza, lo è ancora, ma siamo logisticamente divisi, ma non a livello di forma, cioè Calcata è una e una sola. Questo ci teniamo.
1: Sindaco, ma che cos'è Calcata per lei?
0: Calcata per me è tutto. Calcata è cuore, Calcata è famiglia, Calcata è il posto in cui io ho sempre vissuto e dove hanno sempre vissuto i miei genitori, i miei nonni. Ogni abitante di Calcata sente tutto il paese come se fosse un po' la propria abitazione e gli altri abitanti come se fossero parte della propria famiglia. Ho scelto di rappresentare Calcata in qualità di sindaco appunto perché la amo e soprattutto perché penso che noi giovani, insomma relativamente, però vicini ai 50 anni per quanto mi riguarda, ma dobbiamo sempre metterci in gioco, perché se vogliamo raggiungere qualcosa, preservare quello che c'è, costruire qualcosa di buono per il futuro, per i nostri figli e le generazioni future, dobbiamo fare quello che possiamo per il posto che amiamo.
1: Sindaco, vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
0: Certamente, venite a Calcata, non venite solo nei fine settimana. Calcata è bella ogni giorno dell'anno, la si gusta meglio quando non c'è molta folla. Calcata ha molto da offrire, oltre ai ristoranti, le strutture ricettive, anche molta cultura, e molto altro vi sveleremo in futuro, come ad esempio la rete museale che verrà aperta, diciamo, tra poco, e tante altre novità. Quindi rimanete sintonizzati su Calcata.

0: adesso incontriamo il parroco Augustin Eke che arriva dalla Nigeria. Ci presenti la comunità cristiana di Calcata.
1: Grazie per la vostra presenza, un piacere che siete qui per parlare e a conoscere la nostra chiesa, Santissimo Nome di Gesù. Ma qui siamo presenti nella chiesa dedicata a Santi Padroni Cornelio e Cipriano, Papa e Vescovo, tutti sono martiri.
0: Il tutto inizia nella chiesa del Borgo Antico.
1: Chiesa del Borgo è la madre chiesa di questa parrocchia. Tutto hanno iniziato lì tanti anni fa. Secondo la storia, loro sono tornati qui intorno a 40-50 anni fa. E poi questa chiesa è recente del 2009, quando è stato dedicato, fatto da professore portoghese. Calcata Vecchia è madre, è lì che si vede l'immagine dei santi in modo grande, per cui qui tutto sia in nome, Santissimo Nome di Gesù. In questa parrocchia si vive la fede. Al centro del loro culto, questa festa di questi santi è grande per loro, attira sia devozione, sia attenzione, sia collaborazione. Ti giuro, qui non manco collaborazione. È una parrocchia piccola, ma posso testimoniare che nel confronto di altre parrocchie dove sono stato, qui sento molto collaborazione dalla gente, incoraggiamento, anche contribuzione in diverse maniere, perché anche loro hanno questo desiderio di portare questa chiesa avanti. Questa è la prima chiesa dove ho fatto consiglio pastorale facilmente, la gente mi seguono.
0: C'è grande devozione per i santi patroni e addirittura ci sono le statuine che vengono custodite nelle case degli abitanti.
1: Questa è una bellissima cultura che ho contratto qui, per cui l'ho portata avanti, di avere i santi in casa e la gente vanno lì uno o due volte alla settimana per pregare. Perché dico una bella cultura? Perché questo genera e suscita questa devozione continua. Io sto dicendo a loro, preghiamo che i giovani possano seguire questi. È una cosa bella perché normalmente i santi stanno in chiesa, ma essendo in famiglia è un esempio della loro devozione, perché credono che questi santi intercedono per loro.
0: E qui abbiamo anche l'Immacolata Concezione.
1: Sì. È una bellissima cosa, anche abbiamo confraternite delle Madonna, sia delle uomini che delle donne, che manca in tante parrocchie, e poi abbiamo confraternite di Santissimo Eucaristia. Queste due confraternite sono quelle che si è in piedi finora, e quella della donna è stata nata intorno a 5 anni fa, ma ancora stanno crescendo. Anche nelle confraternita ci sono delle giovani che ci hanno interesse. Ogni anno nelle feste si vedono due giovani che si iscrivono, sia delle uomini che delle donne. Una bella cosa, per cui le donne ogni mese fanno le devozioni a Santissima, particolarmente il primo sabato del mese che la Chiesa dedica in onore a Maria.
0: Mi sembra di capire che si trova bene qui a Calcata.
1: Sia a Calcata, come ho accennato, con la parola collaborazione è quello che ogni parroco serve.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Per cittadini, e come mi conoscono, della parola di continua a seguire la fede, e poi la parola preghiera di avere sempre il tempo a ascoltare. Ma loro sì, ti giuro, sono bravi nel seguire, abbiamo adorazione ogni martedì, una cosa del genere, vengono chi può. E poi delle volte abbiamo incontro dell'ascolto alle persone, c'è una comunità viva. Il mio messaggio è di continuare a portare la fede viva nonostante quello che sia nel mondo.
0: Per i piatti tradizionali abbiamo scomodato il centro anziani, non proprio scomodato, qui ci sono le signore. Intanto grazie, siamo con Simonetta Di Cosimo che è il presidente. Allora andiamo un po' a presentare questi piatti. Vedo che avete preparato proprio tutto l'itinerario gastronomico di Calcata.
2: Allora cominciamo dalle viscerelle. Piatto tipicamente fatto a mano con acqua e farina semplicemente, però è molto elaborata la lavorazione di queste specie di spaghetti.
0: E insomma, le signore sono molto pratiche, no?
2: Bravissime, vengono condite con formaggio, va bene, sughi vari.
0: Poi qui abbiamo una principessa del territorio, l'acqua cotta.
2: L'acqua cotta non è solo del nostro territorio comunque, perché era un pasto fatto dai pastori, siccome la pastorizia in Italia per fortuna all'epoca c'era abbastanza, e viene fatto con le erbe di campo che stavano sul posto. Qui poteva, ci metteva le uova, ci mettevano altre cose anche, patate, tutto quello che avevano.
0: Poi qui vedo
2: lì abbiamo gli gnocchetti con i fagioli. Allora, i gnocchetti sempre pasta molto semplice, senza niente, solo acqua e farina, e poi cotta con una specie di minestra di fagioli, eccetera. Ci sono carote, ci sono verdure varie.
0: Poi, parlando sempre dei primi, abbiamo lì gli gnocchi.
2: Quelli sono gli gnocchi, famosi gnocchi, li conoscono tutti gli gnocchi, non è che
0: il
2: sono
0: condimento.
2: Fatti con condimento fatto tipo sugo alla matriciana, tipo però, non è quello.
0: Poi abbiamo
2: un brodo di pollo, di gallina veramente, doveva essere, era per le partorienti, perché dicevano che faceva latte. Sono i frascarelli, è una pasta molto strana, perché viene fatta con farina sulla spianatoia, e poi con l'acqua schizzata e poi lavorata con la mano. Io me la ricordo, ero bambina.
0: E questo piatto qui?
2: Allora, queste sono le cotiche con i fagioli. Le cotiche sono la cotenna del maiale, che viene sgrassata, un po' abbrustolita per togliere il pelo, eccetera.
0: E lì vedo un piatto con i fiori di zucca.
2: Sì, quella è la cosiddetta pizza in broda, è una pizza che viene fatta sempre con una pastella e con i fiori di zucca, e messa al forno, semplice. Poi dopo, vabbè, uno la elabora, ci mette le alicette, ci mette quello che vuole, però questa è la base, diciamo, è buonissima.
0: E questo?
2: Questi sono i cappellacci, cosiddetti cappellacci, sono delle specie di crepe, ma non sono crepe, è solo la pastella, lo stesso, che viene fatta sul fuoco, rigirata, poi una volta cotta ci si mette tanto pecorino o parmigiano, secondo i gusti, arrotolata e mangiata così, è gustosissimo.
0: Come è gustoso questo piatto con il baccalà?
2: Con il baccalà, certo, con sempre il pomodoro, perché se fate caso sta dappertutto, le verdure, i pomodori, le patate, cioè quello che c'era all'epoca, i fagioli, la pizza, quella è buonissima, quella è una pizza con la pasta di pane lievitata, vengono messe tutte le verdure che uno ha, sedano, cipolla, pomodoretti, poi alla fine viene spolverata con pecorino.
0: E poi qui abbiamo alcuni dolci, perché qui
2: sì,
0: siamo anche in un territorio dove c'è la nocciola,
2: c'è la nocciola,
0: no?
2: Sì, infatti abbiamo allora i tozzetti, che sono fatti, sono dei biscotti ricotti, cioè rimessi al forno una volta tagliati, eccetera, e sono fatti appunto con le nocciole. Poi ci sono i brutti ma buoni, che sono fatti tutti a base di nocciole tritate grossolanamente. Poi ci sono le ciambellette colovino, sarebbero ciambelline che vengono mangiate intinte nel vino.
0: Voi dividete questo edificio con le scuole, poi,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Quindi
2: sì,
0: ci sono anche i ragazzi,
2: sì,
0: che vengono a imparare qualcosa da voi.
2: Magari, sì, perché poi c'è la stanza, ecco, per loro, per i bambini, con favole, eccetera.
0: Oggi avete preparato questi piatti, ma le attività che fate in genere?
2: Allora, abbiamo iniziato nel 19, ma poi col Covid, iniziato veramente nel 21-22. Abbiamo fatto qualche gita, abbiamo cominciato a fare qualche laboratorio, abbiamo rappresentato Calcata al teatro, abbiamo fatto sempre sui ricordi di Calcata, eccetera, con la storia di Calcata, le leggende, le favole.
0: E il sindaco mi ha detto che spesso organizzate anche poi dei banchetti, per le persone che arrivano a Calcata.
2: Sì.
0: Una domanda che faccio un po' a tutti: ma che cos'è Calcata per lei?
2: Calcata è la mia gioventù, è la mia storia, perché ci ho vissuto poco, ma per me quel poco che ci ho vissuto è stata la mia storia, veramente.
0: Vogliamo fare allora un invito?
2: L'aria che si respira qui, non intendo che l'aria pura, eccetera, no, proprio l'aria, capito, da un punto di vista, in qualsiasi punto di vista, affettivo, culturale, è insuperabile.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata qui all'interno di un laboratorio dell'artista Angela Marrone. Calcata è il paese degli artisti. Ma che cos'è per lei Calcata?
3: Oh, prima di tutto Calcata per me è casa. E poi Calcata è la valle. E poi è magia, è concentrazione, introspensione e anche, diciamo, l'incommensurabile vantaggio di poter vivere in un luogo dove ognuno è qualcuno. Nel senso che ognuno ha un suo specifico ruolo, E questo secondo me è molto importante, perché rende più chiaro il senso dei rapporti umani.
0: Il suo laboratorio proprio è nel cuore del centro storico.
3: Eh sì, certamente. A me piace pensare che con questo studio aperto tutti i festivi, tutti i weekend, mi piace pensare di offrire un servizio alle persone, dove prima di tutto si vede che gli artisti lavorano veramente, esistono, non sono una pura astrazione, ma esistono, lavorano. E questo io credo sia importante per le persone, e ognuno può entrare e vedere e percepire, no? Il senso dell'arte e della bellezza, che è fondamentale, importantissimo. Diciamo, mi piace pensare che l'artista è colui il quale si incarica di fare ciò che gli altri non hanno il tempo di fare, e sceglie il proprio percorso, la propria missione.
0: Ma com'è il rapporto qui a Calcata tra i tanti artisti?
3: Ma io lo considero a modo mio eccellente, nel senso che Calcata è sempre stato il luogo degli artisti, diciamo anche dei creativi, tanti musicisti, tanto di tutto, teatro, musica, danza, tutto, tutto, molto creativo. Calcata è una fucina, un calderone, un pentolone dove bollono le patate e cozzando si ripuliscono. Come posso dire, siamo tanti creativi ed è una grande sfida essere insieme tanti creativi, e lo trovo molto stimolante. Poi per il resto siamo tutte persone molto impegnate, prese da fare quello che fanno.
0: In conclusione, qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva qui per meglio leggere Calcata?
3: Il consiglio che do al visitatore che viene qui è assolutamente di rilassarsi e di fare in modo di percepire la magia della natura, che non ha niente di criticabile, e anche di apprezzare una cosa che adesso è rara, che noi abbiamo, che è la cosiddetta agora, ossia la piccola piazza, il centro del paese, dove semplicemente si esiste, perché nell'agora non c'è bisogno di fare, dire, essere, andare di fretta. Nell'agora ci si va per mettersi seduti e guardarsi gli uni gli altri, che è bellissimo secondo me, ed è estremamente rilassante, capito? Cioè, non è nemmeno che devi dire adesso cosa devo fare, cosa posso fare per nutrire la mia anima. Vuoi nutrire la tua anima? Siediti in piazza tranquillo, parla con chi c'hai a fianco, guarda, osserva, puoi osservare i gatti, i cani, quante cose ci stanno da guardare, tantissime cose. E questa è un'esperienza che facciamo di rado, cioè assaporare il fluire della vita senza porre nessun paletto. Ecco, da questo consiglio, godetevi Calcata, perché vi potete rilassare.
0: Grazie ad Angela Marrone, e quindi Calcata vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Buone passeggiate a Calcata in provincia di Viterbo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Sono le 8 di venerdì 25 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: l'inizio oggi del viaggio di Leone XIV in Francia in favore di dialogo e pace, l'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo, l'auspicio del segretario di Stato Vaticano Parolin, e c'è attesa per la visita oggi del Papa nella sede parigina dell'UNESCO. Netanyahu all'ONU, difesa a oltranza di Israele, proteggiamo anche voi, proteste contro il premier israeliano dentro e fuori dall'aula. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Grande attesa per il quinto viaggio apostolico internazionale di Leone, che tra poche ore arriverà in Francia per il segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin, intervistato dal vice direttore dei media vaticani Massimiliano Menichetti. L'auspicio è che da questo viaggio scaturisca un rinnovato dinamismo. Sentiamo Gianmarco Murroni.
1: Affinché il mondo abbia la vita, è il motto del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Un viaggio che, secondo il cardinale Pietro Parolin, metterà al centro il valore della vita, la pace, il dialogo e le sfide poste dall'intelligenza artificiale. Parolin sottolinea anche il significato della visita all'UNESCO, dove cultura ed educazione possono diventare strumenti concreti di cooperazione tra i popoli. Guardando all'Europa, il cardinale richiama la necessità di superare la logica della forza e rilanciare il multilateralismo. Una pace autentica, osserva, si costruisce con l'altro attraverso il dialogo e la riconciliazione. Tra i temi del viaggio anche la tutela della vita, dopo l'approvazione in Francia della legge sul suicidio assistito. Per Parolin la risposta alla sofferenza deve essere quella della cura, della prossimità e dell'accompagnamento. La speranza è che la visita di Leone XIV non resti soltanto nella cronaca, ma apra un grande cantiere di pensiero e azione capace di coinvolgere credenti e non credenti.
0: E le ultime informazioni ci dicono che Papa Leone è decollato proprio pochi minuti fa verso la Francia. Su questo quinto viaggio internazionale del Papa, che appunto lo porterà in Francia, ascoltiamo l'editoriale del nostro direttore Andrea Tornielli.
2: Lo aveva scritto nell'enciclica Magnifica Humanitas: abbiamo il dovere urgente di restare umani. Di fronte alla tecnologia che diventa tecnocrazia e agli attacchi contro la dignità dell'uomo, di fronte alla disumanità della guerra e alla follia della corsa al riarmo, l'invito a restare umani di Leone XIV è un'urgenza improrogabile. Ed è invito particolarmente significativo anche per la Francia, una nazione dalle antiche radici cristiane, rese pulsanti dalla presenza di una comunità cattolica vivace. Il Vescovo di Roma visiterà Parigi, Lourdes e Metz, un pellegrinaggio pastorale per confermare nella fede le comunità francesi e al tempo stesso rivolgere un messaggio di pace e unità a tutti, a partire dal riconoscimento di ciò che ci unisce come esseri umani. Leone non atterra nella Ville Lumière per condannare qualcuno, né per entrare nel dibattito politico francese. Viene da pastore per incontrare un popolo, viene per incoraggiare chi non si arrende alla disumanità, viene portando soltanto la parola del Vangelo. Da questa terra di Francia Leone parlerà all'Europa tutta, un'Europa che rischia di smarrire la propria identità, scivolando nell'abisso delle ideologie bellicista e tecnocratica.
0: E oggi pomeriggio Papa Leone si recherà a Parigi nella sede dell'UNESCO. Sul significato di questa visita all'organizzazione dell'ONU sentiamo il commento di Pierluigi Petrillo, direttore della cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza.
3: Quell'acronimo UNESCO sta per organizzazione, la O finale, UN iniziale delle Nazioni Unite, e le missioni sono quelle lettere centrali, la E educazione, la S di scienze e la C di cultura. E l'educazione rappresenta più o meno il 70% del bilancio complessivo dell'UNESCO, quindi è la vera grande priorità di questa organizzazione. Credo che proprio per questo il Santo Padre abbia deciso di accettare l'invito del direttore generale dell'UNESCO di tenere venerdì un incontro con l'organizzazione, con lo staff dell'organizzazione, ma soprattutto di parlare di etica nell'intelligenza artificiale.
0: Ci spostiamo sulla cronaca internazionale, un intervento dai toni aggressivi che si è concretizzato in una difesa a oltranza dell'operato di Israele, quello di ieri del premier israeliano Netanyahu davanti a un'assemblea dell'ONU mezza deserta, in quanto molti parlamentari si erano alzati per protesta. Tante le manifestazioni contro Netanyahu anche all'esterno del Palazzo di Vetro, decine gli arresti. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
4: Un esempio di ipocrisia sconcertante, così il premier israeliano Netanyahu ha definito le manifestazioni contro il proprio governo che sono proseguite anche durante il suo intervento davanti a un'assemblea delle Nazioni Unite semideserta dopo che molti parlamentari si erano alzati per protesta. Un discorso durissimo che è diventato una difesa a oltranza della propria condotta, respingendo le accuse di genocidio a Gaza, che ha definito la più grande bugia del secolo, e incalzando gli altri paesi davanti ai quali ha dichiarato: stiamo difendendo anche voi. Il premier israeliano ha poi attaccato Francia e Regno Unito per aver definito Israele uno stato colonialista, e lo stesso sindaco di New York Mamdani ha accusato di essere un antisemita che avrebbe diffuso solo bugie. Nel mirino di Netanyahu sono finiti anche i media, che secondo lui si concentrerebbero colpevolmente sui coloni violenti della Cisgiordania, che ha ridimensionato a un semplice manipolo di giovani teppisti. L'unico ringraziamento al presidente americano Trump: Israele e l'America hanno agito insieme per salvare la civiltà, ha detto, ad accogliere Netanyahu una New York blindata in cui il premier è rimasto per poche ore per motivi di sicurezza, ripartendo subito dopo il suo intervento, durante il quale sono continuate le proteste di piazza, alcune delle quali promosse da organizzazioni ebraiche americane, decine gli arresti in tutta la città.
5: Ieri alla Casa Bianca, fra grandi onori ufficiali, il G2 fra il presidente USA Trump e quello cinese Xi Jinping. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, ha esortato il leader cinese, avvertendo Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che annuncia una tregua sui dazi fino a gennaio. La Russia pronta a nuovi attacchi con i droni contro Francia, Spagna e Italia. L'allarme è stato lanciato dalla testata Il Mundo, citando la CIA. I presunti raid con droni nascosti nei container di una nave, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa della Lituania. L'Italia getta acqua sul fuoco, escludendo l'alert, una posizione condivisa dalla Commissione dell'Unione Europea. Ma intanto 4 droni russi hanno sconfinato in Moldavia. La Polonia denuncia un incendio doloso in una stazione di Starlink e punta il dito contro Mosca. In Italia passa il decreto sul tetto per il numero di alunni stranieri a scuola. Il provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri limita al 30% la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi prime, norma che scatterà dal prossimo anno scolastico. Previste anche sanzioni fino a 1.000 euro per i genitori che non conoscono l'italiano e non frequentano i corsi per impararlo. Stessa sanzione anche per chi indossa burka e niqab, con il divieto di indossarli in aula, insorge l'opposizione. Sono 7 gli indagati per omicidio colposo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte dell'operaio 22enne precipitato mentre lavorava ad un nuovo impianto di illuminazione in quota al Colosseo. Lunedì sarà disposta l'autopsia sul corpo del giovane. Il monumento romano resterà chiuso in segno di lutto fino a domani. In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Circa l'80% delle tasse è a carico del 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Con la cultura torniamo ai particolari del viaggio del Papa in Francia. Leone XIV sarà nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi oggi per la celebrazione dei Vespri, un edificio che in oltre 8 secoli ha cambiato più volte forma. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
6: Per oltre un secolo e mezzo chi guardava Notre Dame dalla Senna ha creduto di vedere il Medioevo. Eppure la sua celebre guglia fu innalzata nell'Ottocento da Eugène Viollet-le-Duc. È il segno più evidente di una cattedrale mai fissata una volta per tutte. Dal XII secolo Notre Dame cambia con le tecniche, con il gusto, con la storia. Il gotico alleggerisce le murature, affida agli archi rampanti le spinte delle volte e apre lo spazio alla luce delle vetrate. Poi arrivano le mutilazioni della rivoluzione, il tempio della ragione, i restauri ottocenteschi, perfino la luce cambia. Nel Settecento molte vetrate medievali vengono sostituite da vetri bianchi. Dopo l'incendio del 2019, il cantiere del XXI secolo ha unito diagnostica avanzata e antichi saperi artigianali. Notre Dame ha riaperto nel 2024, la stessa figura, ancora una volta diversa.

0: Prega il Padre tuo nel segreto. Dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato da Rivaudi Editore. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Ventesimo incontro. Entra nella tua camera e prega il Padre tuo.
1: Non pregare con la tua intelligenza o con la tua sensibilità, ma esala il tuo cuore dinanzi a Dio. Devi continuamente ripeterti che il luogo della preghiera è il tuo cuore, cioè il centro del tuo essere, laddove tu sei te stesso pienamente libero, dove ti apri o ti chiudi a Dio. Il tuo cuore è la sorgente stessa della tua personalità cosciente, intelligente e libera, e soprattutto il luogo nel quale sei abitato dalla presenza dello Spirito. Discendi sempre più profondamente in questi abissi di silenzio, dove comunichi con la vita stessa della Trinità. Troppo spesso tu pensi che pregare sia esporre davanti a Dio delle belle considerazioni intellettuali. Non ti ingannare. Dio non ha bisogno delle tue idee, perché ne ha di infinitamente più belle. Ugualmente, la preghiera non può consistere in sentimenti o risoluzioni morali. Devi pregare con il tuo cuore, con il tuo essere tutto intero. Pregare è innanzitutto porsi di fronte a Dio sotto il suo sguardo. Se il tuo cuore è con Dio, il resto seguirà, e tu saprai quello che gli devi dire e quello che devi fare.
0: Spogliati del non essere e del sembrare, per fare emergere davanti a Dio il fondo del tuo cuore. Non è facile essere nella verità davanti a Dio, perché spesso reciti solo una parte, davanti ai tuoi occhi e a quelli dei tuoi fratelli. E poi ti sei fabbricato delle tuniche di pelle per proteggerti dal fuoco divorante del roveto ardente. Bisogna prima liberare il tuo essere profondo e rianimarlo. Poi ti esporrai, povero e nudo, all'irradiazione della vita trinitaria. Allora, forse, dopo anni di preghiera disincrostante, il tuo essere sarà aspirato dalla grande corrente che circola tra il Padre e il Figlio.
1: Il tuo essere è la tua sostanza. Tu vali molto di più delle tue parole, dei tuoi pensieri e delle tue azioni. È il tuo essere che devi donare a Dio, spoglio di ogni tuo avere e di ogni tuo agire. Quante volte i tuoi possessi ti hanno impedito di esistere? Più progredirai nella vita di preghiera, più diventerai povero, spoglio e semplice. Allora, pregherai dal fondo del tuo essere, al di là delle tue parole. Come il padre de Foucault, tu ti presenterai davanti a Dio in pura perdita di te stesso.
0: Impara a stare là, di fronte al Padre, nel silenzio di tutto il tuo essere e soprattutto nella coscienza del suo amore. A che cosa serve parlare per dirgli quello che sa e vede molto meglio di te? Vieni semplicemente all'orazione con il desiderio veemente e pacificato, insieme, di essere là con Dio, per Dio, in presenza di Dio. Siedi ai piedi del Signore. Aprigli con larghezza il tuo cuore e le tue mani, per accogliere il dono della sua presenza amorosa. Non ti è domandato di elaborare delle meditazioni razionali o di adottare determinati comportamenti, ma semplicemente questa coscienza della presenza e dell'amicizia di Gesù Cristo. Avrai l'impressione di perdere il tuo tempo, di non fare nulla, sarai tentato di fuggire. Se accetti di tener duro nel silenzio, nella povertà e nella supplica ardente, senza abbandonare il tuo desiderio di contemplare il volto del Signore, sta sicuro. Lo Spirito Santo ti invaderà e ti innalzerà facilmente.
1: Quando parti per le vacanze, sei teso, stanco, non sei più presente a te stesso e agli altri. In una parola, il tuo cuore è combattuto, diviso e disperso. Ma dopo alcune settimane di aria buona, di distensione e di sole, tu ritorni pacificato e unificato. Vedi le persone e gli avvenimenti in un modo nuovo. Non sapresti dire come sia avvenuta questa resurrezione, ma essa è reale e ben palpabile. Allo stesso modo, se esponi il tuo essere profondo al sole dell'amore di Dio in una cura di preghiera, purificherai l'aria che respiri e ritroverai una pace profonda. Non dimenticare mai che gli uomini che pregano sono i polmoni dell'umanità. Se la preghiera venisse meno nella tua vita e in quella dei tuoi fratelli, noi saremmo tutti minacciati di asfissia.
2: Signore, non sapevo che pregare fosse già credere, fidarsi ciecamente, più che ragionare con te, stringerti la mano e lasciarsi guidare. Signore, aiutaci a prendere coscienza della tua sapienza luminosa e infinita e della nostra meschina saggezza.

0: accanto a te quando preghi. Entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ascolta l'invito del Cristo a ritirarti nella tua camera. Gesù fa qui allusione a una dispensa, ossia il luogo dove si conservano le provviste. È questo il tuo deserto. Si tratta di una camera appartata a cui non ha accesso alcun estraneo e che è tutta impregnata di solitudine e di silenzio. Più avanti, Gesù insiste sul carattere segreto di questa dimora, in cui ti è possibile sfuggire allo sguardo degli uomini. Bisogna che la tua unica preoccupazione sia di metterti solo sotto lo sguardo di Dio, perché la tua preghiera passi inosservata. Quello che conta è di pregare con una intenzione pura. Puoi anche preparare nella tua camera un angolo riservato a Dio solo, che vi sia una bella icona davanti alla quale arda una lampada, simbolo della tua preghiera ininterrotta.
1: Il luogo vero della tua preghiera è il tuo cuore e non la tua intelligenza o la tua sensibilità. Pochissimi uomini raggiungono questo livello profondo del loro essere. Molti non ne sospettano nemmeno l'esistenza. Lo Spirito Santo risiede e vive nel fondo del tuo cuore per introdurti nelle profondità del mistero di Dio e rivelarti i suoi segreti. Purtroppo tu sei legato interiormente da questi nodi del cuore che ti costringono al tuo personaggio. Se provi difficoltà a pregare, è perché cerchi di mascherare il tuo volto, mentre la preghiera è caratteristica di un uomo libero. Mettiti in tutta verità dinanzi a Dio, nella tua situazione reale, e soprattutto con quello che vi è di meglio in te. Poi chiudi la porta a chiave. Non lasciar penetrare in te nessuna presenza indiscreta. Fatti nell'intimo una dimora stabile e sicura, nella quale nessuno abbia la possibilità di entrare, di trovarti, di disturbarti. Silenzio del cuore, dell'immaginazione, della memoria, dell'intelletto e della volontà. Molto spesso tu soffri nella solitudine davanti a Dio perché ti scopri povero. Non sai cosa fare perché non hai una vita personale. Disporti alla preghiera significa far tacere le amarezze, le preoccupazioni, i vani rimpianti, le situazioni non accettate, gli affetti troppo sensibili.
0: Quello che importa soprattutto è di far tacere il tuo io invadente, che inconsciamente si vuole imporre a Dio. Non si tratta per te di fare l'esperienza del vuoto, ma di discendere nel fondo del tuo cuore per comunicare col Dio vivente in te. Poiché il fine della preghiera non è di scoprire la tua interiorità, ma di metterti davanti al Padre che penetra il tuo segreto. Di metterti davanti al Padre con una mentalità di figlio. Tra Dio e te vi è un legame più profondo di quello che esiste con il tuo padre terreno. Egli ti vede in uno sguardo d'amore. Fermati volentieri in questo grande silenzio, sotto lo sguardo del Padre. Soprattutto non moltiplicare le parole, perché il silenzio è una difesa, una salvaguardia per l'amore. Quando si ama, si tace dinanzi all'altro, per guardarlo semplicemente con tutto il desiderio del cuore, senza pretendere di impossessarsene. Tu non hai bisogno di dir nulla a Dio, perché il Padre sa bene ciò di cui hai bisogno, prima ancora che tu glielo domandi.
1: Che cosa dà in cambio il Padre a coloro che fanno silenzio e che pregano? Ti donerà lo Spirito per imparare a pregare. Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Non sai quello che bisogna domandare per pregare come vuole il Padre. Allora lo Spirito viene in aiuto alla tua debolezza, si ricongiunge al tuo spirito per farti gridare: Abba, Padre.
0: Pregare è lasciare che Gesù Cristo, nel dinamismo del suo spirito, dica nell'intimo del tuo cuore: Padre. Dovrai percorrere e superare molte zone del tuo essere per scoprire in te questa vita dello spirito, sepolta sotto le alluvioni dell'avere e del sembrare. Scava in profondità per localizzare questa vena di acqua viva che sgorga dal cuore di Cristo e si riversa nel tuo.

prega il padre tuo nel segreto, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato da Gribaudi Editore. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti. 20° incontro. Entra nella tua camera e prega il padre tuo. La sigla è tratta dal compact disc edito da Studio SM 96, Le più belle musiche per pregare. Il canto Pregare è ripreso dall'audiocassetta Il tuo sì, pubblicata da Rugginenti Editore. Tecnico del suono Silvio Anelli, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

qui dalla sede di trasmissione della Radio Voce del Deserto. Ora ascoltate la voce di Don Angelo, che vi saluta con tanto affetto, che vi augura una buona giornata. Sono molto lieto di potermi mettere in dialogo con voi. Questa di Voce del Deserto, una voce amica, una voce che vi comunica un messaggio e che attende una risposta. Con questo mio intervento concludiamo la prima parte di questa giornata dedicata alla preghiera, alla riflessione. Durante la giornata poi daremo ampi spazi alla musica e alle rubriche culturali, di formazione e di altro genere, in base anche alle vostre richieste. Attendiamo quindi vostre comunicazioni attraverso la nostra proposta, che voi potete cogliere e poi ritrasmettere con il telefono 52 43 43 prefisso 0434. La riflessione che desidero comunicarvi questa mattina riguarda la nostra vita. La nostra vita che è misteriosa ma che è molto preziosa, che dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano. Abbiamo bisogno di dare un senso alla nostra vita. Noi tutti i giorni ci svegliamo, iniziamo una nuova giornata, abbiamo davanti a noi dei programmi da svolgere, poi alla fine, concludendo la giornata, ci accorgiamo che sono intervenuti tanti avvenimenti imprevisti e ci rendiamo conto quindi che la vita ci appartiene in maniera molto relativa. Sopra di noi c'è una mano potente che ci guida, è Dio. Di fronte a Lui, ascoltando la Sua parola, noi ci domandiamo: che cos'è la vita? A che serve la vita? Intanto siamo felici di esistere, perciò noi, Signore, ti ringraziamo di averci messi al mondo, di averci comunicata la tua esistenza. Una riflessione che ci accompagnerà durante tutta questa giornata, ed è importante che ogni momento della nostra giornata abbia da essere vissuto con responsabilità e che possiamo quindi durante la giornata avere delle pause di silenzio, di riflessione, perché la nostra vita non abbia da svanirci dalle mani senza significato e senza valore. La vita dell'uomo ha come obiettivo la conoscenza di Dio, l'amore di Dio e il servizio dei fratelli. Dio vuole che la nostra vita si svolga tutta nella fedeltà e nell'amore, nella fedeltà al suo progetto, che è un progetto di salvezza, e nell'amore da cui nasce la pace e la costruzione di un mondo secondo la volontà del Signore. Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un disegno di pura bontà, ha liberamente creato l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata. Per questo, in ogni tempo e in ogni luogo, egli è vicino all'uomo. Lo chiama e lo aiuta anche a cercarlo, a conoscerlo, ad amarlo con tutte le forze. Dio convoca tutti gli uomini che il peccato ha disperso e che continua a disperdere. Dio vuole convocare i suoi figli nell'unità della sua famiglia, che è la Chiesa. E Dio convoca tutti gli uomini perché diventino la sua unica famiglia per mezzo del Figlio suo, che nella pienezza dei tempi ha mandato come Redentore e Salvatore. In Gesù e per mezzo di Gesù
Dio chiama gli uomini a diventare nello Spirito Santo suoi figli adottivi e perciò eredi della sua vita beata. La vocazione battesimale conduce il cristiano a compiere la scelta del proprio stato di vita e a concretizzare in una chiesa tutta ministeriale e nella varietà dei ministeri il suo specifico apporto alla redenzione del mondo. Dov'è che si trae questa chiamata? Dal nostro battesimo. Tutti siamo battezzati, quindi tutti siamo chiamati a scegliere o a trovare meglio la nostra strada e a concretizzare questa missione, poiché la Chiesa è tutta ministeriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti hanno un dono, un carisma, un ministero, un servizio. Ed è in questa varietà poi di ministeri, di servizi, che si realizza a pieno l'opera redentrice di Gesù Cristo nella Chiesa. È una grande scoperta che è stata anche proclamata tante volte dal Concilio Vaticano II, ma che viene adesso ribadita, perché i cristiani vadano a occupare il loro posto. Allora in questo tempo ogni comunità deve affrontare questo problema vocazionale che è stato ignorato, che è stato disatteso. Ecco perché noi dobbiamo anche ringraziare il Signore, perché in tutti questi nostri incontri di preghiera, tutte queste nostre giornate in cui facciamo tanta catechesi, noi veniamo a conoscere quello che il Signore vuole da noi, quello che vuole dalla Chiesa. Siamo anche molto responsabili, perché molto abbiamo ricevuto, quindi anche molto di più dobbiamo dare, però il Signore ci sta anche usando bene, mi sembra, e ci sta mandando anche tantissima gente. Non aspettavamo certamente la meraviglia del lunedì sera, il Signore ce l'ha regalata. Il Signore ci ha dato soprattutto la disponibilità ad accogliere queste novità, perché forse potevamo anche aver preso paura, o di comprometterci, o di impegnarci troppo, di metterci troppo in mostra, ma il Signore ci ha aiutati moltissimo a aver fiducia, a buttarci, come Pietro che si butta a camminare sulle acque, senza paura, perché il Signore poi, anche quando ci manca un po' di fede, subito ci prende per mano e ci tira su. Quindi vuol dire che il Signore già ci sta usando molto. Noi dobbiamo molto ringraziare il Signore per questo, ma dobbiamo sentirci anche molto uniti. Quindi ognuno di noi deve anche saper cogliere qual è la propria responsabilità in questo servizio che il Signore ci propone. Io in maniera tutta speciale sento che in questo tempo dobbiamo preoccuparci di questo problema vocazionale. E difatti anche la Madonna missionaria che stiamo portando nelle famiglie, noi l'abbiamo intitolata la Madonna Madre e Regina dei Giovani e delle Vocazioni, perché questo è il tempo in cui anche la stiamo portando nelle famiglie, noi l'abbiamo intitolata la Madonna Madre e Regina dei Giovani e delle Vocazioni,

Ogni mese arrivano circa 40 casi di sposi che vogliono separarsi. Ogni mese 40, quindi più di uno al giorno. Quindi è lo sfacelo. Quindi c'è bisogno proprio di un vero e autentico recupero vocazionale. Quindi tutta la nostra attività che adesso portiamo avanti con le nostre giornate di preghiera dovranno essere finalizzate soprattutto a questa promozione vocazionale. Il Signore già ci dà dei segni, noi questo l'abbiamo chiesto anche a Medjugorje, che la Madonna venga in nostro aiuto. Vorremmo proprio anche creare delle strutture, creare un luogo di accoglienza, perché io vedo in questo tempo che ci sono molti giovani, ragazzi e ragazze, che vanno alla ricerca della loro vocazione e non trovano una maniera adeguata. Siamo rimasti anche molto impressionati dell'opera della promozione vocazionale che sta portando avanti Padre Gino, San Vittorino Romano. È un segno dei tempi. Ora, questo dono il Signore lo vuole distribuire a tutta la Chiesa, noi lo stiamo accogliendo, vogliamo anche noi creare qui un movimento di promozione vocazionale. Che vuol dire? Vuol dire creare un luogo di accoglienza per giovani, ragazzi e ragazze, che vogliono studiare bene la loro vocazione, senza prendersi subito degli impegni, perché forse andare subito in convento, andare subito in seminario, potrebbe diventare un problema molto difficile, perché c'è bisogno prima di studiare la propria vocazione, che non ci si butta così, senza sapere con precisione. E questo problema io lo intuisco anche e da quello che avviene a Medjugorje, dove il gruppo di preghiera dei giovani guidato dalla Madonna ha ricevuto questo orientamento dalla Madonna stessa. La Madonna ha detto per alcuni anni, aveva parlato di 4 anni, adesso forse saranno 3 o 2, e non prendete nessuna decisione per quanto riguarda la vostra vocazione. Adesso preoccupatevi solo di approfondire la preghiera. Ecco l'importante. Perché prima di fare una scelta bisogna vivere dentro di noi la vita di Gesù Cristo. Allora è necessario approfondire la preghiera. E la approfondiremo in maniera particolare attraverso i nostri gruppi, ma in maniera specifica attraverso anche qualche piccola comunità che si sta formando, perché chi vuole cercare veramente il Signore trovi l'occasione per poterlo trovare. E poi quando avrà studiato bene la propria vocazione farà la sua scelta, andrà in seminario, andrà in convento, andrà a sposarsi se il Signore lo chiama in matrimonio. Credo che questa sia oggi l'opera pastorale più importante per ogni comunità. Però voi capite allora in questa maniera come sia importante che al sacerdote si riservi il suo compito specifico di essere il presidente della comunità, di essere lui impegnato all'annuncio della parola di Dio, alla celebrazione dell'Eucaristia, dei sacramenti e tutte le altre attività che siano svolte dai cristiani. Non si può aspettare tutto dal prete, non è giusto, è un tradimento. Io tradisco i miei cristiani se faccio quello che dovrebbero fare loro. Come un padre tradisce il proprio figlio se fa il padre quello che dovrebbe fare il figlio, che il figlio non imparerebbe mai, resterebbe un eterno bambino. E noi abbiamo tanti cristiani nelle nostre parrocchie che sono eterni bambini, che non hanno mai fatto niente, che hanno sperato tutto dal prete. Ecco perché anche noi nella nostra parrocchia adesso abbiamo, in vista della missione straordinaria, organizzato una suddivisione di 13 zone della parrocchia, perché ogni zona si organizza come una piccola parrocchietta con un centinaio di famiglie, con i cristiani che fanno parte di quella zona, e lì agiscano pastoralmente dedicando quel po' di tempo che hanno, tutte le loro attività, la preghiera, l'impegno per promuovere queste iniziative, queste attività che una volta magari faceva il parroco e che adesso devono fare i cristiani. Il parroco diventa il centro di unità di tutto questo movimento. Allora le parrocchie cominciano a articolarsi in una maniera anche nuova e nasce una nuova immagine di parrocchia.
dove non c'è il parroco, il vertice che fa tutto lui.

dove c'è una comunione di compiti, perché ognuno ha il suo compito nella famiglia. Questa può essere una voce che il Signore innalza oggi nel deserto di questo mondo per aprire nuove prospettive. Voi che siete anche di diverse parrocchie avete modo anche di fare esperienze che possono portare dei frutti anche più allargati. Comunque è il Signore che fa tutto questo, noi siamo dei poveri strumenti. Ecco, noi ci affidiamo alla Madonna per quest'opera.

0: I figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, chiedono al Cristo: di che uno di noi segga alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Cosa risponde il Signore? Per far loro comprendere che nella domanda avanzata non vi è nulla di spirituale e che se sapessero ciò che chiedono non lo domanderebbero, risponde: non sapete ciò che chiedete. Cioè, non ne conoscete il valore, la grandezza e la dignità, superiori alle stesse potenze celesti. E aggiunge: potete bere il calice che io bevo e ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Voi, sembra dir loro, vi parlate di onori e di dignità. Io vi parlo invece di lotte e di sudore. Non è questo il tempo dei premi, né la mia gloria si manifesta ora. Il presente è tempo di morte violenta, di guerre e di pericoli. Osservate quindi come, rispondendo loro con un'altra domanda, li esorti e li attragga. Non chiede se sono capaci di morire, di versare il loro sangue. Una domanda: potete voi bere il calice? E per animarli aggiunge che io devo bere, in modo da renderli, con la partecipazione alle sue sofferenze, più coraggiosi. Chiama la sua passione battesimo, per far capire che tutto il mondo ne avrebbe ricevuto una grande purificazione. I due discepoli rispondono: possiamo. Promettono immediatamente, senza sapere ciò che chiedono, con la speranza che la loro richiesta sia soddisfatta. E Gesù risponde: voi berrete sì il mio calice, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Preannuncia loro grandi beni. Voi cioè sarete degni di subire il martirio e soffrirete con me. Finirete la vita con una morte eroica e parteciperete a questi miei dolori. Sedere però alla mia destra e alla mia sinistra non spetta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Dopo aver preparato l'animo dei due discepoli e dopo averli fortificati contro il dolore, allora corregge la loro richiesta. Gli altri 10 si indignarono contro i due fratelli. Notate come tutti gli apostoli siano ancora imperfetti, sia i due che vogliono innalzarsi sopra i 10, sia gli altri che hanno invidia di loro. Ma come ho già detto, osservateli più tardi e li vedrete esenti da tutte queste miserie. Lo stesso Giovanni, che ora si fa avanti per lo stesso motivo, cederà in ogni circostanza il primato a Pietro, sia nella predicazione sia nel compiere miracoli, come appare dagli Atti degli Apostoli. Giacomo invece non visse molto tempo dopo questi avvenimenti. Dopo la Pentecoste, infatti, sarà tale il suo fervore che, lasciato da parte ogni interesse terreno, perverrà ad una virtù così elevata da essere ritenuto maturo di ricevere subito il martirio. Ci troviamo di fronte a queste colonne della Chiesa, le 12 colonne, i 12 apostoli. Il Signore li aveva scelti da poveri pescatori, pieni di difetti, di limiti, Vediamo come fino alla fine gli apostoli non capiscono lo spirito di Gesù Cristo, discutono tra di loro per sapere chi è il più grande, addirittura si mette sotto anche la madre di Giacomo e Giovanni per andare a chiedere il posto di onore. E ciò che ci impressiona è la pazienza di Gesù. Gesù sa che tutto arriverà a buon termine con pazienza, perciò il Signore incoraggia i Suoi a prepararsi ad accogliere il dono dello Spirito Santo, perché sarà lo Spirito Santo che li renderà forti, li renderà eroi, li renderà capaci di accettare anche il martirio. Questo deve aiutare molto anche noi, perché sappiamo che siamo pieni di tribolazioni e che non abbiamo la forza di sopportarle, che anche noi il Signore ci assenti per essere cristiani da povera gente, debole, piena di difetti. Il Signore però ci invita a essere molto pazienti, perché verrà lo Spirito di Dio, verrà lo Spirito Santo. Con questo anche ci spinge a chiederlo lo Spirito Santo, quindi quando siamo in difficoltà nella nostra vita sempre invochiamo lo Spirito Santo, che è la forza di Dio, che è la potenza di Dio. Gesù ha detto: senza di me voi non farete niente. Quindi se nella nostra vita abbiamo avuto dei fallimenti è perché non abbiamo subito ricorso al Signore. Noi siamo qui oggi a chiedere questo aiuto, questa forza, questo sostegno, perché anche noi siamo chiamati a dare testimonianza a Gesù Cristo con la nostra pazienza, con la nostra bontà, con il nostro coraggio, accettando le croci, le tribolazioni, non scappando dalla vita. Chi prega sarà salvo, chi resta nel Signore non resterà confuso. Noi ringraziamo tanto il Signore anche che ci ha fatto scoprire questa preziosità della preghiera. È nella preghiera che noi ci avviciniamo al Signore e che riceviamo la sua forza. E Lui ci renderà capaci di ricevere questo battesimo, che dopo il battesimo dell'acqua dobbiamo ricevere anche il battesimo della purificazione, della sofferenza. E ci siamo dentro tutti. È un battesimo che dura tutta la vita. Non dobbiamo meravigliarci, non dobbiamo guardare quelli che magari apparentemente ci sembrano più fortunati di noi. Noi dobbiamo sempre guardare a Gesù Cristo, e Gesù Cristo è sulla croce. Lui è il nostro maestro, Lui che ci dà la verità nella vita. E guardiamo anche a Maria, la madre di Gesù, la madre nostra, che è accanto alla croce di Gesù suo figlio. E da loro attingeremo la forza di andare avanti, di non scoraggiarci, di benedire il Signore anche nelle nostre tribolazioni. Ed è proprio attraverso le tribolazioni che noi collaudiamo il nostro amore per il Signore, perché l'amore vero è quello che si innalza nel segno della croce. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per le persone amate. Si può dare la vita col martirio, ma la si può dare anche tutti i giorni, goccia su goccia del nostro sacrificio, della nostra fatica. Quindi vediamo di non perdere la preziosità delle nostre giornate, e quando ci troviamo nella difficoltà non disperiamoci, non imprechiamo, non mormoriamo, non bestemmiamo il Signore, ma sappiamo riconoscere nella sofferenza una vocazione, una chiamata, perché il Signore vuole che noi abbiamo da completare quello che manca alla sua passione, per la salvezza del mondo. La passione di Gesù non è completa. Abbiamo bisogno di offrire anche noi la nostra parte di sofferenza, di passione, perché il mondo sia salvo, sapendo che non saremo tentati sopra le nostre forze, quindi che avremo sempre la capacità di andare avanti, di perseverare, di essere fedeli. Chiediamolo questo dono al Signore, per non dover perdere tanti tesori, tanta ricchezza. Oh. apostoli di Cristo, colonna e fondamento della città di Dio, dall'umile villaggio di Galilea salite alla gloria immortale, vi accoglie nella Santa Gerusalemme nuova la luce dell'Agnello, la Chiesa che adunaste col sangue e la parola vi saluta festante ed implora: fruttifichi il germe da voi sparso per i granai del cielo. Gloria e lode a Cristo, al Padre e allo Spirito.
1: Invoco su di voi la benedizione di Dio per l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi e degli Angeli. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Una giornata serena, tranquilla, benedetta e protetta dal Signore, nella fede in Gesù. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 25 settembre 2026 e questo è il nostro palinsesto. Sono le 9:02, alle 9:05 trasmetteremo Buongiorno Radio, alle 9:30 interviste, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 proseguiremo con i temi inerenti al mondo della medicina. Quest'oggi parleremo in particolare di prevenzione e possibilità terapeutiche nella cura dei denti insieme a un dottore specialista in questo campo. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 la settimana nel popolo in diretta con Flavia Sacilotto, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una rubrica meditativa, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione e il commento alla liturgia festiva, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16:30 in cammino, alle 17 la lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23:30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. A tutti voi buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel deserto da Pordenone.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di una delle virtù cardinali, la pazienza. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

La pazienza riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. E proprio nella passione emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. E per parlare di questo tema ci colleghiamo subito con Don Pasquale Brizzi.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Don Pasquale, San Cipriano di Cartagine ha scritto: il fatto di essere cristiani è opera della fede e della speranza. Ma perché la fede e la speranza possano giungere a produrre frutti, abbisognano della pazienza, Don Pasquale.
1: Sì, è verissimo. A Cipriano possiamo accostare anche le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, che tra l'altro è pure una canzoncina che si canta spesso, si esegue spesso anche nelle nostre liturgie. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia, la pazienza ottiene tutto. Quindi è verissimo. Però se andiamo un po' più in profondità, scrutando la parola di Dio, ci accorgiamo che il concetto di pazienza è sempre presente, quasi come un sottofondo a tutta la storia del popolo di Dio. Infatti, dopo il peccato originale, la pazienza diventa, diciamo, il pane quotidiano dell'uomo. Infatti, pazienza nell'affrontare le pene della vita, nel mangiare il pane prodotto col sudore del lavoro, pazienza nel rimanere chiusi nell'arca di Noè dopo il diluvio, e ancora pazienza nella lunga schiavitù egiziana e nell'attesa del ritorno alla terra promessa, non ultima la pazienza nell'attesa della venuta del Messia. Però alla fine la pazienza dell'Antico Testamento si realizza questa grande speranza nella venuta del Messia nel Nuovo Testamento, preannunciata da Giovanni Battista. Quindi la pazienza porta grande, grandissimo frutto, anzi è la condizione sine qua non del frutto per eccellenza, cioè la realizzazione piena in Cristo.

0: innestata nella fede in Cristo, Don Pasquale, la pazienza diviene forza nei confronti di se stessi. Questo lo diceva Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino. Capacità di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, e diviene perseveranza, capacità di rimanere e durare nel tempo senza snaturare la propria verità. E diviene infine anche capacità di supportare gli altri, di sostenere gli altri e la loro storia, Don Pasquale.
1: Esatto, hai usato il verbo giusto, supportare, ecco, più che sopportare, supportare. Cioè, parliamoci chiaro, la vita di ognuno di noi necessita della virtù della pazienza, proprio per affrontare giorno dopo giorno le sfide che il carattere, quindi a partire da noi stessi, la tentazione esterna o interna, la stanchezza, le difficoltà materiali che si interpongono proprio al raggiungimento della nostra piena realizzazione. Quando Gesù ci invita a pregare, sottolinea un avverbio importantissimo, insistentemente, aggiungendo poi senza stancarvi. Quindi pregare insistentemente, senza stancarvi mai. E questo è un elemento che troviamo nel Padre nostro, quando il Signore ci invita a rivolgerci al Padre chiedendogli di darci ogni giorno il pane quotidiano, ogni giorno, non una tantum, ma ogni giorno. E questo richiede pazienza, perseveranza, costanza. Ancora di più, nella parabola dell'amico importuno ed in quella del giudice iniquo, il concetto di insistenza nella preghiera è concreto ed è correlato proprio alla pazienza. Cioè, l'insistenza del tizio che va a bussare di notte, quella è pazienza, è perseveranza, è costanza. E la stessa etimologia della parola lo mette in evidenza. Infatti il termine pazienza è sinonimo del termine paziente, che soffre, ma che anche sopporta, che tollera, che persevera. Il credo di Giobbe, per non andare proprio così in astratto, Giobbe, che è il personaggio paziente per definizione, è il credo dell'uomo che ha o sta per perdere la pazienza, cioè la capacità di perseverare nella fede e nel bene, e si chiede: se Dio è onnipotente, perché non mi libera? Questa domanda ce la stiamo ponendo tutti, specialmente durante periodi di guerra, di calamità. Pertanto l'impazienza produce la disperazione, impedisce di sperare in Dio. E questo è un rischio che affrontiamo tutti i giorni, tutti noi, vuoi per circostanze esclusivamente materiali, vuoi per questioni di salute, di relazioni affettive, vuoi per situazioni legate alla vita interiore. Ma la pazienza quindi diventa il tratto distintivo della fede e la misura dell'obbedienza. Infatti Gesù, ci insegna la lettera agli Ebrei, ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha patito. Quindi la pazienza, diciamo, è la chiave di volta di tutto.

0: sarà sicuramente d'accordo con me nel dire che il credente deve manifestare la sua pazienza sopportando con mansuetudine e fiducia le prove che Dio gli manda, trattando il prossimo con amore e con mitezza.
1: È verissimo, la pazienza nell'ottica cristiana acquista una dimensione di grande valore, non è soltanto, diciamo, tra virgolette, una virtù stoica, questo sopportare così passivamente. Invece la pazienza evangelica, cristiana, è il frutto di cose che a prima vista potrebbero sembrare un male, cioè la tribolazione, la sofferenza e quindi l'attesa. Se noi crediamo che Cristo è morto ed è risorto per salvarci, allora non deve spaventarci la prova, non deve spaventarci la tomba, il sepolcro. La pazienza cristiana ti fa dire con Paolo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che le più grandi benedizioni si presentano sotto forma di problemi, che la sapienza consiste nel ricavare dal male un grande bene, diceva Sant'Agostino, che dalla crisi nasce sempre una trasformazione. Non a caso la crisalide, quando muore a se stessa, si trasforma in farfalla. E infine che gli aquiloni che abbiamo usato, con cui abbiamo giocato tutti noi da bambini, volano alto. In che modo? Grazie al vento contrario.

0: Adesso ho una domanda personale, Don Pasquale. Le è mai capitato di dire a se stesso: se avessi avuto pazienza quella volta, e invece non l'ha avuta?
1: E come, se mi è capitato, Orazio? Guarda, mi confesso pubblicamente, mi è capitato tante volte, anche in questi giorni, ancora oggi. E quante volte spesso si reagisce così d'impulso, poi a sangue freddo, a mente fredda, uno dice: ma quella cosa avrei potuto evitarla di dirla, avrei potuto reagire diversamente, oppure non reagire affatto e tacere. Però vedi, Orazio, quello che mi incoraggia a non mollare mai è la certezza che soltanto Dio avrà l'ultima parola, e anche l'incoraggiamento di San Paolo. La tribolazione, quando dice ai Romani, mi pare al capitolo 5, quando dice Paolo: la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Vedi, tutto parte dalla pazienza, ma noi dobbiamo avere questa fiducia nella grazia di Dio che lavora in noi e che spesso, anzi quasi sempre, si serve delle nostre cadute per far crescere in noi la pazienza. Guarda, Orazio, a volte noi preghiamo nella speranza che Dio ci faccia dono della pazienza. Lo facciamo tutti questo errore, secondo me, come se Dio fosse un distributore automatico, senza renderci conto che Dio non ci manda, non ci dà la pazienza così ipso facto, ma ci manda le occasioni per coltivare la pazienza. Magari una persona fastidiosa che ci punzecchia proprio nei punti deboli del nostro carattere, magari un collega di lavoro, un parrocchiano stesso. Dio ci fa dono della carità perfetta, presentandoci le occasioni per praticarla. E San Francesco questo ce lo insegna in tutti i modi. Più nera, io penso che più nera è la notte e più brillano le stelle. Quindi maggiore è la prova, maggiore sarà il frutto della nostra virtù, quindi della pazienza in questo caso.
0: E la pazienza, io aggiungerei, non consiste solo nello stringere i denti per non lasciarsi, esatto, scappare qualche giudizio ostile contro qualcuno sul momento, ma consiste nell'indossare l'abito della misericordia, quindi nel rivestire un atteggiamento che dura nel tempo. Solo così si può sperare che quel qualcuno con cui si ha a che fare possa capire come deve comportarsi. E la pazienza non ha niente di passivo, non ha niente di buonismo ipocrita che finge di tollerare solo per non essere disturbato. La pazienza è operosa, sollecita, creativa, anche se non manca certo di fermezza, Don Pasquale.
1: Esatto, hai detto tutto in pratica. Cioè, guarda, Dio vuole che noi ce le diamo fino a Lui, questo è l'obiettivo, no? E il mezzo che utilizza per farlo, per elevarci a Lui, è proprio la tribolazione, cioè la prova, in cui ci è chiesto di perseverare nella preghiera. Quella che lui ci ha dato l'esempio il giovedì santo, nell'orto del Getsemane, e quindi nella fiducia. Soltanto con lo strumento della preghiera e dei sacramenti potremmo arrivare a dire quello che leggiamo nel libro di Coelet, se non ricordo male: è meglio la pazienza della superbia. L'attesa, no, nella pazienza è necessaria perché ci consente di comprendere che non sempre quello che noi chiediamo è giusto per noi. Ecco perché in questo caso la pazienza diventa la misura della fede e della speranza.
0: Allora, è un piacere sempre ascoltare il nostro amico Don Pasquale Brizzi per le sue catechesi bellissime, e devo dire ancora una volta che invidio sia i suoi studenti che i suoi parrocchiani, eh? È una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Allora, io la ringrazio. Diamo appuntamento alla prossima settimana?
1: Va bene, come vuoi. Ormai è un'abitudine.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale, a presto.
1: Grazie. Grazie.

0: Soul. Gli incontri dell'anima di Monica Mondo. In collaborazione con TV 2000.
1: Vincenzo Linarello, che bella storia la tua, la vostra. Tu sei un calabrese doc, nato proprio a Locri. Subito pensiamo alla 'Ndrangheta. Subito, è proprio un connubio inscindibile a livello mentale. Invece raccontami la tua terra.
2: La Calabria è una terra particolarissima, intanto da un punto di vista naturale è un giardino stupendo, è la sintesi di tutto ciò che c'è di bello nelle altre regioni d'Italia, e dall'altro c'è gente molto dignitosa, forte, dei grandi lavoratori, gente che purtroppo dimostra il suo valore quando esce fuori dalla Calabria, perché in Calabria c'è un sistema che blocca i calabresi.
1: Tu perché hai voluto rimanere lì? Potevi andare anche tu all'estero o al nord?
2: Ma a 18 anni ho avuto la mia vocazione. Gesù mi ha chiesto di restare.
1: Cosa vuol dire Gesù?
2: Gesù
1: ha avuto una voce dall'alto, com'è andata?
2: Ma di solito non funziona così. Il dubbio è un elemento imprescindibile della fede, per cui lui ci parla, ma ci parla in un modo tale che siamo liberi di pensare che non sia così.
1: Tu eri un ragazzo di parrocchia, un ragazzo religioso, cresciuto in una famiglia cattolica?
2: No, assolutamente.
1: Perché in genere da lì si scappa di solito.
2: No, assolutamente. Io non appartenevo a nessun gruppo, non frequentavo nulla, ho conosciuto il Vangelo col catechismo, l'ho continuato a leggere per conto mio, a un certo punto ho detto al mio parroco: qui c'è scritto qualcosa di più che andare a messa la domenica. E lui mi mandò in un campo estivo di vacanze studio con persone con handicap il giorno dopo che compii 18 anni, e lì ho avuto la mia vocazione.
1: Hai deciso che avresti fatto nella vita?
2: Ma mi sono sentito chiamato a mettere su una comunità di vita e a lottare per il riscatto della Calabria. Mi sembrava che la Calabria fosse la frontiera tra il nord e il sud del mondo, e che quindi lì potesse essere un luogo importante dove affermare alcune cose, soprattutto una battaglia di riscatto.
1: Alcune cose? Il cambiamento e riscatto, dicevi, no?
2: Sì.
1: Dignità e lavoro.
2: Sì, partendo proprio dalle persone che non ce la fanno, partendo dalle persone emarginate, partendo dalla gente vittima della violenza mafiosa, partendo insomma da tutte quelle situazioni di ingiustizia dove a volte il carnefice e la vittima si confondono e si sovrappongono.
1: Tu hai fondato con altri tuoi amici il gruppo cooperativo Goel, che è un gruppo che mette insieme imprese sociali, aziende agricole, associazioni di volontariato, con l'obiettivo di liberare l'economia dalla cappa della criminalità organizzata, ma anche di dare lavoro, perché questo è il punto dolente da cui poi nasce anche il potere della criminalità, no, in Calabria?
2: Sì, diciamo che il grande obiettivo è quello di liberare la creatività e la capacità dei calabresi. Oggi in Calabria c'è un sistema dove i vertici della 'Ndrangheta colludono con le massonerie deviate e utilizzano i bisogni delle persone per controllarne il voto, il consenso. Questo dà loro la possibilità poi di infiltrarsi negli apparati dello Stato, nei governi locali, e da lì poter moltiplicare le occasioni di controllo dei bisogni delle
1: persone.
2: Quando
1: tu dici massonerie deviate, cosa intendi? Noi pensiamo a Ku Klux Klan, cioè pensi a logge o pensi ai colletti bianchi?
2: Penso a logge coperte che non rispettano la legge, che in qualche modo sono palesemente collusi.
1: Quindi anche
2: con
1: negli apparati dello Stato?
2: Sì. Oggi in Calabria, per esempio, per dire l'infiltrazione anche da parte della 'Ndrangheta negli apparati dello Stato, oggi la 'Ndrangheta nella politica calabrese spesso determina i candidati piuttosto che colludere con la 'Ndrangheta, e quindi di conseguenza siamo a un livello di infiltrazione dove il controllo non è più esercitato solo attraverso la violenza mafiosa, ma è esercitato anche attraverso il controllo delle risposte ai bisogni delle persone: sanità, burocrazia, accesso al credito.
1: Tu il gruppo Goel l'hai pensato, l'hai ideato, adesso mi spieghi come, una quindicina di anni fa. In 15 anni avete quanti dipendenti? Siete quanti dipendenti?
2: Ma oggi abbiamo grosso modo 200 lavoratori dipendenti più un numero variabile, grosso modo uguale, di partite IVA, collaboratori esterni e anche titolari d'impresa.
1: E questo, mi dicevi, è tanto per quella terra?
2: Sì, diciamo che non sono numeri alti in assoluto, però per la Calabria non sono tantissime le imprese private superiori a 200 lavoratori dipendenti.
1: E che comunque abbiano una vita così giovane. Allora mi racconti com'è iniziata?
2: Ma è iniziata, in realtà Goel nasce 15 anni fa, ma il percorso che attraverso il quale arriviamo a Goel parte a metà degli anni 90. A metà degli anni 90 si realizza un grande sogno della mia vocazione, che è la comunità di vita dove io attualmente vivo, che è la comunità di Liberazione, e nel mentre parte...
1: Una specie di comune cattolica?
2: Sì, dove condividiamo beni, casa, soldi, accogliamo persone in casa. E mentre parte questa comunità di vita arriva nella Locride Monsignor Giancarlo Bregantini. L'incontro è stato un incontro molto forte e lui mi ha chiesto di aiutarlo nella pastorale del lavoro. Il grande bisogno di padre Giancarlo era quello di essere coerente con l'annuncio dell'amore di Dio. Cioè, se tu a un popolo come quello calabrese dici Dio ti ama, tu non puoi un minuto dopo fregartene della disoccupazione, della violenza mafiosa. Cioè, se tu dai l'annuncio dell'amore di Dio, due secondi dopo poi lo devi dimostrare. E quindi il tema del lavoro per noi aveva questo significato prioritario. Mettemmo su un incubatore, il Crea Lavoro, per aiutare i giovani e i meno giovani a creare delle imprese, perché ci sembrava l'unico modo per generare nuove opportunità di lavoro. Funzionò bene, si crearono decine di imprese, a volte minuscole, ditte familiari, ditte individuali, ma anche diverse cooperative e cooperative sociali, e con queste, soprattutto con le cooperative sociali, intorno al 2000 ci sediamo in una sorta di cenacolo serale di riflessione per rispondere a due grandi domande. La prima: perché la Calabria è combinata così? La seconda: cosa possiamo fare per cambiarla? Perché una nostra convinzione, che tuttora ci guida, è che noi la Calabria la possiamo cambiare. E questo per alcuni di noi deriva dalla fede. Se Gesù è risorto, la Calabria si può cambiare. Perché se la Calabria non si può cambiare, Gesù non è risorto.
1: Tu la fai facile.
2: E quindi
1: non dipende mica soltanto da voi, no?
2: Assolutamente no. Però dall'altro lato noi abbiamo visto e toccato con mano quanto quando le persone si mettono illimitatamente a disposizione sua e lo seguono, il rapporto di forza non è proporzionale. Cioè, si genera molto di più di quello che è possibile.
1: Senti,
2: sperare.
1: Quindi Goel è più un progetto economico, politico o culturale?
2: È un progetto politico e culturale che si serve delle imprese e dell'economia per rafforzare la proposta politico-culturale di cambiamento. Noi abbiamo scritto un documento politico-culturale che si chiama il Manifesto di Goel. E nel Manifesto di Goel diciamo come vorremmo cambiare la Calabria. In realtà le cose che scriviamo non valgono solo per la Calabria, però intanto noi le abbiamo scritte per questo.
1: Senti, impresa etica uguale impresa produttiva, impresa efficiente, impresa competitiva, sembrano simili. Impresa etica significa di solito impresa d'élite.
2: Vedi, hai toccato il centro del nostro messaggio. Il motto di Goel è questo: l'etica non può più accontentarsi di essere solo giusta, ma deve diventare efficace. Per troppo tempo l'etica noi l'abbiamo confinata nel recinto marginale, sostanzialmente, di qualcosa che deve essere giusta, coerente, perfetta, eccetera, ma se poi non produce risultati non fa nulla. Ma non è così. Perché se tu l'etica la rileggi a partire da chi sta male, l'etica è etica solo se funziona. E quindi lo sforzo, sudare sangue col cervello per trovare un'etica che produce risultati è essenziale. Se noi vogliamo trasformare la storia, il mondo, noi dobbiamo fare in modo che l'etica non possa essere appannaggio solo di pochi eroi masochisti che si immolano in un martirio assoluto. L'etica non può essere
1: di qualche raffinato imprenditore che per svago viene
2: esatto. L'etica non può essere un bene di lusso. Allora, questo concetto applicato nella pratica vuol dire prendere gli imprenditori agricoli perseguitati dall'Ndrangheta, metterli in una cooperativa e proprio loro che subivano la violenza mafiosa fare in modo che diventano imprenditori agricoli di successo, per dire che la loro scelta di dire no all'Ndrangheta, una scelta che hanno pagato in tutti i modi possibili nella loro vita, possa essere la premessa di un avvenire migliore, non di un avvenire peggiore.
1: Sì, tu ripeti spesso che la 'Ndrangheta è inutile e fallimentare, non solo ingiusta e pericolosa, cioè fa male anche ai suoi affiliati, non è vero che li fa arricchire, e tu dici che bisogna dimostrare proprio questo.
2: Perché è così. Allora, l'egoismo ha un grande, cioè la parte opposta dell'etica efficace è che l'egoismo è inefficace, anche quando può sembrare apparentemente efficace. Allora, che cosa accade in una organizzazione come quella della 'Ndrangheta mafiosa? Che alla fine i membri si fregano l'uno con l'altro, che salgono sopra l'uno dell'altro, che si uccidono tra di loro. Noi nel 2008 facemmo una manifestazione nel centro di Locri, dove dal palco noi abbiamo detto: guardate che la differenza tra noi e voi è molto chiara e palese, e cioè voi siete in un'organizzazione che uccide i propri membri, la maggior parte dei morti ammazzati sono in qualche modo, hanno a che fare con voi, molti di voi vanno in carcere, solo i capi ci vanno raramente. Molti di voi guadagnano delle miserie.
1: Ma dai.
2: È quello che guadagnano.
1: Pensiamo che siamo tutti ricchi.
2: Ma assolutamente no. Oggi il 90% dei soldi dell'Ndrangheta, che sono tantissimi, sono nelle mani del, ci dicono i nostri magistrati, del 6-7% degli affiliati. È un'organizzazione che concentra i propri soldi nelle mani di pochi. Ci sono alcune cosche nel nostro territorio che ormai non chiedono più la mazzetta economica agli imprenditori e ai commercianti, implorano che si venga assunto il proprio figlio nel negozio, nel supermercato, cioè stanno diventando sempre più straccioni, hanno difficoltà enormi. Sono pochi al proprio interno che hanno sfruttato la manovalanza mafiosa all'interno, al proprio interno, e sono diventati ricchi. E non è vero, pochi al proprio interno che hanno sfruttato la manovalanza mafiosa al proprio interno.

0: Europa. Complimenti.
1: Quindi tu questo discorso lo fai per staccare soprattutto i giovani da un guadagno facile che poi risulta
0: perdente. È tutto falso, è tutto perdente. Loro sciacallano soprattutto le famiglie che hanno più difficoltà e sciacallano la rabbia di alcuni giovani per essere nati in famiglie in difficoltà.
1: Tu hai affermato prima la fede cristiana e hai detto che questo progetto, questo lavoro nasce dalla fede. La Chiesa è mai stata collusa con la 'Ndrangheta?
0: Ma certo che alcuni pezzi della Chiesa sono stati eccessivamente vicini alla 'Ndrangheta, eccessivamente silenziosi anche di fronte alla 'Ndrangheta, se non attivamente anche coinvolti in alcuni casi. Ma questo non mi sorprende perché comunque tutte le istituzioni, tutta la società, cioè non c'è niente in Calabria che possa, nessun settore che possa alzare la mano e dire io non ci ho mai avuto a che fare. Così come pure è assolutamente vero il contrario, che la maggior parte della Chiesa calabrese è stata un baluardo e lo è tuttora un baluardo, forse uno dei pochi nella resistenza quotidiana contro le mafie. Allora, il punto è questo, bisogna fare un'alleanza tra le persone e fare in modo che le persone che hanno fatto una scelta molto chiara possano aiutarsi vicendevolmente. Non c'è nessuno che da solo può combattere la 'Ndrangheta, però creando una comunità di persone rette per bene e coerenti si può fare.
1: Come si convince la gente? Facendogli vedere che funziona?
0: Assolutamente
1: sì. Che per questi 200 lavoratori funziona?
0: Assolutamente sì. La vicenda di Goelbio, siamo partiti da una situazione...
1: Che cosa fate? Cosa produce Goelbio?
0: Goelbio produce agrumi, olio d'oliva, miele, marmellate e via dicendo. Ma non è importante questo, è importante che abbiamo raccolto le persone che venivano, i resistenti, quelli che dicevano no alla 'Ndrangheta e quindi venivano ripetutamente colpiti. E siccome spesso un'impresa che dice no alla 'Ndrangheta in Calabria non solo deve sorbirsi, l'imprenditore deve sorbirsi la paura e il rischio, ma spesso fallisce perché non ha più mercato, perché gli vengono tagliate le gambe, perché ci sono i danni degli attentati. Allora noi ci siamo detti questa è una controtestimonianza paurosa. Allora li abbiamo messi insieme, abbiamo preso una filiera agricola di grande sfruttamento. Le arance nel nostro territorio arrivano ad essere pagate a 5 centesimi al chilo agli agricoltori. Come si fa a pagare legalmente il lavoro nei campi se vengono pagate 5 centesimi al chilo agli agricoltori per le arance? Abbiamo ricostruito la filiera e oggi i nostri agricoltori ricevono 40 centesimi al chilo per le arance, 8 volte di più, il prezzo più alto pagato per le arance in Calabria. A fronte di questo, il messaggio dirompente qual è stato? Che oggi le aziende agricole che dicono no alla 'Ndrangheta ed entrano in Goelbio guadagnano più degli altri, cioè è una scelta che paga. Questa vuol dire l'etica efficace, questa è la capacità di metterci testa e di ribaltare la storia. Forse Goelbio è un'esperienza laica aperta a tutti, ovviamente non è confessionale né cattolica, però io da cristiano dico che oggi la caratteristica del cristiano laico è quello di ribaltare la storia, prendere tutte le situazioni negative e trasformarle esattamente nell'opposto, il ribaltamento della croce.
1: Goel è biologico, è tour operator, è comunicazione, è comunità d'accoglienza, è anche cangiari. Cangiari è un verbo che vuol dire cambiare, che è un parte del vostro motto, ma è anche un marchio di moda di alto livello.
0: Sì, abbiamo anche qui provato a recuperare e rilanciare l'antica e prestigiosa tradizione della tessitura a mano calabrese, facendone degli abiti di moda etica di fascia alta. Questa operazione è stata importante non solo per, diciamo, l'aspetto economico imprenditoriale, ma anche per l'aspetto simbolico e culturale. Noi calabresi spesso non andiamo fieri della nostra identità. È un popolo che non va fiero della propria identità, è un popolo che non ha futuro.

0: Allora, questa idea che la tessitura a mano, la nostra terra, non molti lo sanno, ma è una terra dove nasce la tessitura in Occidente. Nella Magna Grecia i primi telai a mano nascono e fino a 50 anni fa moltissime famiglie calabresi autoproducevano in casa i propri tessuti. E allora vedere una tradizione riconosciuta dai calabresi nelle proprie radici sfilare nelle passerelle di Milano, di Parigi, di Dubai, vuol dire qualcosa di molto importante anche a livello proprio psicosociale. Vuol dire che la mia radice vale, e se la mia radice, la mia tradizione vale, io valgo. Valgo molto più di quello che credevo. E se io valgo, io posso cambiare le cose.
1: È un messaggio simbolicamente potente, ma da un punto di vista proprio molto concreto, è anche la salvezza di tradizioni antichissime che sarebbero andate perdute e la creazione di un nuovo lavoro partendo dall'antico. Chi sono le maestre?
0: Le maestre erano le maestre programmatrici del telaio. Tutti sapevano tessere, ma erano pochissime quelle che sapevano programmare il telaio. Il telaio aveva un codice di fino a 1800 fili che dovevano essere passati in un ordine matematico preciso nei licci del telaio. E queste signore di altri tempi, non sapendo leggere e scrivere nei secoli, hanno escogitato un modo per ricordare queste complesse programmazioni matematiche. Una programmazione matematica fino a 1800 fili per ogni texture di telaio. Come ricordarla? Delle nenie, delle cantilene. E nei versi delle cantilene, con un codice quasi, diremmo oggi, criptato, il codice matematico dei 1800 fili.
1: Numeri sono oppure parole?
0: Numeri e parole in questi versi che venivano quasi cantati al momento della programmazione del telaio per ricordarsi il codice per quel determinato disegno di tessuto. Molte di queste programmazioni le abbiamo recuperate, le abbiamo salvate, le abbiamo archiviate e oggi rivivono negli abiti di Cangiare.
1: Ci sono delle ragazze che imparano queste nenie?
0: Assolutamente, la nostra rete è fatta di giovani donne, che sono ridiventate non solo tessitrici ma magistre. Più si va avanti, più si ampliano i risultati, più diventa complicato pensare che la nostra sia una lodevole eccezione. Quello che noi diciamo ai calabresi è la potenza e la forza della comunità. La comunità è importantissima. I sistemi di morte si cambiano attraverso le comunità, non attraverso gli eroi singoli o le singole organizzazioni. L'esempio più lampante è questa vicenda che è nata quasi un po' per caso e che ci ha fatto segnare anche una bella vittoria nei confronti dell''Ndrangheta, delle feste della ripartenza. Cioè noi il 31 ottobre del 2015 siamo stati colpiti per l'ennesima volta, noi riceviamo spesso attentati, in una nostra azienda agricola a Monasterace. Peraltro questa azienda martoriata, 7 attentati in 7 anni. Gli bruciano tutto il capannone, tutto il trattore che ci stava dentro, 100.000 euro di danni.
1: E non è mai possibile beccarli, naturalmente.
0: E spesso non si riesce. Allora che facciamo? Reagiamo, come abbiamo imparato, andiamo sui mass media, puntiamo i riflettori di tutta Italia sulle aggressioni perché loro vogliono stare sotto traccia, gli dà molto fastidio la popolarità perché sanno che può avere conseguenze negative su di loro. E a fronte di ciò si innesca anche una raccolta fondi, a un certo punto ci ritroviamo i soldi necessari per riparare il danno. Ci diciamo come ripararlo? Dobbiamo fare qualcosa che sia esattamente l'opposto della depressione sociale generata dai loro attentati, perché è quello che genera il loro attentato, non solo il danno economico, ma il danno qui e qui della gente che assiste. E qualcuno di noi ha detto facciamo una festa, e noi abbiamo detto geniale, da adesso in poi ogni attentato organizzeremo una festa e la chiameremo Festa della Ripartenza. Abbiamo in un mese e mezzo organizzato la festa, abbiamo ricostruito il capannone, abbiamo dato un concerto nei campi, abbiamo regalato arance a tutti, abbiamo fatto finire la raccolta degli agrumi a quell'azienda che voleva essere messa in ginocchio, perché praticamente gli avevano fatto l'attentato il 31 ottobre per impedirgli la raccolta degli agrumi. A marzo-aprile, quando finiscono la raccolta degli agrumi, andiamo in TV, nelle TV locali, e ci rivolgiamo direttamente ai mafiosi e gli diciamo: signori, facciamo un bilancio del vostro attentato. Questa azienda aveva un capannone vecchio, lo abbiamo ricostruito, adesso è un capannone nuovo. Aveva un trattore usato, l'abbiamo ricomprato, ora è un trattore nuovo. La precedente stagione non aveva venduto molte arance, questa stagione, grazie al vostro attentato, ha venduto tutto. Complimenti. Continuate a farlo, perché più ci colpite, più ci aiutate.
1: Vincenzo, tu scherzi col fuoco, perché ho ben presente cosa è successo anche in altre regioni. Poi non bruciano più soltanto i capannoni, ma fanno star zitte le persone.
0: Sì, ma l'Andrangheta ha capito molto bene che anche dalla storia di Cosa Nostra, che se arrivano a quel livello, se fanno eroi, se sfidano lo Stato, quello che hanno come contropartita è che praticamente verranno distrutti. Allora la loro furbizia, la loro astuzia è stata quella di non fare questi errori. E credo che loro abbiano ben presente che se bruciano un capannone o un trattore e si organizza una grande festa in cui viene coinvolta l'Italia e vengono giù due ministri e un viceministro, perché sono venuti due ministri e un viceministro, e si crea una tale ripercussione, cosa accadrebbe se toccassero qualcuno di noi? Scateneremmo il finimondo, e questo sarebbe la loro fine. Comunque sempre perderebbero
1: lo Stato. La comunicazione è importante, voi siete diventati una presenza anche nel mondo della comunicazione, anche la politica ha cominciato a interessarsi di voi, in buona o in malafede, c'è sempre un po' di tutto anche, no? Nel senso che serve, voi siete una bella immagine che fa comodo utilizzare, ma anche sinceramente per il sostegno. Che tipo di rapporti avete con le istituzioni? Vi sentite protetti, aiutati? Oppure la sussidiarietà è stata vista come un fastidio?
0: Noi siamo vicini a certe persone delle istituzioni. Noi siamo vicini a Nicola Gratteri, per esempio, che consideriamo un grande esempio della nostra terra e della coerenza dei valori che noi portiamo avanti. Rispetto alla politica, noi abbiamo sempre adottato un atteggiamento importante: parlare con tutti, dire quello che pensiamo a tutti in qualunque occasione. Noi andiamo dappertutto, chiunque ci chiama noi andiamo, non è un problema, però diciamo sempre le stesse cose, sconti a nessuno. E poi abbiamo applicato una regola che di solito applichiamo nel nostro territorio per evitare problemi: mai essere in debito con la politica, sempre in credito, ma mai in debito. E in credito di cose che, se appaiono nella prima pagina del giornale, non te ne devi vergognare.
1: Chi vi sostiene a livello personale? C'è qualcuno che vi dà la strada, che vi dà la linea, o fate tutto da soli? Non in senso negativo, cioè proprio, non lo so, penso, il vescovo non c'è più, quello che avevate prima, c'è la chiesa, ci sono dei maestri, persone a cui vi potete affidare?
0: Abbiamo sicuramente molti riferimenti con cui ci confrontiamo, però la forza di Goel è essere, come dicevo prima, una comunità, e nella comunità si fa un buon discernimento. Io ci metto la faccia nella comunicazione, ma Goel è fatto di persone davvero molto in gamba. Il consiglio di gruppo di Goel è fatto da persone che hanno un grande equilibrio, con le quali abbiamo affrontato le sfide più incredibili, e io non ce l'avrei mai fatta e loro non ce l'avrebbero mai fatta, ciascuno di loro da solo. La nostra forza è stare insieme. E questo, quando tu discuti qualcosa, ognuno ha un suo punto di vista e ascolti davvero, impari ad ascoltare davvero, poi alla fine trovi la traiettoria giusta.
1: Tu hai mai avuto paura, Vincenzo?
0: Qualche volta mi capita di averne, tuttavia ti rispondo dicendo una cosa che dico spesso ai miei: noi siamo dei grandi privilegiati, perché da noi capita che tu hai paura, capita se sei il commerciante dall'altra parte della strada di avere paura perché magari ti stanno addosso, Noi siamo dei privilegiati perché la paura non la viviamo da soli, ma la viviamo insieme. Chi la vive da sola viene schiacciato, se la vivi insieme è elemento di coesione. E poi l'abbiamo scelta e dà dignità e motivazione alla nostra vita quando la sceglie la paura, invece che subirla. Tanto ci deve avere a che fare comunque, meglio sceglierla e viverla insieme.
1: Tu oltre a questa grande famiglia hai anche una famiglia tua?
0: Sì.
1: Hai dei figli?
0: Sì.
1: Quanti anni hanno?
0: A 13 e 15.
1: Li vorresti dove? In Calabria o fuori? A lavorare, a vivere?
0: Ovviamente li vorrei in Calabria, però cerco di non esercitare pressioni indebite, insomma, ma di offrire solo riferimenti. Il loro interesse per quello che faccio è già per me davvero tanto.
1: E poi se mi raccoglierà il buon Dio. Mi regali una canzone, Vincenzo?
0: La leva calcistica del 68.
1: Perché?
0: Perché in qualche modo forse ci vedo dentro la mia vocazione.
1: Parla del coraggio.
0: Sì, sì.
1: Grazie, grazie davvero.

Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono, atteso a minuti all'aeroporto di Parigi, Orly, Papa Leone, con l'Infrancia. Si tratta del quinto viaggio apostolico, il suo terzo in Europa. Oggi e domani sarà a Parigi, dove celebrerà la Santa Messa in Place de la Concorde e visiterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura presso la sede UNESCO. Poi si trasferirà a Lourdes e infine a Metz. Il rientro a Roma è previsto per lunedì. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte alcune condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio strategico e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative globali sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un ragazzo di 14 anni. A Odessa un'altra persona è rimasta uccisa. In un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno poi attaccato le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini su 18 regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi di studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico. Non devono essere più del 30% del totale in ciascuna aula. Sanzione fino a 1.000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Andiamo a Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi. Il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. Il premier israeliano Netanyahu ha intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il premier. Poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro, proteste e arresti. Infine l'ultima notizia, calcio, stasera la prima partita di Nations League degli Azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico, 4 le partite che attendono nazionale, dopo il Belgio, doppio impegno con la Turchia e infine la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi per la rubrica La città in salute vi proponiamo un intervento a cura della dottoressa Daniela Pavan, cardiologa. Il tema dell'incontro cuore e alimentazione.

Allora, intanto buongiorno a tutti, sono molto contenta, siete molto numerosi, grazie. E grazie anche per l'invito, è sempre un piacere essere qui. Io quest'anno vi parlo di un tema cercando di inquadrarlo dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista del cardiologo, della cardiologia, nel senso che non vi parlo in maniera stretta di dieta e alimentazione, perché non è il mio mestiere. Io cercherò di parlarvi del come e del perché l'alimentazione all'interno della costellazione dei cosiddetti fattori di rischio è un fattore portante per mantenere la nostra salute. Naturalmente, se dovete farmi domande, se vi annoio, interrompetemi pure, perché è bene che ci sia un'interlocuzione proprio informale, perché il senso del nostro essere qui assieme è di cercare di approfondire alcuni temi, ma anche di rispondere ai vostri quesiti, naturalmente. L'ha detto prima il Salvatore, nel senso che il cuore naturalmente è un organo, vabbè, io faccio la cardiologa quindi è un po' di parte, ma è un organo importantissimo, perché è una pompa, è quella che fa circolare il sangue attraverso le reti vascolari venose, arteriose e venose, e il cuore, sapete, ha bisogno anche lui di il sangue porta ossigeno e nutrimenti. Anche il cuore ha bisogno di essere nutrito attraverso le arterie che tutti voi conoscete, che si chiamano coronarie. Quindi il cuore ha bisogno di un contenuto adeguato di ossigeno, perché deve pompare per tutta la circolazione, per tutto l'organismo, ma anche per se stesso attraverso le coronarie. Qual è il punto che ci porta a dover ragionare in maniera molto stringente sugli stili di vita, fattori di rischio a qualsiasi età naturalmente, e preservazione e conservazione di una vita sana e di una situazione di salute il più lungo possibile? Evitare che ci siano malattie cardiovascolari. La più importante, non la sola, è la malattia cosiddetta aterosclerotica coronarica, cioè si formano delle incrostazioni, le cosiddette placche, non le chiamiamo, ma sono in realtà delle incrostazioni, che sono formate principalmente da grassi, colesterolo, soprattutto colesterolo, e queste placche tendono ad accumularsi e, lo sapete meglio di me, ostruire il flusso. L'infarto, l'abbiamo detto altre volte, ma giusto per ricordare, è l'occlusione brusca e improvvisa da parte di un coagulo di una o più rami, in genere un ramo delle coronarie, e per cui il flusso da quel ramo della coronaria non c'è più, il sangue non gira più, e quindi vedete, in ogni caso vedete che c'è quella zona un poco più rosetta, no? Quella è una cicatrice che si forma se la coronaria che ci sta sopra si occlude. Ma vedete, le coronarie sono tre, sono principali, ma poi hanno una serie di ramificazioni molto complesse, molto sottili, e che vanno, vedete, questo è proprio un calco della circolazione coronaria, quindi ci sono dei rami principali tre, però poi si ramificano sempre di più, sempre di più, sempre di più, e vanno a irrorare il muscolo cardiaco. Vedete, ci sono dei vasellini piccolissimi. Naturalmente più è conservata la salute e il flusso, la capacità di circolazione dei rami principali, tanto meglio è conservata la circolazione a valle. Dicevamo, le incrostazioni che si possono formare, questa è una coronaria presa trasversalmente, un tubo, no? Vedete, sulla vostra destra c'è una placca che quasi occlude l'arteria, sulla sinistra, verso destra, c'è una placca che chiude quasi il 50%, e l'altra è una placca che però si associa anche a una componente dinamica che noi in termine tecnico chiamiamo vasospasmo. E questo è lo spaccato. Quello è lo schema, e questo è quanto accade, è un pezzo anatomopatologico, quando c'è un infarto. Vedete, quella cosina marrone è un trombo che chiude l'arteria. Naturalmente noi vorremmo che tutti non arrivassero in quella situazione lì, ma vorremmo che tutti noi ci pensassimo un po' prima. E quindi ci pensassimo, ma prima ancora dei farmaci, no? Perché poi intervengono i farmaci, il colesterolo, queste cose qua. Però è importante parlare a qualsiasi età di educazione alla salute. Che cosa vuol dire educazione alla salute? Vuol dire apprendere le strategie più idonee per favorire il ripristino, io direi più che il ripristino, il mantenimento di un buon stato di salute. Perché serve un buon stato di salute? Qui quello che vedete scritto è focalizzato sul cuore, ma in realtà vale per tutto l'organismo, perché serve per prevenire le malattie coronariche, ma anche le malattie anoplastiche. I fattori di rischio sono gli stessi, e per ridurre il rischio di recidiva, noi diciamo, di successivi eventi di tipo coronarico o di altro tipo. Si parla in questo caso di prevenzione secondaria.
Fattore di rischio, voi lo sapete, giusto per capire che cosa intendiamo noi per fattore di rischio, sono delle condizioni che aumentano la probabilità che quella persona si ammali di malattia, in questo caso noi parliamo di cuore. Ma di fronte a tutto quello che noi sappiamo, poi parleremo di fattori di rischio, parleremo anche di alimentazione per ridurre o abbattere i fattori di rischio, ma in realtà il punto vero è questo, credo. Il nostro stile di vita di noi, popolazione occidentale, ahimè, anche dopo il Covid, ma anche prima, è questo, no? Sedentarietà, sovrappeso, poca attività fisica, eccetera, eccetera. Quasi che l'avete vista molte volte, ma il modello evolutivo dall'Homo sapiens, eccetera, eccetera, ecco, fosse l'ultimo scalino, fosse proprio questo qui. E in realtà noi non siamo fatti, per carità, l'uomo, gli esseri umani sono naturalmente animali, perché benché evoluti, che sono in grado di adattarsi a molte cose, però insomma voglio dire, quella ultima estrema non è una grande forma di adattamento alla vita. E un concetto importante che mi sforzo spesso di dire quando visitiamo le persone è che la presenza di più fattori di rischio aumenta in senso moltiplicativo la probabilità di malattia. Cioè non è che se io ho tre fattori di rischio è 1+1+1, è un effetto moltiplicativo, quindi la probabilità di ammalarmi è enormemente amplificata. Vi faccio una carrellata, spero non noiosa e non lunghissima, per quanto riguarda i principali fattori di rischio, entrando poi anche nel merito dell'alimentazione. Bene, perché insistiamo così tanto noi cardiologi e questo è un concetto credo importante, sulla prevenzione, sui fattori di rischio, sull'aspetto cardiovascolare? Perché in realtà, anche se c'è un aumento di molte altre patologie croniche, le neoplasie, le malattie respiratorie, eccetera, eccetera, le malattie cardiovascolari, intendendosi per queste sia infarto che ictus, sono ancora la maggior causa di morte in Italia e nei paesi occidentali, e non lo sono solo per gli uomini, ma anche per le donne. Questo è un altro aspetto. Contrariamente a quanto si ritiene mediamente, anche le donne hanno probabilità elevate di ammalarsi e morire di malattie cardiovascolari. Naturalmente ci sono i fattori di rischio modificabili e non modificabili, tipo l'ereditarietà. Questi sono i fattori di rischio. Allora, vediamo prima quelli a destra, familiarità. Ma la familiarità, non lo dico spesso alle persone che vengono perché hanno in famiglia malattie coronariche, eccetera, la familiarità non è un destino, la familiarità è una predisposizione che tanto più può esplicitarsi, estrinsecarsi, se sopra ci mettiamo con gli altri fattori di rischio, quelli che vediamo a sinistra. È chiaro che l'età di per sé, più che l'età, diciamo l'invecchiamento, il passare degli anni per tutti noi determina una riduzione delle performance dei nostri organi, quindi anche della circolazione, ma questo non significa che di per sé l'età sia drammaticamente un fattore di rischio. Il processo di invecchiamento avviene per tutti noi, per tutti gli organi. Un breve accenno a questi aspetti che sono secondo me interessanti, in realtà noti fino a un certo punto anche per noi che facciamo gli specialisti cardiologi, è una cosa di cui abbiamo parlato l'anno scorso, credo, ma me la ripeto anche perché mi auguro che le cose che vi dico poi magari a casa con i figli, con i nipoti, eccetera, vengano in qualche modo diffuse, trasmesse. Ci sono dei fattori di rischio che noi non consideravamo fino a qualche anno fa, che in realtà sono presenti solo ed esclusivamente o in misura maggiore nelle donne. Per esempio nelle donne la menopausa precoce, l'ovaio policistico, alcune malattie di tipo ginecologico, gli aborti ripetuti, che sono questi quattro, lasciate stare gli altri che sono proprio delineati tutti in maniera così diciamo didascalica, ma sono questi quattro, sono quelli che in fondo sono più importanti, e lo sviluppo durante la gravidanza di ipertensione e diabete sono tutti fattori che predispongono le donne a sviluppare più precocemente malattie cardiovascolari. Ne consegue, per esempio, una cosa che stiamo facendo noi con i nostri ginecologi sia qua che a San Vito, è quello di seguire le donne che sviluppano ipertensione o soprattutto ipertensione nella fase della gravidanza, in maniera tale che poi nel loro futuro
diciamo, potenziando o attuando misure di prevenzione in maniera tale che poi nel loro futuro non sviluppino precocemente malattia cardiovascolare. Perché purtroppo questa è l'evoluzione. Se non ci pensiamo prima, l'evoluzione è questa. Vedete, alla vostra sinistra il vaso è abbastanza pervio e poi pian piano si incrosta e certamente c'è un andamento che dipende dall'età, però molto su questo andamento dobbiamo e possiamo pensarci noi, lavorare noi, prima che sia una situazione troppo avanzata. Brevemente vi dicevo, fattori di rischio, li scorriamo assieme. Familiarità. Cosa vuol dire familiarità? Non vuol dire, noi chiediamo sempre, avete malattie coronariche in famiglia? Sì, mio nonno ha avuto un infarto a X anni. No, la familiarità è avere un parente di primo grado con meno di 60 anni che ha avuto problemi cardiaci. Questo restringe un po' col campo. Naturalmente, vi dicevo prima, familiarità, ricordiamoci, non è un destino. Quindi bisogna sapere che c'è, ma anche viverla in maniera serena, soprattutto lavorando appunto su fattori di rischio, alimentazione, eccetera. Ipertensione è un fattore di rischio importante, lo conoscete meglio di me, ovviamente va controllata periodicamente e misurata senza che questo diventi un'ossessione. Qualche consiglio anche banale, se volete. Io dico spesso alle persone che vediamo, nessuno di noi, neanche i più performanti, soggetti giovani eccetera, hanno la pressione 130-80 fissa. È la media, è l'andamento della pressione, la media delle misurazioni. Quindi se io adesso ho 170 su 100, anche 180 su 100, non sono a rischio adesso di farmi un ictus, sono a rischio se la mia pressione nel medio e lungo periodo è elevata, perché si logorano più precocemente le arterie. Ma qui torniamo al tema dell'alimentazione, vedete sottolineato sotto, no? L'alimentazione corretta, che poi passa naturalmente anche attraverso una riduzione del peso o un controllo del peso, può ridurre la pressione di circa 5-10 mm di mercurio nei pazienti già ipertesi e può prevenire lo sviluppo di ipertensione nelle persone normotese. Quindi l'alimentazione corretta, che non è un farmaco ma è uno stile di vita, fa parte del nostro stile di vita, è un punto importante anche per prevenire l'ipertensione o per aiutare a controllarla. Naturalmente attraverso misure che voi conoscete, l'attività fisica, poco sale, fibre, eccetera. E quindi naturalmente possiamo controllarla, certo ci sono strategie di tipo farmacologico che non sono oggetto della chiacchierata di oggi e quelle non farmacologico che sono altrettanto importanti e che devono intervenire prima. Faccio un esempio, persona in lieve sovrappeso o donna che sta andando in menopausa. Sapete che quasi, tranne qualche fortunata, con la menopausa quasi tutte le donne aumentano di peso. Bene, attenzione in quella fase lì a non aumentare tanto di peso, quindi alimentazione, attività fisica, perché è lì che nel caso ci possa essere una predisposizione all'ipertensione o nel caso ci sia l'aumento di peso, la sedentarietà eccetera, è lì che viene fuori l'ipertensione. Quindi pensarci prima anche qui, no? Torniamo al concetto di stile di vita e di alimentazione, perché vuol mangiare meglio e mangiare meno, ridurre il sovrappeso, il sale, naturalmente l'apporto di alcol, perché questo sapete che è alcol uguale calorie, esercizio fisico, poi sullo stress faremo alcuni commenti. Beh, anche qui, prima dei farmaci, prima delle pillole, per intenderci, attenzione allo stile di vita che dipende da noi. Diabete è molto diffuso, alcuni lo considerano di per sé una malattia cardiovascolare, perché il diabetico ha elevate probabilità di ammalarsi di malattie cardiovascolari, siano esse infarto, ictus, eccetera. Non sono una diabetologa, quindi vi ho riassunto i parametri di riferimento, eccetera, eccetera. Pur tuttavia, anche qui il controllo metabolico, il profilo di rischio e il controllo, che non deve essere ogni 6 mesi, no? Nel senso, se una persona sta bene, eccetera, eccetera, non è che deve fare gli esami del sangue ogni 3 mesi, però ogni tanto verificare a che punto siamo con peso, pressione, glicemia, eccetera, eccetera, è un buon punto per non trovarci poi ipertesi diabetici veri. E possibile controllare il diabete? Certamente sì, adesso sono usciti, come sapete, dei farmaci importantissimi e potentissimi, ma prima ancora
non voglio essere noiosa, ma il punto saliente è questo: dieta, attività fisica regolare e poi i farmaci. L'assunzione del cibo vuol dire, ma lo vedremo fra poco, diversificata, assumere il cibo in maniera regolare, non esagerare con l'assunzione serale di cibo, perché ricordatevi che quello che mangiamo la sera lo mettiamo tutto via, eccetera. Poi magari quando parliamo di entro anche nel merito, esaurisco l'aspetto fattori di rischio e poi entriamo nel merito dell'alimentazione, perché ci sono alcuni concetti interessanti che possono in qualche modo anche entrare nel merito di quello che lei mi sta chiedendo. Beh, dislipidemie, siamo quasi, non dico che siamo ossessionati, ma insomma c'è questo tema delle dislipidemie molto consistente, molto importante. In realtà però, quando noi vediamo le persone con il colesterolo alto, spesso vediamo che i farmaci non sono presi regolarmente, spesso vediamo che, nonostante ci siano degli obiettivi molto chiari di colesterolo cattivo, attenzione, noi non facciamo riferimento al colesterolo totale, ma quello cattivo, l'LDL, bene, che nonostante si prendano i farmaci, sì, no, forse non è a target, cioè non è dove vorremmo che fosse. Vediamo che spesso si ricorre a preparati da banco, integratori, eccetera, eccetera, che in realtà non sempre o quasi mai hanno una reale efficacia. Bene, quindi, primo concetto, colesterolo non totale, ma l'LDL. Secondo concetto, anche qui, il target, cioè il punto, l'obiettivo che noi dobbiamo avere per il nostro colesterolo, dipende se ci sono altri fattori di rischio, se non ce ne sono, se ho già avuto un evento o no. Se una persona ha avuto un evento cardiovascolare, specialmente se giovane, più basso il colesterolo LDL, meglio è. Quindi non dobbiamo, qualche volta vengono sospesi i farmaci per il colesterolo perché il colesterolo LDL è troppo basso. No, più basso è, meglio è, perché ha avuto già un evento, per chi ha già avuto un evento. E ricordatevi che il punto non è tanto solo il livello, ma quanto la durata dell'esposizione. Tutte queste malattie, dicevamo prima, che si manifestano acutamente, tipicamente l'infarto miocardico, in realtà hanno una fase di incubazione, di preparazione molto lunga, che dura decenni. Quindi abbiamo tempo per pensarci. E anche qui, andiamo subito alla pastiglia magica che ci abbassa il colesterolo, così siamo tutti contenti. Direi di no. Anche qui dobbiamo lavorare sull'alimentazione, no? Grassi animali, formaggi, ma questo lo sapete meglio di me, dolci, salumi, eccetera, eccetera, il peso corporeo ancora una volta, l'attività fisica regolare e poi, se non funziona, il farmaco. Il farmaco non può essere una scorciatoia, anche se qualche volta comoda, no? Evito i sacrifici dell'alimentazione, evito di provare a calare di peso perché se cammino mi fanno male le ginocchia, ma siccome mi fanno male le ginocchia cammino meno e camminando meno aumento di peso ed è un circolo vizioso. Fumo, brevissimamente, il fumo di tabacco è tossico non solo per il sistema cardiovascolare ma per tutti i nostri organi, oltretutto contiene i prodotti tossici che hanno una funzione non solo aterogena ma anche di tipo pro-oncogeno, per intenderci. E ricordiamoci che il fumo è una tossicodipendenza, lo sapete tutti, lo sappiamo tutti. Il dato allarmante è che l'uso di sigarette, ma anche di altri involontari che voi di cui sapete, insomma, droga, eccetera, eccetera, è in aumento esponenziale nella popolazione giovanile, alcol e droga, specialmente nelle donne, fra l'altro. Quindi modelli di vita totalmente sbagliati. Vi cito un esempio interessante perché secondo me la dice lunga sul fatto del peso di alcune sostanze, del fumo e altro, per quanto riguarda eventi anche estremi. Bene, in questa regione è in corso uno studio molto importante coordinato dalla cardiologia di Trieste, a cui partecipiamo anche noi, e che analizza le persone che hanno avuto un evento drammatico, cioè una morte improvvisa sotto i 50 anni, no? A 360 gradi, la famiglia, la genetica, eccetera, eccetera, per capire che, perché sono quegli eventi che vi spaventano e ci spaventano, no? Stava bene, morto improvvisamente, e quindi l'infarto, eccetera, eccetera. Da questo studio emerge che un quarto
di queste morti sotto i 50 anni sono dovute a fattori tossici, non a malattie tradizionali, eccetera, cioè a uso di stupefacenti. Quindi questo è un dato che naturalmente per la nostra generazione ha poco senso, intendo dire non è che faccia esattamente sempre gran parte del nostro stile di vita, ma per i giovani è veramente pesante. Sovrappeso, obesità, naturalmente non occorre neanche commentare che l'aspetto fondamentale è anche qui attenzione all'attività fisica e naturalmente all'alimentazione. E perché il sovrappeso è dannoso? Perché a sua volta, vedete, è un minimo comune denominatore: alimentazione sbagliata, stile di vita sbagliato, estrinsecazione o aumento dei fattori di rischio, ipertensione, colesterolo, eccetera. Stress. Questa è una cosa di cui spesso mi chiedono quando faccio questo tipo, queste chiacchierate, eccetera. Che cos'è lo stress? Perché in realtà lo stress è una misura soggettiva. Quindi è difficile quantificarlo, no? Io sono stressato, ecco. Che cosa intendiamo noi per stress? Lo stress è una reazione psicofisica che l'organismo ha di fronte a situazioni che possono essere impegnative sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Ma il concetto di stress non è un concetto fisso. Ciò che è stressante per me adesso può non essere stressante fra un anno, fra un mese, eccetera. Quindi dipende dalla fase della mia vita, da come sto, da una serie di cose. Quindi è una misura assolutamente soggettiva. Certamente un grado eccessivo di stress, allora è difficile dire che la nostra vita attuale, con tutto ciò che accade, le difficoltà, le guerre, i problemi di tipo economico e via dicendo, non siano fonte in qualche modo di tensione, no? Sia per i giovani che per i meno giovani. Il contesto internazionale e nazionale non è di più rilassante. Ma perché lo stress può favorire e può essere dannoso? Perché aumenta la frequenza cardiaca, determina vasocostrizione delle arterie, quindi aumenta la pressione arteriosa, cambia o modifica, perché aumenta l'adrenalina, il colesterolo, insomma, il cortisolo, eccetera, aumentano gli zuccheri e il colesterolo nel sangue, le piastrine diventano un po' troppo vivaci, quindi si attivano con più facilità. Tutto questo crea delle situazioni che favoriscono l'insorgenza di malattie sia di tipo aterosclerotico cronico, infarto. Ci sono anche delle malattie che si chiamano cardiologiche, una è la famosa cardiomiopatia da stress o Takotsubo, che invece è un infarto come manifestazione, ma si manifesta con coronarie normali dopo un evento particolarmente stressogeno, che però è soggettivo. Può essere un lutto, ma può essere anche una porta che sbatte, dipende dalla persona. Se però sentite i lutti, massimo rispetto, ma se sentite una porta che sbatte, non spaventatevi troppo, pensate che è la porta. Sedentarietà è un minimo comune denominatore rispetto a tutto ciò che ci siamo detti prima. Attività fisica. Io dico spesso, noi diciamo spesso, noi cardiologi insistiamo per stimolare l'attività fisica. Addirittura adesso i cardiologi e le cardiologie cominciano a prescrivere l'attività fisica come se fosse un farmaco, proprio una prescrizione. Naturalmente però bisogna anche cercare di capire la persona che hai davanti. Allora, se una persona detesta la palestra o detesta la piscina, è inutile che tu le dica vai in palestra, perché diventa motivo di ulteriore stress, di un'ulteriore tensione. Quindi anche lì si tratta di capire, di cercare di interpretare le esigenze, le caratteristiche delle singole persone. Naturalmente la regola principale più importante è che l'attività fisica riduce il rischio, migliora la circolazione, migliora l'apporto d'ossigeno, facilita il controllo del peso, migliora il controllo del, facilita forse il fatto di smettere di fumare, eccetera eccetera, rafforza l'autostima perché produce una serie di meccanismi neurovegetativi per cui la persona si sente meglio, più si sente più tonica, ma non solo dal punto di vista muscolare, proprio si sente meglio perché aumenta le endorfine, eccetera. E il consiglio è: chi non ha mai fatto attività fisica, non è che si mette, magari non accade, ma non è che si mette con la mountain bike e comincia a fare, ecco, perché diventa pericoloso.
cominciare con una certa gradualità, meglio le attività non di, come dire, di brusche repentine, cioè sono le attività sportive, il cammino, il nuoto, la bicicletta, la danza, perché ha molti aspetti anche ricreativi di aggregazione, la ginnastica se piace, eccetera, e con una certa cadenza regolare, con una certa regolarità. Vi dicevo perché ha per una serie di effetti. Ha un effetto proprio perché stimola le endorfine, migliora la resistenza allo stress, ha un effetto in qualche modo antidepressivo, ti fa sentire meglio e quindi migliora l'autostima. Ma attività fisica non vuol mica dire fare sport, mettersi a fare agonismo, eccetera, eccetera. No, vuol dire movimento, passeggiare, non essere sedentari, ballare, nuotare, parcheggiare più lontano e quindi costringersi a camminare un po' poco di più per raggiungere la macchina. Quelle piccoli accorgimenti che vi possono sembrare stupidi e che però in realtà aiutano. Mettere il contapassi sul telefono, che forse molti di voi hanno, il contapassi forse ce l'avete, e in qualche modo obbligarsi o cercare di raggiungere x mila passi ogni giorno. Non serve fare, nessuno di noi deve vincere la medaglia, no? Naturalmente con un po' di buonsenso, perché capita alla persona, anche il giovane, anche quello che fa lo sportivo, che fa attività anche strenua, che si mette alle 2 del pomeriggio in luglio a correre, va in bicicletta. È chiaro che non è prudente e dopo può avere degli effetti collaterali non proprio gradevoli. Quindi mattina presto, tardo pomeriggio, nelle ore meno fredde d'inverno, coprirsi bene, idratarsi bene, non andare a fare attività fisica, digiuni, eccetera. Ma ecco il punto che un poco mette assieme, ed è il tema forse più importante della giornata. Il punto è proprio questo: mangiamo troppo, mangiamo male e mangiamo in fretta, no? Veloci, non mastichiamo, non assaporiamo, diventa quasi un meccanismo, quasi una coercizione, una coazione. Mangio, no? Quando guardi la TV è il biscottino, quando sei davanti alla TV e quando leggi il giornale e quando è. Io penso che i momenti conviviali siano importanti, i momenti di aggregazione, quindi sono molto laica da questo punto di vista, cioè la cena fra amici, il fatto di fare una chiacchierata di fronte a un bicchiere di vino ci sta, è un modo per trovarsi, per stare bene assieme, che non sia la regola. E poi, soprattutto i giovani, ma alcuni di noi, prodotti già molto lavorati, no? Le merendine, i gelati confezionati, ma anche quelli, i panini, le salsicce, gli snacks, i salattini, queste robe qua, sono quelle che non fanno bene perché sono ricche di sale, sono ricche di componenti chimici non proprio nobilissimi e quindi sono quelli che sono nocivi per la salute e ti fanno aumentare di peso. Molti di noi, non tutti per carità, mangiano poca frutta e poca verdura. Questa è la regola, le 5 porzioni di frutta della sana alimentazione 5 volte al giorno. Ok, questo è quanto vi... Ecco, io non ho il mio mestiere, quindi non deve diventare un'ossessione anche la dieta, perché se io per me per mangiare 5 volte al giorno la frutta devo mettere l'orologio, cioè vado fuori di testa. Devo essere regolare, se io mangio soprattutto grassi, salumi, formaggi, sposto la bilancia verso carni bianche, frutta, verdura. Ok? Ma perché è così importante mangiare sano? Un poco l'ho detto, ma la giusta alimentazione rappresenta una cura non farmacologica che ci aiuta a ridurre in maniera drastica il rischio cardiovascolare, sia per chi ha avuto un evento sia per chi non l'ha avuto. Queste sono le regole generali, quindi il concetto generale. Non entro nel merito della tipo di alimentazione, però i concetti li sapete tutti, ve li ripropongo. Naturalmente dieta ricca di fibre e povera di carboidrati e grassi, specialmente di origine animale, vegetali, fibre, grassi poliinsaturi, pesce azzurro, ma lo sapete meglio di me. Sì, il che non vuol dire che poi devo andare al negozio di macrobiotica o prendere l'erba o quella roba che viene da non so quale paese asiatico perché quella lì fa di... Cioè, con un po' di buon senso, no? Ecco. Il sale, che è un tema importante,
ricordatevi che nei cibi precostituiti, le conserve, i formaggi, gli snacks, le merendine, i salumi, lì ce ne sono tanto, ce n'è tanto e non ci accorgiamo di assorbirlo. E poi naturalmente le bevande zuccherate, le bevande alcoliche, gli snacks, le merendine, i salumi, lì ce ne sono tanto, ce n'è tanto e non ci accorgiamo di assorbirlo. E poi naturalmente

per sapere che qual è il loro rischio cardiovascolare, che è importante. Può essere zero, può essere molto alto, eccetera. E questo lo si fa semplicemente consultando il proprio medico di medicina generale e inquadrando i vari fattori di rischio di cui vi ho parlato. Si sta un poco però su questo, si sta un poco spostando dalla dieta, cioè che è dieta mediterranea, poi alla fine della fiera, cercando però di spostare l'apporto di farinacei soprattutto verso l'aspetto verdura e frutta, cominciando con quella. Perché si sia accorti che nella popolazione nazionale, non solo quella italiana, ma parliamo di Italia, noi siamo italiani, in realtà è abbastanza ben rappresentata, ma ormai temiamo in riduzione, perché per noi un piatto di pasta è una cosa che fa parte del nostro, dico, del DNA, insomma non è più un caposaldo della nostra alimentazione, lo è ancora meno la verdura, specialmente per i giovani, attenzione. Quindi il punto vale sia per il diabete che per il colesterolo, eccetera. Quindi il fatto di essere consapevoli di quali sono i fattori di rischio e di qual è il proprio rischio individuale è fondamentale per agire di conseguenza. Allora, non possiamo prescindere, ve l'ho detto, dal concetto di stili di vita, perché tutto ciò che lega quello che ci siamo detti sinora, e adesso entriamo al tema cibo, è quella che noi chiamiamo sindrome metabolica. Sindrome metabolica, diabete, ipertensione, sovrappeso, colesterolo alto, li mette insieme tutti quanti, no? Tutti questi fattori messi assieme aumentano il tessuto adiposo, il grasso viscerale, aumentano il colesterolo LDL, riducono quello HDL, aumentano la pressione e aumentano l'insulino resistenza, quindi ci avvicina un poco al diabete. E la sindrome metabolica è legata naturalmente a sedentarietà, c'è una predisposizione familiare naturalmente, il sovrappeso, l'alimentazione scorretta e la mancanza di attività fisica. C'è un aspetto, secondo me, relativamente nuovo che è interessante, che però spiega alcune cose che qualche volta non riusciamo neanche noi a interpretare bene rispetto al concetto di fattori di rischio tradizionale, che è quello che noi chiamiamo microbiota. Nel nostro organismo, nel nostro intestino, nel nostro apparato digerente, c'è un sistema di batteri che non soltanto regola l'assunzione di cibo, la digestione e l'assunzione di cibo, ma da lì partono una serie di, chiamiamoli riflessi, che in realtà non sono riflessi, che interagiscono con l'assorbimento, con l'aspetto di tipo immunitario, quindi con le difese immunitarie, con l'assorbimento dei nutrienti, con le varie linee metaboliche, per esempio quello dello zucchero 100. Quindi la composizione, non sono un'esperta, che non sono gastroenterologo, però la composizione, credo che sia interessante, del nostro microbiota è uno degli aspetti che stanno emergendo come interessanti per capire il perché, e di nuovo quindi l'alimentazione, no? Per capire alcuni fenomeni che altrimenti non ci spieghiamo. Perché in realtà l'intestino non serve solo alla digestione e all'assorbimento, qualcuno dice che è una specie di cervello, no? Ecco, cioè regola, insieme a tutti i microorganismi che contiene, il nostro equilibrio immunitario. E da lì, ovviamente, e dipende naturalmente dalla nostra alimentazione, perché il cibo determina la composizione del nostro microbiota e quindi a sua volta regola, struttura, costituisce coinvolge e condiziona il nostro sistema immunitario. Anche attraverso il grasso, perché anche il grasso non è un tessuto passivo, come pensavamo fino a un po' alcuni anni fa. Anche il grasso, specialmente quello addominale, è un tessuto attivo che anche lui, assieme all'intestino, al microbiota, contribuisce a regolare il sistema immunitario. Quindi vedete che tutta una catena, quindi non c'è solo il cuore a circolazione, tutta una catena di elementi, il grasso, l'intestino, eccetera, eccetera, che in qualche modo sono condizionati, si interagiscono fra di loro, ovviamente, perché noi ci sono tanti organi, ma una persona siamo, no? Ecco. Però anche lui contribuisce a regolare l'andamento del nostro sistema immunitario. Per cui la corretta alimentazione, per corretta alimentazione si intende, questa è la definizione, diciamo, ufficiale,

0: e la scelta, un insieme di cibi e bevande, e questo è fondamentale come concetto, vari e bilanciati, con lo scopo di mantenere il peso corretto, supportare la salute e prevenire la malattia. Ci sono delle differenze nel mondo? Sicuramente sì. Questa è una cosa interessante, sapete bene che per esempio in Italia la popolazione sarda è una popolazione che invecchia, di grandi anziani che vivono a lungo in buona o eccellente salute, idem per i giapponesi, no? Vedete, Giappone, Nuoro, una isola, una parte della Grecia, eccetera. Qui c'entra sicuramente la componente genetica, perché è stato, per esempio i sardi sono stati studiati, ma anche i giapponesi, eccetera. Ma che cosa può legare il componente genetico? Vedete, in aree del mondo così distanti non possono essere aggregate, e neanche l'alimentazione immaginiamo che sia la stessa, cioè un giapponese non mangia come chi vive a Nuoro, però vedete, al di là di quelle che possono essere le connotazioni culturali, perché questo è un aspetto importante, non è che possiamo chiedere al giapponese che, poi per carità, ciascuno di noi è libero nella propria vita, ma non è che dobbiamo scimmiottare la vita e lo stile mentale di altri, dobbiamo calarlo rispetto alle nostre caratteristiche e alla nostra cultura, ok? Sicché se questa è la piramide, chiamiamola piramide alimentare della Cina, è solo veramente un esempio in qualche modo molto sintetico, quello del Giappone, eccetera, eccetera, cioè la composizione, il cibo sono diversi per cultura, eccetera. L'importante è che si sposino in maniera adeguata con la componente genetica, naturalmente, ma anche con la cultura di quella popolazione e con lo stile di vita. Questa è la dieta mediterranea, di cui in parte abbiamo parlato, e naturalmente si sottolinea in maniera molto stringente l'importanza dell'olio di oliva, i semi, i pesce, poca carne rossa, pochi prodotti lavorati, ecco. Quindi il modello ideale, al di là della composizione, ma anche al di là dell'inclinazione personale, perché se una persona non mangia, non gli piace l'insalata, è inutile che gli diciamo mangia insalata, perché gli facciamo fare un sacrificio, cioè dobbiamo anche un poco adattare rispetto alle caratteristiche. Caffè, sì, il caffè non è veleno, però attenzione a non eccedere perché determina tachicardia, eccetera, però in realtà una quantità moderata di caffè non è dannosa, anzi riduce il rischio cardiovascolare grazie a delle proprietà antiossidanti che il caffè contiene. Anche il tè, stesso discorso, naturalmente se bevo 10 caffè è un altro discorso, però caffeina e teina in modica quantità hanno un effetto di protezione. Questo è un punto secondo me importante, nel senso che mi capita spesso di vedere persone, devo dire prevalentemente donne, che arrivano con quintalate di integratori, farmacie, roba eccetera eccetera, spendono un sacco di soldi, ma questa è una scelta individuale, inutilmente, perché di per sé gli integratori, non è che nella nostra popolazione occidentale, dove per fortuna problemi di, diciamo, economici ce ne sono, ma non è che viviamo sotto le capanne di paglia, il problema è l'eccesso, l'iperalimentazione, quindi problemi di carenza di vitamine e minerali, francamente, diciamo, portano acqua solo al mulino di chi li produce e li compra. Cibo. Quello che mi sono sforzata di dirvi, poi non so se di passarvi come concetto, non so se ci sono riuscita, e anche un altro aspetto, cioè l'aspetto culturale, no? Voglio dire, il cibo è diventato un cult. I ristoranti, come si chiama, quelli di Masterchef, tutte queste robe qua. È un bombardamento e anche un business, naturalmente. E con un 30% pare di aumento degli italiani che guardano circa 2 ore di trasmissione in tema di cibo. Poi ci sono i regimi dietetici, le varie guru o i vari guru che su internet che ti consigliano la dieta dissociata, la dieta chetogenica, la dieta, il digiuno intermittente, le star del cinema che fanno promuovere queste robe qua. Quindi, oltre all'aspetto di salute, legato alla salute, e questo credo, mi auguro di essere riuscita a dimostrarvelo, c'è un aspetto culturale. La verità vera è che noi spesso ci facciamo condizionare da queste forse soprattutto i più giovani, no? I cuochi e Masterchef, il cibo con la componente strana che arriva dall'India piuttosto che dall'Asia, eccetera, eccetera. In realtà, se solo fossimo un pochino più attenti a mangiare in maniera, a cibarci in maniera adeguata dei prodotti che la nostra terra ci offre, sarebbe un grosso vantaggio per tutti, per la nostra salute, soprattutto forse anche per le nostre tasche. E l'altro punto che si collega con il cibo è la sedentarietà, che svantaggia in particolare le donne. Dicevamo prima il tema del passaggio della menopausa, e naturalmente potenzia in maniera esponenziale l'espressività dei cosiddetti fattori di rischio. E quindi sulla sedentarietà bisogna pensarci prima, bisogna pensarci in tempo, perché, come dico spesso, mettere su dei chili, specialmente per le donne, è facilissimo, perché i maschi hanno un metabolismo poco diverso, e buttarli via è un sacrificio terribile. Quindi, importanza di una vita attiva, attività fisica, riduci i fattori di rischio, sia quelli modificabili che non che soprattutto quelli modificabili, i vari fattori di rischio che abbiamo visto, quindi vita attiva, alimentazione è fondamentale. Questa è una cosa che vi suggerirei in qualche modo di commentare assieme, nel senso che vi dicevo, non pensiamo di metterci a fare cose strenue se non siamo mai stati abituati, però fare le scale invece che prendere l'ascensore, va bene, nascondere il telecomando, ok, camminare in giardino, sfrutta ogni occasione per camminare, cioè, parcheggia più distante, cerca, e questo vale in particolare per le donne più rispetto all'uomo, trovare adesso vi spiego anche il perché, trovare un tipo di attività fisica, qualunque essa sia, il ballo, non una sola, più diversificando, in modo tale che vi piaccia. Perché dico? Perché è dimostrato una cosa interessante, che nelle donne fa meglio, nell'uomo fa bene qualsiasi attività fisica, nelle donne fa meglio quell'attività fisica che più è gradita, ok? Noi siamo più sofisticati. Quindi cercare di bilanciare l'assunzione e la spesa di energia, consumare di più, muoversi di più e mangiare un pochino meno in maniera più regolare. Frutta, e l'abbiamo detto più e più volte, prodotti integrali e proteine, evitare le proteine animali, insaccati, salumi, queste cose qua, ma lo sapete meglio di me, formaggi e tutto quanto. Utilizzare oli vegetali liquidi anziché oli tropicali e grassi parzialmente idrogenati. Scegliere, questa è una cosa importantissima, specialmente per i giovani, scegliere materie prime e non cibi preconfezionati e molto lavorati, perché quelli hanno aggregati chimici e sale. Naturalmente ridurre al minimo l'assunzione di Coca-Cola, quelle bevande dolci, eccetera. Sale, l'abbiamo già detto, e alcol. Al di là del tema della patente, che adesso è diventato veramente significativo, allora non è che un bicchiere di vino fa male, il bicchiere di vino in particolare rosso, eccetera, evitare che faccia parte sistematicamente della nostra dieta. Traduco: vado a cena con gli amici, vado a bere un aperitivo, ma certamente sì, però non tutti i giorni, non tutte le sere e non tutti i pranzi, è tutto un altro discorso. E questa credo sia l'ultima o penultima mia diapositiva. Il rapporto con il cibo è un rapporto complesso, che non riguarda solo il fatto che io mangio e mi alimento, no? E sono compulsiva, mangio tante robe, mangio senza neanche assaporare, eccetera. È un rapporto molto articolato ed è un rapporto che riguarda il sapore, la soddisfazione di percepire i sapori, di avere anche estetica, voglio dire, ma anche riguarda l'interazione con il proprio corpo, no? Cibo, aumento di peso, sono soddisfatta, non sono insoddisfatto, tutte queste cose qua. Quindi l'alimentazione non è solo mangiare, è qualcosa, un concetto secondo me molto più articolato, molto più sofisticato. Naturalmente siamo bombardate e bombardati da queste immagini che sono diffusissime a livello di media, TV, eccetera, per cui il cibo diventa una via di fuga, perché si mangia in maniera compulsiva, ma scatena anche dei sensi di colpa, perché mangio, ingrasso e dopo mi viene e dopo mi vedo ingrassata e dopo non mi vedo adeguata e dopo non mi vedo adeguato, e si scatena anche questo tipo di interlocuzione della, diciamo, della valutazione della propria immagine, che francamente nelle giovani è veramente preoccupante. Tema ne sia esempio ne sia l'anoressia, che è molto, sapete, diffusa anche negli uomini. E poi ci sono le spinte esasperate commerciali, super chef, cook, eccetera. Mentre dobbiamo, credo, forse rivedere la nostra posizione, la nostra idea di cibo, che non passa solo attraverso la concezione di cibo e stile di vita sano, ma ricordarci che cibo è un elemento narrativo importante, no? Della propria vita, delle proprie origini, della propria società, della propria cultura, delle proprie tradizioni, della propria famiglia. Alcune cose si manifestano per via familiare, no? Alcune ricette, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo ricordarci che il cibo non è soltanto il prodotto, quello che ingoio, ma è qualcosa di molto più articolato e sofisticato. In fondo è cibo e cultura, e dobbiamo maneggiarlo e ragionare di cibo anche da questo punto di vista. Ok? Cibo e cultura vuol dire anche, e chiudo, avere rispetto per se stessi, non esagerare, per gli altri, le risorse non sono infinite, per la popolazione mondiale, perché per quel che può valere di questi tempi per la Terra, no? Perché siamo in una fase molto complessa dal punto di vista del rapporto fra risorse, popolazione, eccetera. Quindi questo è un altro aspetto culturale che non possiamo non tenere in considerazione. E io vi ringrazio per l'attenzione.
1: Ringraziamo il relatore e l'Università Terza Età di Pordenone, Casa dello Studente di Pordenone, per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è in Francia, dove è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte. Durante il viaggio in aereo ha ringraziato i giornalisti presenti e ha sottolineato come il suo viaggio ha come scopo quello soprattutto di portare un messaggio di pace. Papa Leone inizia così il quinto viaggio apostolico internazionale. Dopo la visita di cortesia al presidente francese e l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso pubblico di questi quattro giorni, che oltre nella capitale francese, alla sede dell'UNESCO, lo porterà a Lourdes e a Metz. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia all'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Mattarella, a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un 14enne. A Odessa una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita in un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato anche le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Dall'altra parte le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo italiano ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi. Gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione fino a 1000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi, il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento della città. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale. Dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre lavorava all'impianto di illuminazione del Colosseo, il monumento riaprirà sabato dopo 3 giorni di lutto. Sul fronte delle indagini, i magistrati hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati. A quanto si apprende, sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovate ai nostri microfoni.
1: Buongiorno carissimo Gabriele, saluto te, saluto tutti voi carissimi radioascoltatori. Sono molto lieta di ritrovarci, di risentirsi dalle frequenze di Radio Voce nel Deserto e io entro nel vivo delle pagine ampie e coinvolgenti del settimanale Il Popolo, che porta la data di domenica 27 settembre. Sappiamo che proprio in questa domenica si celebra la giornata del migrante e del rifugiato e anche nelle pagine di questo settimanale questo tema è approfondito, mentre sulla copertina appunto campeggia il titolo che ho appena citato. Entro ora nel vivo dei contenuti a partire dall'editoriale redatto dal direttore Simonetta Venturin. Si tratta del tema di intelligenza artificiale, artificiale con allarmi e affari. Quando si legge di intelligenza artificiale, scrive Simonetta, c'è una parte di noi che resta perplessa. C'è chi la usa ormai con disinvoltura, dal professionista ai ragazzi che ci fanno i compiti, chi la va sperimentando appena, chi tentenna titubante, anche se pur vero, fa parte ormai del vivere quotidiano. E naturalmente in molte altre realtà della vita, oltre che nel mondo della scuola, nel mondo diciamo dei lavori intellettuali, questa intelligenza campeggia nelle mappe stradali, in altre molte altre realtà della nostra vita quotidiana. Sappiamo per esperienza o per sentito dire che non è infallibile, che va anche questa tipologia di intelligenza verificata. Sabato scorso, appunto l'AI, per scusarsi di non aver trovato la citazione richiesta, ha risposto allo scrivente: Papa Leone XIV non esiste. Veramente una risposta che lascia una notevole perplessità. Comunque di recente l'inquietudine ha avuto ancora più ragioni d'accendersi, pure dal fronte dei super esperti sono infatti partiti appelli alla massima attenzione. Lo ha fatto Dario Amodei, numero uno di Anthropic, l'azienda USA di AI fondata nel 2021, e naturalmente sappiamo che anche questo personaggio ha fermamente ribadito la necessità e l'urgenza di rallentare il ritmo con cui si alimentano le conoscenze di intelligenza artificiale al fine di capire bene le sue reali capacità. E lascio alla vostra lettura la parte restante di questo tema così attuale, così coinvolgente, e entro nel vivo di altre tematiche intense e coinvolgenti. Siamo nella 27esima giornata, nella 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebra appunto domenica 27 settembre. Di anno in anno questa giornata ci invita a volgere lo sguardo su aspetti diversi del complesso fenomeno migratorio. Ci sono minori sfollati, una realtà complessa di vulnerabilità, minori appunto che si trovano all'interno di questi flussi migratori mondiali e sono volti concreti, storie uniche che fanno appello alla nostra coscienza. E il Papa ci dice che il grido dei minori migranti sale a Dio ed è un'esigenza di noi cristiani tutelarne i diritti e la dignità calpestata. Lascio a voi la lettura di queste pagine intense, attuali e coinvolgenti e procedo ad altre tematiche. Siamo nel 50° del terremoto. Venerdì 25 settembre a Cavasso Nuovo si propone il racconto della rinascita di 21 comuni. 50 anni fa, appunto, il terremoto cambiò per sempre il volto della montagna e della pedemontana pordenonese. oggi quello stesso territorio torna a raccontarsi, questa volta attraverso le pagine di un libro che è insieme documento storico, atlante tecnico e memoria collettiva. Venerdì 25 settembre alle 20:30, appunto nella sala polifunzionale in piazza Plebiscito nel comune di Cavassonuovo, si presenta al pubblico il recupero nel segno dell'identità da Livenza all'Arzino a 50 anni dal terremoto. E si parla ovviamente di altre iniziative, di altre proposte, di altri momenti di riflessione per tornare a quella pagina o a quelle pagine così intense che sono riconducibili appunto al terremoto che ha devastato i nostri territori. Siamo in cronaca di Pordenone, importante collaborazione tra Consultorio Noncello e Fondazione Friuli, insieme con l'obiettivo di promuovere il benessere psicoaffettivo delle famiglie. L'attività del consultorio familiare Noncello prosegue da quasi 50 anni sul territorio di Pordenone e provincia ed è ormai riconosciuta nel suo valore non solo dalla popolazione ma anche da diversi enti e servizi con cui collabora. In primo luogo, il consultorio opera attraverso l'attività di consulenza con la quale si riesce a offrire una prima accoglienza ed una presa in carico psicologica a diverse migliaia di persone ogni anno, apportando un significativo contributo al lavoro di cura di cui sono investite tutte le strutture sociosanitarie del territorio. Vado avanti con altre tematiche di interesse generale e un progetto di 43 milioni di euro per Viale Libertà e Grigoletti. Si tratta di una rigenerazione urbana con più verde e meno asfalto. E poi la vice sindaca Piccin, sempre a Pordenone, ci parla di interventi in 25 plessi scolastici del territorio. E mentre le aule erano vuote, il comune di Pordenone ha avviato un ampio programma di manutenzione sull'intero patrimonio scolastico cittadino. Tutti i 25 plessi comunali sono stati interessati da lavori tra opere rilevanti, ripristino e manutenzione ordinaria, per un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro, finanziato con risorse dell'ente e dei fondi regionali. È importante appunto che si intervenga in questa realtà così significativa e importante delle nostre comunità. Siamo ancora in cronaca di Pordenone. Il vecchio e il nuovo ospedale convivranno ancora per una fase di transizione. Il grande trasloco sanitario è comunque entrato nella sua parte più concreta. Il nuovo ospedale di Pordenone, infatti, non è più soltanto un grande progetto da completare. Da alcuni mesi è diventato progressivamente una realtà quotidiana per pazienti, medici e personale sanitario. Il 2026 è infatti l'anno del trasferimento delle attività e il ritmo degli spostamenti è andato crescendo fino all'estate, quando sono entrati nel nuovo complesso alcuni dei settori più importanti dell'attività ospedaliera. Sempre in merito a questo tema, lascio la parte restante dell'intervento alla vostra lettura e passo a un'altra tematica. Verso Pordenone, capitale della cultura 2017, città aperte per rendere accessibile anche la cultura. E sottolineo in particolare l'attività promossa da Cinema Zero, capofila del progetto, insieme al comune di Pordenone e a un'ampia rete di partner del territorio città aperta. Città aperte, anzi, nasce come laboratorio permanente dedicato all'accessibilità culturale e coinvolgerà istituzioni, enti, realtà culturali, scuole, attività commerciali, associazioni e cittadinanza. Siamo un po' alla periferia. Alla periferia si fa per dire perché ogni nostra realtà ha una sua centralità. Siamo a Pasiano con l'intelligenza artificiale. Il Giardino dei Saperi, Università del Tempo Libero, apre quest'anno a Pasiano su un tema di grande attualità, appunto sull'intelligenza artificiale, un argomento al quale Leone XIV ha dedicato addirittura la sua prima enciclica. E proprio partendo da questa enciclica, il professor Maurizio Girolami, preside della Facoltà Teologica del Triveneto, affronterà le opportunità e i rischi insiti in uno strumento che rivoluzionerà le nostre vite. Appuntamento dunque sabato 26 settembre alle ore 17:30 al Teatro Gozzi di Pasiano, alla prolusione dell'anno accademico che si sta per aprire. Siamo ancora a Pordenone, al Borgo Cappuccini, festa nel nome di San Francesco, ed è appunto a questo santo rivolta l'attenzione con tante iniziative che coinvolgono la comunità. Siamo ancora nella città di Pordenone, in parrocchia Don Bosco, dove la San Vincenzo De Paoli, questa associazione benefica, offre risposte concrete alla comunità. E sempre nella stessa pagina leggiamo Movimento Vedovile, nuovo anno pastorale, accompagnato dall'assistente Don Andrea Dazzan, il gruppo in visita nella Viennese. E siamo nella grande vicenda culturale di Pordenone, ascoltare, leggere, crescere nel segno di Francesco. A Pordenone, e non solo, dal 25 settembre al 6 ottobre, ci sarà appunto questa iniziativa che assume un significato ancora più ampio se pensiamo che è collocata nel cammino che Pordenone sta vivendo verso il 2027. La città è stata infatti scelta come capitale italiana della cultura, e è un riconoscimento che premia una progettualità costruita attraverso il coinvolgimento della comunità e una concezione della cultura come strumento di coesione, partecipazione, innovazione e crescita. E c'è in queste pagine il programma completo che riguarda appunto questa iniziativa. Siamo ancora nelle pagine della riflessione, nelle pagine generali. Quale vita dopo la morte? E si tratta di un libro che suggerisce alcune riflessioni e cita anche quanto dice la Bibbia in proposito. E nella stessa pagina troviamo il tema dei Vangeli, della guarigione e della cura. Venerdì 25 settembre a Corva di Azzano Decimo, nella parrocchiale di San Bartolomeo, Don Stefano Boaran, preside della Facoltà Teologica del Triveneto, con Don Maurizio Girolami, tratteranno appunto questa tematica. Siamo ancora a Pordenone. Sabato 26 settembre, Pordenone, ore 15:30, in seminario. Riti della rete, tempo, silenzio, morte, liturgia, metaverso, intelligenza artificiale. Si tratta di un libro che viene presentato come strumento efficace per coloro che cercano di comprendere non solo il presente, ma anche il futuro che verrà. L'autore ci invita a esplorare il cuore pulsante della nuova era digitale. È una tematica quanto mai attuale che ovviamente merita la nostra attenzione. Siamo a Tramonti di Sopra e a Pordenone. Giovanni Maria Vian tratta il tema Le vie delle Bibbie, l'influsso della Sacra Scrittura sulla cultura occidentale attraverso i viaggi dei manoscritti. Siamo a un'altra pagina, siamo a lunedì 28 settembre a Sacile, al Centro Studi Biblici, dove si tratta questo tema, Nelle parole e la parola, dizionario biblico per la nuova evangelizzazione. E via via e sono sempre in queste pagine trattate le tematiche che saranno esposte appunto in occasione della settimana di Pordenone all'ex convento di San Francesco. E le tematiche sono ancora molteplici e naturalmente le lascio alla vostra attenzione, alla vostra lettura. Siamo a un'altra realtà sempre in ambito diocesano. Oscar, Mirko e Christian diventano diaconi. Diaconi liberi per amare e per servire. C'è anche un diacono dalla Nigeria, lo chiamo Oscar, non so leggere bene il suo cognome, che propongo così Avuzie o Auzie, che è una vocazione nata nell'infanzia che ora si sta realizzando qui a Pordenone. E poi c'è da Eraclea Christian Marangon, una lunga ricerca e l'esperienza feconda in comunione e liberazione. E mentre sto sfogliando le pagine mi si propone ancora il volto di San Francesco nel contesto di ascoltare, leggere e crescere. Così anche da queste colonne proponiamo questa bellissima iniziativa che riguarda non solo la nostra realtà ma anche Gorizia, Trieste e Udine. Siamo a San Vito al Tagliamento, Friuli Occidentale. Piazzale del santuario, la nuova pavimentazione sarà in porfido. I lavori dureranno 3 mesi ed è una notizia di carattere molto concreto, una notizia che riguarda l'importante santuario di San Vito al Tagliamento, un importante punto mariano di incontro e di preghiera, quindi è gradito sapere che anche la realtà circostante è resa più fruibile e anche naturalmente più bella. Siamo a Sesta Regena, comune e ristoratore insieme nel progetto Terre Tagliamento, Festival del Gusto che è nostro ospite. Sono iniziative locali che danno appunto attenzione e anche danno significato e valore alle peculiari realtà dei nostri territori. A Casarsa dal 25 al 27 settembre la terza edizione di Giro a Casarsa al via gli appuntamenti di questo territorio per l'autunno. Siamo ancora alle pagine delle informazioni. All'ufficio liturgico diocesano si propone la possibilità di riscoprire la bellezza del canto gregoriano, un'opportunità preziosa per arricchire la vita liturgica e musicale della comunità diocesana attraverso la riscoperta di un patrimonio dal fascino senza tempo. E si tratta di una iniziativa proposta dal Centro Liturgico Diocesano di approfondimento appunto in merito a questo tema. 3 giorni del clero con Monsignor Erio Castellucci sul cammino ecclesiale 2026-28 e questa proposta di approfondimento è guidata dalla Evangelii Gaudium. Ancora in tema di vocazioni, Mirko Fava, l'esempio contagioso di Don Danilo Favro, e siamo ancora nel tema appunto dei diaconi che si apprestano al cammino verso al sacerdozio. E procedendo ancora nella realtà, diciamo, non pordenonese ma del territorio, siamo a Spilimbergo, dove è organizzato dal Tupus Almiotto, direzione artistica di Calderan, un film festival dedicato alle culture e alle lingue minoritarie. È in programma dal 25 al 27 settembre. E poi ci sono i quaderni zoppolani 2027 dedicati alla musica. A Pisano al Tagliamento, la donata sezionale dell'ANA ricorderà il terremoto e la grande vicenda della ricostruzione. Siamo ancora nella periferia, si fa per dire, perché ogni realtà ha una sua centralità. A San Giorgio della Richinvelda, San Martino e Valvasone si propongono passi di comunità. La comunità pensa, si incontra e si prende cura. E ancora, nella nostra realtà, nella realtà delle nostre parrocchie, Don Chino Biscontin, sacerdote da 60 anni, il grazie della sua comunità natia, celebrato anche il 10° anno da amministratore parrocchiale. Porcia bianca, verde e azzurra, inaugurate 3 nuove sale del municipio. A Cordenos le scuole sono più accoglienti e si tratta di un investimento sul futuro dei bambini con l'acquisto di nuovi banchi, sedie e armadi, insomma è stato rinnovato l'arredo. A Maniago si propone nuovamente il corso di Friulano, riparte in parallelo quasi all'avvio del nuovo anno scolastico, un percorso formativo che da anni i maniaghesi dimostrano di apprezzare. Si tratta del corso pratico di lingua e cultura friulana, che è iniziato sabato 19 settembre nella sala del centro di interpretazione del Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie. E sappiamo che Maniago è appunto molto conosciuta per la produzione di coltelli. Siamo ad Azzano Decimo. Sabato 3 ottobre alle 20.30 presso il Teatro Mascherini si propone Frate Francesco, il coraggio di scegliere. È uno spettacolo appunto sul tema francescano proposto dalla Compagnia della Luna Buona. E ci dicono da Azzano Decimo siamo lieti di poter ospitare questa compagnia e di far conoscere le sue multiformi benemerenze in tema di animazione e di lieta serenità, un bene da accogliere e diffondere, da accostare con tutto il rispetto che si deve alle belle manifestazioni capaci di seminare gioia. Al Cro di Aviano, la staffetta del cuore, che è proposta il 25 e 26 settembre, appunto un evento promosso dal gruppo sportivo San Giacomo di Trieste e ideato dal presidente del sodalizio Ruggero Poli per sostenere i progetti di ricerca, assistenza e cura della Fondazione Burlo Garofalo e del Cro di Aviano. Diversi staffettisti affronteranno la distanza di 125 chilometri partendo appunto dal Cro e arrivando al Burlo per raccogliere fondi abbinando sport e solidarietà grazie al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste. Siamo a Udine, Palazzo Antonini Stringer. Nessuno deve essere lasciato indietro. È un bando della Fondazione Friuli che riguarda appunto progetti sociali nelle province di Udine e Pordenone. Nelle 8 precedenti edizioni, dal 2018 al 2025, il bando ha sostenuto 412 progetti con 4,6 milioni di euro di contributi, generando ricadute complessive sul territorio per quasi 20 milioni di euro. Procediamo ad altre tematiche. Siamo ad approfondimenti di Pordenone Legge, la tentazione delle democrazie illiberali. Il presidente Mattarella, ambasciatore di libertà, ha chiuso Pordenone Legge. Siamo stati veramente onorati di aver accolto il nostro presidente per la chiusura di una iniziativa che ormai ci rende così noti, conosciuti, che rende conosciuta appunto la realtà di Pordenone Legge, e è stata graditissima ovviamente la presenza del presidente. E siamo ancora ad altre tematiche, siamo a tematiche di carattere generale. Premio Crédit Agricole, la storia in un romanzo, protagonista lo scrittore israeliano Nevo Eskol, riappropriarsi dell'umanità, due libri in uscita anche in Italia, a novembre un saggio e nel 2027 un'opera di fiction. Russia. Non ho alcuna speranza per queste elezioni della Duma. In Russia vige la politica del potere. Auguro la strada della verità. Vera Politkovskaja, testimone il lavoro della madre Anna, assassinata il 7 ottobre di 20 anni fa. Giovani, il romanzo autobiografico di Eraldo Affinati, fondatore della scuola di italiano per migranti, operativa anche a Pordenone. Io, figlio di orfani, ho ridato la parola ai miei genitori. Nonostante abbia alle spalle una lunga storia editoriale, questo libro è quello in cui veramente c'è tutto Eraldo Affinati. A raccontarlo è stato lui stesso ospite del Festival Pordenone Legge, dove ha presentato Nella palude del padre. Siamo praticamente alla conclusione del nostro incontro, il tempo a nostra disposizione è scaduto, pertanto io rivolgo un sentito pensiero grato a tutti voi che ci avete seguiti e a tutti un lieto risentirci alla prossima settimana.
0: Ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto con la rubrica La settimana nel popolo. A voi tutti una buona continuazione di ascolti in nostra compagnia.
2: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
3: Rendez-vous quotidien avec l'information.
4: Daily appointment with the news.
3: Città diario con l'informazione.
2: Amt mit d'informazione.
5: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 25 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Leone in volo verso la Francia ha iniziato così il suo quinto viaggio apostolico, ormai partito dallo scalo di Fiumicino. E oggi è a Parigi, prima tappa dei suoi 4 giorni in terra transalpina. Numerosi già oggi gli appuntamenti all'insegna degli incontri istituzionali, con la visita all'UNESCO e l'abbraccio ai giovani francesi nella veglia di preghiera allo Stade de France. Il cardinale segretario di Stato Parolin, guardando al viaggio del Papa in Francia e all'UNESCO, ha richiamato la diplomazia dell'incontro e gli sforzi creativi, capaci di sottrarre l'Europa alla logica della forza, dicendo l'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo. La questione climatica non è solo una sfida ambientale ma di giustizia, così il Papa in occasione della plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, ricevendo in udienza i membri e raccomandando che il progresso scientifico e tecnologico sia accompagnato da una corrispondente crescita della responsabilità. Di fronte agli shock climatici sempre più frequenti, l'esortazione del Pontefice è di passare dalla gestione delle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla prontezza e dalle misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Il cardinale Parolin ha affermato: con l'intelligenza artificiale è in gioco la dignità umana, serve una cooperazione internazionale. Così il segretario di Stato, intervenendo alla riunione di alto livello dell'Assemblea Generale ONU di New York, ha ammonito dai rischi del progresso tecnologico, dicendo: chi dispone di risorse tecniche ed economiche può imporre la propria visione della realtà. Alla riunione per i 40 anni della dichiarazione sul diritto allo sviluppo ha auspicato che gli Stati abbiano accesso a risorse finanziarie, tecnologiche, umane, così a promuovere il proprio sviluppo. Fulton Sheen è beato. Il cardinale Tagle l'ha definito un vaso d'argilla che attingeva forza da Cristo. Il cardinale pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione ha presieduto infatti ieri presso la struttura sportiva Dome di St. Louis nel Missouri, Stati Uniti, la messa di beatificazione dell'arcivescovo americano Servo di Dio. Il porporato ha citato la lettera apostolica nella quale Leone XIV descrive il suo conterraneo dell'Illinois come un instancabile predicatore del Vangelo attraverso i moderni mezzi di comunicazione, pastore sollecito, animato dallo zelo missionario. A Salonicco un simposio intercristiano per disarmare ogni violenza. Ogni 2 anni si tengono in Grecia e in Italia convegni teologico-spirituali che offrono un'occasione di confronto ecumenico tra cattolici e ortodossi. Tema dell'incontro di quest'anno, conclusosi ieri, è stato la fede cristiana in un contesto multiculturale, con un riferimento al giubileo francescano. Leone XIV, nel suo messaggio ai partecipanti, ha detto: è necessario ripensare il modo di esprimere e testimoniare il Vangelo. Bartolomeo I ha parlato di testimoniare nell'interculturalità. Le ACLI, il lavoro sia dignitoso, bisogna difendere la democrazia dagli estremismi. Così le associazioni cristiane lavoratori italiani che si sono riuniti a Verona per il loro annuale convegno di studi. Il presidente Manfredonia ha affermato che i salari medi si stanno abbassando nell'economia reale perché pur alzandosi nominalmente, con l'inflazione galoppante hanno perso il potere di acquisto. Ma l'organizzazione chiede anche che la politica si riappropri del proprio ruolo, dando speranze concrete alla gente. Un fisco più equo, una corretta retribuzione per tutti i lavoratori, aiuti per le famiglie che non siano solo bonus, una tantum. Queste le principali proposte delle ACLI. Arte e cura in mostra con San Francesco. Riparare, lavorare, custodire, rendere visibile sono i quattro fili conduttori dell'esposizione Le eccellenze italiane nel segno di Francesco, rendere visibile l'invisibile, a Palazzo Piacentini a Roma dal 23 settembre al 2 ottobre su invito del Ministero del Made in Italy. Nell'ottavo centenario della morte del poverello d'Assisi è bello ricordare che la santità e la grande arte sono sorelle, così ha sottolineato Monsignor Marco Frisina. Notizie dal mondo. Un giudice federale ha ordinato il ripristino dell'accesso alla Casa Bianca per lo staff di CNN Politico e MS Now dopo che l'amministrazione Trump aveva negato loro l'ingresso lo scorso sabato. In particolare il giudice ha ritenuto che l'amministrazione Trump, ritirando i badge ai giornalisti e impedendo loro l'accesso alla Casa Bianca, non abbia rispettato un procedimento costituzionalmente adeguato. Per la Costituzione statunitense, l'amministrazione Trump, prima di privare gli individui di un interesse costituzionalmente tutelato, avrebbe dovuto avvertirli in anticipo e dare loro la possibilità di essere ascoltati. Il giudizio è arrivato dopo che le testate hanno fatto ricorso contro la decisione dell'amministrazione. Il Board of Peace per Gaza ha reso noto un piano per la ricostruzione della striscia. Affinché possa funzionare, però, serve una cooperazione tra Israele e Hamas. Il Board of Peace per la striscia di Gaza, l'altro ieri, voluto da Donald Trump, ha presentato un piano del valore di 2,45 miliardi di dollari e dalla durata di 6 mesi per ricostruire la striscia, oggi ridotta in macerie. Nelle ambizioni del Board of Peace, la ricostruzione di Gaza dovrebbe avere inizio dopo le elezioni israeliane, previste per il prossimo ottobre. La sua attuazione però è tutt'altro che semplice, poiché richiede una cooperazione tra Israele e Hamas. Questo in un contesto in cui l'esercito israeliano continua a bombardare Gaza, mentre il gruppo palestinese ancora non si è disarmato, come previsto invece dall'accordo di cessate il fuoco. Un aereo russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, l'ha riportato il Guardian, basandosi su quanto riferito dall'esercito polacco. La violazione è accaduta l'altro ieri, le forze russe hanno oltrepassato il confine di 300 metri, innescando l'immediata reazione polacca. L'esercito polacco ha fatto subito decollare i suoi caccia. La Polonia ha denunciato l'accaduto, sostenendo che la natura dell'incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Così hanno affermato. Secondo la CIA si conferma che la Russia potrebbe essere pronta ad attaccare con droni Italia, Francia e Spagna. Lo riporta Il Mundo, secondo cui l'intelligence statunitense avrebbe raccolto informazioni sulla strategia di escalation di Mosca. L'attacco avverrebbe via mare tramite droni nascosti dentro container su delle navi. La Francia invierà truppe e sistemi di difesa in Arabia Saudita per aiutarla a proteggere gli impianti petroliferi nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso, che è uno dei principali punti di partenza delle esportazioni di petrolio nell'area e anche uno dei siti maggiormente colpito dagli Houthi, milizia che controlla gran parte dello Yemen del nord ed è sostenuta dall'Iran. L'ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante un'intervista trasmessa dai telegiornali dei canali TF1 e France 2. Emirati Arabi Uniti, Oman, Iraq, Azerbaigian e Georgia hanno vietato alle compagnie aeree iraniane di operare nei loro aeroporti o di attraversare il loro spazio aereo dopo l'entrata in vigore di nuove sanzioni statunitensi contro l'Iran. Le restrizioni hanno portato alla cancellazione o alla sospensione di diversi voli da e per l'Iran. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas ha detto all'Assemblea Generale dell'ONU che il 28 novembre si terranno le elezioni legislative nei territori palestinesi. Le ultime erano state nel 2006. Poi il suo governo le ha sempre rimandate per impedire una vittoria di Hamas, il gruppo politico e militare che vinse nel 2006 ma fu poi escluso dal governo. Abbas infatti appartiene al partito laico e moderato Fatah, rivale di Hamas. Ieri il sindaco uscente di Berlino, Kai Wegner, ha annunciato che la città ha ritirato la propria candidatura a ospitare un'edizione delle Olimpiadi estive. Il motivo del ritiro è soprattutto politico. Lunedì la probabile futura sindaca, Elif Eralp, aveva detto pubblicamente di non essere favorevole al progetto, cosa che aveva spinto il comitato organizzatore locale a rinunciare.
0: Notizie dall'Italia. Partiamo dalla cronaca. Due morti per un incendio, un uomo di 65 anni e una donna di 73, la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso d'accertamento da parte dei vigili del fuoco. L'intervento si è svolto in uno stabile in via Bertini all'angolo con via Corsica. Ci sono stati 13 feriti con varie gravità, fra cui dei bambini. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato dalla palazzina di tre piani dove c'è stato un vasto incendio partito dal pian terreno. Le famiglie erano fuggite sui balconi in attesa dei soccorsi. I due corpi sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Sul posto anche la polizia di Stato per gli accertamenti. Le vittime abitavano nello stesso appartamento da cui si è originato il rogo. E come ieri, resterà chiuso anche quest'oggi il Colosseo. It's closed, serrato, come hanno provato a spiegare questa mattina gli addetti alla biglietteria e i turisti ignari. Dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre lavorava l'impianto di illuminazione dell'anfiteatro, il monumento riaprirà probabilmente domani, dopo tre giorni di lutto. Sul fronte delle indagini, i PM di Roma hanno intanto proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati per la morte dell'operaio. In base a quanto si apprende, gli indagati sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Prima della riapertura del Colosseo, il ministro della Cultura Alessandro Giuli vuole parlare con i dipendenti del parco archeologico per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura. Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi, cumulo di pene per il figlio del fondatore della Lega, appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Renzo commenta: tra noi nessun rapporto, paghi le sue azioni. All'ONU il videomessaggio del noto tennista Jannik Sinner, l'impegno della sua fondazione per il diritto all'istruzione, il numero uno del tennis, all'iniziativa rilanciata da Italia e Nigeria. Io, afferma, sostenuto dalla famiglia e dalla scuola, non tutti i bambini hanno queste possibilità e da qui scaturisce il suo impegno. Il comune di Finale Ligure a Savona ha deciso di introdurre la segnaletica stradale basata sui simboli della comunicazione aumentativa alternativa vicino alle scuole per garantire un supporto visivo immediato non solo agli alunni con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettive o difficoltà nello sviluppo del linguaggio, ma anche ai bambini più piccoli, ai cittadini stranieri e, perché no, anche agli adulti distratti. L'intervento vuole contribuire ad abbattere le barriere cognitive e comunicative nello spazio pubblico, spiega l'amministrazione civica in una nota. Dall'avvio del nuovo anno scolastico, le aree adiacenti alle scuole di Finale Ligure sono ancora più inclusive e accessibili. Sulle linee a scartamento ridotto del Trenino Verde tornerà a viaggiare la locomotiva a vapore del 1931. Prima di entrare in servizio, il mezzo dovrà superare i collaudi dell'ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali. I tempi non sono ancora certi, ma la locomotiva potrebbe essere operativa attorno alla metà del 2027. Nel frattempo, a dicembre, aprirà la locanda Lorenz, in attesa che la locomotiva a vapore torni a sbuffare nella linea turistica Sardegna. Torna in mostra dopo 27 anni un raro paesaggio di Giuseppe Pelizza da Volpedo, Prati e colline della Val Curone, opera realizzata nel 1895 e considerata tra i primi esempi di paesaggio puro del maestro divisionista. Sarà esposta fino al 27 settembre, da quest'oggi, al castello di Belgioioso a Pavia, in occasione di BiArt 2026, presentata da Ancient Park Gallery di Alessandria. Il dipinto rimase per lunghi periodi, da oggi, al castello di Belgioioso a Pavia, in occasione di BiArt 2026, presentata da Ancient Park Gallery di Alessandria. Tutto, ma per lui, per i custodi.

Armani firmata dalla famiglia Armani, con la proposta per lei disegnata da Silvana Armani e quella per lui creata da Leo Dell'Orco, braccio destro e storico compagno del fondatore della Maison. Un guardaroba fluido, pensato per passare dal maschile al femminile e viceversa. Damiano David e Dove Cameron sposi, applausi in piazza Montalcino, la coppia arrivata in un'auto bianca, lui in doppio petto con la camicia aperta e lei con un vestito e cravatta. Così l'ex frontman dei Maneskin e la cantante attrice statunitense hanno pronunciato il loro fatidico sì ieri pomeriggio nell'ex palazzo comunale di Montalcino, a Siena. Notizie locali. Nuova sede del soccorso alpino ad Aviano, più vicini ai Piancavallo per interventi più rapidi, spazi rinnovati e posizione strategica per salire in quota velocemente. Tuttavia nel frattempo a Piancavallo da ben 3 stagioni manca la guardia medica. Il consigliere regionale Nicola Conficoni attacca l'assessore Riccardo Riccardi. La petizione popolare promossa lo scorso agosto ha superato 1500 firme. Spero che la risposta ai cittadini afferma sia diversa da quella deludente data oggi in aula. Assicurazione RC Auto Pordenone, la più cara del Friuli, premio medio a 463 euro con un più 9,7%. Sono i dati dell'osservatorio facile.it, assicurazione.it ad agosto 2026. Il Friuli Venezia Giulia è la regione più economica d'Italia. La media precisa è di 447,32 euro a persona. Dopo Pordenone, la provincia più cara della regione è Gorizia. Tuttavia, la media nazionale è ben più alta e si aggira intorno ai 623,25 euro. I dati della nostra regione sono stati elaborati su un campione di 211.229 preventivi, calcolati dagli utenti di facile.it in Friuli Venezia Giulia nel corso dell'ultimo anno. ASFO smentisce la chiusura del CSM di Spilimbergo e una riorganizzazione, affermano, e la replica dell'azienda la consigliera regionale Capozzi. Servizio ambulatoriale confermato in 3 giorni, le altre 2 giornate dedicate ad assistenza domiciliare e visite nelle case di riposo. E tornano le giornate del cinema muto a Pordenone, 250 film da 19 paesi, dal 3 al 10 ottobre al Teatro Verdi con preapertura il 2 ottobre a Sacile, retrospettiva sul cinema di Weimar e focus sull'arte dei banshee giapponesi tra i temi chiave. Notizia dal Bellunese, già ve ne parlavamo i giorni scorsi. L'emittente locale Antenna 3 ha pubblicato un'intervista del sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, in merito alla polemica sugli opuscoli negazionisti diffusi nelle scuole del Bellunese. Parole che fanno discutere le sue, che ha affermato: ritirarlo vuol dire limitare la possibilità di esprimere le proprie idee, dunque faremo le nostre valutazioni. La risposta lascia perplessi tutti e viene affermato: se la contestazione è opinabile e ogni parere valido per il solo fatto di essere stato espresso, cosa rimane di autorevole alla scienza? Giovanni Baccolo, glaciologo, ricercatore, docente dell'Università degli Studi Roma 3, nonché membro del Comitato Scientifico dell'Altra Montagna, ha affermato che le opinioni personali hanno pieno diritto di esistere e sono la linfa del pluralismo che caratterizza la società. Nella scienza però non è assolutamente così. Tutti hanno il diritto di mettere in discussione una teoria scientifica, anche quella del cambiamento climatico antropogenico, però non lo puoi fare per un'opinione perché tu pensi che non sia valida, lo devi fare entro le modalità e i parametri del metodo scientifico. 30 anni di Oltre le Vette, un traguardo che racconta la continuità di una rassegna capace di attraversare stagioni, amministrazioni e cambi di passo culturali senza perdere il proprio pubblico. Dal 2 all'11 ottobre Belluno torna ad ospitare il festival dedicato alla montagna, con un programma fitto di mostre, incontri, proiezioni e spettacoli che confermano la manifestazione come uno degli appuntamenti più longevi e riconosciuti del panorama italiano. La 30ª edizione si apre nel segno della memoria e della ricerca. Sarà Edoardo Camurri ad aprire la 15ª edizione del Mese del Libro. Domani, sabato 26 settembre alle 17.30 al ristorante Dolad di Ploestalpago, il giornalista e divulgatore Rai presenterà La vita che brucia, un percorso filosofico che attraversa un'intera giornata, dall'alba all'alba successiva, tra stati di coscienza, visioni e riferimenti che vanno da Seneca a Joyce. A dialogare con lui sarà il curatore della rassegna, Ezio Franceschini. Il Mese del Libro, promosso dal Comune di Alpago, proseguirà giovedì 1 ottobre alle 20.30 nella sala parrocchiale di Farra d'Alpago, con l'anteprima del nuovo romanzo di Antonio Bortoluzzi, Tutto nel Bosco. Sabato 10 ottobre sarà la volta del giornalista e scrittore Flavio Foro con Passeggiate nel Feltrino. Poi il 17 ottobre nella sala Placido Fabris di Pieve d'Alpago con Di Ora in Ora, del milanese Giorgio Falco. La rassegna si chiuderà sabato 24 ottobre alle 17.30 nell'aula magna della scuola media di Postalpago, con il dialogo tra la scrittrice Michela Piaia e Ezio Franceschini sui cambiamenti
della montagna, tra solitudine, caos,

partenze e ritorni. Il GAL Alto Bellunese amplia la propria presenza sul territorio con l'apertura di un nuovo sportello decentrato a Lungarone. L'inaugurazione si è svolta martedì in occasione dell'incontro di presentazione di bandi ISL 03 dedicati agli investimenti extra-agricoli nelle aree rurali. L'obiettivo è quello di rendere più accessibili i servizi di informazione e animazione territoriale, offrendo ai cittadini, imprese e operatori un punto di riferimento per conoscere le opportunità e gli strumenti messi a disposizione dal programma di sviluppo locale. E Valbelluna si prepara a tornare in sella. Questa domenica 27 settembre arriva una nuova edizione di Valbelluna in bici, la giornata dedicata alla mobilità sostenibile e alla scoperta del territorio. La manifestazione propone un doppio modo di vivere l'anello della Valbelluna. I cicloturisti e gli amatori potranno percorrere in autonomia l'intero tracciato, circa 80 km e 800 metri di dislivello, con partenza da Belluno o da Feltre.

Notizie dal mondo dello sport, calcio. L'Italia di Mancini riparte dal Belgio. L'unica medicina è il bel gioco, commenta. All'Olimpico la prima di Nation League, anche per scacciare le nubi del mancato mondiale. Dal Belgio, sulla strada dell'Italia, viene commentato: vogliamo vincere e dominare. Il CT Van Bommel commenta: per noi quella con gli azzurri è una grande sfida. Durante la prima di Italia-Belgio verrà anche onorato un minuto di silenzio per Mazzola. Ci sarà anche un momento per ricordare Franco Baresi. E dal tennis, BJK, l'Italia rischia con la Cina, ma Errani e Paolini la portano in semifinale. A Shenzhen decisivo il doppio, prossima avversaria l'Ucraina, domani. Rivoluzione inglese, la birra pronta a tornare sugli spalti. Il premier Burnham apre la sperimentazione, il divieto è in vigore da 41 anni. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 25 settembre avremo cielo in prevalenza sereno al più poco nuvoloso, con possibili nubi basse sul Tarvisiano e qualche velatura in quota nel pomeriggio sera. Soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, che cesserà con l'andare avanti del pomeriggio. Domani, sabato 26 settembre, cielo in prevalenza sereno, salvo la possibilità di locali nubi basse nelle valli di primo mattino. Sulla costa soffierà borino al mattino, brezza nel pomeriggio. Tendenza per dopodomani, domenica 27 settembre, cielo in prevalenza sereno salvo possibili nubi basso nebbia al mattino in Valcellina. Sofferranno deboli venti di brezza, temperature massime sopra la norma del periodo anche in quota. Proprio la temperatura in questi tre giorni in pianura toccherà una minima di 8 gradi e una massima di 26. Allora concludiamo, amici ascoltatori, questa edizione del venerdì del radiogiornale quotidiano curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: forte come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, Nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: mihi efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore, fratelli, è in mezzo a noi, ma dobbiamo anche ammettere che dove c'è luce, le tenebre si oppongono, dove c'è la verità, la falsità si affaccia. È una battaglia, la vita è una battaglia. San Giovanni descrive questa battaglia come una guerra tra la luce e le tenebre, tra la vita e la morte, tra la verità e la menzogna. Ecco, tanti di noi i nostri giorni sono tentati alla luce di scoperte moderne, di cose prodigiose se vogliamo, di rivedere anche la nostra fede. Ma la nostra fede su che cosa è fondata? Non sulla tecnica, è frutto della rivelazione. Facciamo una precisazione. Una cosa è la devozione, una cosa è la rivelazione. La devozione è atto d'amore da parte nostra verso Dio, verso i santi. La fede, invece, è risposta a ciò che Dio ha operato per noi e ha rivelato a noi. E com'è che Dio si è rivelato? Nel cristianesimo e nel giudaismo noi abbiamo un fenomeno unico, quello del profetismo, dove il profeta presta la sua voce a Dio, ma è Dio che parla. E come facciamo a sapere se è Dio che parla? Non si crede a tutto, si mette alla prova, si fa discernimento. E il più delle volte quando il Signore parla ad un profeta, gli fa operare dei segni prodigiosi che attestano che Dio è con lui. Un giorno Gesù ebbe a dire ai suoi uditori che non credevano a lui: se non credete a me, credete alle opere che compio. Risuscitava i morti, ma soprattutto perdonava i peccati, avvicinava a Dio, comunicava lo Spirito Santo. Quindi il profeta non è semplicemente colui che dice, dà dei messaggi, ma presta la sua voce a Dio. In secondo luogo, seconda missione del profeta è quello di interpretare gli eventi storici alla luce della rivelazione di Dio. Vedete, stanno vedendo tante cose oggi. Il profeta ci dice: guardate che tutto questo è destinato a concludersi in una vicenda. E tutto, al di là di tutto questo, c'è Dio che sta agendo per realizzare determinati progetti. E poi vediamo come le cose si realizzano. Tante volte Padre Pio ha previsto certe cose, le ha profetizzate e i fatti, la storia, gli hanno dato ragione. Ma non perché fosse informato su schemi politici, no, rivelazioni. Ricordiamo la beata Elena Aiello calabrese, che è morta nel 62. A Mussolini dice la Madonna: non entrare in guerra, salverai te stesso e salverai anche l'Italia. L'avesse ascoltato. Mussolini aveva fiducia in lei perché l'aveva aiutato in altri problemi e aveva visto come ascoltare la parola di questa mistica l'aveva portata a realizzare cose vere. Era stato illuminato, ma di fronte alla possibilità di una grande Italia che avrebbe vinto la guerra con i nazisti, Mussolini si spostò da quella parte, ma la profetessa diceva no, no, no, e tanto è stato. Vedete, fratelli, allora la parola di Dio, quella che noi chiamiamo parola di Dio, è stata tramandata verbalmente, è stata pregata, annunciata, testimoniata, confermata da segni, per cui quando è stato scritto è frutto di una rivelazione che Dio ha dato alla Chiesa, in modo particolare la rivelazione della vita di Gesù, vero figlio di Dio e vero uomo. Quindi noi non crediamo a fantasie, ma crediamo a cose reali. Personalmente posso dire, nella mia vita ho incontrato delle persone che scherzando mi dicevano certe cose che poi si sono avverate tali e quali. E dopo anni mi dico, guarda un po', quella persona aveva visto tanti anni, decenni prima, quel che il Signore sta facendo oggi, e azione dello Spirito. Allora la parola di Dio come va affrontata? Non va affrontata con schemi scientifici, certo. La scienza mi sa dire se è un documento di un'epoca, scritto bene e via dicendo, ma il contenuto va verificato alla luce dello Spirito Santo. E allora quando noi vogliamo comprendere la scrittura, dobbiamo metterci dalla parte di Gesù Cristo, conoscere Gesù Cristo, conoscere il mistero di Gesù Cristo che è venuto a perdonarci, ma prendere su di sé anche le nostre colpe e cancellarle per amore. Vedete come c'è uno spirito, un dono che ci deve entrare nella vita. E allora noi possiamo leggere la scrittura e comprenderla alla luce di questa esperienza dello Spirito che ci fa vedere come il Signore si è rivelato a noi. Ho citato più volte ad esempio un caro amico della Calabria che è messo in prigione ingiustamente, sentì il bisogno di conoscere la parola di Dio, si fece portare dalla moglie un testo della Bibbia e mentre gli altri reclusi andavano a fare l'ora d'aria, lui si nascondeva per leggere la parola di Dio, per meditarla, e fu toccato profondamente. E quando uscì fece voto di non rimandare mai un povero senza averlo aiutato, e il Signore fa prodigi per lui. Si vedono i segni. Ho citato un'altra volta come una volta, distribuendo 1200 pasti agli immigrati, invece di 1200 persone se ne presentarono 3200, e lui aveva i pasti confezionati, ne consegnò 3200 davanti agli occhi. In base a quale legge scientifica? In base alla fede che portava nel cuore. E l'ultimo sacchetto fu dato all'ultima persona presente, le cose precise. Vedete come la parola di Dio si conferma. La parola di Dio non è un discorso da affrontare col cervello. Sì, bisogna usare la mente per comprendere il senso delle cose, ma bisogna aprire il cuore. Vedete, sono stato in seminario da bambino ai 10 anni. Quando arrivava la lettera dei miei genitori, per me non era un foglio di carta qualunque, era un messaggio, una parola che parlava al mio cuore, in cui i miei genitori mi manifestavano il loro affetto, il loro incoraggiamento e così via. La parola di Dio è proprio la lettera di Dio al cuore dei figli. Con questo spirito va affrontato. Allora si scoprono cose meravigliose. Si scoprono cose che vanno al di là della mente umana. Il voler comprendere la parola di Dio con i criteri razionali semplicemente, e questo è purtroppo è inefficace, perché la parola di Dio si comprende appunto con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio. E questo oggi, fratelli, sta creando grande confusione nella Chiesa, la presunzione addirittura di cambiare la scrittura, di tacerla, di metterla in ridurla al silenzio. No, deve parlare eloquentemente. Quante persone ai nostri giorni stanno sperimentando la ricchezza della parola di Dio, stanno incontrando Gesù, come dice San Giovanni, il vero Gesù, quello della fede, è un Gesù vero. Quando tu lo incontri, ti dà il perdono dei peccati, la cancellazione delle colpe e ti comunica lo Spirito di Dio. Rimuove da te lo spirito di morte, di condanna, di disperazione, di depressione, perché è la vita di Dio che ti viene trasformata, comunicata. Chiediamo al Signore, fratelli, di darci questa luce, ma anche riflettiamo su queste cose. Oggi siamo in tempo in cui non possiamo chiuderci nell'ignoranza, dobbiamo sapere anche quanto si svolge attorno a noi, non tutto quello che viene propugnato ha un fondamento vero. La parola di Dio si giustifica da sé, si spiega da sé. La parola di Dio agisce con potenza, come in quell'amico che è diventato un apostolo dei poveri, ma prima che ciò avvenisse, che lui incontrasse Gesù nella sua vita era totalmente diversa. E oggi nessuno lo smuove da quello stato di totale dedizione a Dio e ai poveri e bisognosi, rimettendoci anche la salute quando occorre. E per lui è vita amare. Vedete, fratelli, la parola di Dio è Dio che ti si partecipa. Poi le conoscenze esterne, quelle sono relative, che se uno non conosce la storia, per esempio i profeti, richiedono una conoscenza storica. Il Vecchio Testamento richiede una conoscenza storica per comprendere dove sono avvenuti quei fatti, dove questi fatti sono ambientati. Signore Gesù, tu sei la nostra luce, tu sei la nostra verità, tu sei la parola che il Padre ha pronunciato. E quando sei morto in croce, il Padre ha pronunciato questa parola. Anzi, tu hai pronunciato questa parola. Tutto è compiuto, cioè realizzato, avvenuto. Ci hai redenti, hai cancellato le nostre colpe e ci hai portato il dono dello Spirito Santo. Come disse a San Pietro, la luce per riconoscerti, per il vero figlio di Dio, vero uomo, dona anche a noi questa luce. Fa che non ci perdiamo indietro i meandri della ragione umana, ma che ci affidiamo a te, che sei la parola di Dio, vero uomo, e ci guidi a salvezza, e ci doni salvezza. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stata proclamata beata perché hai creduto all'adempimento della parola di Dio. E non solo, ma vedendo i fatti che accadevano attorno a te, sapevi vedere la presenza di Dio in questi fatti e ringraziare il Padre e accogliere ogni cosa dalle sue mani. Guida anche noi in questo cammino di luce, sciolti da ogni forma di errore e di tenebra, innamoraci di Gesù tuo Figlio e della sua parola. A lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E quando dicevamo, fratelli, è molto importante ai nostri giorni, perché molte insinuazioni stanno cercando di scardinare la fede, ridurre tutto a logica umana, ma la realtà di Dio si comprende col cuore. Nessuno conosce i segreti di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi abbiamo lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Egli ci ha donato. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati in questo venerdì 25 settembre 2026 a mezzogiorno e 24 minuti, un po' di musica, poi ci colleghiamo a mezzogiorno e 30 con una nuova puntata dedicata al meeting di Rimini. A seguire alle 13 appuntamento con il notiziario, a seguire alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire il commento alla liturgia festiva, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e a seguire alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti per essere qui a questo incontro, in questa giornata di meeting. L'incontro è intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di tutto, poi li presenterò in modo più adeguato dopo, vorrei che voi faceste un grande applauso alla sociologa, professoressa Eva Illouz, qui alla mia destra. Per la prima volta al meeting di Rimini, e alla mia sinistra Sergio Belardinelli, che conoscete già, un amico. Del meeting. Ecco, alcune parole prima di lasciare a loro la possibilità di approfondire questo tema, che non è un tema teorico. Infatti viviamo dentro a un paradosso e forse lo avvertiamo tutti. Non siamo apparentemente mai stati così liberi di amare e di scegliere chi amare, i giovani in particolare, ma non solo i giovani. Eppure è la prima volta che siamo condizionati da sistemi tecnologici così invasivi che pretendono di conoscere noi meglio di noi stessi. Infatti ci suggeriscono chi desiderare, con quale criterio, in che ordine di preferenza. Quella a cui proveremo di rispondere oggi non è quindi una domanda per addetti ai lavori, riguarda ciascuno di noi. Per intere generazioni la libertà di scegliere chi amare è stata un ideale per cui lottare ed è diventata una grande conquista contro i matrimoni combinati, contro le convenienze di famiglia. Eva Evelius la chiama scelta positiva, la libertà di dire di sì a qualcuno. Oggi quella libertà in tanti casi si è ribaltata. Nel suo libro La fine dell'amore, Eva Illouz mostra come la libertà offerta ad esempio dalle app di incontri non sia più tanto quella di scegliere quanto quella di scomparire senza dover rendere conto a nessuno. La scelta negativa. Le piattaforme di incontri funzionano come un grande catalogo. Si scorrono profili, vengono impostati filtri, si cerca la persona giusta come si cerca l'articolo giusto in un negozio online. È la logica del catalogo, comoda, rassicurante, efficiente, ma trasforma l'altro in qualcosa che possiamo sempre prevedere, misurare, addirittura restituire se non ci soddisfa, ecco, come un prodotto in garanzia che lo possiamo ridare indietro. In questo scenario la libertà consiste più che nello scegliere, nell'annullare la scelta che è stata fatta. Il sociologo Sigmund Bauman aveva descritto la nostra come una società liquida. Tutto fluttua, tutto è incerto, niente ha più una forma stabile. Eva Illouz va oltre perché parla di modernità esplosiva, non dunque un'incertezza diffusa, ma lo scontro frontale fra una promessa di libertà senza limiti, puoi essere chiunque, amare chiunque, ricominciare quando e come vuoi, e invece dei vincoli di realtà che restano strettissimi, vincoli economici, vincoli familiari, vincoli di tempo. Ecco, questa frattura che ci viene fra ciò che ci viene promesso e ciò che davvero possiamo vivere genera rabbia. La sensazione sottile di essere stati truffati da una felicità garantita e mai arrivata. In questo clima, incontrare qualcuno, aprirsi all'altro, ricordate che il sottotitolo appunto dell'incontro è La provocazione dell'altro nell'era digitale, dicevamo, aprirsi all'altro è un'attività che richiede tempo, pazienza e anche disponibilità a essere vulnerabili, che è una delle cifre del nostro essere umani. E oggi comincia a sembrare un rischio più che un dono. Eva ci parlerà dunque di dinamiche drammaticamente attuali e capiremo perché i legami sentimentali sono sempre più in crisi, perché una delle cose che vogliamo fare qui col meeting, che il meeting da sempre cerca di fare, è quello di provare a capire meglio la realtà che stiamo vivendo. Sergio Belardinelli, da parte sua, da anni si interroga invece su che cosa può alimentare e tenere insieme questi legami fondamentali per la vita della nostra società e delle nostre comunità. Ecco, io ho finito, prima di lasciare la parola a loro, due proprio righe di presentazione di ciascuno. Evel Luz, sociologa franco-israeliana, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è direttrice d'études al ES di Parigi. Prima donna a presiedere la Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme, nel 2022 è stata classificata tra le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Evel Luz e poi a Sergio Belardinelli. Grazie.
2: Grazie mille. Per prima cosa desidero ringraziare Marco Aluigi e tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. È la prima volta che intervengo qui e spero non sia l'ultima. E sono davvero piacevolmente stupita dalla profondità, serietà di questa organizzazione, nonché dal calore e dall'ospitalità di questo splendido pubblico. Grazie. Grazie. La storia della famiglia è una storia di crisi perpetua, scrive Melanie Cooper. Questo senso di crisi è stato abbondantemente capitalizzato da varie circoscrizioni politiche, per la destra ad esempio, l'epidemia di assenza di paternità negli Stati Uniti indica il crollo del ruolo del maschio, mentre per i liberali la famiglia è stata oggetto di lotte per riconfigurare l'uguaglianza di genere e la sessualità. E Taylor Swift recentemente ha dichiarato di volere una famiglia ed è stata oggetto di una vera e propria tempesta mediatica, perché ha detto che questa è una cosa repubblicana da affermare, perché lei è conosciuta come democratica. Ecco, questo per mostrarvi fino a che punto la famiglia è diventato anche oggetto di contese politiche. Ecco, al contrario, l'intimità per sé sembra essere stata al riparo da questo discorso di crisi. Il matrimonio è stato ampiamente messo in discussione, ma l'intimità e l'amore sembrano invece rimanere l'utopia delle nostre società. Il matrimonio, appunto, sembra essere politicizzato, ma l'amore no. Il matrimonio è istituzionale, mentre l'intimità e l'amore sembrano essere puramente autentici e rivelare il vero sé. Eppure, come voglio appunto affermare con questa presentazione, in realtà l'intimità va ben oltre il matrimonio e la famiglia rispetto al livello di crisi. Penso che la vita familiare non sia mai stata in realtà così sana come oggi. Il fatto che ci siano tante forme di famiglia oggi, quindi il fatto stesso che oggi la famiglia sia così versatile, mostra quanto sia forte questa istituzione e si tratta dell'unica istituzione che è sopravvissuta nel corso della storia. Ma, come dicevo, la famiglia è stata profondamente politicizzata e quindi questo discorso di crisi si è come attaccato al tema della famiglia. Dall'altra parte, l'amore e l'intimità invece sono soggetti a una crisi molto più profonda, secondo me, che però è sfuggita al radar della maggior parte degli analisti e dei sociologi. Ecco, il motivo per questo è, credo, che sia molto più difficile concettualizzare l'intimità rispetto invece a parlare di un evento come un divorzio. Ebbene, noi pensiamo di sapere cos'è un divorzio ed è per questo che pertanto questo ci dà quasi diritto di parlare di crisi della famiglia, ci legittima in questo. Invece la crisi dell'intimità e dell'amore non hanno confini netti, non hanno determinazioni nette, non hanno una forma netta. Ecco perché ritengo che sia molto più difficile cogliere questa crisi, che invece è molto potente, cioè nonostante. Ecco, per capire la natura sociologica della crisi dell'intimità voglio appunto dire qualcosa su, innanzitutto, qual era il concetto tradizionale di matrimonio e di famiglia. Quindi, ma cerchiamo di compiere uno sforzo immaginativo per capire qual era il matrimonio tradizionale, che non doveva rispondere quindi a bisogni emotivi o psicologici delle sue parti e appunto non si presupponeva che dovesse essere al servizio di un progetto individuale, poiché era un'istituzione sociale e quindi uomini e donne sapevano molto bene quali erano i ruoli, sapevano molto bene qual era, diciamo, il copione sociale che era legato a questi ruoli. E John Winthrop, quindi pensatore e avvocato puritano, nel XVII secolo ha scritto: ebbene, la famiglia è come un piccolo commonwealth, e quindi un commonwealth è come una grande famiglia. Con questo intendeva quindi che la società, la comunità, la chiesa, lo Stato erano, diciamo, coinvolti in un buon matrimonio, contribuivano ai suoi valori e quindi il matrimonio rifletteva questi valori della società e quindi gli individui obbedivano, si conformavano a queste regole, a queste norme del matrimonio, e quindi era un riflesso anche di ordine sociale e la società a sua volta quindi dipendeva appunto dal fatto che i matrimoni funzionassero e rispettassero questo ruolo. Poi sì, poteva esserci anche affetto in questi matrimoni, ma in realtà il matrimonio non aveva come scopo avere una espressione affettiva e quindi c'era, diciamo, anche una consapevolezza dei ruoli e soprattutto c'era pochissima comunicazione emotiva. Usando le parole di Timothy Stephen, quindi il matrimonio si basava su una sorta di apartheid domestico, quindi le donne erano al servizio degli uomini che sfruttavano la loro mano d'opera e le donne non avevano diritti, e questo era molto chiaro, era una divisione proprio anche a livello di diritti molto chiara. Poi, da metà del XIX secolo in poi, il matrimonio si trasforma, perché è sempre basato sulle disuguaglianze di genere, però subisce una trasformazione perché assume una valenza affettiva. John Demos appunto parla di una serra proprio affettiva, quindi non c'è più solo l'aspetto morale e sociale, ma la sfera emotiva diventa molto importante. Quindi il matrimonio conteneva ed esprimeva l'individualità delle sue parti, nonché anche degli eventuali bambini, e quindi a poco l'intimità arrivava al centro della coppia. Quindi la coppia a poco comincia a voler raggiungere e ottenere quindi il sacro graal dell'intimità. Quindi si può dire, in altre parole, che se si guarda la storia della classe media moderna, quindi vediamo che i soggetti riflettono questa evoluzione storica dell'intimità, perché l'intimità esprime proprio uno dei credo fondamentali della società moderna. L'intimità si deve basare appunto sulla libera volontà e intenzione degli individui che appunto ne sono coinvolti, e quindi il libero soggetto si autodefinisce attraverso le proprie scelte libere, questa libertà che definisce proprio l'intimità nella sua natura. Quindi l'intimità diventa antistituzionale, perché appunto diventa qualcosa che ha a che fare con l'individuo, e inoltre contiene una nuova modalità di conoscenza del sé, soprattutto attraverso le categorie sociologiche. Quindi nei nuovi modelli di intimità bisogna in un certo modo conoscere se stessi sempre meglio per potersi esprimere come si è, bisogna riflettere su chi si è, e quindi a poco la psicologia entra in campo e prende il sopravvento nella cultura contemporanea. Esprimere come si è, bisogna riflettere su chi si è, e quindi a poco la psicologia entra in campo e prende il sopravvento.

sappiano come comunicare, che si conoscano e che si coordinino nelle loro interazioni e azioni attraverso la comunicazione, un linguaggio che esprime emotività. Ecco, è questa l'intimità. Quindi quello che appunto sto per dire è che per questi motivi l'intimità è diventata estremamente complicata, e sembra qualcosa di controintuitivo, perché si pensa sempre all'intimità come un incontro di due persone, spesso in un momento molto intimo, ma in realtà l'intimità è diventata una forma sociale molto complessa. Ecco, vorrei appunto essere più chiara e spiegare meglio questo concetto. Alice Fairney ha scritto un romanzo intitolato Intimità. In questo romanzo ci sono Alexandre e Aida, che sono una coppia molto felice, lei aspetta un bambino e appunto ha una amicizia con la sua vicina Sandra. Ha una libreria femminista ed è molto lontana e diversa da questa coppia felicemente sposata. Lei appunto ha rapporti occasionali di natura puramente fisica, è molto bella, ma ha scelto di vivere da sola, non vuole una coppia, non vuole essere in coppia. Ma poi avviene una tragedia verso la pagina 50 del romanzo. Ada, quindi la donna felicemente sposata, muore proprio durante il parto di suo figlio, e la sua morte lascia Alexander solo. Ora deve affrontare la vita da solo, improvvisare, e questo lo porta a diventare, diciamo, il protagonista di una nuova storia della sua vita che deve scrivere. E qual è questa nuova storia? È il fatto che appunto lui deve affrontare appunto la vita in un modo per il quale non ci sono delle regole sociali, quindi si avvicina molto all'amica della sua defunta moglie Sandra, e in un certo senso lei diventa una sorta di madre surrogata per il figlio, e quindi Sandra si prende cura del bambino, appunto consumano i pasti insieme, condivide tante attività con Alexander, ma non hanno rapporti fisici, quindi funzionano in un certo modo come coppia, ma non diventano mai una coppia vera e propria. Qualche appunto anno dopo Alexander si iscrive a un sito di incontri, incontra molte donne, e poi a un certo punto incontra Alba. Alba è una donna molto sofisticata, molto colta, bellissima, e Alexander sta per scoprire che lei non vuole avere rapporti con lui, poiché appunto si è definita come asessuale. È una nuova categoria, ci sono gli eterosessuali, i bisessuali, gli omosessuali, e questa donna si definisce come asessuale. Quindi Alexander quindi è passato da un modello di famiglia tradizionale in cui i ruoli erano piuttosto ben definiti, diciamo il copione era ben definito, a un mondo in cui tutto invece si basa su scelte, emozioni, sessualità, e quindi c'è un costante cambiamento di punto di vista, di angolazioni, e si vede quindi l'intimità della vita quotidiana che può assumere diverse forme. C'è la vita insieme, la sessualità, le emozioni, l'amore, il romanticismo, sono tutti aspetti separati, sfaccettature lontane che si possono ricombinare in modi diversi. Quindi Alexander di nuovo è passato da un matrimonio tradizionale a tante relazioni diverse, in cui si passa dalla sessualità all'amicizia, all'attaccamento emotivo, all'affettività. Tutto si frammenta, esplode, diventa frammentato e separato. Quindi tutto questo è una perfetta rappresentazione appunto di quello che definisco come co-complessità. Ebbene, la complessità è un termine molto tecnico, tutti pensiamo di sapere cosa significa, ma in realtà non è così, perché complessità è un termine molto tecnico per chi analizza i sistemi sociali. Quindi per capire il termine di complessità bisogna innanzitutto partire dal suo opposto. Quindi partiamo da un sistema sociale semplice in cui norme, regole e codici guidano l'essere, il sé, guidano

0: Guidano le interazioni e rendono le interazioni facili da prevedere e da gestire. Ecco, questo è un sistema sociale semplice. Nei sistemi complessi, che cosa abbiamo? Cos'è un sistema sociale complesso? È un sistema in cui ci sono tante componenti che interagiscono tra di loro in modi molteplici, seguendo, diciamo, regole che non sono generalizzate. Ad esempio, prendiamo ad esempio il traffico veicolare. Vediamo, è un sistema complesso poiché non si sa in anticipo come si svilupperà il traffico, non sappiamo come si comporterà, perché dipende da tanti elementi. Quindi la complessità è un fenomeno caratteristico in cui ci sono tanti oggetti diversi che interagiscono tra di loro, ad esempio in una folla, ad esempio nel caso del traffico, nei mercati finanziari. Ecco, qui vediamo che c'è un'interazione che non segue regole che conosciamo, diciamo, in anticipo. Quindi i sistemi complessi sono costituiti da molte parti componenti che sono diversificati, quindi abbiamo parti individuali variegate le cui interazioni non sono conoscibili in anticipo. Questo significa che c'è un elevatissimo livello di incertezza. Quello che sto dicendo è che l'idea della complessità, appunto, si adatta benissimo alla descrizione dell'intimità, poiché sempre di più abbiamo due individui, ciascuno, ecco, torno all'esempio del romanzo, ogni individuo quindi ha le sue preferenze variegate, non so, nella vita sessuale vuole certe cose, per le emozioni ne vuole altre. Quindi più sono gli elementi e le componenti riconducibili a ognuno degli individui, più la complessità delle interazioni sarà elevata, e questo crea un sistema complesso. Quindi, perché tutto questo crea incertezza? Perché tutto questo rende molto più complesso capire come evolverà una relazione e che cosa succederà? Ecco, voglio farvi un altro esempio, sempre tratto da un romanzo, e concludere con questo. È un romanzo che ha vinto tanti premi in Francia, di Chloé Delhomme, e abbiamo Adelaide, 46 anni, che è single. Ha avuto una relazione di 9 anni, ma ora è single. E ora è tornata sul mercato, per così dire, per trovare una nuova relazione. Ecco, il romanzo si sviluppa intorno a questo. E quindi lei si chiede, ebbene, io sono diventato un fantasma nel mercato dell'amore, ebbene questo è il filo rouge che percorre tutto il romanzo. E lei è alla ricerca dell'amore come donna di mezza età e si deve confrontare con la sfera sociale caratterizzata da tantissime possibilità create ad esempio da internet, quindi un mercato di possibilità. E ci sono questi incontri liberi fra questi individui sul mercato dove c'è una vera e propria domanda e offerta, ma lei appunto si accorge che non è molto richiesta, per lei la domanda è bassa soprattutto a causa della sua età, quindi il mercato delle donne di mezza età non è molto fiorente e quindi inizia qualche relazione, ma poi alla fine ciascuna di queste relazioni si rivelano fallimentari e quindi non portano mai a nulla e naufragano. Quindi ogni volta che incontra qualcuno, ebbene, si accorge che è sempre più difficile trovare una compatibilità, perché ogni individuo ha troppe sfaccettature, è troppo specifico, troppo complesso, quindi si rende conto che è molto difficile stabilire proprio una connessione con qualcuno. E quindi lei vive una vita di complessità e quindi si trova anche a soffrire di questa complessità, perché questa complessità non la porta a prevedibilità e certezze. Quindi, concludo. Habermas, il grande sociologo tedesco, ha identificato la crisi sociale come un fenomeno che avviene quando norme definite a livello consensuale sono così degradate che la società quindi va allo sbando, si trova priva di regole. Significa quindi che quando non riusciamo più a metterci d'accordo sulle regole, sulle norme da seguire, ebbene, allora c'è una crisi conclamata perché non sappiamo più come comportarci. Quindi per lui, per Habermas, crisi significa quando non sappiamo come comportarci perché non abbiamo più norme, punti di riferimento, e allora l'individuo perde la sovranità su se stesso. Guardate il paradosso. Ebbene, prima Marco parlava proprio di paradosso. Abbiamo individui sempre più liberi e gli individui, essendo così liberi, perdono un principio di autosovranità. Per Habermas, quindi, la crisi è qualcosa che viene percepita anche dal sé in primis, e credo che siamo tutti d'accordo su questo. Basta anche guardare i media, ebbene, credo che ci sia ampio accordo sul fatto che viviamo tempi di profonda crisi, e l'amore e l'intimità sono percepiti dalle generazioni più giovani come cose complicatissime da capire. Quindi qualcosa di irraggiungibile, di incomprensibile, e il motivo credo stia in modo paradossale in questo, proprio perché la libertà e le emozioni sono diventate così centrali in questi elementi che hanno creato una dinamica estremamente volatile, poiché queste stesse vere emozioni e questa stessa libertà associate alla specificità dei gusti e delle preferenze degli individui che creano questo elevatissimo livello di complessità e di incertezza. Quindi c'è stata una complessificazione delle relazioni, e questo fa sì che anche il sé, benché sia così libero, abbia raggiunto questo stato appunto di incertezza e autodistruzione quasi. Grazie.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: In Blu 2000 News.
1: Papaleone in Francia, prima tappa a Parigi, appena concluso il primo discorso pubblico alle autorità, diplomatici e società civile, nel pomeriggio sarà all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. Assemblea delle Nazioni Unite, il premier israeliano Netanyahu riparte subito dopo il suo discorso per Israele, freddezza e dissenso alle sue parole dentro e fuori il Palazzo di Vetro. Guerra USA-Iran, Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con l'inviato Paolo Fucili, che segue il viaggio di Papa Leone in Francia iniziato oggi. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno da Parigi, la Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, afferrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo, il palazzo del presidente, dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio, ben oltre ai tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. La tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
1: E potete seguire nel pomeriggio gli appuntamenti a Parigi di Papa Leone, vi ricordo, su TV 2000, il canale 28 del digitale terrestre, in diretta sull'app Play 2000. Andiamo avanti con il radiogiornale. Il primo ministro israeliano Netanyahu è ripartito subito dopo il suo discorso ieri all'Assemblea Generale dell'ONU. È stato accolto da freddezza e dissenso fuori e dentro il Palazzo di Vetro. Chiara Placenti.
3: Numerosi rappresentanti alle Nazioni Unite in segno di protesta contro Netanyahu hanno abbandonato l'aula durante il discorso del premier israeliano, addirittura alcuni diplomatici hanno intonato cori pro-Palestina. Nel suo intervento, ad eccezione dei ringraziamenti a Trump, il leader di Tel Aviv non ha risparmiato critiche e accuse nei confronti di chi non appoggia la sua linea da Gaza all'Iran. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato. Se non avessimo attaccato l'Iran saremmo tutti morti, definendo poi le accuse di genocidio contro Israele la più grande bugia del secolo. Nella mirino soprattutto, accusate con diverse sfumature di antisemitismo, Londra, Parigi, Ankara, Doha, ma anche il sindaco di New York, Mamdani, definito un antisemita amico di Hamas. Ma le proteste contro Netanyahu si sono materializzate anche fuori dal Palazzo di Vetro, con manifestazioni e arresti pure eccellenti. In manette finita anche l'attrice Susan Sarandon. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran, perché Teheran, attraverso il ministro degli esteri Araghchi, ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per chiudere le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare nuovi colloqui sul nucleare. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora però nessuna svolta. I colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora veniamo all'Ucraina, perché il presidente statunitense Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione dei missili Patriot per la difesa del paese. Elena Seno.
5: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita. Attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo. Nel mirino una raffineria a 1500 chilometri dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev. Lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani, Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta. Non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
1: La politica, opposizione all'attacco sul decreto scuola varato ieri dal Consiglio dei Ministri, che pone un tetto agli studenti stranieri nelle classi. In diretta Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Franco, buongiorno. Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori. Gli istituti tecnici si chiameranno licei, in sintesi il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano. Inoltre è previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano. Confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Dopo la morte di Andrea Moretti, operaio ventenne precipitato nel vuoto mentre lavorava al Colosseo, 7 le persone indagate. Lucia Ascione.
7: Un atto dovuto in vista dell'autopsia di Andrea Moretti che lunedì verrà assegnata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Così si spiega la decisione della Procura di Roma di indagare 7 persone per omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per la morte dell'operaio precipitato al suolo al Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Intanto sono diverse le piste battute dalla PM titolare dell'inchiesta, dall'errore umano a possibili falle nel sistema di tutela del giovane, ricordiamo specialista in edilizia acrobatica, fino alla scarsa visibilità dell'area, più volte denunciata sia dai custodi dell'anfiteatro Flavio che dal personale impegnato proprio nella realizzazione della nuova illuminazione. Il Colosseo resta chiuso anche oggi, dovrebbe essere nuovamente accessibile domani, ma il ministro della Cultura Giuli ha dichiarato di volersi accertare delle condizioni psicologiche dei dipendenti prima di dare il consenso alla riapertura. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di una guerra dimenticata. Quella in Etiopia, intensi combattimenti hanno visto contrapposte nella notte le forze federali etiopi e le truppe delle autorità ribelli del Tigray. Maurizio Dischino.
8: Ci sono stati violenti combattimenti durante la notte, ha dichiarato una fonte riferendo sugli scontri ad Abala, nella regione di Afar, a nord dell'Etiopia. Da martedì si è intensificato il conflitto tra esercito del governo federale e separatisti del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, prima nella regione del Tigray e poi in altre regioni nel nord dell'Etiopia. Entrambe le parti in conflitto hanno denunciato di aver reagito ad attacchi subiti. Domenica scorsa 7 gruppi tra separatisti e opposizioni hanno annunciato la formazione dell'Alleanza delle Forze Popolari Etiopi per la sopravvivenza, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo del primo ministro Abiy Ahmed, la stessa persona a cui è stato assegnato il Nobel per la pace nel 2019, la stessa persona che nel 2020 ha innescato una guerra per reprimere le richieste di autonomia e di secessione dei tigrini. 600.000 le persone uccise durante quel conflitto terminato nel 2022. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Andiamo con il calcio. Stasera la prima partita di Nation League per gli azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico. Quattro le partite che attendono la nazionale, appunto stasera il Belgio, poi doppio impegno con la Turchia, infine la Francia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada alla regia, un augurio di buona giornata.

0: Il primo santo da cui vogliamo imparare a essere cristiani è San Vincenzo de Paoli. Se si volesse scegliere un'epoca o un luogo in cui la più grande miseria si è incontrata col più grande splendore dal punto di vista cristiano, forse si dovrebbe indicare la prima metà del secolo XVII in Francia. È un tempo in cui la nazione viene devastata dalla guerra dei Trent'anni, che fu in gran parte anche una feroce guerra civile, e poi subito dopo dalle ribellioni contadine e urbane organizzate in un pauroso movimento chiamato la Fronda, una specie di lontano anticipo della rivoluzione francese. L'aspetto che qui ci interessa non è evidentemente quello politico, ma quello umano delle tristissime e misere condizioni in cui si trovavano allora le folle dei derelitti. Possiamo descrivere la situazione servendoci di una lettera che proprio San Vincenzo de Paolo scrisse a Papa Innocenzo X per chiedergli di intervenire a placare quelle discordie. Scrive il santo: «Oserò io esporre a vostra santità lo stato miserabile e certamente degnissimo di pietà della nostra Francia? La casa reale divisa da dissensi, il popolo scisso in opposti partiti, le città e le province rovinate dalle guerre civili, le borgate, i villaggi, i castelli abbattuti, rovinati e bruciati, i contadini messi nell'impossibilità di raccogliere quello che hanno seminato e di seminare negli anni futuri, i soldati si permettono impunemente tutte le angherie, il popolo è esposto non solamente alle rapine e al brigantaggio, ma anche agli assassini e a ogni sorta di torture da parte dei soldati. I contadini sono torturati e messi a morte, le vergini sono disonorate, le religiose stesse esposte al loro libertinaggio e al loro furore, le chiese profanate, saccheggiate, distrutte, quelle rimaste in piedi sono per lo più abbandonate dai loro pastori e quindi il popolo è quasi privo di sacramenti. È poco udire o leggere queste cose, bisogna vederle e constatarle con i propri occhi. Così la lettera di Vincenzo. La situazione della Chiesa poi per tanti versi non poteva dirsi migliore, né essa sembrava in grado di opporre la sua forza umana e spirituale a tanto sfacelo. I decreti di riforma del Concilio di Trento erano rimasti quasi lettera morta. Nelle sedi episcopali, molte sedi episcopali restavano ancora in mano a famiglie nobiliari che se li tramandavano come eredità e senza alcuna preoccupazione d'ordine spirituale. D'altra parte, la designazione dei candidati all'episcopato spettava al Consiglio Reale, che se ne serviva spesso come riserva di favori e di contrattazioni. Quando Vincenzo de Paoli sarà chiamato a intervenire autorevolmente proprio in questo settore, dirà con amarezza e forza: «Io temo che tutto questo dannato traffico di vescovadi attiri la maledizione di Dio su questo regno di Francia». La situazione del clero era ancora più preoccupante. Dove non c'era immoralità, che era comunque diffusa, c'era un'invincibile pigrizia e una ignoranza ai limiti del credibile. Certi preti non sapevano nemmeno leggere e scrivere, altri non sapevano come celebrare i sacramenti. Lo stesso Vincenzo de Paoli racconta d'aver conosciuto un prete che dopo aver ascoltato la confessione biascicava qualcosa perché non sapeva la formula dell'assoluzione, e un altro che per ogni circostanza recitava l'Ave Maria, l'unica preghiera che conoscesse. Conventi e monasteri erano a volte appesantiti da abituali inosservanze, da tradizioni corrotte e comportamenti riprovevoli. Molte cose si spiegano sapendo che allora i nobili, per usare la colorita espressione di uno storico, affidavano alla Chiesa i figli e le figlie in soprannumero che occorreva sistemare in qualche modo. siamo nello stesso tempo e nella stessa situazione descritta con misericordia e dignità nel racconto della monaca di Monza di Manzoni. D'altra parte, anche a molti giovani di bassa condizione sociale, la Chiesa appariva l'unico varco possibile per uscire in qualche modo dalla miseria e dal triste anonimato. Così molti, quasi ancora ragazzi, assolutamente privi della benché minima vocazione, si facevano consacrare preti da vescovi compiacenti. Lo stesso Vincenzo De Paoli divenne prete probabilmente a 18 anni, ordinato irregolarmente da un vescovo vecchissimo e quasi cieco. Eppure, guardiamo ora l'altra faccia della medaglia. Il secolo XVII francese è dominato in apertura dall'affascinante personalità di San Francesco di Sales, che col suo umanesimo devoto, con la sua azione pastorale, con i suoi splendidi libri, ha iniziato il rinnovamento della vita cattolica. Dopo di lui dominerà la figura di colui che sarà chiamato il dottore di tanti dotti e il maestro di tanti santi, il celebre cardinale Pietro de Bérulle, che reggerà le fila di una vasta opera di riforma spirituale e culturale. I fermenti e gli apporti sono innumerevoli, potremmo contare quasi 27 santi che percorrono la Francia e iniziano nei più diversi settori l'opera di risanamento. La scuola spirituale carmelitana e quella gesuita dilagano nei ceti più colti e in quelli umili, tanto che gli studiosi parlano di grande invasione mistica. E poi, da altri punti di vista, è il secolo di Corneille, Molière, Cartesio, Pascal, Bossuet. Ma tra tutte le personalità, il primato spetta a colui che seppe tradurre questa mistica grande invasione in una operosità multiforme ai limiti del credibile, tanto che tutto quello che negli ultimi tre secoli la Chiesa ha saputo costruire di socialmente rilevante trova in Vincenzo De Paoli il precursore e il maestro. Nei giorni del suo instancabile lavoro lo chiamarono con rispetto e affetto il signor Vincenzo, Monsieur Vincent. A tutt'oggi gli sono state dedicate 1500 biografie. Quando il De Paul era ancora ragazzo, il tarlo che gli rodeva il cuore era già contenuto nel suo cognome, che egli pronunciava con ironia, De Paul. Il De sapeva tanto di nobiltà, ma quel Paul, Paolo, svelava invece a tutti che il suo lontano antenato era stato un uomo qualunque, così oscuro da non avere nemmeno un cognome o un soprannome. Così il piccolo Vincenzo, che si trovava dotato di un'intelligenza veramente geniale, crebbe con la voglia di uscire dal mondo di miseria che gli era toccato in sorte, un villaggetto di 50 case d'argilla sperduto tra le paludi, una famiglia di contadini nella quale il suo compito fin da 6 anni era quello di guardare i porci. La fortuna venne con un signorotto locale di passaggio per le sue terre, che osservò la particolare intelligenza di quel fanciullo e convinse il padre a farlo studiare da prete in un collegio della città più vicina. Vincenzo se ne andò dunque intestardito a dimenticare le sue origini e a farsi strada. E un giorno che il papà si presentò al collegio dove studiava il figlio per una rara visita, il ragazzo si rifiutò sdegnosamente di scendere in parlatorio perché si vergognava che i compagni lo vedessero trattare con quel poveraccio. Divenuto ormai vecchio, non riuscirà a dimenticarsene e piangendo racconterà lui stesso più volte l'episodio. Io non volli andare a parlargli, diceva, e perciò commisi un grande peccato. Allora sarà divenuto il prete più stimato e ricercato di Francia, ma a chiunque egli si premurerà di rivelare: non sono che un povero contadino e sono stato guardiano di porci, mia madre faceva la serva. Prima però, prima di incontrare con amore e fierezza la povertà di Cristo e la sua stessa povertà, Vincenzo si lascerà irretire, come lui stesso dirà, in una tela di ragno fatta di ambizioni, di furbizie pur di costruirsi una promettente carriera. Dopo quella discutibile ordinazione sacerdotale di cui abbiamo parlato, c'è nella sua vita un periodo oscuro, con strane avventure. Si parla di una sua prigionia a Tunisi, schiavo di un padrone musulmano. Lo ritroviamo infine, chissà come, a seguito del legato pontificio che lo conduce con sé a Roma, il centro della cristianità, un centro di cui egli percepisce soprattutto l'importanza strategica. A Roma conosce l'ambasciatore di Francia e con lui torna a Parigi dopo qualche anno in buona confidenza, tanto da ottenere le credenziali per avere un'udienza dal re Enrico IV. Così riuscì finalmente a farsi assegnare il primo beneficio ecclesiastico. Non era granché, ma intanto gli era riuscito anche di entrare nella cerchia dei cappellani della regina Margherita di Valois. Proprio qui il Signore lo attese. I cappellani ricevevano a volte delle elargizioni o delle dotazioni a scopo di carità, ed ecco che un giorno qualcuno depositò nelle mani di Vincenzo la somma per lui favolosa di 15.000 lire oro, corrispondente a parecchi milioni di oggi. Che cosa accadde nel cuore di povero, nel suo cuore di povero che sognava di maneggiare denaro e che pure manteneva una sua irriducibile inclinazione alla solidarietà tra i poveri? Noi non lo sappiamo. Sappiamo però che il giorno dopo il signor Vincenzo si presentava al vicino ospedale dei Frate Benefratelli e lasciava ai malati e agli invalidi l'intera somma. Non fu certo l'unico sì che Vincenzo disse, ma fu il sì più espressivo, quello con cui Vincenzo accoglieva una vocazione che gli era riservata da tutta l'eternità. Comprese di dovere anzitutto diventare veramente un prete. Si mise sotto la direzione spirituale di De Berulle e costui lo spinse a impegnarsi generosamente nel ministero sacerdotale, facendogli assegnare una povera parrocchia alla periferia di Parigi. E per la prima volta, donandosi ai suoi poveri parrocchiani, Vincenzo conobbe cosa fosse la felicità. «Sono felice», scriveva, «perché ho attorno a me un popolo tanto buono, tanto obbediente a quello che gli dico. Neppure il Papa è felice quanto me». Ma i disegni di Dio erano misteriosi. Fu proprio il Berulle a esigere che Vincenzo abbandonasse la sua parrocchia per diventare precettore nella nobile famiglia dei Gondi. Era una delle famiglie più illustri e potenti, discendenti da antichi banchieri italiani venuti in Francia a seguito dei Medici. Filippo Emanuele de Gondi comandava la flotta del regno in qualità di generale delle galere, suo fratello era arcivescovo di Parigi, la moglie era una delle più illustri dame del regno e donna di alta levatura spirituale. Nel comodo castello di Montmirail, Vincenzo, che ha ormai 32 anni, che dovrebbe curare soltanto la formazione dei tre figli, diventa piuttosto il consigliere spirituale di tutta la famiglia. Per compensare il suo segreto disagio, egli però si dedica a insegnare il catechismo ai poveri contadini delle tenute dei suoi signori. E un giorno, vinto dal bisogno dei poveri, segretamente fuggì dal castello per farsi parroco di una misera e abbandonata comunità a Châtillon-le-Domble. Non riuscì a restarvi a lungo, ma è qui che accadde un altro degli episodi che segnarono in maniera decisiva la sua strada. Un giorno egli sta per iniziare la messa domenicale ed ecco che vengono a dirgli che in un casolare sperduto un'intera famiglia se ne muore nella più assoluta indigenza. Si sono ammalati tutti gravemente e nessuno riesce a dare aiuto all'altro. Vincenzo sale il pulpito e racconta. Affida al cuore dei suoi cristiani quella famiglia abbandonata. Ma ecco quello che accadde, raccontato con un certo umorismo da Vincenzo stesso, che aveva potuto muoversi personalmente solo nel pomeriggio. Dopo vespro, presi con me un brav'uomo, un borghese della città, e ci mettemmo in cammino per andare a trovare quei poveretti, e lungo la strada incontrammo delle donne che ci avevano preceduti e un po' più avanti altre che tornavano indietro, e siccome era estate e faceva caldo, quelle buone donne si sedevano lungo la strada per riposarsi e rinfrescarsi, e ce n'erano tante che avreste detto che era una processione. C'era da commuoversi, ma Vincenzo si irritò anche un po'. La carità era grande, ma non era organizzata. A tutta quella abbondanza di cibo e di aiuti sarebbero succeduti ben presto giorni di trascuratezza e di privazioni. Così egli decise di riunire tutte le sue signore in associazione. Diede loro una regola che, secondo gli storici, era un piccolo capolavoro di organizzazione e di tenerezza, nella quale era previsto tutto: come affrontare una famiglia bisognosa, come e con quale ordine garantire un servizio a rotazione, come procurarsi gli aiuti necessari, tenere la contabilità, come servire i malati per amore di Gesù, come dar loro da mangiare, come utilizzare intelligentemente il tempo disponibile. Chiamò questa prima associazione, in anticipo di secoli su certe realizzazioni di oggi, con un nome cristianamente bruciante: Carità. Quel nome che nella dottrina cristiana serve a indicare Dio stesso e la virtù teologale dell'amore, servì a Vincenzo come nome comune, familiare, per indicare le sue associazioni, e la Francia si riempì di carità. Ma intanto i De Gondi premevano per avere il loro precettore. Intervenne l'arcivescovo di Parigi, intervenne di nuovo il Berulle, intervennero altre personalità del regno e Vincenzo dovette cedere. Voleva stare coi poveri e gli toccava abitare coi ricchi. E paradossalmente proprio di qui passava la sua missione. Nella casa dei ricchi imparò a diventare responsabile dei poveri. Gli avvenne intanto di poter incontrare Francesco di Sales e dall'amicizia con questo santo portò con sé per tutta la vita l'immagine e il desiderio di una santità piena di pace, di cortesia, di energia, di forza indistruttibile ma dolce. Aveva ormai più di 40 anni e un'unica decisione nel cuore: fare la volontà di Dio e non essere impaziente davanti al progressivo manifestarsi di questa volontà. Le opere di Dio non si fanno quando lo desideriamo noi, diceva, ma quando piace a Lui. Non bisogna saltare davanti alla provvidenza. E ancora, bisogna donarsi a Lui in modo che Egli si possa servire di noi. Più tardi, quando avrà ormai molti figli e collaboratori, Vincenzo insisterà: quando sarete vuoti di voi stessi, allora Dio vi riempirà. Così gli accadde. Egli si lasciò riempire dalla grazia di Dio e Dio trasse da lui energie e opere in numero incalcolabile. Non aveva programmato nulla. Un tempo aveva voluto arrivare in alto per potersi accomodare nella vita e Dio lo fece arrivare in alto, in un castello, perché da lì potesse preparare un posto ai poveri. Divenne abile a utilizzare tutto: amicizie con nobili e regnanti, leggi dello Stato e libere elargizioni, acquisto e riadattamento di immobili, per obbedire alla vocazione che Dio gli aveva insegnato. Ecco come lo descrisse uno storico: sottomesso alle circostanze, adattandosi agli ambienti nei quali lavora, cavando sempre il maggior profitto dagli uomini e dalle circostanze, esatto, prudente, previdente, sa che non si è mai così bene aiutati da Dio come quando ci si aiuta da sé, cura con lo stesso ordine rigoroso tutti gli interessi, grandi e piccoli che siano, si impone e impone regole che non lasciano nessuno alla sprovvista, si vieta e vieta agli altri i rischi inutili, le imprese mal preparate, in cui troppo spesso accade che naufraghino le generose imprese religiose. Come un vero capo ha un tempo il senso delle grandi sintesi d'insieme e dei particolari che bisogna controllare. Anzitutto, la prima grande opera sono quegli amici, meglio quei figli e figlie che Dio gli dona perché partecipino al suo carisma, perché si muovano nella Chiesa di Francia e poi in tutto il mondo. La Francia può allora dirsi scristianizzata, attaccata contemporaneamente da tre nemici: il protestantesimo serpeggiante, le guerre di religione non sono ancora concluse, l'ignoranza religiosa largamente stagnante e tra i fedeli più fervorosi il nascente giansenismo, rigorismo teologico e morale ancora più grave, perché va a intaccare le forze vive della Chiesa gettandole in un moralismo tragico. I figli di Vincenzo furono chiamati da lui preti della missione. Comincia lui stesso con tre amici,
1: a immaginare un nuovo stile di azione pastorale. In maniera organica, a rotazione, percorrono i villaggi che sono privi di assistenza religiosa, anche se a volte ci sono numerosi preti in Fingardi, si fermano 15 giorni, predicano le missioni, secondo uno stile che dura fino ai nostri giorni. Io, diceva Vincenzo, facevo dappertutto la stessa predica, che voltavo e rigiravo in mille modi, la predica del timor di Dio. E Dio intanto faceva quello che aveva previsto da tutta l'eternità, benediceva il nostro lavoro. Avvenivano conversioni commoventi, a volte in massa. La gente disabituata alla parola di Dio ne riascoltava l'eco con una nostalgia umile e intensa. Per la prima volta avevano l'impressione di rivedere gli apostoli in quei poveri preti decisi e appassionati, e li riconosceva. Le missioni erano attese, si giungeva perfino a sospendere i mercati. Le anime, racconta Vincenzo, che sembravano dure come pietra, diventavano di fuoco. Vincenzo sorvegliava la sua nascente congregazione, non ammetteva che predicassero secondo lo stile allora in vigore, siamo nel 600, pavoneggiarsi in un bel discorso, diceva, significa commettere sacrilegio, sacrilegio. E il re fu così impressionato dell'opera di questi nuovi preti che volle far predicare una missione anche alla sua corte e poi nei quartieri più malfamati di Parigi. Alla morte di Vincenzo saranno state predicate 840 missioni e il santo avrà a disposizione 25 case, 131 preti, 44 chierici e 52 coadiutori. Ma questo non bastava. Si trattava di scuotere gli altri preti e di formarli. E così Vincenzo, in un tempo in cui non si era ancora riusciti a creare dei seminari, iniziò dapprima l'opera degli esercizi per gli ordinandi, che i suoi preti predicavano nelle varie diocesi, compensando spesso con alcuni giorni di intensa formazione ascetica e teologica la mancata preparazione di coloro che dovevano diventare preti. Per dare a questi inizi una certa continuità, Vincenzo stesso si impegnò nelle conferenze del martedì, che egli personalmente tenne per tutta la vita, tutte le settimane, senza interruzione, conferenze nelle quali raccoglieva i preti che lo desideravano. E da questa libera scuola verranno tutti i preti migliori di Francia, tra cui anche Bossuet, che disse poi: sembrava che Dio si esprimesse per bocca sua. E infine si giunse, quasi un secolo dopo, da che il Concilio di Trento li aveva raccomandati, alla fondazione del piccolo e del grande seminario. Le figlie di San Vincenzo invece furono all'inizio delle signore della nobiltà e della borghesia e si chiamarono dame della carità. Vincenzo ne aggregò attorno a sé un numero notevolissimo. Da esse riceveva tutti gli aiuti economici di cui aveva bisogno, ad esse chiedeva tutta quella carità anche operativa che esse erano capaci di dare, ben sapendo, tuttavia, che la società del tempo non permetteva loro tutto l'esercizio di quel lavoro manuale di cui i poveri avevano bisogno. Né Vincenzo sdegnava il fatto che nascesse anche qua e là una certa moda della carità. Ciò non toglie che tra le sue dame che imboccavano i poveri negli ospedali ci fossero duchesse e principesse, e perfino la regina Anna d'Austria e la principessa Maria di Gonzaga, futura regina di Polonia. In quel periodo Molière attaccava le preziose ridicole che oziavano nei salotti pieni di riccioli e di cosmetici, ma se egli avesse giudicato il suo tempo senza prevenzioni, avrebbe potuto anche conoscere centinaia di nobil donne che curavano con le loro mani i poveri pidocchiosi del quartiere, e con quella carità fresca e bruciante che indica sempre uno sgorgare vivo della fede anche nei momenti più superficiali e tristi della storia. I problemi comunque non mancavano, e la soluzione dipese da uno di quegli incontri che segnano la storia. Era il 14 giugno 1623, quando una giovane vedova di 32 anni, di famiglia nobile, si presentò a Vincenzo per chiedergli la sua direzione spirituale. Veniva controvoglia. Era stata tra le penitenti di San Francesco di Sales fino alla morte di lui, ma non aveva trovato la pace. Era una creatura tormentata, piena di angosce, di dubbi, con alle spalle un'esistenza problematica. Neppure il Santo Vescovo di Ginevra era riuscito a pacificarla e ora Francesco di Sales era morto. E le veniva indicato quel povero pretino tozzo, un contadino con degli occhi penetranti, vestito troppo poveramente. Madamigella de Marigliat, vedova Legras, aveva provato un senso di ripugnanza, ma aveva obbedito. Neppure Vincenzo voleva saperne di guidare spiritualmente una nobildonna piena di problemi psicologici, ma non seppe rifiutare. La annoverò tra le sue dame e poi la osservò attentamente senza parere. Ed ecco che scoprì qualcosa di strano. Quella donna, piena di rigidezze, di angosce e di dal sistema nervoso scosso, quando è a contatto coi poveri diventa dolce, tenera come una madre, serena. Allora Vincenzo puntò su questo tutta la sua attività di direzione e le insegnò a dilatare il cuore prendendo su di sé il peso degli altri. Madamigella de Marigliat divenne così la più stretta collaboratrice nel servizio dei poveri e a lei Vincenzo si rivolse per attuare la più sorprendente invenzione. Oggi la Chiesa la venera come Santa Luisa de Marigliat. Fino a quel tempo nella Chiesa una donna che voleva consacrarsi a Dio aveva una sola strada aperta davanti a sé, la vita monastica di religiose consacrate con la clausura, le grate, l'abito religioso, i chiostri, le lunghe preghiere. L'attività apostolica era allora considerata inadatta alle donne perché avrebbe esposto le religiose a un eccessivo e pericoloso contatto col mondo. Prima di ridere di questo bisogna pensare al tempo in cui si era e bisogna saper leggere la storia col realismo che essa esige. Basta pensare che perfino il celebre San Francesco di Sales aveva tentato di fondare un nuovo stile di vita religiosa femminile fondando l'istituto delle visitandine. Come dice il nome, le ragazze che lo sceglievano avrebbero dovuto imitare la Vergine Santa che visita caritatevolmente la cugina Santa Elisabetta. Ma le difficoltà erano state tanto grandi e insormontabili che le visitandine erano diventate anch'esse suore di clausura e lo sono anche adesso. Con un certo umorismo, ma non senza tristezza, San Francesco di Sales diceva: «Non so perché tutti mi chiamano fondatore, dato che ho disfatto quello che volevo fondare». Era la società del tempo che non ammetteva alternative, eppure Vincenzo riuscì in ciò che nessuno era riuscito a realizzare. Assieme a Luisa de Marigliac radunò alcune ragazze del popolo che, pur restando nel mondo a completo servizio dei poveri e dei derelitti, si consacrassero a Dio. Nacquero le figlie della carità, che vennero chiamate popolarmente le suore grigie. Sono celebri per il cambiamento epocale che significano le parole con cui Vincenzo delineò la loro nuova regola, una inaudita struttura giuridica per allora. Esse avranno per monastero le case degli ammalati e quelle dove risiede la superiora, per cella una camera d'affitto, per cappella la chiesa parrocchiale, per chiostro le strade della città, per clausura l'obbedienza, per grata il timor di Dio, per velo la santa modestia, per professione la confidenza costante nella divina provvidenza e l'offerta di tutto il loro essere. Essi, Vincenzo e Santa Luisa, hanno posto l'inizio non solo di tutte le congregazioni moderne di vita attiva apostolica, ma anche di tutti i moderni istituti secolari e delle associazioni laicali di vergini che oggi nascono all'interno dei movimenti. Che cosa questo volesse dire in concreto nella complessa e violenta società del tempo? Lo possiamo capire solo vedendole al lavoro. Anticipiamo soltanto un giudizio assai significativo. Si racconta che un giorno Napoleone si trovò ad ascoltare un gruppo di filosofi che ragionavano su come l'illuminismo avesse prodotto un vero atteggiamento filantropico. L'imperatore si mostrava sempre più infastidito, finché a un certo punto sbottò: «Tutto questo è bello e buono, ma fatemi una suora grigia». Vincenzo e Luisa facevano appunto a centinaia le suore grigie e le mandavano là dove l'intera nazione e poi il mondo più producevano sofferenza e orrore. Cominciarono con l'Hôtel Dieu, l'enorme cupo ospedale posto come una piaga nel cuore della città, 20 sale, capaci ognuna di 50 posti, ma in qualche stanza si ammucchiavano in realtà fino a 250 malati. Ci sono descrizioni grottesche di 6 malati per giaciglio, 3 da un verso e 3 dall'altro, in una mescolanza di vivi rissosi e di moribondi rantolanti. Questo nei momenti migliori, che diventavano un inferno quando si diffondeva il contagio, giungeva la peste, come accadde nel 1636. Le religiose incaricate della gestione dell'ospedale erano appunto, ecco il paradosso di cui parlavamo, suore di clausura e dovevano dirigere a distanza. Si era tentato di mobilitare le comunità religiose maschili senza successo. Vincenzo dapprima vi inviò centinaia di dame della carità, fino a 620, compresa la regina. Poi aggregò stabilmente le sue figlie della carità che cominciarono a gestirlo dal di dentro. Come se non bastasse, diede contemporaneamente inizio all'opera dei bambini trovatelli. Ogni anno sono centinaia nella sola Parigi, uno al giorno, diceva, per tutti i giorni dell'anno, diceva Vincenzo. Centinaia i bambini che vengono abbandonati, per miseria o per colpa, alle porte della chiesa o alla couche, una istituzione ufficiale che, priva di grandi mezzi, gestisce l'emergenza in modo abominevole. Le assistenti usano dare ai piccoli pillole di laudano o un po' d'alcol per farli dormire. E a parte quelli che muoiono comunque o vengono lasciati morire, ci sono molti che vengono venti, usano dare ai piccoli pillole di laudano o un po' d'alcol per farli dormire. E a parte quelli che muoiono comunque o vengono lasciati morire,

Immaginare le cose in modo romantico è una marea di piccoli, tanto sudici e tanto strilloni, nati da cattive madri, dice Luisa di Marigliacche, nonostante tutta la sua passione materna. Siamo in un tempo in cui accogliere i figli della colpa, come venivano chiamati, è già considerato indecoroso e sconveniente. E non si tratta solo di accoglierli in fasce, ma di farli crescere fino a quando diventano autonomi. Ma ecco, splendente come loro, l'educazione che con cui Vincenzo educava le sue suocere. Iniziava così: somiglierete, diceva, alla Madonna, perché sarete madri e vergini al tempo stesso. Vedete, figlie mie, quello che Dio ha fatto per voi e per loro? Sin dall'eternità ha stabilito questo tempo per ispirare ad alcune signore il desiderio di prendersi cura di questi piccini che egli considera suoi. Sin dall'eternità ha scelto voi per servirli. Che onore questo per voi! Se le persone del mondo si tengono onorate a servire i figli dei grandi, quanto più dovete sentirvi onorate di servire i figli di Dio. E raccontava loro la gustosa scenetta a cui aveva assistito quel mattino. La carrozza del figlio del re, che allora aveva 5 anni, si era incontrata con quella del cancelliere del regno. La governante aveva detto al principino di dare la mano al cancelliere, ma costui era arrossito e aveva esclamato, facendo una grande riverenza, di non essere degno di toccare la mano del piccolo re, aggiungendo: non sono mica Dio. E concludeva: vedete, figlie mie, ha detto così perché si trattava del figlio del re. E se il signor cancelliere, che è uno dei primi ufficiali del regno, non osa toccargli la mano, quale sentimento dovete avere voi quando servite questi piccini che sono figli di Dio? Anche oggi i genitori cristiani possono capire quanto avrebbero da imparare da questo modo di ragionare nei riguardi dei loro figli. Vincenzo questo modo lo usava tranquillamente per dei piccoli bastardi, come li chiamavano allora. E questo in un tempo in cui, a detta di uno storico, la crudeltà verso i neonati, esposti o no, causò più vittime di tutte le guerre combattute in quel secolo. E non possiamo scandalizzarci troppo se pensiamo che oggi, nonostante tutti i mezzi che abbiamo, facciamo di peggio, facendoli morire a milioni con l'aborto. Dopo i trovatelli ci furono i carcerati e i galeotti, non le nostre carceri, ma antri pericolosi e maleodoranti dove i prigionieri marcivano vivi, attendendo giorno dopo giorno la sorte più crudele, quando sarebbero stati in numero sufficiente per formare una catena, una fila cioè di prigionieri incatenati l'uno all'altro, diretti al porto di Marsiglia, dove sarebbero diventati galeotti, inchiodati con una catena ai banchi di legno fissati lungo i corridoi della nave, 5 uomini per ogni remo di 50 metri, ridotti, come dice uno storico, a bielle viventi per far correre la nave al ritmo cadenzato di una frusta a nodi di ferro. E Vincenzo diventò dunque cappellano capo di tutte le galere del regno e vi inviò le sue figlie della carità. Ma ecco come spiegava alle sue figlie questa nuova opera e come ragionava. Avendo noi preso la carità delle parrocchie, Dio ci ha ricompensato con l'Hôtel Dieu, con l'ospedale. Allora, contento di noi, per ricompensarci ci ha affidato l'opera dei trovatelli. Poi, avendo visto che noi abbiamo accettato tutto, ha detto: voglio dar loro un altro incarico. Sì, sorelle mie, è stato Dio a darcelo, senza che noi ci pensassimo. Ma qual è questo incarico? È l'assistenza dei poveri forzati. Sorelle mie, che felicità servire quei poveri forzati abbandonati in mani senza pietà. Io ho visto quei poveretti trattati come bestie. Per questo Dio ne ha avuto compassione. Il motivo per cui Dio continua a scegliere loro, secondo Vincenzo, è solo questo: chi dice figlie della carità dice figlie di Dio, e Dio vuole che i poveri siano serviti dalle sue figlie. Anche per descrivere questa impresa non ci deve mancare l'immaginazione. Vincenzo esige dalle sue figlie che tra servizi materiali e spirituali non ci siano compartimenti stagno: ripulire le carceri, lavare la biancheria dei forzati, preparare la zuppa quotidiana, confortarli, curare i malati, fasciare le piaghe, accompagnarli nella Via Crucis verso le navi e lì al porto ricominciare da capo.
Il tutto senza falsi pudori, senza atteggiamenti schifiltosi. Si tratta di entrare in ambienti innominabili, subire linguaggi grossolani e

Viti sconci da parte di guardie rinforzati, patire angherie e calunnie e di sapersi preservare con intelligenza e prudenza. In una parola, egli dice, dovete essere come i raggi del sole, che si posano continuamente sopra l'immondizia e nonostante questo non si sporcano. A tale cura dei galeotti poi aggiungerà quelle dei soldati durante le periodiche guerre. Le figlie della carità sono mandate nei campi di battaglia a riparare in qualche modo quello che gli uomini hanno voluto distruggere e a conservare la vita là dove gli uomini vogliono sopprimerla. Nelle terre e nei villaggi devastati, Vincenzo stabilisce centri di soccorso, di raccolta e di smistamento di generi alimentari e di sussistenza, con un giro di affari che divenne di gran lunga maggiore di quello gestito dai ministri della corona. Ma ciò ancora non bastava. Alla periferia di Parigi si raccoglievano stuoli di vecchi malvissuti, di asociali, di storpi, di colpiti dal malcaduco, di alienati, insomma tutti quelli che con sentenza sommaria a quel tempo venivano definiti pazzi. Scriveva Vincenzo senza illusioni, sono tutte persone alienate, spiriti estremamente malfatti che vivono l'uno contro l'altro e sono liti continue. Senza vacillare, egli ripete ancora la sua predica e il suo solito ragionamento. Ah, sorelle mie, ve lo dico ancora una volta, non c'è stata mai una compagnia che debba lodare Dio più della nostra. Ce n'è forse qualcuna che si occupa dei poveri pazzi? No, non ce n'è nessuna. Ed ecco che questa fortuna tocca a voi, figlie mie, quanto dovete essere grate a Dio. Una volta sola Vincenzo rifiutò con durezza la sua opera. Fu quando il grande ufficio dei poveri tentò di risolvere l'immane problema dei mendicanti che infestavano la città e varò il progetto della grande reclusione, secondo cui tutti i mendicanti o coloro che non trovavano fisso lavoro dovevano essere rinchiusi in grandi ospedali generali. Si sarebbero avute due città, da un lato quella degli uomini rispettabili, dall'altro quella degli uomini belve. I primi sarebbero stati difesi nel loro egoismo, invece di essere pungolati dal dovere della carità, i secondi sarebbero stati abbandonati in preda alla loro stessa violenza. Vincenzo si oppose. Non aveva soluzioni globali da offrire, ma tentò di indicare profeticamente nuove strade possibili. Tra la massa dei poveri, molti anziani erano ex artigiani, ridotti alla mendicità dalla disoccupazione e dalle disgrazie. Scelse quelli che gli apparivano di buona reputazione e non fannulloni, diceva, 20 uomini e 20 donne, aggregò ad essere gli operai che li aiutassero a riprendere il mestiere e a trovare il gusto del lavoro, un lavoro compatibile con la loro età, dal quale potessero comunque trarre un guadagno, e stabilì perfino dei consigli di amministrazione. Nacquero delle case che erano allora veri centri di riabilitazione al lavoro, dove Vincenzo amava spesso passare qualche ora di riposo discutendo con i suoi vecchietti tornati efficienti operai. Non era possibile generalizzare la ricetta, ma era per la società d'allora un punto di giudizio e di chiarezza sociale ideale. Con lo stesso criterio soccorse quelli che sarebbero stati più danneggiati dalla ospedalizzazione forzata, quelle persone anziane che, benché mendicanti, mantenevano legami familiari e che sarebbero stati separati a forza, smistati per legge in differenti reparti. Vincenzo organizzò per loro l'opera delle piccole case, in cui i mendicanti, marito e moglie, avessero il diritto di vivere assieme. Anche questa iniziativa non risolveva il grande problema, ma dava indicazioni, dava speranza, mostrava l'intelligenza della carità. Per tutti gli altri si batté per lasciare aperto un varco tra le due società. Così Vincenzo meritò di essere chiamato, ancora vivente, il padre della patria. Quando il re Luigi XIII, detto il re giusto, fu sul letto di morte, nel 1643 lo fece chiamare e gli disse: «Ah, signor Vincenzo, se torno in salute, voglio che tutti i vescovi stiano 3 anni in casa vostra prima di essere ordinati». E Vincenzo lo aiutò a morire come un santo. Alla morte del re, la regina Anna d'Austria lo scelse come consigliere e così Vincenzo divenne un potente personaggio pubblico, una specie di ministro per l'assistenza sociale. Se ne servì senza pudore,
per rafforzare tutte le sue opere, moltiplicare le missioni, fondare seminari, dotare ospedali e opere caritative, ma difese anche la verità cattolica. Nominato membro e segretario del cosiddetto Consiglio della Corona, influenzò come poté la nomina dei vescovi e dicono gli storici che la condanna del giansenismo da parte di Innocenzo X fu opera di Vincenzo. È un particolare interessante, l'uomo che era tutto immerso nelle questioni della carità considerava essenziali le questioni della fede. Fin da quando ero piccolo, diceva, ho sempre avuto un segreto timore nell'anima mia e niente mi ha tanto spaventato come potermi trovare per disgrazia impigliato in qualche eresia che mi trascinasse via, che mi facesse fare naufragio nella fede. Questa era la grandezza di quei tempi pieni di miseria e di turbamento, che la fede restava l'orizzonte dentro cui tutti, ricchi e poveri, Richelieu che lottava con il potere e Vincenzo che lottava per la carità, tutti restavano dentro un ultimo fondamentale orizzonte rappresentato da Cristo e dalla sua Chiesa e della salvezza che in essi abita. Scrisse Bremond, non è stata la carità di Vincenzo De Paoli a fare di lui un santo, è stata la sua santità che lo ha reso veramente caritatevole. E santità vuol dire appartenenza a Cristo e alla Chiesa. L'osservazione è di una profondità sconcertante. Si diffonde spesso tra i cristiani l'idea che quel che importa è fare del bene al prossimo e che questo in ultima analisi lo può fare chiunque, anche chi non crede in Cristo e chi non appartiene alla Chiesa, e perciò con chiunque si può fraternizzare al di là delle apparenze dettate dalla fede, che anzi rischiano di essere motivo di divisione. Perfino Voltaire, equivocando, chiamava Vincenzo De Paoli il mio santo, l'unico che diceva gli andasse bene, ma Vincenzo De Paoli non si sarebbe lasciato catturare così facilmente. Nel film Monsieur Vincent viene rappresentato il santo mentre dà le istruzioni a una sua figlia della carità che inizia la sua missione, lui è vecchissimo. Le parole non sono storiche nella loro materialità, ma sono una giusta interpretazione dello stile del cuore di Vincenzo. Piccola Jeanne, le dice, ho voluto vederti. So che sei coraggiosa e buona. Tu domani vai dai poveri per la prima volta. Io non ho sempre potuto parlare a quelli che andavano dai poveri per la prima volta. Non si fa mai quello che si dovrebbe. Ma a te, la più giovane, l'ultima, io devo parlare, perché è importante. Ricordati bene, ricordatene bene sempre. Tu ti accorgerai presto che la carità è un fardello pesante, più pesante del secchio della minestra e del cesto del pane. Ma tu conserverai la tua dolcezza e il tuo sorriso. Non è tutto dare il brodo e il pane, questo lo possono fare anche i ricchi. Ma tu sei la piccola serva dei poveri, la figlia della carità sempre sorridente di buon umore. Essi sono i tuoi padroni, padroni terribilmente suscettibili, lo vedrai. Allora più saranno ripugnanti e sudici, più saranno ingiusti e grossolani, più tu darai loro il tuo amore. E sarà solo per questo tuo amore, per questo amore soltanto, che i poveri ti perdoneranno il pane che tu darai loro. Per un film è una buona pagina di sceneggiatura, ma nella realtà Vincenzo spiegava anche di che cosa doveva ardere quest'amore che riscattava perfino l'opera di carità. Diceva, il fine primordiale per il quale Dio ci ha chiamati è per amare nostro Signore Gesù Cristo. Se noi ci allontaniamo anche solo di poco dal pensiero che i poveri sono le membra di Cristo, infallibilmente diminuirà in noi la dolcezza e la carità. La carità infatti nasce dallo sguardo che non si distrae mai nemmeno per un attimo dall'essere proteso a Gesù vivo, riconosciuto, amato. E Gesù, dice il suo biografo, fu l'ultima parola che Vincenzo pronunciò

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 25 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Leone in volo verso la Francia ha iniziato così il suo quinto viaggio apostolico, ormai partito dallo scalo di Fiumicino. E oggi è a Parigi, prima tappa dei suoi 4 giorni in terra transalpina. Numerosi già oggi gli appuntamenti all'insegna degli incontri istituzionali, con la visita all'UNESCO e l'abbraccio ai giovani francesi nella veglia di preghiera allo Stade de France. Il cardinale segretario di Stato Parolin, guardando al viaggio del Papa in Francia e all'UNESCO, ha richiamato la diplomazia dell'incontro e gli sforzi creativi, capaci di sottrarre l'Europa alla logica della forza, dicendo: l'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo. La questione climatica non è solo una sfida ambientale ma di giustizia, così il Papa in occasione della plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, ricevendo in udienza i membri e raccomandando che il progresso scientifico e tecnologico sia accompagnato da una corrispondente crescita della responsabilità. Di fronte agli shock climatici sempre più frequenti, l'esortazione del Pontefice è di passare dalla gestione delle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla prontezza e dalle misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Il cardinale Parolin ha affermato: con l'intelligenza artificiale è in gioco la dignità umana, serve una cooperazione internazionale. Così il segretario di Stato, intervenendo alla riunione di alto livello dell'Assemblea Generale ONU di New York, ha ammonito dai rischi del progresso tecnologico, dicendo: chi dispone di risorse tecniche ed economiche può imporre la propria visione della realtà. Alla riunione per i 40 anni della dichiarazione sul diritto allo sviluppo ha auspicato che gli Stati abbiano accesso a risorse finanziarie, tecnologiche, umane, così a promuovere il proprio sviluppo. Fulton Sheen è beato. Il cardinale Tagle l'ha definito un vaso d'argilla che attingeva forza da Cristo. Il cardinale pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione ha presieduto infatti ieri presso la struttura sportiva Dome di St. Louis nel Missouri, Stati Uniti, la messa di beatificazione dell'arcivescovo americano Servo di Dio. Il porporato ha citato la lettera apostolica nella quale Leone XIV descrive il suo conterraneo dell'Illinois come un instancabile predicatore del Vangelo attraverso i moderni mezzi di comunicazione, pastore sollecito, animato dallo zelo missionario. A Salonicco un simposio intercristiano per disarmare ogni violenza. Ogni 2 anni si tengono in Grecia e in Italia convegni teologico-spirituali che offrono un'occasione di confronto ecumenico tra cattolici e ortodossi. Tema dell'incontro di quest'anno, conclusosi ieri, è stato la fede cristiana in un contesto multiculturale, con un riferimento al Giubileo francescano. Leone XIV, nel suo messaggio ai partecipanti, ha detto: è necessario ripensare il modo di esprimere e testimoniare il Vangelo. Bartolomeo I ha parlato di testimoniare nell'interculturalità. Le ACLI, il lavoro sia dignitoso, bisogna difendere la democrazia dagli estremismi. Così le associazioni cristiane lavoratori italiani che si sono riuniti a Verona per il loro annuale convegno di studi. Il presidente Manfredonia ha affermato che i salari medi si stanno abbassando nell'economia reale perché, pur alzandosi nominalmente, con l'inflazione galoppante hanno perso il potere di acquisto. Ma l'organizzazione chiede anche che la politica si riappropri del proprio ruolo, dando speranze concrete alla gente. Un fisco più equo, una corretta retribuzione per tutti i lavoratori, aiuti per le famiglie che non siano solo bonus una tantum. Queste le principali proposte delle ACLI. Arte e cura in mostra con San Francesco. Riparare, lavorare, custodire, rendere visibile sono i 4 fili conduttori dell'esposizione Le eccellenze italiane nel segno di Francesco, rendere visibile l'invisibile, a Palazzo Piacentini a Roma dal 23 settembre al 2 ottobre su invito del Ministero del Made in Italy. Nell'ottavo centenario della morte del poverello d'Assisi è bello ricordare che la santità è la grande arte, sono sorelle, così ha sottolineato Monsignor Marco Frisina. Not Notizie dal mondo. Un giudice federale ha ordinato il ripristino dell'accesso alla Casa Bianca per lo staff di CNN Politico e MS Now dopo che l'amministrazione Trump aveva negato loro l'ingresso lo scorso sabato. In particolare il giudice ha ritenuto che l'amministrazione Trump, ritirando i badge ai giornalisti e impedendo loro l'accesso alla Casa Bianca, non abbia rispettato un procedimento costituzionalmente adeguato. Per la Costituzione statunitense, l'amministrazione Trump, prima di privare gli individui di un interesse costituzionalmente tutelato, avrebbe dovuto avvertirli in anticipo e dare loro la possibilità di essere ascoltati. Il giudizio è arrivato dopo che le testate hanno fatto ricorso contro la decisione dell'amministrazione. Il Board of Peace per Gaza ha reso noto un piano per la ricostruzione della striscia. Affinché possa funzionare, però, serve una cooperazione tra Israele e Hamas. Il Board of Peace per la striscia di Gaza, l'altro ieri, voluto da Donald Trump, ha presentato un piano del valore di 2,45 miliardi di dollari e dalla durata di 6 mesi per ricostruire la striscia, oggi ridotta in macerie. Nelle ambizioni del Board of Peace, la ricostruzione di Gaza dovrebbe avere inizio dopo le elezioni israeliane, previste per il prossimo ottobre. La sua attuazione però è tutt'altro che semplice, poiché richiede una cooperazione tra Israele e Hamas. Questo in un contesto in cui l'esercito israeliano continua a bombardare Gaza, mentre il gruppo palestinese ancora non si è disarmato, come previsto invece dall'accordo di cessate il fuoco. Un aereo russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, l'ha riportato il Guardian, basandosi su quanto riferito dall'esercito polacco. La violazione è accaduta l'altro ieri, le forze russe hanno oltrepassato il confine di 300 metri, innescando l'immediata reazione polacca. L'esercito polacco ha fatto subito decollare i suoi caccia. La Polonia ha denunciato l'accaduto, sostenendo che la natura dell'incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Così hanno affermato. Secondo la CIA si conferma che la Russia potrebbe essere pronta ad attaccare con droni Italia, Francia e Spagna. Lo riporta Il Mundo, secondo cui l'intelligence statunitense avrebbe raccolto informazioni sulla strategia di escalation di Mosca. L'attacco avverrebbe via mare tramite droni nascosti dentro container su delle navi. La Francia invierà truppe e sistemi di difesa in Arabia Saudita per aiutarla a proteggere gli impianti petroliferi nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso, che è uno dei principali punti di partenza delle esportazioni di petrolio nell'area e anche uno dei siti maggiormente colpito dagli Houthi, milizia che controlla gran parte dello Yemen del nord ed è sostenuta dall'Iran. L'ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante un'intervista trasmessa dai telegiornali dei canali TF1 e France 2. Emirati Arabi Uniti, Oman, Iraq, Azerbaigian e Georgia hanno vietato alle compagnie aeree iraniane di operare nei loro aeroporti o di attraversare il loro spazio aereo dopo l'entrata in vigore di nuove sanzioni statunitensi contro l'Iran. Le restrizioni hanno portato alla cancellazione o alla sospensione di diversi voli da e per l'Iran. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas ha detto all'Assemblea Generale dell'ONU che il 28 novembre si terranno le elezioni legislative nei territori palestinesi. Le ultime erano state nel 2006. Poi il suo governo le ha sempre rimandate per impedire una vittoria di Hamas, il gruppo politico e militare che vinse nel 2006, ma fu poi escluso dal governo. Abbas infatti appartiene al partito laico e moderato Fatah, rivale di Hamas. Ieri il sindaco uscente di Berlino, Kai Wegner, ha annunciato che la città ha ritirato la propria candidatura a ospitare un'edizione delle Olimpiadi estive. Il motivo del ritiro è soprattutto politico. Lunedì la probabile futura sindaca, Elif Eralp, aveva detto pubblicamente di non essere favorevole al progetto, cosa che aveva spinto il comitato organizzatore locale a rinunciare.
4: Notizie dall'Italia. Partiamo dalla cronaca. Due morti per un incendio, un uomo di 65 anni e una donna di 73, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso d'accertamento da parte dei vigili del fuoco. L'intervento si è svolto in uno stabile in via Bertini all'angolo con via Corsica. Ci sono stati 13 feriti con varie gravità, fra cui dei bambini. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato dalla palazzina di tre piani dove c'è stato un vasto incendio partito dal pian terreno. Le famiglie erano fuggite sui balconi in attesa dei soccorsi. I due corpi sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Sul posto anche la Polizia di Stato per gli accertamenti. Le vittime abitavano nello stesso appartamento da cui si è originato il rogo. E come ieri resterà chiuso anche quest'oggi il Colosseo, it's closed, serrato, come hanno provato a spiegare questa mattina gli addetti alla biglietteria e i turisti ignari. Dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre lavorava l'impianto di illuminazione dell'anfiteatro, il monumento riaprirà probabilmente domani, dopo 3 giorni di lutto. Sul fronte delle indagini, i PM di Roma hanno intanto proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati per la morte dell'operaio. In base a quanto si apprende, gli indagati sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Prima della riapertura del Colosseo, il ministro della Cultura Alessandro Giuli vuole parlare con i dipendenti del parco archeologico per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura. Arrestato Riccardo Bossi deve scontare 5 anni e 9 mesi, cumulo di pene per il figlio del fondatore della Lega, appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Renzo commenta: tra noi nessun rapporto, paghi le sue azioni. All'ONU il videomessaggio del noto tennista Jannik Sinner, l'impegno della sua fondazione per il diritto all'istruzione, il numero uno del tennis, all'iniziativa rilanciata da Italia e Nigeria. Io, afferma, sostenuto dalla famiglia e dalla scuola, non tutti i bambini hanno queste possibilità, e da qui scaturisce il suo impegno. Il comune di Finale Ligure a Savona ha deciso di introdurre la segnaletica stradale basata sui simboli della comunicazione aumentativa alternativa vicino alle scuole, per garantire un supporto visivo immediato non solo agli alunni con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettive o difficoltà nello sviluppo del linguaggio, ma anche ai bambini più piccoli, ai cittadini stranieri e, perché no, anche agli adulti distratti. L'intervento vuole contribuire ad abbattere le barriere cognitive e comunicative nello spazio pubblico, spiega l'amministrazione civica in una nota. Dall'avvio del nuovo anno scolastico, le aree adiacenti alle scuole di Finale Ligure sono ancora più inclusive e accessibili. Sulle linee a scartamento ridotto del trenino verde tornerà a viaggiare la locomotiva a vapore del 1931. Prima di entrare in servizio, il mezzo dovrà superare i collaudi dell'ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali. I tempi non sono ancora certi, ma la locomotiva potrebbe essere operativa attorno alla metà del 2027. Nel frattempo, a dicembre, aprirà la locanda Lorenz, in attesa che la locomotiva a vapore torni a sbuffare nella linea turistica Sardegna. Torna in mostra dopo 27 anni un raro paesaggio di Giuseppe Pelizza da Volpedo, Prati e colline della Val Curone, opera realizzata nel 1895 e considerata tra i primi esempi di paesaggio puro del maestro divisionista. Sarà esposta fino al 27 settembre, da quest'oggi, al castello di Belgioioso a Pavia, in occasione di BiArte 2026, presentata da Enchamp Art Gallery di Alessandria. Il dipinto rimase per lunghi periodi custodito in collezione privata. Nel 1920 venne esposta alla Galleria Pesaro di Milano nella mostra individuale dedicata a Pellizzi insieme al Quarto Stato, acquistato proprio in quell'occasione dal Comune di Milano. Dopo l'esposizione alla Pinacoteca Civica di Alessandria nel 1954, il quadro rimase a lungo lontano dagli occhi del pubblico. È tutta dedicata ai segni lasciati dal tempo, con i cristalli di sale che si depositano sulle giacche e cambiano aspetto i tessuti. L'ultima collezione Emporio Armani firmata dalla famiglia Armani, con la proposta per lei disegnata da Silvana Armani e quella per lui creata da Leo Dell'Orco, braccio destro e storico compagno del fondatore della Maison. Un guardaroba fluido, pensato per passare dal maschile al femminile e viceversa. Damiano David e Dove Cameron sposi, applausi in piazza Montalcino. La coppia è arrivata in un'auto bianca, lui in doppio petto con la camicia aperta e lei con un vestito e cravatta. Così l'ex frontman dei Maneskin e la cantante attrice statunitense hanno pronunciato il loro fatidico sì ieri pomeriggio nell'ex palazzo comunale di Montalcino a Siena. Notizie locali, nuova sede del soccorso alpino ad Aviano, più vicini ai Piancavallo per interventi più rapidi, spazi rinnovati e posizione strategica per salire in quota velocemente. Tuttavia nel frattempo a Piancavallo da ben 3 stagioni manca la guardia medica. Il consigliere regionale Nicola Conficoni attacca l'assessore Riccardo Riccardi. La petizione popolare promossa lo scorso agosto ha superato 1500 firme. Spero che la risposta ai cittadini, afferma, sia diversa da quella deludente data oggi in aula. Assicurazione RC Auto Pordenone, la più cara del Friuli, premio medio a 463 euro con un più 9,7%. Sono i dati dell'osservatorio facile.it, assicurazione.it ad agosto 2026. Il Friuli Venezia Giulia è la regione più economica d'Italia. La media precisa è di 447,32 euro a persona. Dopo Pordenone, la provincia più cara della regione è Gorizia. Tuttavia, la media nazionale è ben più alta e si aggira intorno ai 623,25 euro. I dati della nostra regione sono stati elaborati su un campione di 211.229 preventivi, calcolati dagli utenti di facile.it in Friuli Venezia Giulia nel corso dell'ultimo anno. ASFO smentisce la chiusura del CSM di Spilimbergo e una riorganizzazione, affermano, e la replica dell'azienda la consigliera regionale Capozzi. Servizio ambulatoriale confermato in 3 giorni, le altre 2 giornate dedicate ad assistenza domiciliare e visite nelle case di riposo. E tornano le giornate del cinema muto a Pordenone, 250 film da 19 paesi, dal 3 al 10 ottobre al Teatro Verdi con preapertura il 2 ottobre a Sacile, retrospettiva sul cinema di Weimar e focus sull'arte dei banshee giapponesi tra i temi chiave. Notizia dal Bellunese, già ve ne parlavamo i giorni scorsi. L'emittente locale Antenna 3 ha pubblicato un'intervista del sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, in merito alla polemica sugli opuscoli negazionisti diffusi nelle scuole del Bellunese. Parole che fanno discutere le sue, che ha affermato: ritirarlo vuol dire limitare la possibilità di esprimere le proprie idee, dunque faremo le nostre valutazioni. La risposta lascia perplessi tutti e viene affermato: se la contestazione è opinabile e ogni parere valido per il solo fatto di essere stato espresso, cosa rimane di autorevole alla scienza? Giovanni Baccolo, glaciologo, ricercatore, docente dell'Università degli Studi Roma 3, nonché membro del Comitato Scientifico dell'Altra Montagna, ha affermato che le opinioni personali hanno pieno diritto di esistere e sono la linfa del pluralismo che caratterizza la società. Nella scienza però non è assolutamente così. Tutti hanno il diritto di mettere in discussione una teoria scientifica, anche quella del cambiamento climatico antropogenico, però non lo puoi fare per un'opinione, perché tu pensi che non sia valida, lo devi fare entro le modalità e i parametri del metodo scientifico. 30 anni di Oltre le Vette, un traguardo che racconta la continuità di una rassegna capace di attraversare stagioni, amministrazioni e cambi di passo culturali senza perdere il proprio pubblico. Dal 2 all'11 ottobre Belluno torna ad ospitare il festival dedicato alla montagna, con un programma fitto di mostre, incontri, proiezioni e spettacoli che confermano la manifestazione come uno degli appuntamenti più longevi e riconosciuti del panorama italiano. La 30ª edizione si apre nel segno della memoria e della ricerca. Sarà Edoardo Camurri ad aprire la 15ª edizione del Mese del Libro. Domani, il sabato 26 settembre alle 17.30 al ristorante Dolad di Ploestalpago, il giornalista e divulgatore Rai presenterà La vita che brucia, un percorso filosofico che attraversa un'intera giornata, dall'alba all'alba successiva, tra stati di coscienza, visioni e riferimenti che vanno da Seneca a Joyce. A dialogare con lui sarà il curatore della rassegna, Ezio Franceschini. Il Mese del Libro, promosso dal Comune di Alpago, proseguirà giovedì 1 ottobre alle 20.30 nella sala parrocchiale di Farra d'Alpago, con l'anteprima del nuovo romanzo di Antonio Bortoluzzi, Tutto nel Bosco. Sabato 10 ottobre sarà la volta del giornalista e scrittore Flavio Foro con Passeggiate nel Feltrino. Poi il 17 ottobre nella sala Placido Fabris di Pieve d'Alpago con Di Ora in Ora, del milanese Giorgio Falco. La rassegna si chiuderà sabato 24 ottobre alle 17.30 nell'aula magna della scuola media di Posta Alpago, con il dialogo tra la scrittrice Michela Piaia e Ezio Franceschini sui cambiamenti della montagna, tra solitudine, caos, partenze e ritorni. Il GAL Alto Bellunese amplia la propria presenza sul territorio con l'apertura di un nuovo sportello decentrato a Lungarone. L'inaugurazione si è svolta martedì in occasione dell'incontro di presentazione di bandi ISL 03 dedicati agli investimenti extra-agricoli nelle aree rurali. L'obiettivo è quello di rendere più accessibili i servizi di informazione e animazione territoriale, offrendo ai cittadini, imprese e operatori un punto di riferimento per conoscere le opportunità e gli strumenti messi a disposizione dal programma di sviluppo locale. E Valbelluna si prepara a tornare in sella. Questa domenica 27 settembre arriva una nuova edizione di Valbelluna in bici, la giornata dedicata alla mobilità sostenibile e alla scoperta del territorio. La manifestazione propone un doppio modo di vivere l'anello della Valbelluna. I cicloturisti e gli amatori potranno percorrere in autonomia l'intero tracciato, circa 80 km e 800 metri di dislivello, con partenza da Belluno o da Feltre.

Notizie dal mondo dello sport, calcio. L'Italia di Mancini riparte dal Belgio. L'unica medicina è il bel gioco, commenta. All'Olimpico la prima di Nation League, anche per scacciare le nubi del mancato mondiale. Dal Belgio, sulla strada dell'Italia, viene commentato: vogliamo vincere e dominare. Il CT Van Bommel commenta: per noi quella con gli azzurri è una grande sfida. Durante la prima di Italia-Belgio verrà anche onorato un minuto di silenzio per Mazzola. Ci sarà anche un momento per ricordare Franco Baresi. E dal tennis, BJK, l'Italia rischia con la Cina, ma Errani e Paolini la portano in semifinale. A Shenzhen decisivo il doppio, prossima avversaria l'Ucraina, domani. Rivoluzione inglese, la birra pronta a tornare sugli spalti. Il premier Burnham apre la sperimentazione, il divieto è in vigore da 41 anni. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 25 settembre avremo cielo in prevalenza sereno al più poco nuvoloso, con possibili nubi basse sul Tarvisiano e qualche velatura in quota nel pomeriggio sera. Soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale che cesserà con l'andare avanti del pomeriggio. Domani, sabato 26 settembre, cielo in prevalenza sereno salvo la possibilità di locali nubi basse nelle valli di primo mattino. Sulla costa soffierà borino al mattino, brezza nel pomeriggio. Tendenza per dopodomani, domenica 27 settembre, cielo in prevalenza sereno salvo possibili nubi basse o nebbia al mattino in Valcellina. Soffieranno deboli venti di brezza, temperature massime sopra la norma del periodo anche in quota. Proprio la temperatura in questi tre giorni in pianura toccherà una minima di 8 gradi e una massima di 26. Allora concludiamo, amici ascoltatori, questa edizione del venerdì del radiogiornale quotidiano curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: prega il padre tuo nel segreto, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato da Gribaudi Editore, meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Ventesimo incontro. Entra nella tua camera e prega il padre tuo.
1: Non pregare con la tua intelligenza o con la tua sensibilità, ma esala il tuo cuore dinanzi a Dio. Devi continuamente ripeterti che il luogo della preghiera è il tuo cuore, cioè il centro del tuo essere, laddove tu sei te stesso pienamente libero, dove ti apri o ti chiudi a Dio. Il tuo cuore è la sorgente stessa della tua personalità cosciente, intelligente e libera, e soprattutto il luogo nel quale sei abitato dalla presenza dello Spirito. Discendi sempre più profondamente in questi abissi di silenzio, dove comunichi con la vita stessa della Trinità. Troppo spesso tu pensi che pregare sia esporre davanti a Dio delle belle considerazioni intellettuali. Non ti ingannare. Dio non ha bisogno delle tue idee, perché ne ha di infinitamente più belle. Ugualmente, la preghiera non può consistere in sentimenti o risoluzioni morali. Devi pregare con il tuo cuore, con il tuo essere tutto intero. Pregare è innanzitutto porsi di fronte a Dio sotto il suo sguardo. Se il tuo cuore è con Dio, il resto seguirà, e tu saprai quello che gli devi dire e quello che devi fare.
0: Spogliati del non essere e del sembrare, per fare emergere davanti a Dio il fondo del tuo cuore. Non è facile essere nella verità davanti a Dio, perché spesso reciti solo una parte, davanti ai tuoi occhi e a quelli dei tuoi fratelli. E poi ti sei fabbricato delle tuniche di pelle per proteggerti dal fuoco divorante del roveto ardente. Bisogna prima liberare il tuo essere profondo e rianimarlo. Poi ti esporrai, povero e nudo, all'irradiazione della vita trinitaria. Allora, forse, dopo anni di preghiera disincrostante, il tuo essere sarà aspirato dalla grande corrente che circola tra il Padre e il Figlio.
1: Il tuo essere è la tua sostanza. Tu vali molto di più delle tue parole, dei tuoi pensieri e delle tue azioni. È il tuo essere che devi donare a Dio, spoglio di ogni tuo avere e di ogni tuo agire. Quante volte i tuoi possessi ti hanno impedito di esistere? Più progredirai nella vita di preghiera, più diventerai povero, spoglio e semplice. Allora pregherai dal fondo del tuo essere, al di là delle tue parole. Come il padre de Foucault, tu ti presenterai davanti a Dio in pura perdita di te stesso.
0: Impara a stare là, di fronte al Padre, nel silenzio di tutto il tuo essere e soprattutto nella coscienza del suo amore. A che cosa serve parlare per dirgli quello che sa e vede molto meglio di te? Vieni semplicemente all'orazione con il desiderio veemente e pacificato, insieme, di essere là con Dio, per Dio, in presenza di Dio. Siedi ai piedi del Signore. Aprigli con larghezza il tuo cuore e le tue mani, per accogliere il dono della sua presenza amorosa. Non ti è domandato di elaborare delle meditazioni razionali o di adottare determinati comportamenti, ma semplicemente questa coscienza della presenza e dell'amicizia di Gesù Cristo. Avrai l'impressione di perdere il tuo tempo, di non fare nulla, sarai tentato di fuggire. Se accetti di tener duro nel silenzio, nella povertà e nella supplica ardente, senza abbandonare il tuo desiderio di contemplare il volto del Signore, sta sicuro, lo Spirito Santo ti invaderà e ti innalzerà facilmente.
1: Quando parti per le vacanze, sei teso, stanco, non sei più presente a te stesso e agli altri. In una parola, il tuo cuore è combattuto, diviso e disperso. Ma dopo alcune settimane di aria buona, di distensione e di sole, tu ritorni pacificato e unificato. Vedi le persone e gli avvenimenti in un modo nuovo. Non sapresti dire come sia avvenuta questa resurrezione, ma essa è reale e ben palpabile. Allo stesso modo, se esponi il tuo essere profondo al sole dell'amore di Dio in una cura di preghiera, purificherai l'aria che respiri e ritroverai una pace profonda. Non dimenticare mai che gli uomini che pregano sono i polmoni dell'umanità. Se la preghiera venisse meno nella tua vita e in quella dei tuoi fratelli, noi saremmo tutti minacciati di asfissia.
2: Signore, non sapevo che pregare fosse già credere, fidarsi ciecamente, più che ragionare con te, stringerti la mano e lasciarsi guidare. Signore, aiutaci a prendere coscienza della tua sapienza luminosa e infinita e della nostra meschina saggezza.

0: accanto a te quando preghi. Entra nella tua camera e chiusa la porta. Prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ascolta l'invito del Cristo a ritirarti nella tua camera. Gesù fa qui allusione a una dispensa, ossia il luogo dove si conservano le provviste. È questo il tuo deserto. Si tratta di una camera appartata a cui non ha accesso alcun estraneo e che è tutta impregnata di solitudine e di silenzio. Più avanti, Gesù insiste sul carattere segreto di questa dimora, in cui ti è possibile sfuggire allo sguardo degli uomini. Bisogna che la tua unica preoccupazione sia di metterti solo sotto lo sguardo di Dio, perché la tua preghiera passi inosservata. Quello che conta è di pregare con una intenzione pura. Puoi anche preparare nella tua camera un angolo riservato a Dio solo, che vi sia una bella icona davanti alla quale arda una lampada, simbolo della tua preghiera ininterrotta.
1: Il luogo vero della tua preghiera è il tuo cuore e non la tua intelligenza o la tua sensibilità. Pochissimi uomini raggiungono questo...
0: Preghiera ininterrotta.
1: Il luogo vero della tua preghiera è il tuo cuore e non la tua intelligenza o la tua sensibilità.

0: mettiti in tutta verità dinanzi a Dio, nella tua situazione reale e soprattutto con quello che vi è di meglio in te. Poi chiudi la porta a chiave. Non lasciar penetrare in te nessuna presenza indiscreta. Fatti nell'intimo una dimora stabile e sicura, nella quale nessuno abbia la possibilità di entrare, di trovarti, di disturbarti. Silenzio del cuore, dell'immaginazione, della memoria, dell'intelletto e della volontà. Molto spesso tu soffri nella solitudine davanti a Dio perché ti scopri povero. Non sai cosa fare perché non hai una vita personale. Disporti alla preghiera significa far tacere le amarezze, le preoccupazioni, i vani rimpianti, le situazioni non accettate, gli affetti troppo sensibili.
1: Quello che importa soprattutto è di far tacere il tuo io invadente, che inconsciamente si vuole imporre a Dio. Non si tratta per te di fare l'esperienza del vuoto, ma di discendere nel fondo del tuo cuore per comunicare col Dio vivente in te. Poiché il fine della preghiera non è di scoprire la tua interiorità, ma di metterti davanti al Padre che penetra il tuo segreto, di metterti davanti al Padre con una mentalità di figlio. Tra Dio e te vi è un legame più profondo di quello che esiste con il tuo padre terreno. Egli ti vede in uno sguardo d'amore. Fermati volentieri in questo grande silenzio, sotto lo sguardo del Padre. Soprattutto non moltiplicare le parole, perché il silenzio è una difesa, una salvaguardia per l'amore. Quando si ama, si tace dinanzi all'altro, per guardarlo semplicemente con tutto il desiderio del cuore, senza pretendere di impossessarsene. Tu non hai bisogno di dir nulla a Dio, perché il Padre sa bene ciò di cui hai bisogno, prima ancora che tu glielo domandi.
0: Che cosa dà in cambio il Padre a coloro che fanno silenzio e che pregano? Ti donerà lo spirito per imparare a pregare. Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Non sai quello che bisogna domandare per pregare come vuole il Padre. Allora lo Spirito viene in aiuto alla tua debolezza, si ricongiunge al tuo spirito per farti gridare: Abba, Padre.
1: Pregare è lasciare che Gesù Cristo, nel dinamismo del suo spirito, dica nell'intimo del tuo cuore: Padre. Dovrai percorrere e superare molte zone del tuo essere per scoprire in te questa vita dello spirito, sepolta sotto le alluvioni dell'avere e del sembrare. Scava in profondità per localizzare questa vena di acqua viva che sgorga dal cuore di Cristo e si riversa nel tuo.

prega il padre tuo nel segreto, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato da Gribaudi Editore. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti. 20° incontro. Entra nella tua camera e prega il padre tuo. La sigla è tratta dal compact disc edito da Studio SM96, Le più belle musiche per pregare. Il canto Pregare è ripreso dall'audiocassetta Il tuo sì, pubblicata da Rugginenti Editore. Tecnico del suono Silvio Anelli, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa, perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole.
1: Ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia.
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole.
1: Sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me.
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta è la dipendenza da lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. Si tratta in fondo della 26esima tappa del cammino liturgico, di questo cammino attraverso il quale la Chiesa ci educa alle cose di Dio. Se ricordate, in queste ultime domeniche ci siamo soffermati sulla figura di Pietro, 27 agosto, 3 settembre. Poi due domeniche sono state dedicate al tema della misericordia, dell'avere capacità di correggerci a vicenda, di aiutarci a vicenda, 10 e 17 settembre. Domenica scorsa abbiamo compreso che i pensieri di Dio non sono come i nostri pensieri, Lui ha un altro metro di misura. Oggi il Signore ci fa fare un passo in più, ci fa comprendere che nella vita è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirsi, e anche in maniera quasi scandalosa, perché il malvivente, potremmo dire, può cambiare all'ultimo ed entrare nel regno dei cieli, e colui che è illuso di comportarsi sempre bene potrebbe cambiare idea e restare fuori dalle cose del regno. Così descrive il profeta Ezechiele nella prima lettura, che è stata scelta proprio come tema introduttivo al Vangelo di oggi. Ascoltate cosa scrive Ezechiele. Non è retta la condotta del Signore o non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questa muore, egli muore appunto per il suo male. Ma se il malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Insomma, al centro non va apposta tanto la legge, ci fa capire il Signore, quanto la persona concreta. È questa che va messa al centro. E la persona concreta può cambiare idea, può convertirsi. Tanto che il Salmo, che è una preghiera, un inno di ringraziamento e di risposta alla prima lettura, così recita: insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà. Peccati e ribellioni, non li ricordare, ricordati della tua misericordia. Vorrei rileggere queste parole. Peccati e ribellioni, non li ricordare, ricordati della tua misericordia. E allora così entriamo nel testo evangelico. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Ormai Gesù sta predicando pubblicamente e il suo agire, accanto alle sue parole, ormai infastidiscono sacerdoti e farisei, i quali sono sempre pronti a puntare il dito, a etichettare, a escludere gli ultimi, i peccatori, solo perché davanti alla legge sono esclusi. Ma non conta la persona che cambia per loro. Ed ecco Gesù che narra questa storia, questa parabola. Il primo all'inizio rifiuta di andare, ma poi si pentì e va. Il secondo invece dice subito di sì, ma poi decide di non andare. Entrambi i figli dunque cambiano idea. Il primo facendo del bene, il secondo rinchiudendosi in se stesso. Ecco il cuore del messaggio del Vangelo. Il primo ha agito d'impulso, ma poi rientrando in se stesso, ripensiamo anche alla parabola del figlio il prodigo, rientrando in se stesso si ricordò di come stava bene nella casa del padre. Ebbene, questo figlio, questo primo figlio, rientrando in se stesso, comprende di aver sbagliato e va a lavorare. Il secondo, sicuro di sé, dice di sì, apparentemente, ma poi non ci va. È una parabola attraverso la quale il Signore vuole far venire a galla i sentimenti e l'agire del cuore, non tanto dell'apparenza. Il primo figlio all'inizio decide di non andare perché non ne ha voglia. È un agire immaturo. È come se uno dovesse andare a lavorare solo quando ha voglia.
O se un genitore che torna a casa stanco dal lavoro decide di far da mangiare solo se ne ha voglia. Certe cose si fanno perché si devono, perché fanno parte della grammatica dell'amore. Non possiamo deciderle in base ai nostri umori o in base alla nostra stanchezza. È un'altra la logica che deve muoverci nel nostro agire quotidiano. Ebbene, anche Gesù, se ci pensate, nell'orto del Getsemani, non aveva certo voglia di prendere su di sé la croce, né tantomeno di morire in croce. Ma nell'orto disse: Padre, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Insomma, le voci contrastanti nel nostro cuore ci sono, perché in fondo questi due fratelli, questi due figli, sono dentro di noi. C'è la spinta di fare il bene e c'è poi la spinta di evitare, di non agire. Anche Gesù l'ha vissuta. Ma si tratta allora di guardare a Gesù e di imparare certamente a manifestare al Signore la nostra stanchezza, la nostra fatica, la nostra delusione, ma poi nello stesso tempo recuperare dicendo: sia fatta la tua volontà e non la mia, proprio come noi recitiamo nel Padre nostro. Il secondo figlio, che si riempie la bocca di parole solenni: sì Signore, il testo dice sì Kyrios, proprio sì Signore, con la S maiuscola. Ma non basta dire queste parole, non basta pregare con la bocca, se poi non si prega con la vita, se poi il nostro agire non corrisponde a quello che abbiamo appena pronunciato. Ecco, allora veramente si tratta di riflettere quanto siamo disponibili noi a convertirci e a compiere la volontà di Dio e non le nostre continue volontà o talvolta i nostri capricci. Stare dietro al Signore dunque non è una scelta di facciata, ma si tratta di imparare a fare quello che il Padre ha voluto. Si tratta di accettare di vivere il combattimento, perché scegliere di seguire il Signore non annulla il combattimento interiore, anzi, talvolta lo alimenta, perché c'è sempre una forza che vorrebbe allontanarci dalla volontà di Dio. Allora prendiamocene atto. Queste voci ci sono. A noi ascoltare la voce dello Spirito che parla, che sussurra nel nostro cuore. In fondo questi due figli, questi due fratelli abitano i nostri sentimenti, i nostri pensieri e quindi anche si traducono nelle nostre azioni. Prendiamone atto, non spaventiamoci, non neghiamoli, ma gestiamoli con la sapienza del Vangelo. Perché ciò che importa non è il risultato che portiamo a termine, l'avevo sentito domenica scorsa, ciò che conta è lavorare nella vigna del Signore. Non importa se siamo prima o dopo, ma è lo stare con Lui, in amicizia con Lui. Continua il testo del Vangelo. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, pubblicani e prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. Pubblicani e prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. In questa terza scena dunque siamo invitati da Gesù a prendere posizione. Che ve ne pare? Dice Gesù all'inizio. Ecco, Gesù invita i suoi interlocutori a dire la loro. E proprio perché riconoscono che il primo figlio è stato corretto, Gesù tira le conclusioni. Alla parola di Giovanni Battista, pubblicani e peccatori hanno creduto, si sono pentiti e hanno cambiato vita. Sacerdoti e farisei, invece, sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Prigionieri di regole che si sono costruite a tavolino. Infatti, come notiamo dal testo, l'Evangelista utilizza due volte il termine pentirsi. La prima è riferita al primo figlio, che dice no, ma poi si pente e va. La seconda è rivolta ai sacerdoti e agli anziani, ma in chiave negativa. Di fronte a Giovanni Battista non vi siete nemmeno pentiti. Allora vedete, la chiave di lettura, la chiave di svolta è proprio qui, il pentimento. E questa è la strada maestra da percorrere.
E qui dobbiamo decidere, pentirsi o non pentirsi. Questo modo di dire e di agire non riguarda però solo i sacerdoti e i farisei del passato e non riguarda solo due figli del passato, ma come abbiamo detto poc'anzi, riguarda ciascuno di noi, perché quei due figli sono dentro i nostri cuori, dentro i nostri pensieri, sono una questione fondamentale, sempre attuale. E allora, come un tempo, c'è sempre anche oggi chi dice Signore, Signore, ma poi tutto si ferma, tanto che Gesù dice osservate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. La parola di Gesù ha smascherato l'ambiguità dei sacerdoti del tempo, ma continua a smascherare i credenti d'oggi che mangiano la sua tavola magari ogni domenica o ogni giorno, ma in verità non seguono l'insegnamento di Gesù, non seguono la sua logica, vivono di facciata. Gesù mira così a smascherare questa ambiguità. Non lo fa per umiliarli, ma per accompagnarli a un sincero pentimento. Gesù allora chiede oggi a ciascuno di noi se accettiamo di seguirlo e di ascoltarlo. Se anche noi, come Pietro, ricordate il 27 di agosto, siamo pronti a professare la nostra fede e siamo pronti quindi, 3 settembre, a rinunciare alla nostra logica per seguire la logica del Signore, che talvolta è faticosa perché chiede di portare la croce. Si tratta allora di lasciarci rivestire dei suoi stessi sentimenti, che sono sentimenti di misericordia. L'abbiamo ricordato il 10 e il 17 settembre. Una logica e una misura che è senza misura. L'abbiamo ricordato domenica scorsa. La sfida che ci viene posta innanzi dunque è grande, ma il Signore è sempre pronto a venirci incontro, ad accoglierci, a ridarci fiducia. Una cosa vorrei evidenziare. Se del primo figlio sappiamo che si è pentito ed è andato a lavorare, del secondo figlio non sappiamo più nulla. Sappiamo che ha detto di sì e che poi non andò. Com'è andata alla fine? Il Vangelo non ne parla. Sembra quasi che il Signore voglia lasciare aperta una porta. L'ha lasciata aperta per il secondo figlio, ma è una porta che rimane aperta per ciascuno di noi. È il nostro tempo. È il tempo di pentirci e di metterci all'opera. Il Signore ha pazienza, sa attendere. Basterebbe guardare al buon ladrone fino all'ultimo. Il Signore è pronto a farci entrare nella gioia del suo regno. Vedete come la liturgia ci sta educando passo dopo passo, e dove domenica dopo domenica, come fosse un'esperienza a puntate, veniamo educati a qualcosa di più bello, di più grande. A noi allora scegliere di seguire il Signore aderendo a Lui. Di fronte a questa parola così carica di speranza, di gioia, di possibilità, che cosa rispondo? La liturgia lo fa con una preghiera che fa da sintesi al messaggio biblico. Ascoltate. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, consapevoli che ci apprestiamo a entrare nel mese missionario, il mese del Rosario. Allora dedichiamo qualche Ave Maria anche ai nostri missionari sparsi nel mondo. Signore Gesù, quanto è facile dirti di sì, magari solo per apparire bravi, ma poi, chiusi nei nostri calcoli e tornaconti, abbandoniamo troppo in fretta i buoni propositi. Allo stesso modo, Signore, quanto è facile dirti di no, mossi magari solo da rancore, per poi, aperti alla voce interiore, tornare sui nostri passi e pentiti
fare quanto chiedi. Signore Gesù, donaci un cuore puro e libero da tornaconti e risentimenti, consapevoli che nel nostro sì e nel nostro agire rendiamo presente te oggi. Così, se possibile, aiutaci a dirti con gioia il nostro sì, subito e volentieri, e a farlo con te. Così sia.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'ora

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assalto.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del
1: male.
0: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor. Amen.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo la chiesa dei figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia, dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: Perdonati, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. E benedicici, oh Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria.
2: Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore, fratelli, è in mezzo a noi, ma dobbiamo anche ammettere che dove c'è luce le tenebre si oppongono, dove c'è la verità la falsità si affaccia. È una battaglia, la vita è una battaglia. San Giovanni descrive questa battaglia come una guerra tra la luce e le tenebre, tra la vita e la morte, tra la verità e la menzogna. Ecco, tanti di noi i nostri giorni sono tentati alla luce di scoperte moderne, di cose prodigiose se vogliamo, di rivedere anche la nostra fede. Ma la nostra fede su che cosa è fondata? Non sulla tecnica, è frutto della rivelazione. Facciamo una precisazione. Una cosa è la devozione, una cosa è la rivelazione. La devozione è atto d'amore da parte nostra verso Dio, verso i santi. La fede, invece, è risposta a ciò che Dio ha operato per noi e ha rivelato a noi. E com'è che Dio si è rivelato? Nel cristianesimo e nel giudaismo noi abbiamo un fenomeno unico, quello del profetismo, dove il profeta presta la sua voce a Dio, ma è Dio che parla. E come facciamo a sapere se è Dio che parla? Non si crede a tutto, si mette alla prova, si fa discernimento. E il più delle volte quando il Signore parla ad un profeta, gli fa operare dei segni prodigiosi che attestano che Dio è con lui. Un giorno Gesù ebbe a dire ai suoi uditori che non credevano in lui: se non credete a me, credete alle opere che compio. Risuscitava i morti, ma soprattutto perdonava i peccati, avvicinava a Dio, comunicava lo Spirito Santo. Quindi il profeta non è semplicemente colui che dice, dà dei messaggi, ma presta la sua voce a Dio. In secondo luogo, seconda missione del profeta, è quello di interpretare gli eventi storici alla luce della rivelazione di Dio. Vedete, stanno avvenendo tante cose oggi. Il profeta ci dice: guardate che tutto questo è destinato a concludersi in una vicenda. E tutto, al di là di tutto questo, c'è Dio che sta agendo per realizzare determinati progetti. E poi vediamo come le cose si realizzano. Tante volte Padre Pio ha previsto certe cose, li ha profetizzate e infatti la storia gli hanno dato ragione, ma non perché fosse informato su schemi politici, no, rivelazioni. Ricordiamo la beata Elena Aiello calabrese, che è morta nel 62, a Mussolini disse, dice la Madonna, non entrare in guerra, salverai te stesso e salverai anche l'Italia, l'avesse ascoltato. Mussolini aveva fiducia in lei perché l'aveva aiutato in altri problemi e aveva visto come ascoltare la parola di questa mistica l'aveva portata a realizzare cose vere. Era stato illuminato, ma di fronte alla possibilità di una grande Italia che avrebbe vinto la guerra con i nazisti, Mussolini si spostò da quella parte, ma la profetessa diceva no, no, no, e tanto è stato. Vedete, fratelli, allora la parola di Dio, quella che noi chiamiamo parola di Dio, è stata tramandata verbalmente, è stata pregata, annunciata, testimoniata, confermata da segni, per cui quando è stato scritto è frutto di una rivelazione che Dio ha dato alla Chiesa, in modo particolare la rivelazione della vita di Gesù, vero figlio di Dio e vero uomo. Quindi noi non crediamo a fantasie, ma crediamo a cose reali. Personalmente posso dire, nella mia vita ho incontrato delle persone che scherzando mi dicevano certe cose che poi si sono avverate tali e quali. E dopo anni mi dico, guarda un po', quella persona aveva visto tanti anni, decenni prima, quel che il Signore sta facendo oggi, e azione dello Spirito. Allora la parola di Dio come va affrontata? Non va affrontata con schemi scientifici, certo. La scienza mi sa dire se un documento di un'epoca scritto bene e via dicendo, ma il contenuto va verificato alla luce dello Spirito Santo. E allora, quando noi vogliamo comprendere la Scrittura, dobbiamo metterci dalla parte di Gesù Cristo, conoscere Gesù Cristo, conoscere il mistero di Gesù Cristo che è venuto a perdonarci, ma prendere su di sé anche le nostre colpe, a cancellarle per amore. Vedete come c'è uno spirito, un dono che ci deve entrare nella vita. E allora noi possiamo leggere la Scrittura e comprenderla alla luce di questa esperienza dello Spirito che ci fa vedere come il Signore si è rivelato a noi. Ho citato più volte l'esempio di un caro amico della Calabria che è messo in prigione ingiustamente, sentì il bisogno di conoscere la parola di Dio, si fece portare dalla moglie un testo della Bibbia, e mentre gli altri reclusi andavano a fare l'ora d'aria, lui si nascondeva per leggere la parola di Dio, per meditarla, e fu toccato profondamente. E quando uscì fece voto di non rimandare mai un povero senza averlo aiutato, e il Signore fa prodigi per lui. Si vedono i segni. Ho citato un'altra volta che una volta, distribuendo 1200 pasti agli immigrati, invece di 1200 persone se ne presentarono 3200, e lui aveva i pasti confezionati, li consegnò, e ne consegnò 3200 davanti agli occhi. In base a quale legge scientifica? In base alla fede che portava nel cuore. E l'ultimo sacchetto fu dato all'ultima persona presente, le cose precise. Vedete come la parola di Dio si conferma. La parola di Dio non è un discorso da affrontare col cervello. Sì, bisogna usare la mente per comprendere il senso delle cose, ma bisogna aprire il cuore. Vedete, sono stato in seminario da bambino a 10 anni. Quando arrivava la lettera dei miei genitori, per me non era un foglio di carta qualunque, era un messaggio, una parola che parlava al mio cuore, in cui i miei genitori mi manifestavano il loro affetto, il loro incoraggiamento e così via. La parola di Dio è proprio la lettera di Dio al cuore dei figli. Con questo spirito va affrontato. Allora si scoprono cose meravigliose. Si scoprono cose che vanno al di là della mente umana. Il voler comprendere la parola di Dio con i criteri razionali semplicemente, e questo è purtroppo è inefficace, perché la parola di Dio si comprende appunto con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio. E questo oggi, fratelli, sta creando grande confusione nella Chiesa, la presunzione addirittura di cambiare la Scrittura, di tacerla, di metterla in silenzio, ridurla al silenzio. No, deve parlare eloquentemente. Quante persone ai nostri giorni stanno sperimentando la ricchezza della parola di Dio, stanno incontrando Gesù, come dice San Giovanni, il vero Gesù, quello della fede, è un Gesù vero. Quando tu lo incontri, ti dà il perdono dei peccati, la cancellazione delle colpe, e ti comunica lo Spirito di Dio. Rimuove da te lo spirito di morte, di condanna, di disperazione, di depressione, perché è la vita di Dio che ti viene trasformata, comunicata. Chiediamo al Signore, fratelli, di darci questa luce, ma anche riflettiamo su queste cose. Oggi siamo in tempo in cui non possiamo chiuderci nell'ignoranza, dobbiamo sapere anche quanto si svolge attorno a noi, non tutto quello che viene propugnato ha un fondamento vero. La parola di Dio si giustifica da sé, si spiega da sé. La parola di Dio agisce con potenza, come in quell'amico che è diventato un apostolo dei poveri, ma prima che ciò avvenisse, che lui incontrasse Gesù nella sua vita era totalmente diversa. E oggi nessuno lo smuove da quello stato di totale dedizione a Dio e ai poveri e bisognosi, rimettendoci anche la salute quando occorre. E per lui è vita amare. Vedete, fratelli, la parola di Dio è Dio che ti si partecipa. Pure le conoscenze esterne, che quelle sono relative, che se uno non conosce la storia, per esempio i profeti, richiedono una conoscenza storica. Il Antico Testamento richiede una conoscenza storica per comprendere dove sono avvenuti quei fatti, dove questi fatti sono ambientati. Signore Gesù, tu sei la nostra luce, tu sei la nostra verità, tu sei la parola che il Padre ha pronunciato. E quando sei morto in croce, il Padre ha pronunciato questa parola. Anzi, tu hai pronunciato questa parola. Tutto è compiuto, cioè realizzato, avvenuto. Ci hai redenti, hai cancellato le nostre colpe e ci hai portato il dono dello Spirito Santo. Come disse a San Pietro, la luce per riconoscerti, per vero figlio di Dio, vero uomo, dona anche a noi questa luce. Fa che non ci perdiamo dietro i meandri della ragione umana, ma che ci affidiamo a te, vera, che sei la parola di Dio, vero uomo, e ci guidi a salvezza e ci doni salvezza. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stata proclamata beata perché hai creduto all'adempimento della parola di Dio. E non solo, ma vedendo i fatti che accadevano attorno a te, sapevi vedere la presenza di Dio in questi fatti e ringraziare il Padre e accogliere ogni cosa dalle sue mani. Guida anche noi in questo cammino di luce, sciolti da ogni forma di errore, di tenebra. Innamoraci di Gesù tuo Figlio e della sua parola. A lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E quando dicevamo, fratelli, è molto importante ai nostri giorni, perché molte insinuazioni stanno cercando di scardinare la fede, ridurre tutto a logica umana, ma la realtà di Dio si comprende col cuore. Nessuno conosce i segreti di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi abbiamo lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Egli ci ha donato. Amen.
2: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
3: Venerdì, Vespri.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.

0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
1: Ciao a tutti in ascolto da Laura De Luca. Questo è lo spazio delle domande impossibili. Domande impossibili, domande che apparentemente non hanno senso, che non cercano neanche necessariamente risposta. Il sacerdote teologo Sergio Lanza ha detto: credo che le domande non siano mai sbagliate, le risposte potrebbero esserlo, ma credo che astenersi dal fare domande sia la risposta peggiore di tutte. Allora, la domanda impossibile di oggi è: la libertà fa paura?

0: domande impossibili. La libertà fa paura, questa è la provocazione di oggi. Tutti la nominiamo, la reclamiamo, la invochiamo, ma la libertà è così facile, così dovuta? O comporta un impegno, un'attenzione, incluso l'impegno appunto e l'attenzione al rispetto degli altri? E poi che cosa vuol dire esattamente libertà? Libertà di dire e di fare tutto ciò che ci salta in mente? In questo caso la chiamerei piuttosto anarchia. Libertà di essere se stessi? Sì, sempre però considerando gli altri, senza invadere, senza violare la loro libertà, evidentemente. Ma forse c'è un altro senso di libertà, meno frequentato dal mondo. La libertà connessa con il dono di noi stessi ha qualche cosa a che fare con la vecchia parabola dei talenti.
1: Nessuno riceve la confermazione solo per se stesso, abbiamo detto, no? E il dono non per averlo in un magazzino dentro, ma per darlo, no? Sempre per tutti, ma per cooperare alla crescita spirituale degli altri. Solo così, aprendoci, uscendo da noi stessi per incontrare i fratelli, possiamo davvero crescere e non solo illuderci di farlo. Quando riceviamo in dono da Dio, deve essere infatti donato. Il dono è per donare, affinché sia fecondo e non invece seppellito a motivo di timori egoistici, come insegna la parabola del talento. Anche il seme, quando noi abbiamo il seme in mano, ma non è per metterlo lì nell'armadio o lasciarlo lì, è per seminarlo. Tutta vita deve essere seminata perché porti frutto, perché si moltiplichi. Il dono dello Spirito Santo dobbiamo darlo alla comunità.
0: Papa Francesco, udienza generale, la libertà fa paura. Se è libertà di dare, libertà di dare.

La libertà fa paura, è la domanda impossibile di oggi. La libertà cristiana ha a che fare con lo Spirito Santo, campione di libertà, con la libertà, appunto, la fantasia dello Spirito Santo che ci porta per strade poco battute, per zone inesplorate, per periferie. Mentre invece noi preferiremmo tanto starcene nel chiuso delle nostre cellette, dietro le nostre porte serrate. Sarebbe così facile, sarebbe così comodo, no? Tenere tutto sotto chiave. E a proposito di libertà, di strade nuove, poco battute, politica italiana. Si è parlato tanto, si parla tanto in questi mesi di politica del cambiamento e si è discusso tanto nei decenni passati della storia repubblicana.

0: d'Italia, di quanto possano dare della propria esperienza di fede i cristiani alla politica, invece di tenersi stretta, no? Il proprio vissuto, la propria spiritualità, farne invece libero dono e occasione di scambio anche con altri, anche e soprattutto nella vita politica. Beh, abbiamo grandi campioni appunto nella storia politica italiana di questo connubio appunto tra fede e attività civile, a partire dal citatissimo Don Luigi Sturzo, che ideò la Democrazia Cristiana, fino ad arrivare a Aldo Moro. Allora, a questo proposito, Massimo delle Donne intervista il professor Paolo Carusi, che insegna storia contemporanea all'Università degli Studi Roma 3.
1: Professor Carusi, se la politica è quella scienza dell'amministrare, ma anche dell'aggregare, del tenere unito un paese, che valore possiamo dare in tal senso all'influsso del cattolicesimo in molti partiti italiani?
2: Beh, nella storia della politica italiana, come lei sa, c'è due grandi tradizioni, quella popolare e quella della Democrazia Cristiana. Ora, in quel momento, mi riferisco al primo, quello della tradizione popolare, indubbiamente era la grande forza dell'associazionismo cattolico, la grande forza della tradizione dell'attività amministrativa dei cattolici, a tenere in piedi un partito che era composto da tante anime diverse e dunque fungeva da collante per una proposta politica nuova, originale e molto coraggiosa come quella sturziana. Quindi in quel momento il cattolicesimo politico e la spiritualità cattolica era una sorta di collante che teneva in piedi tante famiglie e gruppi, ideologie, esperienze, tradizioni diverse per un ideale nuovo, coraggioso, di una democrazia che si contrapponesse tanto al socialismo rivoluzionario da una parte quanto al liberalismo classico dall'altra. Successivamente, con l'esperienza democristiana del secondo dopoguerra, si può fare un discorso per molti versi simili, nel senso che la spiritualità, i valori del cattolicesimo di nuovo tornano a essere collante in un'esperienza di tipo diverso, perché in questo caso è un'esperienza che ha di nuovo tante facce diverse, forse addirittura anche più diverse di quanto non fossero all'interno del Partito Popolare. In questo caso è però il collante dell'anticomunismo, diciamo, questa missione storica che il cattolicesimo politico in Italia e in altri paesi sente il dovere di assolvere, e quindi è quello che tiene unito il partito, che è così grande, che negli anni si ingrandisce sempre di più, rimane unito per quella missione. Non a caso, quando quella missione perde il suo significato, perché, come dire, il nemico da combattere non esiste più, non a caso in breve tempo avviene la diaspora del cattolicesimo politico.
0: Allora, era il professor Paolo Carusi, che insegna storia contemporanea all'Università degli Studi Roma 3. La domanda impossibile di oggi era: ma la libertà fa paura? Anche la libertà di pensiero, anche la libertà di testimoniare il proprio pensiero e la propria fede, anche in ambito civile, politico.
3: Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di insegnare.

libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua

0: Vi aspetto dunque per il prossimo appuntamento, ricordandovi di cercare sempre di porci tante domande, anche difficili, anche scomode. Ciao!
1: Domande impossibili. Una al giorno per Cristo.

0: Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un ciclo di meditazioni sul tema Io credo.
1: Voi chi dite che io sia, dice Gesù, chiede Gesù agli apostoli a Cesarea di Filippo. E la risposta di Pietro, abbiamo visto, è estremamente univoca, non è come quella della gente, che è dispersiva, equivoca, molteplice. Quello che Pietro dice è una sola cosa: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Abbiamo meditato ieri che cosa significa affermare che Cristo sia il, che Gesù sia il Cristo, l'unto, il Messia, colui che adempie finalmente a tutta l'attesa, non solo del popolo di Israele, ma di tutta l'umanità. Tu sei colui che finalmente adempie ciò che Dio aveva promesso ad Abramo, e lo adempie in modo strabordante. Ecco, cerchiamo di dire qualcosa sulla seconda espressione, sul secondo titolo che Pietro dà a Gesù. Tu sei il Cristo, il Figlio del vivente. Cerchiamo di capire, di approfondire, di meditare queste parole, questo titolo che Pietro dà a Gesù. Anzitutto, confessando Gesù come il Figlio del vivente, ovviamente si include già, se volete, in germe il fatto che se è il Figlio del vivente, lui è fatto per la vita. Se è il Figlio del vivente, non può essere che partecipe della vita stessa di Dio. Per cui già in questa espressione vediamo già, se vogliamo, un riferimento certamente indiretto, ma sicuramente vero, al fatto che Gesù è il risorto, è il vivente, in quanto è il Figlio del Dio vivente. Difatti Pietro, nel primo discorso che farà a Gerusalemme, dopo la Pentecoste, dirà ai suoi uditori: avete ucciso l'autore della vita. Attenzione, è il termine, l'autore della vita. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti, e di questo noi siamo testimoni. Il Figlio del vivente non può essere e rimanere prigioniero della morte. Lui è il vincitore della morte. Perché? Perché è l'autore della vita. Dire che Gesù è il vivente, il Figlio del vivente, vuol dire una cosa estremamente semplice e, se vogliamo, anche elementare. Che Gesù di Nazaret oggi, in questo momento, è veramente, realmente, corporalmente vivo. Non è un'idea, non è un eroe lontano di cui ci ricordiamo, non è un ideale. Gesù è vivo, come sono vivo io in questo momento. Gesù è vivo, è il vivente. E lo ripeto, è vivente realmente e corporalmente, certamente con un corpo diverso dal mio, perché è un corpo glorificato, spiritualizzato, però possiede un corpo come il mio. È vivo in se stesso, non è vivo per quello che lui ha insegnato 2000 anni fa. Non è vivo soltanto il suo esempio, non è vivo soltanto perché ci ha lasciato grandi esempi di generosità, di fratellanza, di giustizia e così via. non è vivo nella comunità di coloro che credono in lui come un grande ideale, un grande ricordo. Quindi di per sé non è neppure vivo corporalmente nei poveri, negli ultimi. Non releghiamo la presenza di Cristo come se fosse soltanto un Cristo presente in coloro che sono diseredati, poveri, ultimi. La sua presenza in queste persone, come in noi, è una presenza derivata. È una presenza derivata. Sono scaturigini dal fatto che lui è vivo come persona reale. Quindi quello che noi diciamo della presenza di Cristo in noi, in tutte le realtà che ci circondano, ma ricordiamoci sempre che è una presenza derivata, conseguente, che ha senso, ha significato, è reale. Perché? Perché Gesù è corporalmente, realmente vivo. Da qui scaturiscono alcune conseguenze che mi sembrano estremamente importanti per noi e per la nostra fede. Anzitutto che di fronte al fatto che Gesù in questo momento è veramente, realmente, corporalmente vivo, qui si attua una divisione tra gli uomini. C'è una divisione oggettiva, perché c'è chi lo ritiene soltanto un grande ideale del passato e chi invece, come noi, speriamo, lo riteniamo in questo momento vivo, vero. Qui si attua una divisione tra chi è cristiano da chi non lo è. Qui non c'è da fare compromessi. O è vivo o è morto, uno delle due. Non c'è una terza possibilità. O di fronte a Cristo io mi pongo dinanzi a Lui come uno che in questo momento è vivo ed è in relazione con me, mi parla, mi ascolta, agisce, oppure è morto. Sì, è un grande personaggio, come ce ne sono stati tanti nella storia, ma è uno dei tanti. È uno dei tanti che sono passati. Quando Paolo viene portato a giudizio davanti a Festo, Festo a un certo punto dirà poi a, mi sembra, Erode Tetrarca, se non mi sbaglio, quando viene a visitarlo, dirà di Paolo: avevano solo con lui alcune questioni inerenti alla loro particolare religione e riguardanti un certo Gesù morto, che Paolo sosteneva essere ancora in vita. Ma Festo dice una cosa molto chiara, no? Hanno con Paolo una discussione circa uno che è morto, ma Paolo dice che invece è vivo. Allora Cristo è morto o è vivo? Guardate che tante volte io ho l'impressione che noi facciamo riferimento a Cristo più che come persona reale. Noi ci riferiamo tante volte a Cristo come un ideale, qualcuno da imitare, che mi ha dato dei buoni esempi, che mi ha insegnato delle buone cose. Per carità, è vero, ma questo non mi determina come discepolo. Per me Gesù non è un ideale, è una persona con la quale posso vivere una comunione di vita. Posso vivere una relazione sponsale, perché è uno sposo che è vivo. Non si è vedove, è di Gesù. Mi raccomando, per voi che siete consacrate, no? Non siete vedove di un morto, ma siete spose di un vivente. Certamente noi che affermiamo che Gesù è veramente, corporalmente, realmente vivo, questo ci pone di fronte al mondo in una sorta di pazzia. Veniamo considerati un po' come degli illusi. Questi qui credono a Gesù, credono alla risurrezione, ma non si rendono conto che è tutta una costruzione, che è tutta un ideale che i discepoli si sono costruiti per consolarsi e così via. Per cui di fronte al mondo non scandalizziamoci se appariamo pazzi sotto tanti punti di vista. Pensiamo a Paolo quando arriva all'Areopago, no? E parla della resurrezione. Fin quando parla di Dio, il trascendente, tutti d'accordo, ma quando comincia a parlare della resurrezione di uno che è stato crocifisso, gli dicono: Paolo, arrivederci, ti sentiremo qualche altra volta, perché stai dicendo delle enormi sciocchezze. Quindi agli occhi del mondo non illudiamoci, risultiamo sempre un po' pazzoidi, eh? Quindi vi dico, questa è una discriminante quanto mai elementare tra chi è cristiano da chi non lo è, non per fare divisioni, non per non essere inclusivi, dato che oggi si ama moltissimo questa parola, no? Bisogna essere inclusivi perché tutto va bene, il contrario di tutto va bene. No, mi dispiace. Di fronte a Cristo la separazione, la divisione si attua sempre. Credete che io sia venuto a portare la pace? Scordatevelo. Egli è qui come segno di contraddizione. Cristo pone un confine, pone una separazione tra chi lo accoglie e chi non lo accoglie. Abbiamo un po' paura di porci con chiarezza forse di fronte al mondo anche su queste questioni, Per cui cerchiamo sempre di smorzare un po' gli angoli, no? E di far vedere che alla fin fine possiamo sempre andare d'accordo, ma per carità, sull'agire bene, onestamente, eccetera, possiamo benissimo andare d'accordo. Sull'agire secondo giustizia possiamo andare benissimo d'accordo, però sul fatto di Cristo, sotto questo punto di vista, la separazione è inevitabile. Capite allora che se io affermo che Cristo è vivo, realmente, corporalmente, realmente, e allora tutto cambia. La vera rivoluzione è questa. Vuol dire che allora la morte non è l'ultima parola. Vuol dire che qualcuno è riuscito a superare il limite della morte, ne è uscito vincitore. E questa è la rivoluzione più grande che possa esistere nella storia dell'umanità. Perché l'esperienza ci dice che tutto finisce, anche l'universo a un certo punto finirà, no? Quindi tutto sembra destinato alla fine, a ridursi in polvere. Ma dentro questa constatazione che è ovvia, io annuncio che in una persona questo è stato vinto. Qualcuno è uscito dalla morte vincitore. Abbiamo in mente le immagini del Cristo che esce dal sepolcro con la bandiera. Qual è il significato della bandiera? Lo sapete, è il vincitore, no? È colui che pianta la bandiera per dire: questa è mia proprietà, qui comando io. Qui comando io, quindi quell'immagine di Cristo che esce dal sepolcro e pianta la bandiera sulla tomba, dice: ehi, morte, qui non comandi tu, ma comando io, e quindi io sono il Signore. Tu non sei più la signora di tutto, perché fino a quel momento la signora di tutti e di tutto è la morte, era la morte. Ma da quando Cristo è uscito dal sepolcro e ha piantato la bandiera con sulla croce, avete in mente, no? Che c'è la bandiera, avete in mente il masaccio, no? La raffigurazione più bella è quella. Dice: qui comando io, qui io sono il Signore. Questa è la notizia più importante di tutta la storia dell'umanità. Non c'è una notizia più grande di questa. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto della bellezza con cui la notte di Pasqua si annuncia che Cristo ha vinto le tenebre e ha vinto la morte? Ma noi dovremmo fare salti di gioia, eh? Perché noi abbiamo il terrore della morte, no? Chi non ha la paura della morte? Chi desidera la morte? Nessuno. Perché? Perché non siamo fatti per la morte. E sapere che uno è uscito vincitore dalla morte, e che se credo in lui, lui mi prende per mano e mi strappa via in forza della sua vittoria, questo mi riempie di una speranza, di una gioia, di una pace straordinaria. Per cui qual è la notizia più bella che l'uomo potesse attendere da tutta l'umanità? Qual è la benedizione di cui la benedizione fatta da Abramo è un anticipo? Qual è la benedizione più grande che l'uomo poteva attendere? Guarda che non sei fatto per la morte, ma sei fatto per la vita. E io ho vinto la morte per te. Mi sono fatto uomo perché tu potessi vedere che io sono il Signore e ho vinto la morte. Questo è l'evento rivoluzionario, il più grande di tutti. Le altre sono bazzecole, cosa volete che siano? Le rivoluzioni che fanno gli uomini per fare chissà quali svolte nella storia, eccetera. Ma io posso andare anche sulla Luna, posso andare anche su Marte. Ma questa è la rivoluzione? Cosa mi interessa a me? Andare su Marte? Ma se poi tutto finisce, tutto va a finire nel nulla, a me cosa mi serve andare su Marte? Raggiungere l'estremo della galassia. È questa la rivoluzione di cui ho bisogno? No, io ho bisogno di un'altra rivoluzione. Capite la bellezza dell'essere discepoli del Signore, la grandezza della fede che abbiamo ricevuto. È come quell'annuncio che Maria di Magdala, per prima apostola degli apostoli, porta agli apostoli: ho visto il Signore. Quella è la rivoluzione. E Pietro continua: tu sei il figlio di Dio. Ma qua si annuncia qualcosa riguardante l'identità di Gesù, che è sconvolgente, sconvolgente e scandaloso agli occhi dei discepoli. Scandaloso. Perché? Ed è questo l'elemento che fa di Gesù un caso unico, irripetibile. Abbiamo detto, quando Gesù chiede la gente, chi dice che io sia? I pareri sono tanti, I pareri sono tanti. Chi Giovanni Battista, chi Elia, chi uno dei profeti, chi un grande rivoluzionario, chi un grande idealista, i pareri sono tanti. Ma quando tu dici a Gesù, con le parole di Pietro, tu sei il figlio di Dio, attenzione agli articoli, tu sei il figlio di Dio, tu stai dicendo di Gesù qualcosa di unico che non c'è mai stato e non ci sarà, perché sei il figlio di Dio. È un elemento sconcertante che dice che Gesù è un caso unico, irripetibile. E guardate che questo sulle labbra di un ebreo era di una difficoltà enorme. Perché? Perché è il dogma più importante di tutta la fede ebraica qual è? Che Dio è uno. Uno, affermare che Dio abbia il figlio, non un figlio, ma abbia il figlio, questo è di una, per un ebreo è qualcosa di scandaloso, qualcosa di inconcepibile, come è inconcepibile ovviamente anche per l'Islam. Difatti sapete che a Betlemme fu costruita poi di fronte alla Basilica della Natività, fu costruita una moschea e per 5 volte al giorno sapete cosa si grida dall'alto del minareto con gli altoparlanti, perché non c'è più il muezzin che va in cima a gridare: Allah è unico e non ha nessun figlio. Quindi per 5 volte di fronte alla Basilica della Natività l'Islam proclama che Dio è unico e quindi non può avere nessun figlio. Ma guardate che la cosa, anche alla sensibilità, alla fede degli apostoli, è risultato realmente ed estremamente difficile da capire, da accogliere, da elaborare. È stato faticosissimo. Tant'è vero che poi anche dopo gli apostoli la cosa è stata faticosissima da accettare, perché la crisi ariana, da cui nasce poi la necessità di un concilio a Nicea che affermi la divinità di Cristo da sempre, fu data dal fatto che fino allora fu difficilissimo riconoscere la figliolanza divina da sempre, da tutta l'eternità in Dio. Come si fa a mettere d'accordo l'unicità con la Trinità? Mettetevi d'accordo. Per la mente umana è impossibile. Ma guardate che la crisi ariana persiste anche oggi. Attenzione, che sta rispuntando alla grande, purtroppo anche con qualche, come si può dire, avallo di una certa teologia, perché quando si giunge a dire che Cristo non è l'unica via di salvezza e quindi tutte le religioni sono vie di salvezza, si attenta all'unicità di Cristo, e se si attenta all'unicità di Cristo non lo si riconosce effettivamente come il Figlio di Dio, pienezza della rivelazione. Perché se lui è il Figlio di Dio ed è Dio, come puoi rapportarlo con i fondatori delle religioni che sono personalità umane? Come puoi metterlo sullo stesso piano? Eppure oggi, proprio per questa sorta di irenismo, per una sorta di lettura forse becera anche dei documenti conciliari, si rischia realmente di voler abbassare Cristo pur di andare d'accordo con gli altri, credendo che questo crei una comunione, ma si crea soltanto una marmellata, si crea soltanto una poltiglia, no? Una raccolta indifferenziata, abbiate pazienza, dove non c'è chiarezza, dove non c'è ordine, dove non c'è un punto chiave di riferimento, perché se abbiamo detto nelle precedenti meditazioni che Cristo è la chiave di volta di tutta la creazione, di tutto l'universo, e tutto converge in Lui, e tutto è stato creato in vista di Lui, per mezzo di Lui. Come fai a dire che ci sono altre vie di salvezza? È impossibile. Difatti, quando Ratzinger, insieme a Giovanni Paolo II, emise il documento Dominus Iesus, si suscitò una bagarre a livello teologico, come se affermare che Cristo è unica via di salvezza fosse ormai scandaloso e inaccettabile. Cardinal Biffi diceva: ma la cosa scandalosa non è che alcuni teologi si siano scagliati contro il documento, ma che la Chiesa abbia sentito la necessità di ridire la cosa più elementare di questo mondo. Questo è scandaloso. Che la Chiesa abbia avuto la necessità di dire ancora una volta che Cristo è la via della salvezza. Questo era scandaloso. Capite allora perché Gesù risponde a Pietro: beato te Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Ovvero, a questa persuasione che Gesù è talmente unito a Dio da sempre, per cui è Dio in Dio, questo può essere una rivelazione che ti viene data dal di dentro, ma per azione dello Spirito Santo. Perché? Perché tu con la tua testa, con il tuo ragionamento, non puoi arrivare a questa convinzione. Beato te Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. È lo Spirito Santo dentro di noi che ci spinge a riconoscere in Gesù la pienezza della rivelazione e il volto di Dio. È lo Spirito Santo. Per cui la più alta espressione di fede, in questo senso, che troviamo nel Nuovo Testamento, paradossalmente viene messa sulle labbra di quello che consideriamo il discepolo incredulo. Ma guardate che la professione più alta di tutti la dice Tommaso, quando vedendo Gesù risorto dirà: mio Signore e mio Dio. Quella è la più alta espressione che troviamo nei Vangeli riguardanti la divinità di Gesù: mio Signore e mio Dio. Poi abbiamo tanti altri testi che ci spingono a questa fede, a questa certezza che Gesù è di natura divina ed è Dio. Li passiamo un po' in rassegna, così ce li ravviviamo. Pensiamo a Paolo nella lettera ai Filippesi, dove si dice: Gesù, pur essendo di natura divina, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Pur essendo di natura divina. Pensiamo ancora sempre allo stesso inno, dove si dirà: egli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore. Attenzione, quando si dà il titolo di Signore, Signore è il termine con cui nella versione dei 70, che è la traduzione greca dell'ebraico, dell'Antico Testamento, si parla di Dio. Ogni lingua proclami che Gesù è il Signore, ovvero ogni lingua proclami che Gesù è Dio, a gloria di Dio Padre. È Dio a gloria di Dio Padre. Giovanni, pensiamo a tutto il Logos, è un canto ed è una meditazione, è una riflessione teologica altissima sul fatto che il Verbo è Dio e tutto scaturisce da questa parola che è Dio. Quando si dice il Verbo era presso Dio, la traduzione più giusta, guardate che sarebbe, il Verbo era in Dio, in Dio. Cui sei in Dio, Dio pronuncia la sua parola che è Dio, con la quale crea tutte le cose, e tutte sono create per mezzo di Lui e in vista di Lui, e tutto sussiste in Lui. Pensate che meditazioni possiamo fare. Matteo, quando manda Gesù gli apostoli nel mondo, li manda non a dialogare, ma li manda ad annunciare il regno di Dio e a battezzare. E battezzate nel nome del Padre, fissi ferma lì, no, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi c'è già una professione trinitaria al termine del Vangelo di Matteo, straordinaria e chiarissima. Non è un'aggiunta posteriore quello, come alcuni esegeti dicono. Dicono, ma questo fu aggiunto dopo. No. Matteo, quando scrive il Vangelo, lo scrive con quelle precise parole, già nel momento della prima stesura. Lettera agli Ebrei, dove si parla di Cristo sommo sacerdote e si parla di questo Figlio, e di questo Figlio si dice: il tuo trono, o Dio, dura per sempre. Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. Qui ci colleghiamo a Gesù, figlio di Davide, no? Il Cristo, l'unto. Capite che allora alla luce della risurrezione tutto questo acquista una risonanza, un valore straordinario, straordinario. E si capisce allora dopo la risurrezione perché Gesù rivendica a sé un'autorità che è divina. Durante il suo ministero Gesù attribuisce a te, a se stesso, un'autorità pari a quella di Dio, né più né meno. Qualche esempio? Nella legge che vi è stata data da Dio è scritto non uccidere, ma io vi dico, cari miei, ti poni sullo stesso livello del Dio che ha donato la legge al popolo sul Sinai? Sì, Gesù si arroga questa autorità di parlare non al posto di Dio, ma come Dio. Io vi dico. Capite che quando Gesù fa questo si drizzano i capelli di quelli che ascoltano? Oh, ma chi pretende di essere? A un certo punto gli farisei glielo dicono, chiaro e tondo. Ma chi pretende di essere? Ti fai uguale a Dio? A un certo punto gli dicono così, no? Tu che sei uomo, ti fai uguale a Dio. O questo è pazzo? E allora lasciamolo da parte, mettiamolo in qualche struttura dell'ASL, oppure quello che dice è vero. Non c'è una terza possibilità, Guardate che non c'è una terza possibilità. Io invece vi dico, va, i tuoi peccati sono perdonati. Ma chi può perdonare, dicono i farisei, se non Dio solo? Chi sei tu per arrogarti il potere di sciogliere i peccati? Va, i tuoi peccati sono perdonati. È un'autorità divina. E di fronte alla cocciutaggine Gesù dirà, ma che cosa è più facile, dire alzati e cammina o dire ti sono perdonati i peccati? Cosa è più facile? È la durezza del cuore, lo dicevamo ieri, no? Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un canto di lamento e non avete pianto. Se faccio il miracolo dite che sono Belzebul, se perdono i peccati mi dite che sono un indemoniato e un assatanato. È la durezza del cuore dell'uomo. Gesù quando dice vedrete il figlio dell'uomo scendere sulle nubi del cielo, il figlio dell'uomo è il giudice della storia, eh? È il giudice della storia. E chi giudica la storia se non Dio? E Gesù dice io sono il figlio dell'uomo. Questo è un titolo che Gesù ha amato molto, quello di figlio dell'uomo. E ancora, quando Gesù si ritiene padrone del sabato, questo è scandaloso perché il sabato è il comandamento più importante dell'ebreo. Dopo l'unicità di Dio, il comandamento fondamentale da osservare è il sabato. E Gesù dice, io sono il padrone del sabato. E chi è padrone del sabato? Il sabato è stato dato da Dio. E se Gesù dice che lui è padrone del sabato, ne scaturisce che lui rivendica l'autorità divina. Io sono la via, la verità e la vita. Non dice una via, una verità e una delle tante possibilità di salvezza. Io sono la via, la verità e la vita. Non ci sono altre alternative, non ci sono altre vie di salvezza. E cosa scandalosa ai nostri orecchi è quando Gesù rivendica per sé un amore esclusivo. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Chi ama la sua vita più di me non è degno di me. Capite che se uno venisse a dirmi queste cose qui, gli direi, au, sei un po' fuori di testa, eh? Vogliamo scandalizzarci un po' di Gesù e non dare le cose così per scontate? Scandalizziamoci un po', chiediamo questa grazia, no? Di sentire queste parole come se fossero la prima volta che le ascoltiamo, per cui di fronte a queste cose ci mettiamo realmente in una situazione di sbalordimento e di sconcerto, perché ci fa dire o questo è realmente matto oppure è vero quello che dice e devo scegliere. E devo scegliere. Diciamo un'altra postilla. Cos'è che Gesù non fa mai con i suoi discepoli? Lo sapete qual è la cosa che Gesù non fa mai con i suoi discepoli? Pregare. Gesù non prega mai con i suoi discepoli. Come mai? Come mai non prega mai con i suoi discepoli? Ma dice, quando pregate, voi dite... Non è che dice diciamo. E quando va, quando incontra Maria di Magdala, io salgo al Padre mio e al Padre vostro. Non dice io salgo al Padre nostro, ma al Padre mio, al Padre nostro. C'è una differenza. C'è una differenza. Mettete insieme tutte queste cose, tutti questi aspetti e riusciamo a intuire dove ci porta la fede della Chiesa. Per cui Dio e Gesù di Nazareth sono la stessa cosa, distinti ma la stessa cosa. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre e se nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Capite allora che Gesù non è accomodante, eh? Non possiamo ridurlo ad altri personaggi della storia, non possiamo in qualche modo smussare gli angoli per renderlo più accettabile alla gente, perché quando facciamo questo rischiamo di togliere la verità alla persona di Gesù. O lo si rifiuta o ci si inginocchia davanti a lui. Non c'è un'alternativa. O ci inginocchiamo davanti a Lui riconoscendolo, mio Signore e mio Dio, oppure diciamo, non crearmi problemi, stai là. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione è qui come segno di contraddizione. Quindi alla fine di questa meditazione che abbiamo iniziato anche ieri, ci domandiamo, Gesù è uno dei tanti o è il Cristo, il Figlio di Dio? Questa è la questione. Questa è la questione. È qui che si decide la nostra fede. E quindi se io riconosco in Lui il Signore e il Figlio di Dio, guardate che io nel rapporto con Lui mi gioco tutta la mia vita. Lui diventa realmente il perno della mia esistenza. Lui diventa la risposta a tutte le mie domande e la salvezza di fronte a tutte le mie paure. Lui diventa il punto di riferimento, la chiave di volta di tutta la mia esistenza. E per Lui devo avere un amore che non ha confronti. Per cui amerò il Signore Gesù con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutte le mie forze. Se Lui è il Figlio di Dio, è così. Non posso metterlo a paragone con nessun altro. Io punto tutta la mia vita su di Lui e su niente e nessun altro. Su niente e nessun altro. Perché? Perché Lui è il Salvatore. Non ce ne sono altri. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Tu penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo.

E là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139, Radio Voce nel Deserto.
1: Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21, dai versetti 28 a 32. E si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante. La vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante: «Non ne ho voglia», rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive, come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice: «Non ne ho voglia». Però che fa? Si pente, si ricrede, inverte la rotta e nella vigna alla fine lui ci va. Invece c'è il secondo figlio, che è il ritratto della perfetta educazione formale, del perfetto credente di facciata. Risponde subito senza esitazione: «Sì, signore». Usa persino un titolo di rispetto. La sua risposta è impeccabile, una risposta rassicurante, una risposta anche, possiamo definire, pia. Però l'Evangelista ci fa notare una cosa: «Non vi andò». Gesù allora continua e pone una domanda davvero tagliente ai suoi interlocutori, ai capi religiosi del tempo: «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Tutti risposero: «Il primo». È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo: Teshuvah. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuva. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

0: e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non le avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti, perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato vita. I capi del popolo invece, che sono corazzati dalla loro sicurezza e dalla loro impeccabile condotta esteriore, sono rimasti impermeabili alla grazia. Questo ci fa riflettere molto, carissimi, oggi, ci fa riflettere davvero tanto, perché se noi rimaniamo nel peccato e non ci pentiamo di quel peccato, perché se il nostro cuore non è un cuore pentito, come direbbe Papa Francesco, se non ascoltiamo il Signore e non accettiamo la correzione e confidiamo in Lui, il nostro cuore rimane sempre un cuore non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta avere accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenosi, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione, e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori, questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano, e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accoglierci a braccia aperte.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Ben trovati, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta di Chiusi, antica terra degli Etruschi nella provincia di Siena. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 398 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Iuri Bettollini.
1: Benvenuti nella nostra Chiusi, una Chiusi che in questo momento vuole riscoprire la bellezza di tre parole fondamentali: la Chiusi bella, la Chiusi semplice e la Chiusi coraggiosa. Una Chiusi bella, la nostra Chiusi, è quella che racconta nel suo centro storico la bellezza di ospitare tre musei importanti che raccontano l'importanza che Chiusi ha avuto nella storia etrusca, nella Dodecapoli etrusca, che ha visto esserne proprio la capitale forte anche della propria autorevolezza che a quei tempi riuscì a conquistare, un'autorevolezza che nel tempo è riuscita a mantenere ma che poi ha trovato dei periodi un po' più complessi, soprattutto dopo il tardo Medioevo, e oggi invece, dopo aver superato un periodo di difficoltà, torna prepotentemente a dettare un po' l'agenda dell'importanza dei centri storici da visitare. In questo anno siamo riusciti in qualche maniera anche a vincere una grande sfida, ovvero mettere a sistema tutti e tre musei con un biglietto unico. E poi abbiamo detto la Chiusi bella perché oltre a questi musei abbiamo un territorio così bello e così importante, ricco di tombe e catacombe. È una Chiusi coraggiosa perché è il primo comune della regione toscana che si è dotato di un piano regolatore conforme alle norme della sovrintendenza e conforme alle norme della regione toscana, che ha detto sì a degli investimenti, ma al contempo è stato il primo comune che ha portato a casa un piano strutturale, un piano regolatore che ha tutelato il sistema paesaggio e archeologico della nostra città. E poi abbiamo detto la Chiusi più semplice, è l'idea che abbiamo voluto creare un po' come amministrazione per facilitare certo un arrivo nella nostra città. Abbiamo messo delle navette che possono collegare il centro storico rispetto al lago di Chiusi, uno dei nostri tesori più importanti, ed è un lago che ha saputo contemperare gli interessi dei cacciatori, dei pescatori, dei canottieri, dello sport in generale, del beer watching, e quindi un'idea di far convivere una comunità intorno al suo lago. E poi ovviamente l'attività più coraggiosa è quella di continuare a investire in aziende. Ci sono aziende produttive che comunque sono compatibili con il nostro sistema culturale e storico. Vi aspettiamo a Chiusi e questa è la nostra città.
0: E nel bellissimo Duomo di Chiusi andiamo ad incontrare Don Azeglio Mariani.
2: Benvenuti qui nel Duomo di Chiusi. Questa chiesa è una delle più antiche della Toscana. Risale infatti alla metà del VI secolo. Il vescovo florentino la costruì dopo che la primitiva chiesa era stata distrutta dalle invasioni barbariche. Per la costruzione di questa chiesa il vescovo usò le colonne dei templi pagani che erano qui. Perché Chiusi, come sappiamo dalla storia, è un'antica città etrusca, sede di Porsenna, eccetera, no? Però dobbiamo anche sapere che Chiusi è stato un centro dove il cristianesimo è venuto molto presto. Fin dal III secolo c'era già a Chiusi una comunità cristiana con il vescovo, con i presbiteri, gli esorcisti, con i diaconi, quindi era una comunità cristiana ormai consolidata. Quando è venuta Santa Mustiola, il cui corpo riposa sotto l'altare maggiore, ecco, qui c'era già un gruppo di cristiani. Questa chiesa è stata poi nel 1800 pitturata, sembra che ci siano i mosaici, ma non sono mosaici, sono pitture, però è stato fatto un lavoro molto bello da un pittore senese, Viligiardi, e come potete vedere i finti mosaici adornano l'abside e tutta la navata centrale. Poi ecco, qui abbiamo il museo della cattedrale, perché questa era l'antica cattedrale dove sono esposte opere molto belle.
0: Dei terzieri del centro storico di Chiusi con la signora Gianna Fanfano andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo.
3: Oggi mi trovo qui insieme ai ristoratori di Chiusi. Chiusi può vantare delle ottime eccellenze enogastronomiche, a partire dai vini. Abbiamo il Sangiovese, Sangiovese in purezza, dei bianchi e dei rosé che si abbinano benissimo ai piatti del nostro territorio. Non da meno sono l'oli. Uno su tutti è la minuta di Chiusi. È un tipo di oliva nato anticamente, si risale al tempo degli Etruschi. E qui abbiamo preparato e imbandito insieme a tutti i, appunto, i ristoratori, dei piatti caratteristici che rappresentano il nostro territorio. Quindi troviamo la fagiolina, la bruschetta con il cavolo nero e il lardo, che è stato preparato dal ristorante Il Punto. Poi abbiamo la ribollita, che è preparata dalla solita zuppa. Abbiamo il bollito ripassato, che è stato preparato dal Grillo Buoncantore. Poi abbiamo delle pappardelle al cinghiale, che sono state fatte dal ristorante Pape Nero. Il peposo, con un purè all'olio evo, che è stato preparato dal ristorante Zaira. Una sella di capriolo con uno sformatino di orzo e dei fagioli cannellini, che sono stati fatti dalla locanda delle Scuderie. E questo è stato preparato dal ristorante Le Tartare, tartare di chianina con cilindro di pan toast, pomodorini confitti e formaggio caprino. E per ultimo abbiamo il pesce di lago, e possiamo trovare il tegamaccio, che è una specie di cacciucco di lago, preparato dal ristorante Da Gino, e il brustico, che è un piatto preparato in questo caso dal ristorante Pesce d'Oro. Anche questo risale al tempo degli Etruschi. È un pesce di solito fatto con il persico reale o con un persico trota, cotto sulla fiamma sopra una graticola e sotto la cannuccia del lago, le cannucce secche. Un'altra grande risorsa del nostro territorio, i prodotti da forno. Abbiamo i cantucci, abbiamo il pane, che è il nostro pane particolare, il pane non salato, che si abbina molto con le nostre bruschette. In più, da poco tempo siamo diventati ambasciatori dell'unica birra trappista italiana, Le Tre Fontane, prodotta a Roma, tra le 11 trappiste in tutto il mondo. Vi aspettiamo a Chiusi!
0: Con il direttore Maria Angela Turchetti andiamo a visitare il meraviglioso Museo Nazionale Etrusco di Chiusi.
4: Benvenuti nel Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Oggi sono qui a raccontarvi che cosa questo museo contiene come scrigno di tesori archeologici che raccontano la storia etrusca dall'età del bronzo finale, dalla protostoria fino all'avvento della romanità. Un museo che si compone di 2000 e oltre reperti archeologici e di due piani espositivi con oltre 1000 metri quadri di percorso archeologico. In questo museo voi potete venire a conoscere la storia etrusca della città di Chiusi, Cleusi o Camars per le fonti antiche. La città nasce proprio sotto i nostri piedi per l'unione di tanti villaggi che rappresentavano potentati locali, ciascuno con un suo re, con un suo signore, che si è unito agli altri per fondare la città etrusca di Chiusi. Pensate, una delle più importanti della cosiddetta dodecapoli etrusca. Le città etrusche erano città-stato orgogliose della propria autonomia e del proprio patrimonio culturale, sociale, economico, politico. Chiusi ha avuto un re importante alla fine del VI secolo a.C. Il suo nome era Porsenna, così importante da arrivare a conquistare Roma. E pensate, Cosimo I dei Medici si è fatto incoronare Magnus Dux Etrurie, riprendendo proprio la tradizione del re Porsenna per legittimare l'importanza della Toscana e la sua supremazia addirittura su Roma. Questo museo racconta appunto questa ed altre storie, dai canopi. I canopi sono degli ossuari che contenevano le ceneri del defunto ed hanno una conformazione particolarissima che trovate solo a Chiusi, cioè la ciotola che chiudeva il vaso cinerario conformata a testa umana. Il canopo di Dolciano è l'esempio più perfetto di questa produzione, con un trono in bronzo su cui è seduto, un ossuario pure di bronzo e la testa in terracotta. E poi arriviamo ad un altro simbolo, la sfinge in pietra fetida, che pensate proteggeva il sonno dei defunti della Chiusi di 2550 anni fa. Pensate, a Chiusi conserviamo le tombe dipinte più antiche della regione toscana. Qui intorno a me ci sono queste cerimonie che sono effigiate sulle sculture, in questo caso bidimensionali, cippi urne che ricordano la vita quotidiana degli Etruschi, ma anche le cerimonie e l'auspicio di vita oltre la morte. Non finisce qui, il museo ha testimonianze anche della fine della civiltà etrusca, quando si diffonde l'uso della lingua latina, quando pian piano gli Etruschi diventano romani. Tantissime le urne che conservano non solo al Museo Nazionale Etrusco, ma anche nella collezione civica, cioè la Chiusi Sotterranea, un altro dei tre musei che costituiscono proprio il patrimonio archeologico e culturale di questa città. Ecco, numerose testimonianze delle famiglie etrusche con i loro nomi, i loro rapporti parentelari, insomma uno spaccato vivo di quella che era la Chiusi di 2300-2200 anni fa, fino alla sua trasformazione in città romana. E al piano inferiore di questa città romana abbiamo uno spettacolare medaglione centrale di mosaico con la raffigurazione di una caccia, forse una caccia mitologica, la caccia al cingare calidonio, e poi testimonianze importanti come il ritratto di Augusto velato capite, cioè raffigurato come pontefice massimo. E che dire poi delle testimonianze longobarde contenute nel museo Chiusi, come Benevento, come Spoleto? Forse è meno conosciuto questo aspetto, ma fu un ducato longobardo e abbiamo precocissime testimonianze della fine del VI, prima metà del VII secolo d.C., gioielli in argento, bronzo, ageminati, che raccontano una storia che non ha mai fine e che tuttora rivive nella popolazione orgogliosa di questo suo passato, pensate, al punto tale da creare prima un museo civico, che fermasse la dispersione nel mondo del materiale etrusco chiusino. E poi questo museo civico la collettività nazionale l'ha voluto donare allo Stato con una legge di statizzazione del 31 dicembre 1962. Il museo civico di Chiusi, proprio dove siamo ora, è passato a museo nazionale, ed io sono orgogliosa come direttore di raccontare di questo museo e di aspettarvi qui in visita. Ci auguriamo quanto prima a visitare quindi il Museo Nazionale Etrusco, la sua splendida necropoli e poi il sistema dei musei cittadini.
0: Chiusi è anche terra di vini, andiamo a saperne di più con il produttore Fabio Cenni.
5: Ci troviamo presso l'azienda Colle Santa Mustiola di Fabio Cenni e ci troviamo quindi su un bellissimo territorio, un territorio dalle origini antiche. Gli Etruschi sono stati i nostri, diciamo, precursori anche da un punto di vista della coltivazione della vite. Grazie a loro il territorio è stato così ampiamente vitato e coltivato. Se ne parla anche più tardi, quando Plinio il Vecchio corregge Plinio il Giovane dicendo che non si può parlare di vitis pompeiana, ma si deve parlare di vitis clusina. E qui noi abbiamo la nostra storia, le nostre radici. Ci troviamo qui di fronte a questa casa che risale al 1600, che è stata residenza estiva vescovile, e qui è passata tutta quello che può essere stata la storia, diciamo, da un punto di vista delle culture e delle colture che sono state presenti in questo territorio. Ritornando alla nostra vitis vinifera, qui ha trovato i migliori giacimenti per quanto riguarda la tipologia del nostro vitigno, che è il Sangiovese. Per quanto poi riguarda la produzione dei vini qui in azienda, produciamo tre tipologie di vini sempre con Sangiovese al 100%. Facciamo una vinificazione in rosato del Sangiovese, una vinificazione che fa solamente affinamento in botte grande e una vinificazione che fa sia botte grande e botte piccola, il Poggia Chiari, con affinamenti molto lunghi che vanno fino a 6 anni in botti grandi e anche in botti piccoli, dopodiché fa 3 anni di affinamento in bottiglia, quindi non esce mai prima del 9° anno.
0: Il territorio di Chiusi è conosciuto anche per le sue importanti catacombe. Con Don Antonio Canestri vi portiamo nella catacomba di Santa Mustiola, patrona di Chiusi.
6: Ci accoglie la basilichetta della catacomba di Santa Mustiola. Dopo aver attraversato l'esedra monumentale realizzata durante l'Ottocento e aver percorso l'adito che dà appunto accesso a questo luogo della catacomba di Santa Mustiola. È necessario prima di tutto far riferimento a questo nome che non è molto conosciuto, per noi è importante ma suppongo per gli altri sia nuovo. Mustiola è una martire del III secolo, sotto l'imperatore Aureliano subì il martirio, visse il suo martirio, la sua testimonianza di martirio a Chiusi, veniva da Roma, apparteneva alla famiglia imperiale, si rifugiò nella città di Chiusi, dove si distinse subito per il suo impegno a sostegno dei cristiani perseguitati. Portava mangiare ai cristiani in prigione, come ci racconta nell'episodio raffigurato nella cattedrale il pittore Viligiardi. E questo ci testimonia questa visione importante, è una fondatrice di una comunità, con il suo intervento a sostegno dei cristiani qui presenti e perseguitati. Il cristianesimo però a Chiusi già c'era prima di lei. Secondo la nostra tradizione fu portato da Sant'Apollinare, il discepolo di San Pietro, catacomba che fu ritrovata nella prima metà del 1600 dai frati che custodivano il convento e la basilica di Santa Mustiola, appunto, che fino alla fine del 1700 era costruita sopra questa catacomba. Tutte queste vicende per noi sono importanti, parlano della nostra chiesa, della nostra realtà, e sono custodite da questa catacomba che non è l'unica del nostro territorio. Noi abbiamo anche un'altra catacomba intitolata Santa Caterina d'Alessandria, che ha una configurazione diversa da questa e che nella sua realtà attuale è l'unione di complessi cimiteriali antichi dove venivano sepolti pagani e cristiani insieme per lungo tempo e per vari secoli.
0: Vice sindaco e assessore alla cultura e turismo Chiara Lanari, andiamo a scoprire altre curiosità di Chiusi in provincia di Siena.
3: La città di Chiusi è una città da scoprire, potremmo definire che è mistica, di un'importante appartenenza di origini etrusche, ha avuto la sua ricchezza e la sua importanza anche nel periodo del cristianesimo e non solo. Ci troviamo all'interno del museo civico La Città Sotterranea, che conserva veramente una ricca repertazione di urne e di tegole ed un laghetto, un lago sotterraneo chiamato Lago di Fontebranda. Il terzo museo è il museo della cattedrale e labirinto di Porsenna. Questa fitta rete cunicolare in realtà chiamata labirinto di Porsenna altro non è che un approvvigionamento idrico dei nostri antenati che portava addirittura fino al lago naturale di Chiusi. È un'oasi protetta ed è importantissimo arrivarvi attraverso il cosiddetto sentiero della bonifica. La nostra è una città che legge, è una città arancione del Touring Club italiano, quindi un borgo di accoglienza, ma è anche una città dell'olio, città del vino. Ci sono numerosi eventi che testimoniano tutta la storia di Chiusi e non solo, che vi invitiamo naturalmente a scoprire. Abbiamo un portale turistico chiamato visitchiusi.it gestito dal nostro comune, altrimenti si fa riferimento all'ufficio turistico comunale gestito dall'associazione Proloco. Vi aspettiamo.
0: Adesso con gioia ascoltiamo il messaggio di Monsignor Stefano Manetti, vescovo della diocesi Montepulciano Chiusi Pienza. Qual è il messaggio del pastore rivolto agli abitanti di Chiusi?
7: Di tenere accesa la fiaccola della fede che i loro antenati gli hanno tramandato, pensando che i loro antenati sono stati dei martiri, e che aiutino a riscoprire la fede, specialmente le nuove generazioni. Il messaggio è per i giovani, che il recente sinodo ha posto di nuovo al centro dell'attenzione. C'è una bella realtà giovanile, sono anche ben accoglienti il messaggio cristiano, che possano loro essere i portatori del testimone oggi, per i tempi di oggi.
0: E il messaggio del vescovo ai visitatori?
7: Qua ci si ricrea lo spirito, Queste antichità, la visita alle catacombe è molto bella, molto suggestiva. Addirittura c'è una lapide che ricorda la morte di un bambino che era di passaggio, perché andava verso Roma con i genitori, si fermò perché era Pasqua, e nella notte di Pasqua c'è scritto addirittura la quinta lettura della veglia pasquale, ebbe un malore e morì ed è sepolto lì. Quindi di queste pietre, questi luoghi che parlano della vita di una comunità cristiana che appunto è stata lì e che è ancora viva e presente per noi nel nostro ricordo e nella nostra comunione dei santi.
8: Mi chiamo Paolo Nenci e sono da maggio 2018 il nuovo presidente della Proloco di Chiusi. Come associazione Proloco abbiamo in gestione l'ufficio turistico. Con l'occasione vi invito calorosamente a visitare il paese di Chiusi, perché le cose da vedere sono davvero tante e le cose da fare sono ancora di più.
0: E noi ci risentiamo. Buone passeggiate nella provincia di Siena. Ciao!

Oggi, 25 settembre, la Chiesa ricorda San Firmino di Amiens, vescovo. Cominciamo col dire che vi sono ben tre santi di nome Firmino di Amiens, uno abate con festa l'11 marzo, un altro vescovo della città con festa il 1 settembre e il terzo anch'egli vescovo di Amiens ma martire, con festa al 25 settembre. Gli atti che parlano di lui risalgono al V o VI secolo, ma la loro autenticità storica non è del tutto valida. Nonostante gli elementi principali siano solamente una storia, bisogna narrarli perché sono serviti come motivi di decorazione scultorea nella stessa cattedrale di Amiens. Firminio sarebbe stato originario di una nobile famiglia di Pamplona in Spagna. I suoi genitori, Fermo ed Eugenia, erano pagani, ma in seguito si convertirono al tempo dell'episcopato del figlio. Firmino, che era il figlio maggiore, fu affidato alle cure del prete Onesto, che lo battezzò e lo istruì nella fede cristiana. In seguito fu ordinato sacerdote dal vescovo di Tolosa Onorato e dopo qualche anno vescovo. Sembra che Firmino rimase dapprima nella città natia di Pamplona, dove una tradizione locale lo considera primo vescovo della città. Poi passò ad evangelizzare alcune regioni della Francia come l'Aquitania, l'Alvernia, l'Anjou e altre del nord-est.

Nonostante l'opposizione dei sacerdoti pagani, i risultati della sua opera furono strepitosi. Gli atti dicono che fu pure arrestato per ordine del governatore romano Valerio, frustato e poi liberato. Nel suo itinerare, alla fine si fermò ad Amiens, l'antica Samobriva Ambianorum, dove fu vescovo con grande successo per molti anni. Si sa che convertì molti nobili, fra cui il senatore Faustiniano, dalla cui discendenza nacque poi l'altro vescovo confessore, San Firmino di Amiens, 1 settembre. Ad opera dei solerti magistrati, Longiule Sebastiano fu di nuovo incarcerato nei primi anni del secolo IV ed invitato ad abiurare. Ma Firmino rifiutò, rimanendo fermo nella sua fede. E da allora i magistrati, per evitare una reazione popolare, lo fecero decapitare in carcere il 25 settembre di un anno imprecisato, fra il 290 e il 303.

nel secolo VII si ignorava dove fosse il sepolcro del santo vescovo e martire, ma per una visione miracolosa il vescovo di Amiens San Salvio lo ritrovò. Le sue reliquie sono sparse in varie chiese di Francia, perché il culto per San Firmino ebbe una vasta diffusione sia in Francia che in Spagna, a Pamplona in particolare, è solennissimo, documentato per la prima volta nel 1186, quando il vescovo della città, Pietro II, ricevette da quello di Amiens alcune reliquie di San Firmino. Nel 1217, nella cattedrale esisteva un altare dedicato a lui e se ne celebrava la festa con ottava, cioè per 8 giorni consecutivi, indice di solennità liturgica. La sua festa celebrata il 10 ottobre, nel 1590 fu trasferita al 7 luglio ed estesa poi a tutta la Spagna nel 1725. Nel 1657 Papa Alessandro VII dichiarò San Firmino vescovo e San Francesco Saverio patroni principali della città di Pamplona.

Attualmente, nella città d'origine, esistono due cappelle dedicate a lui, una nella cattedrale e un'altra nella chiesa di San Lorenzo, sorta secondo la storia sul luogo della casa nativa di San Firmino. La festa Pamplona è diventata notissima in tutto il mondo per la corsa dei tori, il famoso encierro che si svolge per le strade della città per circa 850 metri, con i tori liberi che corrono insieme a uomini abbastanza temerari. C'è sempre qualche ferito da incornata o perché travolto, con la partecipazione di una grande folla e di numerosi turisti che termina nell'arena. Ad Amiens, in Francia, il nome di San Firmino era inserito nelle litanie medievali dei santi e anticamente vi erano ben 5 celebrazioni in suo onore durante l'anno, compresa il 25 settembre, giorno del martirio e data in cui è inserito nel Martyrologium Romanum.

Nel Medioevo fu invocato come protettore dei bottai, dei mercanti di vino, dei panettieri e contro le malattie di allora. Nell'arte figurativa, le opere si confondono ad Amiens proprio per i due vescovi omonimi della stessa diocesi, ma quelli di San Firmino Vescovo e Martire sono più facilmente identificabili a causa del suo martirio, che lo rese più celebre. Infatti, essendo stato decapitato, in alcune opere raffigurato con il suo capo in mano, oppure che guarda la sua testa per terra.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di

0: Grazie al Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E al principio, ora e sempre.

0: o Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace, la carità e l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questo giorno il Signore vi accoglie nella sua casa, accoglie anche tutti coloro che sono collegati con noi, soprattutto le persone sole, le persone malate, le persone anziane, quelli che non hanno compagnia. Li teniamo compagnia noi con le nostre preghiere, uniti a noi nella celebrazione di questo grande sacramento. Signore Gesù ci accoglie e è sempre pronto a donarci il suo perdono, a compatire le nostre fragilità, le nostre debolezze. Per questo motivo chiediamo perdono a Lui e diciamo: confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio.
2: Benedetto il Signore, mia roccia. Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Benedetto il Signore, mia roccia. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Benedetto il Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di Luca ci presenta un avvenimento importante del ministero e della vita di Gesù. Quando Gesù deve compiere dei gesti molto importanti, in genere, soprattutto nel Vangelo di Luca, ci presenta Gesù in preghiera. Così anche il Vangelo di Luca è detto il Vangelo di Gesù che prega, perché descrive molto spesso che Gesù sta in preghiera ed ama i luoghi solitari per pregare, le colline o i luoghi dove non c'è persona. Desidera stare lui solo in comunione con il Padre Celeste. Dice: ma come mai Gesù ha bisogno di pregare? Sì, come Dio no, ma come uomo in tutto simile a noi, Gesù ha bisogno anche lui di pregare per stare in comunione col Padre Celeste. E in questa occasione lui sta in preghiera, in un luogo solitario a pregare, e c'erano i suoi discepoli. Per quale motivo Gesù prega? Perché è arrivato un momento importante in cui deve rivelare, deve cercare di capire i suoi discepoli come lo vedono, ma soprattutto poi di rivelare quello che noi tra poco considereremo. La domanda è una domanda, diciamo, retorica: che cosa la gente dice di me? Ma il vero motivo è questo: voi che cosa dite che io sia? Quello è il punto cruciale. E qui interviene Pietro: tu sei il Cristo, cioè sei il Messia, l'inviato del Padre. E abbiamo negli altri Evangeli, abbiamo che Gesù lo elogia per questo, dice: però non la carne o il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. La fede quindi ci rivela che la fede è dono di Dio. Anche la nostra fede, cari fratelli e sorelle, non è frutto di studi, di ricerche, ma è soprattutto dono di Dio. L'abbiamo ricevuto attraverso l'insegnamento dei nostri genitori, l'insegnamento nella comunità cristiana. E questo, Dio si è servito di questo, ma la fede è dono di Dio e va preservata, va coltivata, va custodita. Molti la perdono per colpa loro. E quindi allora anche in questo caso Gesù, non nel Vangelo di Luca ma in altri Vangeli, elogia la fede di Pietro: non la carne o il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Invece nel Vangelo di Luca viene messo in evidenza l'altro aspetto fondamentale di questo incontro di Gesù con i discepoli. È per la prima volta che Gesù rivela loro che il Figlio dell'uomo, cioè lui, sarà preso, sarà giudicato, sarà condannato a morte, però risorgerà. I discepoli non erano preparati a questo tipo di discorso e non lo accettano. Non lo accettano. In un altro Vangelo, sempre Pietro chiama Gesù in disparte e gli dice: ma che cosa stai dicendo? tu non devi dire queste cose, non ti accadranno mai. E Gesù lo rimprovera, dice: Satana, allontanati da me, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Ecco allora, quindi, è fondamentale questo incontro e questo momento di Gesù con i discepoli. Il figlio dell'uomo sarà preso, sarà giudicato, sarà condannato a morte, ma il terzo giorno risorgerà. Essi non compresero. Però è importante questo momento perché Gesù rivela loro per la prima volta il destino che lo attende. In realtà i discepoli si aspettavano, siccome credevano in Gesù come Messia, si aspettavano che lui diventasse il re di Israele e quindi un Messia glorioso, vittorioso, non un Messia destinato alla croce, alla morte, alla condanna. E allora ecco Gesù, siccome ha rivelato una verità molto dolorosa, dice loro: non dite a nessuno quello che io vi ho detto in questo momento. In un'altra parte del Vangelo, molti dei discepoli abbandonarono Gesù perché non si aspettavano una rivelazione così dolorosa. Si allontanarono da lui perché credevano in un Messia vittorioso e stavano dietro a Gesù in attesa di questa manifestazione gloriosa di Gesù. Ecco allora, che cosa vogliamo noi prendere da questa pagina del Vangelo? Gesù si dedica alla preghiera e soprattutto in questo momento così doloroso della sua vita, in cui rivela il destino che lo attende, e si mette a pregare, prega prima di fare questo gesto. Ecco, ci insegna che anche noi la preghiera è importante nella nostra vita. Lui è uomo come noi, perché per questo prega. Noi come uomini l'unico modo per trattare con Dio, per entrare in colloquio con Dio, è la preghiera, soprattutto nei momenti difficili della nostra vita, come nel caso di Gesù in questa pagina del Vangelo. Nei momenti difficili dobbiamo cercare la preghiera, abbandonarci alla preghiera, perché il Signore ci dia la forza di fare la sua volontà, non la nostra, ma la sua volontà.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso insieme preghiamo la Regina, la Madre della Santa Speranza, per i nostri problemi e per i problemi di tutti quelli che partecipano a questa Santa Eucaristia. Insieme. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la nostra speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita, aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi doni grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: Papa Leone in Francia, la vita e dono non merce, così il pontefice nel suo discorso all'UNESCO in corso a Notre Dame, la preghiera dei Vespri questa sera, la veglia con i giovani. Ucraina, 5 morti nei raid russi che hanno colpito in giornata la capitale Kiev. Si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di 3 piani a Lucca nel quale sono morte 2 persone. Presentata oggi la festa del cinema di Roma che torna dal 13 al 25 ottobre con la sua 21ª edizione. Buonasera da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia, a Parigi, a Notre Dame, il Papa presiede la preghiera dei Vespri con i vescovi, sacerdoti e religiosi. Nel primo pomeriggio il discorso all'UNESCO e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Ficilli. Buonasera.
2: Buonasera da Notre Dame, mi trovo esattamente all'esterno della cattedrale dove all'interno c'è Leone, sta presiedendo la recita del Vespro. La cattedrale è restituita alla sua bellezza dopo il rogo devastante di 7 anni fa. Il semplice fatto di entrare ci pone di fronte adesso a una bellezza che parla al nostro cuore inquieto, lo chiama alla pace. Sono parole di Leone appena pronunciate, ricordando però anche che non dobbiamo dimenticare la finalità di ogni chiesa e di questo tempio: la preghiera e la lode a Dio. La nobile semplicità del canto, della parola, del gesto liturgico possono rappresentare per molti lo squarcio, un'oasi di pace in una società iperconnessa e rumorosa. Papa Leone ha atteso in serata dalla veglia con i giovani per arrivare qui, addirittura scoperto, è stato salutato, dicono le autorità, lungo la strada da 300.000 parigini in festa. Per adesso da Parigi è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E noi ci spostiamo ora in Ucraina. Almeno 5 morti e 30 feriti è il bilancio dell'ultimo attacco su Kiev da parte dell'esercito russo. Zelensky chiede supporto all'Occidente, intanto la diplomazia prova a fare un passo avanti. Raffaella Frullone.
3: Ancora una volta Kiev fa i conti con la guerra. Secondo le autorità ucraine, nel quartiere centrale di Pechersky, un palazzo di 16 piani è stato colpito nella notte da un drone. Tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. In un secondo attacco, questa volta in pieno giorno, un altro drone ha centrato invece un edificio nel distretto di Solomianskij. Mosca negli ultimi mesi ha intensificato l'impiego di droni, compresi nuovi modelli a reazione che stanno mettendo sotto pressione le difese aeree ucraine. Il Cremlino ribadisce però che i civili non vengono colpiti deliberatamente, che gli obiettivi sono solo infrastrutture e siti militari. Zelensky dalla sua cerca di rafforzare proprio la difesa dei cieli, rivolgendosi ancora una volta all'Occidente. Il presidente ucraino ha annunciato di aver ricevuto da Trump il via libera alle licenze per produrre in Ucraina missili Patriot, ma i tempi saranno lunghi, potrebbe servire almeno un anno. Intanto si riapre uno spiraglio sul fronte diplomatico. Il portavoce del Cremlino Peskov ha riferito che un incontro tecnico trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina potrebbe tenersi a dicembre negli Emirati Arabi Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua, la riapertura di Hormuz. Successivamente verranno avviati colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Sentiamo Federica Margaritora.
4: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Eleni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con la possibilità di estensione fino a fine anno, lo scrive Eleni in un comunicato. E al centro del del dibattito politico anche la scuola dopo il decreto sul tetto degli alunni stranieri varato ieri dal governo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Buonasera Antonella. Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1.000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori, gli istituti tecnici si chiameranno licei in sintesi, il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano. Inoltre previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano. Confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci. Mentre arrivano le prime proteste da parte degli studenti, flash mob davanti a Montecitorio per dire no al decreto del governo, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Riapre domani il Colosseo, lo ha annunciato il ministro Giuli. Il sito era rimasto chiuso dopo la morte dell'operaio di 22 anni. 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista lunedì. All'attenzione della procura ci sono documenti relativi agli appalti e ai subappalti. L'economia sommersa non si vede, non si tassa. In Italia vale oltre il 9% del PIL e moltiplica le disuguaglianze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Il lavoro sommerso è una vera e propria economia invisibile che non si vede e non si tassa. Una voragine di 197,6 miliardi di euro, pari al prodotto interno lordo dell'Emilia-Romagna e al 9,2% del PIL del paese. I dati emergono da un'indagine Censis Confcooperative. Il sommerso sottrae ad ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro, e con la stessa somma si potrebbe coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale, che vale 142 miliardi l'anno. Il sommerso italiano si compone, secondo la ricerca, di 3 ingredienti: 108,2 miliardi da sottodichiarazioni di imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano, 77,2 miliardi di euro da lavoro irregolare e 12,2 miliardi di euro da altre componenti, dagli affitti in nero alle mance non dichiarate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di 3 piani a Lucca nel quale sono morte 2 persone. Sentiamo Alessio Orlandi.
7: Io sono uscito dalla finestra da solo.
8: È ancora sotto shock uno degli inquilini del palazzo di 3 piani nel quartiere San Vito a Lucca, in cui ieri sera si è sprigionato un incendio che ha ucciso 2 persone. Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, di 73. Le fiamme sono partite intorno alle 23:30 proprio dall'appartamento al piano terra della coppia tra via Bertini e via Corsica e si sono estese rapidamente all'interno dell'immobile, impedendo così agli altri condomini di scappare attraverso le scale. Le famiglie si sono rifugiate sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorritori. 13 persone, fra cui 3 bambini e un neonato, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale. Una volta domato il rogo, i pompieri sono entrati nell'appartamento. La donna è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, mentre il marito era in camera da letto e, secondo quanto accertato, sarebbe morto per aver respirato fumo. Sull'origine dell'incendio, l'ipotesi più probabile per gli inquirenti è quella di una sigaretta lasciata accesa vicino a una bombola di ossigeno che usava uno dei 2 coniugi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Operazione in tutta Italia dei carabinieri della Digos. Esaltavano Hitler e proponevano attentati contro moschee, sinagoghe e scuole. 14 minori perquisiti. Sentiamo David Murgia.
9: 14 minorenni e 3 adulti, 17 persone sparse in diverse città italiane, ma unite dalle stesse chat: Hitler, SS, antisemitismo, razzismo, negazione dell'olocausto e soprattutto manuali per costruire ordigni artigianali, indicazioni per renderli più letali e istruzioni sull'uso di coltelli e armi da fuoco. È l'inquietante mondo scoperto da rosse dei carabinieri e della Digos, che hanno eseguito 17 perquisizioni in numerose province italiane, da Roma a Milano, da Bologna a Palermo. Le accuse vanno dalla propaganda razzista all'istigazione a delinquere, fino alla destra addestramento ad attività con finalità di terrorismo. Due gruppi finiti al centro dell'indagine, la chat del Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano, comunità virtuali nelle quali venivano esaltati attentatori suprematisti, condivisi video di stragi, materiale neonazista e proposte di attacchi contro moschee, sinagoghe e perfino scuole. Solo qualche giorno fa un 14enne, anche lui vicino ad ambienti digitali suprematisti, avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la propria insegnante. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare a Trepuzzi nel Leccese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Subito è stata allertata la dirigenza. Dopo 3 anni ha riaperto la scuola del patriarcato latino a Gaza City, l'unica cristiana al momento operativa. Gli ultimi ad entrare in classe i bambini della scuola materna. Padre Gabriel Romanelli, parroco e direttore della scuola, la definisce la realizzazione di un sogno grazie all'aiuto del patriarcato latino e di tantissimi donatori. Ascoltiamo padre Romanelli.
10: Nonostante che la situazione a Gaza è gravissima, finalmente si è annoverato il sogno di riaprire ufficialmente le scuole. E dopo tanto sforzo nel rinnovamento di tutti gli spazi, di aver preso in affitto, di aver recuperato una casa, una bellissima casa di una famiglia cristiana, siamo riusciti ad aprire in quella casa la scuola materna con 189 bambini e la scuola qua nella parrocchia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore con 820 alunni. È una cosa bellissima, molto commovente vedere diversi genitori, i padri pure commossi fino alle lacrime, cristiani e musulmani, cercando di organizzare il trasporto che porti frutto per la vita eterna, che innamori ai bambini e ai ragazzi all'amore, alla verità, al rispetto verso tutti.
1: Presentata oggi la Festa del Cinema di Roma, sentiamo Fabio Falzone.
11: Cercavo lo scatto perfetto, le due metà che combaciano.
12: Non a caso ad aprire un film italiano firmato da un regista apprezzatissimo dal pubblico, Paolo Genovese, con Il rumore delle cose nuove. Con lo schermo un cast di stelle, Fanelli, Pandolfi, Puccini, Accorsi, a centro il tema della coppia e dei sentimenti. La Festa di Roma, edizione numero 21, conferma la sua vocazione popolare ma anche di passione per il cinema. 100.000 presenze nell'ultima edizione, come è stato ricordato oggi, e anche in questa edizione non mancano titoli interessanti ed estremamente originali, dall'omaggio a Rocky, una nuova versione del Fantasma dell'Opera interpretata da Diva Cassel, attesa per il docufilm Mustang di Kasia Smutniak, in cui racconta il legame con un paese dall'altra parte del mondo, un viaggio compiuto con Pietro Taricone, la cui eredità è raccolta oggi dalla figlia Sophie. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Yannick Sinner saltera anche il torneo di Pechino, il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, ha annunciato con dispiacere il tennista azzurro, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitola. Una buona serata.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
2: Ha scritto Don Lorenzo Milani: finché c'è fatica, c'è speranza. Se vedi uno che fatica, puoi stare certo che dietro ci sono sogni e speranze. Se qualcosa ti costa fatica, non fuggire. È segno che coltivi progetti, un minimo Eden che merita il tuo impegno. Se vedi uno che non sa affrontare fatiche, si tratta di una persona senza speranza, che sta entrando nella depressione. Canta il Salmo 126. Alla fatica van tutti piangendo per il sudore che irrora la semina, ma torneranno con passo di danza, portando a spalle i loro covoni. La nostra vita non è raccogliere, ma seminare in ogni stagione. Finché c'è fatica, c'è speranza. Fino a che osi la fatica di andare controcorrente, ad esempio, mi è rimasta nitida nella memoria una frase di Leonardo Sciascia: io mi aspetto che i cristiani qualche volta accarezzino il mondo in contropelo. Senza mai omologarsi ai potenti di turno, mai cortigiani di nessuno, mai succubi delle tendenze dominanti o dei pensieri di moda, il profeta è uno che non si mimetizza. Fate un bel giro sul pianeta e guardate con attenzione. Là dove c'è disperazione e abbandono, là dove tutti hanno gettato la spugna, troverete un missionario, una suora, una catechista che, in nome del Nazareno, lotta, ama, combatte, spera contro ogni speranza, e lo fa gratuitamente.

Ad esempio, ho visitato la Repubblica Centroafricana qualche anno fa, un paese che si impoverisce progressivamente. Ho visitato il dispensario delle suore francescane. Lì ho conosciuto Suor Giulia, infermiera veneta. La sua corsia d'ospedale era un albero grande come una cattedrale, con ai piedi le stuoie dei malati, disposte a terra, a raggiera, come un dolente ostensorio. Il divino sacramento era il dolore della carne. Ecco il suo racconto. Lunedì le portano un bambino che è gravissimo. Lei fa di tutto, ma il piccolo muore. Dopo 2 giorni un altro piccolino allo stremo. Lei fa l'impossibile, le muore in braccio. Il giovedì arrivano papà e mamma con un altro bimbo che è alla fine. Lei fa tutto ciò che può, con tutto ciò che ha, ma capisce che il bimbo non passerà la notte. Allora non ce la fa più, molla, ma prima di scappare, una bugia pietosa ai genitori. Io devo andare, torno domani mattina, voi intanto pregate. E se ne va in cappella e inizia una delle sue litigate con il Signore. Basta, Signore, io non ce la faccio a veder morire un altro bambino, un altro no, basta, non farlo morire.

Non farlo morire. Quando torna la mattina dopo, il bambino sta bene, non solo meglio, ma bene. Cos'è successo? Chiede ai genitori. Abbiamo fatto quello che ci hai detto tu. Uno teneva il bambino in braccio, uno pregava in ginocchio e poi ci davamo il cambio, tutta la notte. Solo questo. Ditemi voi se non dà speranza questo, ma non perché mi aspetto miracoli. È una fede bambina quella che attende miracoli. Mi dà speranza la fatica senza misura di Suor Giulia, la sua fatica senza terre promesse all'orizzonte. Mi danno speranza tutti i 1000 bambini che Suor Giulia ha curato senza miracoli, chiamata non da un futuro di prodigi, ma da un futuro di fatica e passione. Lì, nel colmo della notte, a forzare l'aurora. Chiamata da un sogno mite e possente che merita tutta la fatica e capace di muovere la storia immobile di quel luogo.

Dicono i rabbini che il Mar Rosso si aprì quando il primo ebreo vi mise dentro il piede. Non già che videro il mare aperto, la sabbia asciutta e quindi vi avanzarono dentro, ma che, mescolando fede e speranza, speranza e incoscienza, misero il piede nell'acqua e l'acqua si aprì. Li chiamava il futuro del mare, non il mare presente. Così l'uomo dalla mano inaridita nella sinagoga di Cafarnao. «Stendi la mano», gli dice Gesù. E l'uomo non risponde, come sarebbe logico, «Ma è impossibile, non ci provo neanche, sono 20 anni che è paralizzata». Invece, dice il Vangelo, «fece così, ci provò, tentò l'impossibile». E la mano fu guarita. L'impossibile che diventa possibile. Come diceva Eraclito, il filosofo del divenire, «se non desideriamo, se non cerchiamo l'impossibile», non lo raggiungeremo mai. Questo è uno dei modi per aiutare il futuro a tessere il suo abito da festa. Nulla è impossibile a Dio, ha detto l'angelo a Maria. Gli angeli sono inviati per questo, a dire che l'impossibile è diventato possibile. È possibile che il Verbo eterno si faccia bambino e fame di latte e pianto di neonato e bisogno di abbracci e carne inchiodata sul legno. È possibile che Paolo, il persecutore, diventi il più grande diffusore del Vangelo. È possibile che Lazzaro oda la voce nel buio della grotta ed esca fuori. È possibile che nella prostituta si risvegli la donna. È possibile amare i nemici e non ucciderli. È possibile. La speranza nel futuro è fede nella possibilità dell'impossibile. Il cristianesimo annuncia questo. È uno dei nomi di Dio, ha detto l'angelo a Maria. Questo è causa della felicità. Altro non c'è.

una tenda vi basti a riparo dalle bufere, e Dio ritorni, vagabondo, a camminare sulle strade, a cantare con voi i salmi del deserto.

Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi, pubblicato dalla casa editrice Fraternità di Romena. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

tutti voi carissimi radioascoltatori per la breve riflessione di questa sera. Prendo lo spunto dalla memoria liturgica di oggi. La Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, uccisi nell'antica Chiesa di Siria sotto la persecuzione di Diocleziano. Sono due fratelli uniti nel martirio, ma anche nell'arte, nella pratica della medicina. Sono riconosciuti patroni dei medici, per i quali questa sera vogliamo fare una preghiera. La missione dei medici tra i malati sia sempre sorretta dalla forza dell'amore cristiano. Siamo grati all'impegno che offrono per tutelare e difendere il sacro dono della salute e desideriamo stabilire rapporti di fiducia con chi si prende cura di noi. La medicina ha fatto passi da gigante in questi ultimi tempi, ma tutti desiderano che ci sia umanità nel rapporto, attenzione alla persona, sostegno morale e spirituale a colui che soffre, e non sempre la medicina è arte di amore e di compassione. Torna opportuno ripensare le parole di Gesù: tutto ciò che avete fatto a uno di questi miei fratelli lo avete fatto a me. Il povero e il malato, l'anziano, il moribondo sono figli di Dio e Dio mi aspetta nelle loro necessità per misurare la larghezza del mio cuore. L'argomento del giudizio finale non sarà tanto la presentazione della mia vita, ma le cose buone che ho potuto compiere quaggiù. Dio, il giudice, andrà subito a cercare non le mie fragilità e i miei peccati, ce ne saranno in abbondanza, ma andrà a mettere in luce i miei gesti e le mie iniziative di bontà. Dio, il giudice, guarderà attorno a me per cercare qualcuno che è stato da me consolato o che ha ricevuto un pezzo di pane, un bicchiere d'acqua fresca, un po' di compagnia nella sua solitudine, un incoraggiamento nel momento della stanchezza. Davanti a Dio non dovrò aver paura tanto della mia debolezza quanto delle mie mani vuote. Con i bambini facciamo spesso un canto accompagnato da gesti. Le mie mani sono piene di benedizioni. Importante che non restino in tasca o incrociate in atteggiamento di riposo. Oggi la benedizione che io divento per quelli che avvicino sarà un domani il mio lascia passare per la casa del Padre. Nessuno di noi deve pensare di fare miracoli, ma prendersi cura sì. Leggere nel volto di chi incontra la sua supplica e il bisogno di soccorso. Gesù non ha lasciato dubbi. Nell'altro c'è sempre l'altro con la A maiuscola, perché lui ha deciso di dimenticarsi dentro i diritti e le aspettative dei poveri. E questo perché sogna un uomo senza fame, senza lacrime, senza prigioni, senza malattie, un uomo felice, salvato, simile a lui. Entriamo sempre con impegno in questo sogno di Dio,
perché oggi è già domani. Oggi noi possiamo generare l'eternità nel posto dove viviamo. Una leggenda ebraica racconta che ogni uomo viene sulla terra portando una piccola fiammella sulla fronte, una stellina accesa che gli cammina davanti. Quando due persone si incontrano, le loro due stelle si ravvivano perché la luce si fonde in un unico fuoco, come fossero due ceppi del focolare. Quando un uomo per molto tempo è privo di incontri significativi, la stella che gli splende in fronte pian piano si appanna, si fa smorta e rischia di spegnersi. Allora va avanti, ma senza la stella che gli illumina la strada. Dobbiamo sempre chiederci se la nostra vita è presenza luminosa per qualcuno, se stiamo rischiarando almeno per un momento la tristezza e l'affanno di qualcuno. Una vita sbagliata è quella di chi pensa soltanto a sé, oppure è talmente concentrato su di sé e sulle proprie piaghe da non aver tempo e modo per accostare il fratello. Quante ombre ci passano accanto e nessuno si accorge di loro, e quanti riflettori vengono artificialmente accesi per mettere in mostra, attirare l'attenzione, avviare al successo qualcuno che purtroppo l'ombra se la porta dentro, perché non pensa mai agli altri e tanto meno alla causa del regno di Dio. Mi ha impressionato la statistica che i migliori buoni samaritani non vivono nel nord del mondo, nelle città ricche di benessere, ma proprio nel sud più povero. I brasiliani di Rio de Janeiro, gli abitanti di San José in Costa Rica e quelli del Malawi in Africa. Noi che viviamo nella sicurezza economica non sappiamo metterci nei panni degli altri e soprattutto diciamo di non avere tempo per fermarci accanto a chi è nel bisogno. Così crescono il sospetto, la diffidenza. Non si sa mai chi si incontra, che intenzioni abbia, e la paura ci tiene lontani gli uni dagli altri, e così aumenta l'isolamento della gente. Siamo sempre invitati a spezzare il cerchio e la catena che ci separa dai volti e dalle necessità dei fratelli e delle sorelle. Quanto bene possiamo fare a quelli che sacrificano la loro vita in terra di missione. Ricordiamolo soprattutto nel prossimo ottobre missionario. Impariamo ad offrire qualche preghiera e qualche sacrificio per i missionari che conosciamo, ma anche per tutta la Chiesa che testimonia l'amore di Gesù in situazioni difficili. E ricordiamoci delle persone che stanno peggio di noi, che vivono in condizioni di sofferenza, di prova, di malattia seria. Ricordiamoci soprattutto di coloro che sono spenti nel cuore, perché è stato tagliato anche il loro rapporto con Dio e non hanno più la gioia di sentirsi dire alla sera, come invece sentiamo noi,
vieni figlio mio, io ti proteggo, io ti benedico, io ti consolo, io perdono i tuoi errori. La Vergine Maria vegli su di noi, disponiamoci a vivere con lei il mese del Rosario in stretta comunione con il Santo Padre, che si recherà a Pompei come ha promesso, proprio per invocare dalla Madonna del Rosario il dono della pace nei cuori e nel mondo intero. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco al capitolo 12. Gesù si mise a parlare loro con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dei contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero e lo bastonarono e lo mandarono a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato, lo inviò da loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Evangelo del Signore.

Ho scelto questo brano del Vangelo di Marco per due motivi essenzialmente. Il primo motivo perché mi ricorda molto Papa Francesco, era un brano molto apprezzato dal Santo Padre e in questo periodo sento molto forte la sua presenza nella mia vita. Allora, pensando a cosa dire questa sera, ho pensato a lui e ho pensato a voi e alla fine è uscito questo brano del Vangelo di Marco. Il secondo motivo è che il Vangelo di Marco è un Vangelo molto pedagogico e io come salesiano cerco sempre di trovare la parola di Dio che mi aiuti a crescere e Marco è così, è stato un discepolo che ha preso altri discepoli per mano proprio come ha fatto Gesù e li ha fatti crescere. Ebbene, come avete sentito, siamo a Gerusalemme, sono gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù e dopo aver cacciato i mercanti dal Tempio, i capi del popolo chiedono a Gesù con quale autorità compia tali gesti e Gesù risponde con una parabola per avere la certezza che capiscano, perché a volte rispondendo con delle nozioni, con la legge, magari le persone non comprendono e Gesù non vuole che capiscano solo quello che lui dice. Gesù vuole che vadano in profondità, che scavino nel proprio cuore e capiscano veramente il messaggio evangelico. E quindi la sua risposta è diretta e i destinatari sono proprio loro, i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani. Ebbene, come dicevo, Marco, come Pietro, non punta quando ci parla a un'adesione puramente nozionistica o intellettuale, ma vuole farci fare un'esperienza, che è la cosa più bella e più difficile della nostra vita di cristiani. Quando diventiamo piccoli andiamo a catechismo, quando siamo piccoli andiamo a catechismo, impariamo delle nozioni, i comandamenti, i sacramenti, cosa fare, cosa non fare, cosa dire, cosa non dire, ma mano a mano che diventiamo grandi questo non basta, ci serve qualcosa in più. Non dobbiamo solo crescere in altezza, dobbiamo crescere anche nel nostro cuore e nella nostra adesione a Cristo. Per questo la sequela di Cristo è un'esperienza di vita che ci porta, se è vera, non a svolgere delle pratiche, ma aderendo a Cristo diventiamo come Lui, diventiamo testimoni. Alla fine del Vangelo di Marco, il centurione sotto la croce riconosce Gesù come il vero figlio di Dio. Ecco, questo è il cammino della nostra vita e da questa dinamica emerge il valore profondo della testimonianza. L'atto di fede deve essere un'adesione libera, ma al tempo stesso fondata su una certezza. Quando studiavo teologia 20 anni fa mi fecero leggere un libro, Gli occhi della fede di Rousselot, un libro bellissimo che spiega proprio questa dinamica, la dinamica della certezza che chiediamo e che trova verità nell'amore, nella sequela di Cristo, nell'esperienza della salvezza che facciamo nella sequela di Cristo e dall'altra parte la libertà a cui ogni uomo non può rinunciare mai, ma la libertà che esige che sia l'amore a orientare l'assenso personale, senza alcuna costrizione. I cammini più belli di maturazione della fede vengono fatti nella libertà. Io ricordo l'esperienza di una decina di anni fa, mi trovavo in Etiopia accompagnando un gruppo di ragazzi e tra questi ragazzi c'era uno che si vantava di non credere in nulla, tanti anni che non faceva esperienza di fede. Ma non c'è problema, vieni, vedi, prova l'esperienza della missione, del volontariato. Bene, dopo un mese di missione, l'ultimo giorno, le confessioni, il ritiro finale, e questo ragazzo si presenta davanti a me e dico: cosa vuoi? E risponde: voglio confessarmi. Come vuoi confessarti? Per quale motivo? Ti vantavi di non credere in nulla? Ho conosciuto la fede stando a contatto con quel missionario, mi ha detto il nome e il cognome. Da quanti anni non ti confessi? 20 anni. Ok, mettiti comodo, siediti, mettiamoci tutti e due comodi.
è uscita una delle esperienze per me, ma anche per lui, più belle della nostra vita. È la verità dell'incontro con Cristo, che a un certo punto si manifesta nella vita sacramentale e nell'adesione. Ebbene, la fatica dei vignaioli e l'amore di Dio. Quanto è difficile coltivare una vigna? Lo sapete bene, molti di voi lo sanno bene. Servono cure continue, bisogna estirpare le erbacce, praticare gli innesti, proteggere i grappoli. Se il sole è eccessivo, il vino scarseggia e la gradazione sale. Se piove troppo, si rischia di marcire il raccolto, perdendo un intero anno di lavoro, di sacrifici, di risorse. Ecco, Dio vede la nostra vita così, come il contadino vede la propria vigna, il vigneto, e si preoccupa di ciò che capita al vigneto e lo segue con amore di padre, con la pazienza del vignaiolo, dalla potatura fino alla spremitura. E tutta la premura del contadino per la sua vigna è l'immagine viva di tutto l'amore che Dio ha per il suo popolo. Siamo destinatari di un dono meraviglioso, la carità sovrabbondante di Dio. Questo è il dono più grande che Dio ci fa. E cosa ci chiede Dio? Null'altro se non condividere questa carità con i nostri fratelli, non tenersela per sé, ma donarla agli altri. Nell'Eucaristia ogni giorno facciamo memoria di questa grazia e siamo chiamati a condividerla. Ogni giorno, celebrando l'Eucaristia, facciamo memoria. Ma scrivendo qualche pensiero questa mattina, pensavo che uno dei problemi più grandi della nostra società è proprio fare memoria. Più andiamo avanti e meno si fa memoria, anzi si tende a cancellare la memoria. È una società che fa di tutto per vivere l'immediato e dimenticare le proprie radici culturali, spirituali, affettive. Tutto viene vissuto nell'attimo che però fugge, scompare. Invece fare memoria è importante anche per la nostra vita, per la nostra conversione. Quanti momenti di difficoltà io ho passato nella mia vita, che cosa mi ha salvato? Pensare alle persone a cui ho sempre voluto bene, pensare ai miei nonni, pensare alle esperienze che ho fatto da bambino, alla preghiera quando ero piccolo ogni mattina prima di andare a scuola, a quel parroco che per me era molto significativo. Questo vuol dire fare memoria ed è importante. Se non impariamo a fare memoria, poi capita di tutto, come sta capitando ai giorni nostri, con guerre, conflitti, situazioni drammatiche di dittature di tutti i tipi. Ebbene, il dramma degli affittuari è l'illusione dell'autonomia. A un certo punto vogliono farsi essi stessi proprietari, ma noi non siamo proprietari di niente. Papa Francesco mi ricordava sempre, ogni udienza mi diceva, e ricordati che tu sei solo amministratore temporaneo. Dicevo, va bene Santo Padre, ci mancherebbe, me lo ricorda ogni settimana, come potrei dimenticarmelo? Ma è vero, siamo amministratori, siamo di passaggio, e questo passaggio però deve lasciare un segno. Dove rimane questo segno? Nella carità, nella testimonianza della nostra vita. Il problema di quei vignaioli qual era? Non volevano avere un padrone, non volevano avere una memoria. E ci sono tanti tipi di vignaioli, eh? Ci sono tanti uomini indifferenti, presuntuosi, avidi, disonesti, e noi nella nostra vita rischiamo di cadere in una di queste categorie. E allora Dio diventa un intralcio, e quando Dio diventa un intralcio si fa di tutto per eliminarlo dalla propria vita. Grazie Signore per quello che hai fatto, ma adesso fatti da parte. Ti cercheremo noi quando e se ne avremo di nuovo bisogno. Tante esperienze che si fanno con ex credenti, come li chiamo io, che in realtà sono credenti che però si dimenticano di Dio.
Poco tempo fa mi è capitato di accompagnare una signora, una donna molto anziana, circa 90 anni, che aveva perso completamente la memoria. Poi è morta dopo 2 o 3 giorni che ero riuscito a portarle l'unzione degli infermi. E questa signora però, quando sono andato a trovarla, ho detto: diciamo una preghiera insieme. E lei mi diceva: non mi ricordo niente, mi aiuti lei? Va bene, prego io. Dice: però mi ricordo una preghiera allo Spirito Santo Paraclito. E dicevo: mamma mia, è brava signora, perché io non la conosco. Sono andato a vedere su Google per cercarla, ho trovato una preghiera allo Spirito Santo Paraclito. Mi ha fatto impressione questa donna di 90 anni che non riconosceva i figli, non si ricordava niente, neanche il proprio nome, si ricordava a memoria la preghiera allo Spirito Santo Paraclito. E si chiama proprio così, il titolo è proprio questo, e l'abbiamo recitata insieme. È la memoria. La memoria a volte ti salva la vita. La memoria a volte ti ricorda chi sei veramente. Siamo parte di Dio, siamo figli di Dio, siamo amati da Dio, siamo cosa preziosa per Dio. E sembra che Dio in qualche modo alla fine riesca a riagganciarci, a riprenderci, a salvarci. Allora uccisero il figlio e lo gettarono fuori dalla vigna. E solo Marco dice così. Prima lo uccidono e poi lo gettano fuori. Lo gettano fuori da un mondo, lo gettano fuori da una realtà che è Israele, che è il luogo della salvezza. E gettare fuori il figlio significa escluderlo dalla sua stessa casa e privarlo dell'eredità. Significa marginalizzare Dio dalla società, dall'esistenza. E allora c'è un paradosso, perché i contadini uccidono per impossessarsi dell'eredità. Ma proprio attraverso questo delitto finiscono per perdere la vigna. E allora c'è un capovolgimento. Il figlio gettato via diventa la pietra d'angolo. Questa è la storia del cristianesimo. Quante pietre scartate dalla nostra società che poi diventano testate d'angolo. Quante figure, quante persone. Io stesso, che vengo da una famiglia di contadini, dalla campagna bresciana, ma non so neanche io come ho fatto ad arrivare qui, con una telefonata di Papa Francesco alla sera alle 11, ma come avrà fatto ad arrivare a me? Non lo so, non l'ho mai capito e non me l'ha mai detto. Ma le vie del Signore sono così imperscrutabili, indefinibili. Non possiamo controllare Dio. E Dio non vuole controllare noi, ci lascia liberi, ma continua ad amarci. Allora l'appello è alla conversione. Dobbiamo convertire il nostro cuore. Io devo convertire il mio cuore. E convertire vuol dire proprio tornare indietro, non cambiare strada. Tornare indietro, tornare sui propri passi. La fatica del vignaiolo è l'amore di Dio. È un amore che si manifesta, come abbiamo detto, nella carità. E allora l'appello è l'appello alla conversione, e il primo passo lo fa sempre Dio. Il severo monito rivolto alla chiesa di Efeso nell'Apocalisse dice così: se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. E allora, Signore, aiutaci a convertirci. Dona a tutti noi la grazia di un vero rinnovamento. Non permettere che la tua luce si spenga in mezzo a noi. Rafforza la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità, perché possiamo portare frutti di vita eterna. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della domenica a cura di Don Andrea Vena.

Ciao a tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. Si tratta in fondo della 26esima tappa del cammino liturgico, di questo cammino attraverso il quale la Chiesa ci educa alle cose di Dio. Se ricordate, in queste ultime domeniche ci siamo soffermati sulla figura di Pietro, 27 agosto, 3 settembre. Poi due domeniche sono state dedicate al tema della misericordia, dell'avere capacità di correggerci a vicenda, di aiutarci a vicenda, 10 e 17 settembre. Domenica scorsa avevo compreso che i pensieri di Dio non sono come i nostri pensieri, Lui ha un altro metro di misura. Oggi il Signore ci fa fare un passo in più, ci fa comprendere che nella vita è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirsi, e anche in maniera quasi scandalosa, perché il malvivente, potremmo dire, può cambiare all'ultimo ed entrare nel regno dei cieli, e colui che è illuso di comportarsi sempre bene potrebbe cambiare idea e restare fuori dalle cose del regno. Così descrive il profeta Ezechiele nella prima lettura, che è stata scelta proprio come tema introduttivo al Vangelo di oggi. Ascoltate cosa scrive Ezechiele. Non è retta la condotta del Signore o non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questa muore, egli muore appunto per il suo male. Ma se il malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Insomma, al centro non va apposta tanto la legge, ci fa capire il Signore, quanto la persona concreta. È questa che va messa al centro. E la persona concreta può cambiare idea, può convertirsi, tanto che il Salmo, che è una preghiera, un inno di ringraziamento e di risposta alla prima lettura, così recita: insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà. Peccati e ribellioni non li ricordare, ricordati della tua misericordia. Vorrei rileggere queste parole: peccati e ribellioni non li ricordare, ricordati della tua misericordia. E allora così entriamo nel testo evangelico. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Ormai Gesù sta predicando pubblicamente e il suo agire, accanto alle sue parole, ormai infastidiscono sacerdoti e farisei, i quali sono sempre pronti a puntare il dito, a etichettare, a escludere gli ultimi peccatori, solo perché davanti alla legge sono esclusi. Ma non conta la persona che cambia per loro. Ed ecco Gesù che narra questa storia, questa parabola. Il primo all'inizio rifiuta di andare, ma poi si pentì e va. Il secondo invece dice subito di sì, ma poi decide di non andare. Entrambi i figli dunque cambiano idea. Il primo facendo del bene, il secondo rinchiudendosi in se stesso. Ecco il cuore del messaggio del Vangelo. Il primo ha agito d'impulso, ma poi rientrando in se stesso, ripensiamo anche alla parabola del figlio il prodigo, rientrando in se stesso si ricordò di come stava bene nella casa del padre. Ebbene, questo figlio, questo primo figlio, rientrando in se stesso, comprende di aver sbagliato e va a lavorare. Il secondo, sicuro di sé, dice di sì, apparentemente, ma poi non ci va. È una parabola attraverso la quale il Signore vuole far venire a galla i sentimenti e l'agire del cuore, non tanto dell'apparenza. Il primo figlio all'inizio decide di non andare perché non ne ha voglia. È un agire immaturo. È come se uno dovesse andare a lavorare solo quando ha voglia,
o se un genitore che torna a casa stanco dal lavoro decide di far da mangiare solo se ne ha voglia. Certe cose si fanno perché si devono, perché fanno parte della grammatica dell'amore. Non possiamo deciderli in base ai nostri umori o in base alla nostra stanchezza. È un'altra la logica che deve muoverci nel nostro agire quotidiano. Ebbene, anche Gesù, se ci pensate, nell'orto del Getsemani non aveva certo voglia di prendere su di sé la croce, né tantomeno di morire in croce. Ma nell'orto disse: Padre, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Insomma, le voci contrastanti nel nostro cuore ci sono, perché in fondo questi due fratelli, questi due figli, sono dentro di noi. C'è la spinta di fare il bene e c'è poi la spinta di evitare, di non agire. Anche Gesù l'ha vissuta. Ma si tratta allora di guardare a Gesù e di imparare certamente a manifestare al Signore la nostra stanchezza, la nostra fatica, la nostra delusione, ma poi nello stesso tempo recuperare dicendo: sia fatta la tua volontà e non la mia, proprio come noi recitiamo nel Padre nostro. Il secondo figlio, che si riempie la bocca di parole solenni: sì Signore, il testo dice sì Kyrios, proprio sì Signore, con la S maiuscola. Ma non basta dire queste parole, non basta pregare con la bocca, se poi non si prega con la vita, se poi il nostro agire non corrisponde a quello che abbiamo appena pronunciato. Ecco, allora veramente si tratta di riflettere quanto siamo disponibili noi a convertirci e a compiere la volontà di Dio e non le nostre continue volontà o talvolta i nostri capricci. Stare dietro al Signore dunque non è una scelta di facciata, ma si tratta di imparare a fare quello che il Padre ha voluto. Si tratta di accettare di vivere il combattimento, perché scegliere di seguire il Signore non annulla il combattimento interiore, anzi, talvolta lo alimenta, perché c'è sempre una forza che vorrebbe allontanarci dalla volontà di Dio. Allora prendiamocene atto. Queste voci ci sono. A noi ascoltare la voce dello Spirito che parla, che sussurra nel nostro cuore. In fondo questi due figli, questi due fratelli abitano i nostri sentimenti, i nostri pensieri e quindi anche si traducono nelle nostre azioni. Prendiamone atto, non spaventiamoci, non neghiamoli, ma gestiamoli con la sapienza del Vangelo. Perché ciò che importa non è il risultato che portiamo a termine, l'avevo sentito domenica scorsa, ciò che conta è lavorare nella vigna del Signore. Non importa se siamo prima o dopo, ma è lo stare con Lui, in amicizia con Lui. Continua il testo del Vangelo. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, pubblicani e prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. Pubblicani e prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. In questa terza scena dunque siamo invitati da Gesù a prendere posizione. Che ve ne pare? Dice Gesù all'inizio. Ecco, Gesù invita i suoi interlocutori a dire la loro. E proprio perché riconoscono che il primo figlio è stato corretto, Gesù tira le conclusioni. Alla parola di Giovanni Battista, pubblicani e peccatori hanno creduto, si sono pentiti e hanno cambiato vita. Sacerdoti e farisei, invece, sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Prigionieri di regole che si sono costruiti a tavolino. Infatti, come notiamo dal testo, l'Evangelista utilizza due volte il termine pentirsi. La prima è riferita al primo figlio, che dice no, ma poi si pente e va. La seconda è rivolta ai sacerdoti e agli anziani, ma in chiave negativa. Di fronte a Giovanni Battista non vi siete nemmeno pentiti. Allora vedete, la chiave di lettura, la chiave di svolta è proprio qui, il pentimento. E questa è la strada maestra da percorrere.
E qui dobbiamo decidere, pentirsi o non pentirsi. Questo modo di dire e di agire non riguarda però solo i sacerdoti e i farisei del passato e non riguarda solo due figli del passato, ma come abbiamo detto poc'anzi, riguarda ciascuno di noi, perché quei due figli sono dentro i nostri cuori, dentro i nostri pensieri, sono una questione fondamentale, sempre attuale. E allora, come un tempo, c'è sempre anche oggi chi dice «Signore, Signore!» ma poi tutto si ferma, tanto che Gesù dice «Osservate quello che dicono, ma non fate quello che fanno». La parola di Gesù ha smascherato l'ambiguità dei sacerdoti del tempo, ma continua a smascherare i credenti d'oggi che mangiano la sua tavola magari ogni domenica o ogni giorno, ma in verità non seguono l'insegnamento di Gesù, non seguono la sua logica, vivono di facciata. Gesù mira così a smascherare questa ambiguità. Non lo fa per umiliarli, ma per accompagnarli a un sincero pentimento. Gesù allora chiede oggi a ciascuno di noi se accettiamo di seguirlo e di ascoltarlo. Se anche noi, come Pietro, ricordate il 27 di agosto, siamo pronti a professare la nostra fede e siamo pronti quindi, 3 settembre, a rinunciare alla nostra logica per seguire la logica del Signore, che talvolta è faticosa perché chiede di portare la croce. Si tratta allora di lasciarci rivestire dei suoi stessi sentimenti, che sono sentimenti di misericordia. L'abbiamo ricordato il 10 e il 17 settembre. Una logica e una misura che è senza misura. L'abbiamo ricordato domenica scorsa. La sfida che ci viene posta innanzi dunque è grande, ma il Signore è sempre pronto a venirci incontro, ad accoglierci, a ridarci fiducia. Una cosa vorrei evidenziare. Se del primo figlio sappiamo che si è pentito ed è andato a lavorare, del secondo figlio non sappiamo più nulla. Sappiamo che ha detto di sì e che poi non andò. Com'è andata alla fine? Il Vangelo non ne parla. Sembra quasi che il Signore voglia lasciare aperta una porta. L'ha lasciata aperta per il secondo figlio, ma è una porta che rimane aperta per ciascuno di noi. È il nostro tempo. È il tempo di pentirci e di metterci all'opera. Il Signore ha pazienza, sa attendere. Basterebbe guardare al buon ladrone fino all'ultimo. Il Signore è pronto a farci entrare nella gioia del suo regno. Vedete come la liturgia ci sta educando passo dopo passo e dove domenica dopo domenica, come fosse un'esperienza a puntate, veniamo educati a qualcosa di più bello, di più grande. A noi allora scegliere di seguire il Signore aderendo a Lui. Di fronte a questa parola così carica di speranza, di gioia, di possibilità, che cosa rispondo? La liturgia lo fa con una preghiera che fa da sintesi al messaggio biblico. Ascoltate. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, consapevoli che ci apprestiamo a entrare nel mese missionario, il mese del Rosario. Allora dedichiamo qualche Ave Maria anche ai nostri missionari sparsi nel mondo. Signore Gesù, quanto è facile dirti di sì, magari solo per apparire bravi, ma poi, chiusi nei nostri calcoli e tornaconti, abbandoniamo troppo in fretta i buoni propositi. Allo stesso modo, Signore, quanto è facile dirti di no, mossi magari solo da rancore, per poi, aperti alla voce interiore, tornare sui nostri passi e pentiti
fare quanto chiedi. Signore Gesù, donaci un cuore puro e libero da tornaconti e risentimenti, consapevoli che nel nostro sì e nel nostro agire rendiamo presente te oggi. Così, se possibile, aiutaci a dirti con gioia il nostro sì, subito e volentieri, e a farlo con te. Così sia.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Rimane in Eterno. Buon ascolto.

La parola di Dio che dà il tema a questo incontro è tratta giustamente dalla prima lettera di Pietro, però in realtà è una citazione che Pietro fa del profeta Isaia, quindi è una parola che torna due volte nella Bibbia, torna prima nel profeta Isaia e poi in Pietro. E la cosa interessante è che nel contesto del brano di Isaia da cui è tratta ha un significato abbastanza diverso dal contesto in cui invece Pietro usa questa frase. Allora mi sembra opportuno farvi due insegnamenti, nel senso di aiutarvi a cogliere tutta la ricchezza di questa parola, prima nella dimensione che gli dà Isaia e poi nella rilettura che fa Pietro. Allora, prima di tutto leggiamola così come appare nel profeta Isaia, il capitolo 40. Una voce grida, una voce dice, grida, ed io rispondo, che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia, la grazia dell'uomo, è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Allora vedete, in questo contesto, questa frase, questa parola che dà il titolo a questo incontro, in questo contesto suona come un ammonimento anche abbastanza severo, in realtà. È il contenuto della profezia di Isaia, il contenuto quasi di tutto il libro di Isaia. Qual è il contenuto quasi di tutto il libro di Isaia? Prendi coscienza dei tuoi limiti. Tu non sei Dio. Tu sei come l'erba del campo. Tu sei destinato a perire. Ma in realtà questa memoria, questo ricordo, è un ricordo benefico, perché la morte è una maestra esigente, dura, ma saggia, che ci insegna a vivere. Ci insegna la verità e la misura della nostra vita. Proprio il fatto che noi non siamo immortali, proprio il fatto che noi non siamo onnipotenti, costantemente ci ricorda il fatto che dobbiamo fare i conti con la nostra povertà. Ci guarisce dall'orgoglio, ci guarisce dalla presunzione e dalla pretesa di poter fare tutto, di poter sapere tutto. La morte è l'ultima custode del mistero. Se non avessimo la certezza di dover morire, non ci sarebbe nella nostra vita uno spazio per Dio, non ci sarebbe uno spazio per il mistero. Due sono i misteri fondamentali della vita dell'uomo, la nascita e la morte. E questi due misteri, la nostra origine e il nostro destino, se preferite, continuamente ci richiamano a questa verità, a questa certezza. Noi non veniamo, non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andremo. C'è un canto molto bello di un altro movimento, di Comunione e Liberazione, che dice che la nostra vita è come un volo di gru che comincia di là dal mare. Mi piace tanto questa immagine, no? Cioè ci sono questi uccelli che arrivano, nessuno sa da dove vengono, nessuno sa dove vanno. Questo è fondamentalmente quel mistero grande che sta al centro della nostra esistenza, che ci ricorda che noi non ci apparteniamo, non ci siamo fatti da soli, non siamo padroni del nostro destino. È una lezione dura, naturalmente, ma è fondamentale impararla. Su questa base Isaia aggiunge qualcosa. In fondo questo che ho detto fino adesso è una sapienza anche soltanto umana, si ritrovano gli stessi concetti nei filosofi stoici, nella sapienza del mondo. Ma su questa base Isaia aggiunge qualcosa e dice: è vero,
l'uomo è come l'erba del campo, oggi c'è e domani non si sa, ma la parola del Signore dura in eterno. C'è qualcosa che rimane, c'è qualche cosa che dura in eterno. E questo per noi è una parola di grandissima consolazione, perché inevitabilmente la morte ci appare sempre come un'ingiustizia. C'è dentro di noi un desiderio di vita, un desiderio di eternità che è insopprimibile. L'uomo sempre desidera la vita. Non c'è nessuno che di fronte alla morte dica: ok, ho vissuto abbastanza, adesso posso lasciarmi andare. Non è vero. Nessuno vive, nessuno muore così. E la risposta di Dio a questa ribellione istintiva che tutti abbiamo di fronte alla morte, la risposta di Dio è proprio questa: c'è qualche cosa che rimane, c'è qualche cosa che dura per sempre. La parola di Dio dura in eterno. Mi veniva in mente una cosa che ho sentito raccontare spesso da Chiara Lubich, in genere da tutti i focolarini, la storia di come è nato il movimento dei focolarini. Lo sapete, Chiara con le sue prime compagne vivevano a Trento e Trento viene bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. Loro si rifugiano in un rifugio, appunto, durante il bombardamento, e pregano leggendo insieme il Vangelo, e si domandano: ma sotto queste bombe che distruggono tutto ci sarà qualche cosa che rimane? E la risposta è evidentemente: rimane il Vangelo, rimane la parola di Dio. Veramente questa comunità è stata bombardata, veramente questa è una comunità che è stata bombardata. Penso a Luis, naturalmente, penso a Elisa, penso a come voi potete aver vissuto tutto questo. È passato del tempo, ma è chiaro che ancora si sente la ferita, ancora si sente anche la fatica di non ribellarsi, perché in qualche maniera la ribellione è istintiva, no? L'abbiamo detto, nessuno muore sereno, quindi c'è una ribellione istintiva, però la ragione dice: no, non mi devo ribellare perché Dio è il più grande, perché mi voglio sottomettere a Dio, e quindi la volontà mi dice di non ribellarmi, l'istinto mi porta a ribellarmi. In questo veramente la parola, questa parola ci può essere di grande consolazione. È vero, l'uomo è come l'erba del campo, però la parola di Dio rimane in eterno. Ora, su tutti noi è stata detta una parola di Dio. Dentro di te vive la parola di Dio. Tu hai ascoltato il Vangelo. E quella parola di Dio, che sei tu, vive in eterno. Quella parola di Dio che è stata detta su di te, quella parola di Dio che vive dentro di te, vive in eterno. La parola di Dio che è Luis vive in eterno. La parola di Dio che è Elisa vive in eterno. E noi possiamo ascoltare ancora quella parola. Non è una parola perduta. Non è una parola lontana da noi. È una parola che noi possiamo ascoltare ancora. È una parola con cui ancora noi possiamo fare comunione. Possiamo essere uniti. Perfino essere una cosa sola. Nella misura in cui anche noi facciamo vivere dentro di noi la parola di Dio, nella misura in cui anche noi siamo parola di Dio, allora vivrà dentro di noi quella stessa parola che vive in Luis e che fa vivere Luis,
quella stessa parola che vive in Elisa e che fa vivere Elisa ancora adesso. È la parola di Dio che ci rende vivi al di là di ogni cosa, è la parola di Dio che ci rende eterni al di là di ogni cosa. Questo è l'insegnamento di Isaia. Pietro prende questa parola di Isaia e la cambia in un certo senso, o perlomeno la inserisce in un contesto diverso, dandogli quindi in realtà un altro senso. E allora adesso permettetemi di leggervi invece il contesto in cui Pietro riprende questa parola. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri. Essendo rigenerati, nella traduzione della CEI non c'è, ma andrebbe essendo rigenerati, perché è causale, essendo rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna, perché, e qui segue la citazione di Isaia, ogni carne è come l'erba e tutta la sua gloria come il fiore del campo. L'erba ineridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa, cioè la parola che rimane in eterno, è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Allora, attenzione, perché sembra la stessa cosa, ma ci sono sottili differenze, ve le devo far notare una per una. Prima di tutto la più evidente: la parola di Dio di cui sta parlando Pietro non è la Bibbia, ma è cosa? L'annuncio. Questa, dice, nota Pietro subito dopo aver citato Isaia, questa è la parola di Dio, il Vangelo che vi è stato annunciato. Cioè, la parola di Dio che vive dentro di voi, che vi fa vivere, non è materialmente la parola di Dio che uno legge, ma è l'annuncio di Gesù Cristo morto e risorto per voi, quello che si chiama il kerygma, quello che è la parola fondamentale che ci ha chiamato, che ci ha fatto dire: Signore, io ti prendo nella mia vita come mio Signore, come mio Re, perché tu sei morto e risorto per me. Badate che ce ne passa di differenza, perché significa che quello che ci fa vivere non è una parola astratta, teorica, per quanto parola di Dio, ma è l'incontro con la persona vivente del Signore, è l'esperienza di Gesù che noi abbiamo dentro di noi attraverso il battesimo, attraverso il canto in lingue, attraverso l'imposizione delle mani. Questo è quello che ci fa vivere. L'esperienza di Dio, l'esperienza dello Spirito Santo, l'incontro vivo con Gesù vivificante e santificatore. Capite? Questo è il kerygma, questa è la parola che ci fa vivere. Però, ancora prima, Pietro dice un'altra cosa formidabile. Perché il centro dell'argomento stavolta non è la morte e la vita, come per Isaia. Isaia stava parlando della morte, della vita, della conversione, dell'umiltà che la morte ci deve insegnare. Pietro sta parlando di tutt'altro. Pietro sta parlando del legame che ci deve essere tra fratelli. Lo rileggo. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore. Bellissimo. Prima di tutto dovete purificare le vostre anime con l'obbedienza alla verità. Senza questo la comunità è un inganno, è un'illusione. Ok? La comunità non è quanto ci vogliamo bene, la comunità è molto di più di questo. E il primo passo è purificare la propria anima con l'obbedienza alla verità. Quindi, togliere da noi tutte quelle che sono le nostre, come potremmo chiamarle, aspirazioni disordinate. La centralità del nostro io, il pensare che siamo il centro dell'universo. E invece sottomettersi alla verità,
obbedire alla verità. L'inizio della fede, l'inizio della comunione, l'inizio dell'amicizia, l'inizio di ogni cosa è un'obbedienza alla verità. Guardate che sta roba è importante, perché oggi in nome dell'amore vi dicono che potete fare qualsiasi cosa, basta che ci amiamo. Perché? Cioè, l'amore obbedisce alla verità, ok? Non è amore quello che non parte dall'obbedienza alla verità, dalla purificazione interiore prodotta dall'obbedienza alla verità, ok? E però al tempo stesso questa obbedienza alla verità non basta, non è tutto. Per cui, dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, amatevi intensamente. Quanto mi piace questo termine. Amatevi intensamente. Cioè, non stiamo parlando, capite, di una cosa così generica, l'amicizia su Facebook. Amatevi intensamente. Pietro non sta dicendo iscrivetevi tutti allo stesso gruppo di WhatsApp. Pietro sta dicendo che dovete essere carne uno dell'altro, che quello che tocca il mio fratello tocca me, così come quello che tocca mio marito o mia moglie tocca me. Amatevi intensamente, con passione. Avete mai pensato ad applicare la categoria della passione all'amore che lega i fratelli di una comunità? Eppure questo è quello che sta dicendo Pietro, eh? Amatevi con passione, intensamente. Ed è giusto così, perché l'amore, se non è accompagnato dalla passione, non è autentico. Bisogna essere appassionati di questa comunità, bisogna essere appassionati di questo legame che ci unisce, non delle persone. Se fossimo appassionati delle persone non obbediremmo alla verità, ma bisogna essere appassionati del legame che unisce tutti noi, appassionati della comunità. Amatevi intensamente, con commozione, con emozione, di vero cuore. Amatevi intensamente di vero cuore. Cioè, l'amore non è una roba intellettuale, mentale, eh? L'amore è una cosa del cuore. Ora, nel nostro linguaggio, in italiano, la parola cuore normalmente indica la sede dei sentimenti. In realtà, nella Bibbia, la categoria del cuore è un po' più specifica. La sede dei sentimenti per la Bibbia è la pancia. Allora, se Pietro avesse detto amatevi con tutta la pancia, con tutte le viscere, di solito nella Bibbia si usa la parola viscere più che la parola pancia, se avesse detto amatevi con tutte le viscere, intendeva dire quello che noi diciamo in italiano quando diciamo amatevi di vero cuore. Ma siccome ha detto di cuore e non di viscere, in realtà quello che intende dire lui è quello che noi in italiano diremmo amatevi con tutta la vostra volontà. Perché il cuore nella Bibbia è la sede della volontà. Questa roba è importante, Perché sapete che cosa significa? Significa che l'amore non è un sentimento, l'amore è una scelta, ed è una cosa completamente diversa, L'amore è una scelta. Il sentimento viene dalla pancia, ma la scelta è un'altra cosa, è una decisione la scelta. Sapete che io faccio tanti corsi di preparazione al matrimonio, sono 25 anni che faccio corsi di preparazione al matrimonio, mi piace moltissimo parlare del matrimonio, l'unico dispiacere che ho di essere prete è che non mi posso sposare, perché sono talmente innamorato del matrimonio che se potessi mi sposerei anche volentieri, non importa con chi, è proprio bella l'idea dello sposarsi in sé. Bene, in tutti i miei corsi di preparazione al matrimonio io faccio una domanda ai ragazzi, sempre la stessa, il primo incontro: perché vi siete scelti? Sapete che il 90% non sanno rispondere a questa domanda? È agghiacciante se ci pensate,
Non sanno rispondere perché non ci hanno mai pensato, non si sono mai fatti la domanda. Perché questo e non un altro? Perché in realtà non lo hanno scelto. Perché in realtà gli è capitato tra capo e collo. Hanno accettato quello che gli è capitato. E mi piaceva questo e me lo sono preso. Ok, e cosa ti dà la garanzia che domani non c'è un altro che ti piace di più? Se non lo hai scelto? Capite? La scelta è questa. Cioè, allora, quando Pietro dice ai fratelli della comunità amatevi intensamente, intende dire amatevi di pancia, cioè con passione, con sentimento, quando aggiunge di vero cuore, aggiunge qualcosa, cioè amatevi con passione, con sentimento, ma scegliendo di amarvi, con la vostra volontà, decidendo di amarvi. Io Doriana non la posso vedere, non è vero, ma lo dico per fare un esempio. Ho scelto apposta Doriana perché forse è quella che mi sta più simpatica, Orvieto, quindi non ci sono dubbi, poi lei lo sa, per cui non ci sono dubbi. Io Doriana non la posso vedere. Però siccome sta in questa comunità, allora scelgo di amarla. E ci metto tutta la passione e tutto il sentimento con cui amo la comunità. Capite? È in questo modo che si impara l'amore. Perché l'amore si impara. L'amore non è una roba spontanea, tac. No, no. L'amore si impara a partire dalla scelta, a partire dalla decisione di amare. Nell'amore si cresce. Tante volte i ragazzi si domandano se la persona con cui si trovano insieme è la persona giusta da sposare oppure no. In realtà non fa molta differenza. Sei tu che lo decidi se è la persona giusta o no, è la tua scelta che lo decide. Capite? Appunto perché nell'amore si cresce, l'amore si impara. Cioè, l'importante è che non ti faccia proprio schifo, questo è ovvio. Però se ci stai insieme presumo che non ti proprio schifo non ti faccia. Per cui se lo scegli, poi è quello che fa crescere l'amore tra voi. La tua scelta. A livello comunitario vale lo stesso discorso. Se tu sei in questa comunità, allora io scelgo di amarti e cresco nell'amore. E imparo ad amarti sempre di più man mano che stiamo insieme. Cosa c'entra tutto questo con l'erba che inaridisce, i fiori che cadono e la parola del Signore che dura in eterno? C'entra tanto, c'entra tanto. Perché l'amore, per sua natura, domanda l'eternità. L'amore vuole l'eternità, l'amore vuole essere eterno, l'amore vuole durare per sempre. Un poeta francese, che era anche un filosofo, Gabriel Marcel, ha scritto un libro molto bello attimo di amnesia, mi sono dimenticato il titolo del libro, però mi ricordo la citazione diceva così: amare significa dire tu non morirai. Amare una persona significa dire a questa persona tu non morirai. Guardate che è una cosa bellissima questa frase, è verissima, perché fin tanto che io ti amo tu vivi nel mio amore. Intanto che io ti amo, è il mio amore che ti rende vivo. Il mio amore ti eternizza, per così dire. Il mio amore ti rende eterno. Ora, una sola persona può dire con verità questa frase, eh? Chi è? Dio, ovviamente. La parola del Signore rimane in eterno, l'annuncio di Gesù Cristo rimane in eterno. L'amore di Dio su di te è ciò che ti rende eterno. Tu vivi per sempre perché vivi come colui che è amato da Dio. Ma nella misura in cui io partecipo di questo amore, io partecipo di questa eternità. E allora sì, non solo l'amore di Dio ti rende eterno, ma anche il mio amore ti rende eterno. Amare una persona significa essere felici che quella persona c'è. Essere felici che quella persona è qui per noi. Torno a dire, non sto pensando strettamente al contesto matrimoniale, Questo discorso vale anche a livello comunitario. Io sono felicissimo che Lorenzo, Doriana, Giusi siano in comunità.
quindi li amo. Questo amore domanda l'eternità, io vorrei essere per sempre con loro. Io vorrei che questa unità durasse per sempre, vorrei che questo amore ci legasse in eterno, se no non è autentico. Quindi io chiedo l'eternità per me, chiedo l'eternità per loro. E San Pietro mi dice, la parola del Signore rimane in eterno. Quella parola che ci ha rigenerati, appunto rendendoci capaci di amare e quindi rendendoci eterni. Insomma, quello che stiamo facendo qui adesso, la comunione che ci lega ora, quello che fa di noi una comunità cristiana, non è una cosa transitoria che oggi c'è e domani chi lo sa. L'amore che ci unisce non è come l'erba del campo. L'amore che ci unisce dura in eterno. Il legame che ci rende una cosa sola dura in eterno. Questo legame è la sostanza del paradiso. Dura in eterno. Sapete che ultimamente non sono più molto presente in comunità, eh? Per diverse ragioni, soprattutto perché mi è stato chiesto dal cardinale Vallini di farmi un po' da parte. Però anche se io vengo una volta ogni 3 mesi, per dire, io sento che non è che questo legame è diminuito, perché il fondamento di questo legame va molto al di là del fatto di vedersi spesso. È un legame eterno, è un legame che io continuo a sentire con tutte le persone che sono passate in comunità, anche quelle che non ci sono più, perfino quelli che se ne sono andati della comunità, in qualche maniera sono ancora parte della mia carne, perfino quelli che sono stati in comunità quando io ancora non c'ero e che se ne sono andati prima che io arrivassi, quindi non li ho mai incontrati nella mia vita, eppure sono parte della mia carne, sono me in un certo modo. Perché sono dentro questa unità che fa di noi una cosa sola, che davvero è eterna, al di là di me, al di là di te, al di là di Luis e di Elisa, al di là di tutto. Questo è il prodigio che è stato messo nelle nostre mani, capite? Allora vedete come c'è uno sviluppo da Isaia a Pietro. Cioè questo non è più nelle mani di Pietro, nella bocca di Pietro, questo insegnamento non è più un insegnamento moralistico di dire ci devi stare, non sei Dio, quindi stai buono, statene calmo, tieni il profilo basso. No, assolutamente no. Nelle mani di Pietro questo insegnamento diventa invece l'esaltazione, la glorificazione del dono che noi abbiamo ricevuto da Dio, cioè il dono di un amore che è eterno, il dono di un amore, di una capacità di essere l'uno parte dell'altro, che finalmente risponde a quella che è l'aspirazione più grande del cuore umano, che finalmente rende vera quella frase di Marcel, e io davvero posso dirti tu non morirai. Perché se tu sei stato dentro questa storia, se tu sei stato dentro questa carne, se tu sei stato dentro questa comunità, allora io posso dirti tu non morirai, perché vivrai per sempre in questa unità di cui sei parte oggi e di cui sarai parte sempre. Capite quello che voglio dire? Il legame che ci unisce non è un legame di sentimento e non è nemmeno un legame di carne e di sangue, è molto di più. Io ho una madre, ho 3 sorelle, ma mi sento molto più unito a voi, con tutto che vi vedo anche meno spesso, di quanto mi sento unito a mia madre e alle mie sorelle nella carne. Capite? Proprio perché il legame che ci unisce è più forte. Proprio perché il legame della carne inaridisce e cade, mentre il legame dello spirito dura in eterno, l'amore che ci unisce, che è il Vangelo che ci è stato annunziato, dura in eterno, capite?
E allora che cosa dobbiamo fare, cari fratelli? Una cosa semplice, amarci intensamente e di vero cuore. Anzi, tutti e tre i passaggi per la verità. Santificarci nell'obbedienza alla verità e poi amarci intensamente e di vero cuore. Io non credo che quando Ligabue ha scritto la canzone L'amore conta pensava a questo, a tutta questa catechesi che vi ho fatto. Però quella canzone dice la stessa cosa, eh? L'amore conta, conosci un altro modo per fregare la morte? Poi magari la cantiamo. Allora, non c'è un altro modo per fregare la morte che questo. Ligabue ha ragione, lui non l'ha sentita sta catechesi, però ha ragione, è vero. L'unico modo per fregare la morte è questo. Cioè l'amore inteso come l'amore dello spirito, però, come l'amore che viene da Dio, come l'amore che è Vangelo, come l'amore che ci è stato annunziato e che tutti noi abbiamo ricevuto già. Non ho pensato a un modo per concludere questo insegnamento, quindi davvero vi lascio in tutta semplicità questi due pensieri. Voglio anche che capiate come nella sua semplicità questo che vi ho detto è una cosa grande, perché cambia tutto, cambia il nostro modo di vedere la comunità, cambia il nostro modo di vedere la morte e la vita, cambia il nostro modo di stare al mondo, di pensare. Cioè qui abbiamo a che fare proprio con le cose basiche dell'esistenza, eh? E mi viene in mente un'altra cosa, che è una cosa importante oltretutto. Avete sentito che nell'insegnamento ho citato altri due movimenti, eh? Cioè Comunione e Liberazione e Rinnovamento Carismatico, che sono due che sono due movimenti attraverso cui sono passato oltretutto. Cioè quando ero all'università stavo in Comunione e Liberazione, ero fidanzato con una focolarina, quindi in qualche maniera conoscevo anche i focolarini. Allora, perché è importante sta roba? Ma è importante davvero, eh? Io ho parlato del legame che ci unisce come comunità, perché? Perché la comunità è per noi l'esperienza vivente della Chiesa, cioè io conosco la Chiesa attraverso la comunità, ok? La Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa non è l'umanità. L'umanità non esiste, sapete, Dio non ama l'umanità, Dio ama gli uomini uno per uno, perché l'umanità è un concetto astratto, Dio non ha concetti astratti, per fortuna. Allora, nello stesso modo la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa è fatta di comunità, vive di comunità. Però attraverso queste comunità, allora nello stesso modo la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa è fatta di comunità, vive di comunità. Però

Quindi, nella misura in cui noi siamo parte di questa unità che è la comunità, noi siamo legati alla grande unità, al corpo grande che è tutta la Chiesa. Non è che tante volte c'è un equivoco, no? E si dice, ma forse non dovresti essere così legato alla comunità perché poi perdi il riferimento alla grande Chiesa. È vero il contrario. È vero il contrario. Quanto più noi siamo dentro l'appartenenza alla comunità, tanto più siamo riferiti a tutta la Chiesa. Se io mi perdo di vista l'appartenenza alla comunità, se io mi perdo di vista l'appartenenza a questo volto della Chiesa, che è quello con cui io ho conosciuto e incontrato la Chiesa, io perdo di vista tutto. Non perdo di vista solo la comunità Maria, perdo di vista ogni aspetto e riferimento della Chiesa. Noi non dobbiamo essere più distaccati dalla comunità per essere più facilmente in rapporto con tutti. Al contrario, quanto più è forte, chiara, netta la nostra identità carismatica, tanto più siamo, e quindi la nostra appartenenza alla comunità, tanto più siamo capaci di relazionarci con le altre spiritualità che sono intorno a noi e con le altre comunità che, come noi, fanno parte di questo popolo di Dio. Perché? Perché non è vero che l'incontro presuppone il dimenticarsi di sé. Se io mi dimentico di me, non incontro nessuno. Al contrario, è proprio perché ho una faccia, è proprio perché ho un volto che posso andare incontro a qualcuno, proprio perché ho qualcosa da dirgli, proprio perché ho qualcosa da presentargli. Il dialogo presuppone che io abbia qualcosa da dire, se no non è un dialogo, no? È un essere assorbiti dall'altro. Allora, è fondamentale questo, eh? Cioè non c'è unità ecclesiale se non c'è appartenenza concreta ad una comunità. Non c'è vita eterna, non c'è l'eternità della Chiesa se non c'è l'eternità di questo legame che ci unisce, di questo amore che ci unisce, che trascende il limite, come ho detto prima, della fisicità. Quindi ringraziamo il Signore di averci messo in comunità, perché questa è la cosa più grande che ci poteva accadere. Letteralmente ci ha salvato la vita, nel senso che ci ha consegnato all'eternità, consegnandoci a questo amore, consegnandoci a questa unità che si è stretta fra noi. Grazie Gesù.

trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, in occasione di Pordenone, capitale della cultura italiana 2027, la nostra emittente Radio Voce nel Deserto è orgogliosa di riproporre l'ascolto al proprio pubblico radiofonico del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio a scoperta dei tesori, i nostri organi all'interno delle chiese del Pordenonese. Dunque, abbandoniamo la nostra sigla di apertura di questo nuovo grande progetto che Radio Voce nel Deserto vi sta presentando, per l'appunto Tesori Nascosti, ovvero la scoperta e la conoscenza degli organi custoditi all'interno delle nostre chiese diocesane. Abbiamo iniziato 2 settimane fa con la puntata di preambolo in cui il Cavalier Zanin della ditta organaria Cavalier Francesco Zanin di Codroipo ci ha spiegato al meglio come è strutturato un organo, proprio per capire e conoscere al meglio questo straordinario strumento definito, non a torto, lo strumento principe della Chiesa. E la scorsa settimana abbiamo avuto una piccola carrellata degli organi diocesani e la presentazione dell'organo del Duomo di Spilimbergo. Quest'oggi parliamo proprio dalla chiesa principale, la seconda chiesa principale, e dopo spiegheremo perché, della nostra diocesi, il Duomo con cattedrale di San Marco in Pordenone, che custodisce un organo che tra breve ci presenterà il suo organista titolare, il maestro Andrea Tomasi. Andrea, ben ritrovato, grazie per aver accettato anche questa volta con cuore e con dedizione il nostro invito a presentare al meglio e a far conoscere al nostro pubblico radiofonico l'organo che tu suoni proprio nel Duomo con cattedrale di San Marco. Diciamo, dopo lo spiegherà meglio Andrea, ma ve lo diciamo cos'è: è l'organo Nacchini del Duomo con cattedrale di San Marco. Per chi ancora non conoscesse il nostro ospite, chiediamo proprio Andrea di presentarti al nostro pubblico radiofonico.
1: Un grazie di cuore a te Massimo e a tutti i radioascoltatori di Radio Voce del Deserto. E grazie ancora per l'opportunità, perché siamo noi a dover ringraziare voi che ci date la possibilità di rendere così le notizie di dominio pubblico quelle che tante volte purtroppo rimangono all'interno delle proprie mura e non riescono a transitare e soprattutto a muovere gli animi delle persone che non frequentano assiduamente le nostre chiese o le nostre funzioni. Io sono organista e direttore, maestro di cappella del Duomo con cattedrale di San Marco solamente dal 1992, infatti quando mi hai detto che la collaborazione nostra inizia nel 1999 comincio a dire mamma mia quanti anni sono passati, qua si invecchia, però per fortuna che si invecchia anche. Al di là delle battute, appunto, io collaboro ormai da tantissimi anni per un lavoro prettamente liturgico, quindi cercando di sensibilizzare coristi, animare le cerimonie principali, quelle dove c'è il suocerenza del vescovo e anche le altre, quelle durante l'anno, all'interno appunto della concattedrale di San Marco. Quando si parla di concattedrale, in quanto la cattedrale è appunto Concordia. Nel 26 ottobre del 1974 ci fu appunto nomina della concattedrale, il vescovado passò da Portoguaro a Pordenone e quindi diciamo le attività principali subirono chiaramente un trasferimento di uomini e mezzi nel territorio qui del pordenonese. Rimase chiaramente la cattedrale sempre originaria Concordia, però il titolo del termine concattedrale è di quello di San Marco di Pordenone, in cui appunto durante le feste principali il vescovo fece le celebrazioni. Quindi niente di assolutamente antagonistico alla cattedrale di Concordia, ma solamente è un discorso prettamente storico e di esigenza di territorio.
0: Ecco Andrea, sicuramente ai nostri radioascoltatori, visto che dobbiamo parlare degli organi che sono custoditi all'interno delle nostre chiese, no? Appunto il titolo Tesori Nascosti, questo che non mi stancherò mai di dirlo, ripeterò anche nelle prossime volte che ci sentiremo, andiamo a scoprire questo cuore musicale racchiuso all'interno delle nostre chiese, che spesso e volentieri la gente non sa neanche dell'esistenza di questi. Sono dei capolavori sia dal punto di vista artistico architettonico, ma anche hanno un determinato valore, se possiamo così dire, di mercato, perché questi organi, essendo anche datati, spesso e volentieri non si sa neanche il valore inestimabile che questi organi hanno. Basti pensare anche nella nostra diocesi il Vincenzo Colombo, uno dei più antichi organi d'Italia, che ha 500 anni. Ecco, questi sono veramente dei tesori nascosti. Ecco qui il titolo. di celati all'interno delle nostre chiese che noi vogliamo farvi conoscere, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista musicale. Ma a prescindere da questo non possiamo non parlare anche dell'edificio di culto che custodisce questi organi, quindi parleremo a livello storico dell'evoluzione delle chiese, di questi edifici proprio che contengono gli organi, oltre che parlare proprio dal punto di vista storico e musicale di questi capolavori. Dunque Andrea, sicuramente tanta gente non sa che c'è una storia ben precisa della genesi del Domo Concattedrale di San Marco, perché magari si pensa tanto a Portus Naonis come città principale, ma all'epoca la pieve principale non era quella di San Marco.
1: Infatti Massimo, ben precisato, la vecchia matrice, quella che diede, diciamo, in qualche modo i natali al Duomo Concattedrale attuale di San Marco di Pordenone, fu la pieve di Sant'Ilario Retaziano di Torre. Torre era la chiesa, la vecchia matrice di Torre, mentre San Marco fungeva da cappella, quasi un aiuto per sede principale di Torre. Come si può capire, soprattutto lo storico Sante Bortolami lo sottolinea nella sua ricerca, vorrei leggerti un passo che proprio identifica meglio questo passaggio, no? Questa migrazione. Brevemente, gli atti costitutivi, si dice, della nuova parrocchia, riferendosi al futuro di San Marco, nascente San Marco, insistono sulla situazione di totale decadenza, dice decadenza, in cui versava la vecchia matrice di Torre nel 1278. Qui abbiamo anche l'anno preciso in cui comincia questo trasferimento, potere temporale dove va a finire. A giudizio dei contemporanei, essa aveva ormai, matrice di Torre, inutilmente circoscrizione parrocchiale e diritto di battesimo, giacché per le difficoltà e i pericoli dei tempi era quasi vicina alla desolazione. Continuando, gli abitanti del paese che s'affaticavano a scavarvi intorno terrapieni a difesa, immaginarsi ai pericoli di ogni tipo, continue invasioni o saccheggi di tutto, e diceva terrapieni a difesa l'avevano lasciata quasi solitaria Torre tra le angustie, al punto che molti se ne erano allontanati e si rifiutavano di correre eventuali rischi per recarvisi. Una chiesa ridotta ad un romito, insomma, alla pautitas parrocchianorum, all'esiguità di fedeli che ancora la praticavano, corrispondeva dall'altra parte una patente e clamorosa emorragia verso la cappella di San Marco di Pordenone per ricevere tutti i sacramenti necessari e volontari. Come ciò fosse potuto accadere, altrettanto esplicitamente detto. La chiesa pordenonese risultava infatti infinitamente più comoda e sicura tamquam in loco forti firmata, dice appunto lo storico. È chiaro che questo è il motivo da cui nasce praticamente la nostra San Marco. In maniera magari detta abbastanza, qualcuno potrà sembrare un po' banalotto, però queste sono le fonti storiche che abbiamo.
0: Andrea, parliamo anche un attimo della genesi, perché sembra un po', tra virgolette, senza questo dovuto preambolo, sembra anche, sì, ci fa sorridere questo, ed è giusto saperlo, perché l'origine storica anche della principale chiesa di Pordenone, il Duomo Concattedrale, alla fine è una conseguenza dell'abbandono della chiesa di Torre, che era considerata la chiesa principale, la chiesa, se possiamo così dire, proprio che Torre attualmente è un quartiere, forse all'epoca era più al centro di traffici, di commerci, perché sappiamo che il porto principale sono i resti romani.
1: Esatto,
0: a Torre,
1: anche le terme romane,
0: esattamente,
1: gli studi di Ragogna eccetera,
0: il castello, certo. Quindi c'era anche un discorso storico forse che dava più lustro all'epoca a Torre, che poi hanno portato a Pordenone la funzione principale del Duomo, che poi è diventato concattedrale. Ecco, qualche notizia sulla costruzione, Andrea, l'evoluzione, anche prima di passare poi al primo ascolto musicale che ci introdurrà al pianoforte della nostra trasmissione, ovvero a parlare dell'organo in contenuto all'interno della nostra chiesa.
1: Il Duomo San Marco fu costruito a partire dalla seconda metà del XIII secolo, in stile romano gotico. Io consiglio a tutti voi ascoltatori di guardare il Duomo di San Marco dalla parte dell'abside, non dalla facciata, in quanto la facciata è rimasta incompiuta, ma se voi lo circumnavigate, andate dietro, vi accorgerete della bellezza di questa opera. La parte che più è rimasta fedele all'originale si può vedere nell'abside appunto trecentesco, nel tiburio e nel campanile, il quale venne completato nel 1347. Quindi, se siamo partiti da 1278 come data di trasferimento da Torre a Pordenone, nel giro praticamente meno di un secolo, immaginatevi con i mezzi dell'epoca, dal punto di vista finanziario, chiaro che fu data tantissima importanza alla costruzione di un centro centro spirituale, ma anche a tempo stesso sociale, che potesse in qualche modo animare e valorizzare sempre di più quello che stava sorgendo. Campanile, adesso faccio la battuta classica, non per campanilismo, ma è uno fra i più bei campanili assolutamente che ci siano in circolazione. Tante volte noi pensiamo, come San Marco, ci riferiamo subito al campanile della Basilica di Venezia, e onestamente il nostro, anzi io tante volte dico, lo preferisco a quello della Pursia, che quello conserva il suo fascino, però è il nostro veramente a carattere così sinuoso e bello, veramente un bellissimo campanile. Chiaramente in questo periodo la chiesa subì tantissimi terremoti, incendi, potete immaginare, ogni anno succedeva qualcosa, e quindi subì vari ampliamenti, varie trasformazioni, da cominciare dagli altari laterali finché arrivare al progetto, l'ultimo, che fortunatamente, dico io, non me ne voglio nessuno, quello di fine 800, che pretendeva di portare una facciata diversa e soprattutto di allargare il Duomo fino all'attuale inizio del terrapieno. Fortunatamente quel progetto venne abbandonato e il Duomo rimase dove si trova in questo momento. Ma appunto è interessante capire che, come la chiesa con tutte le sue opere d'arte, pensiamo ci sono dentro dagli affreschi, poi i quadri dal Pordenone, veramente c'è una ricchezza incredibile, proprio siamo la scultura, all'interno abbiamo quando si entra già il portale del Pilacorte, è qualcosa che ti lascia a bocca aperta, per la sua bellezza, per la sua straordinaria fattura. Quando entri, come dicevi prima, siccome questa è la trasmissione dedicata, se tu giri subito la testa una volta varcata la soglia del Duomo, hai la cantoria di Sebastiano Rizzani, che poi vedremo meglio, che fa da cornice, fa da contenitore alla macchina del Nacchini, e si sposa benissimo nel contesto, c'è veramente un'armonia di forme che racchiudono lo strumento del Nacchini.
0: Allora, io direi che adesso, Andrea, prima di parlare proprio di Sua Maestà l'organo, no? Quindi di parlare del nostro soggetto, della nostra trasmissione, vogliamo ascoltare anche due brani che mettono in luce il Nacchini del Duomo Congregazionale di San Marco. Ecco, due brani che tu hai registrato con un ensemble, no, atto a valorizzare, un ensemble di ottoni atto a valorizzare al meglio sia le caratteristiche dell'organo, sia anche dare lustro dei musicisti della nostra zona, quindi portare a conoscere e a ampliare anche il repertorio, pensato anche in contesto sacro e pensato anche per dare la possibilità all'organo Nacchini di far ascoltare la sua voce. E sono due brani che tu vuoi proporci, Andrea, il primo di Buxtehude e il secondo di Bach.
1: Sì, beh, il disco è barocco, quindi niente di più appropriato con lo strumento che poi andremo un po' a conoscere. Il CD viene registrato nel 2008, appunto con lo strumento di Nacchini, ed è un prevede brani per il repertorio barocco per tre trombe, timpani e organo. Gli interpreti, sono sottoscritto all'organo, poi dalle trombe Diego Cal, Stefano Felebani, Serena Basandella, i timpani Gianni Casagrande. La scelta Buxtehude e Bach è ovviamente un omaggio a questi due grandi. Bach aveva fatto solo 400 km a piedi per andare ad ascoltare Buxtehude, e poi insomma per la bellezza. La prima è cantata per l'avvento, quella di Buxtehude, la seconda un corale Nun danket alle Gott.

0: Sicuramente, amici radioascoltatori, un bel biglietto da visita, una bella presentazione per non aver ancora parlato dal punto di vista storico del nostro strumento principe, del nostro soggetto, della nostra trasmissione, ovvero l'organo Nacchini, in questo nuovo programma che Radio Voce nel Deserto dedica agli organi tesori nascosti, per l'appunto una conoscenza, un approfondimento, una riscoperta dei nostri organi contenuti all'interno delle chiese diocesane. Diteci cosa ne pensate all'indirizzo di posta elettronica vocenelderto@libro.it, oppure visitando il nostro sito potrete conoscere il nostro ospite in studio, il maestro Andrea Tomasi, nella home page della nostra radio, ascoltarci via internet cliccando appositamente dell'ascolto in diretta dello streaming. Allora, come dicevo, abbiamo ascoltato l'introduzione di una cantata di Dietrich Buxtehude ed un corale di Johann Sebastian Bach, sempre tratto da una cantata, con l'organo Nacchini suonato dal maestro Andrea Tomasi e dall'Harmonie Brass Ensemble, se non vado errato Andrea, quindi sì, un ensemble di trombe e timpano, no? Quindi sì, che hanno accompagnato in questo CD realizzato per valorizzare l'organo e non solo. Dunque, Andrea, il nostro strumento...
1: Ti interrompo, perché mi è venuto in mente una cosa importante, la strana coincidenza. Abbiamo parlato prima di Torre Pordenone. Beh, il sottoscritto ha iniziato da bambino, 8 anni aveva iniziato a suonare, e ha fatto 26 anni di servizio dove? Nella chiesa di Sant'Ilario Taziano a Torre, per poi finire a San Marco. Quindi sembra veramente che il destino, se non viene mai da solo, ma è sempre accompagnato. E questo, e oggi ci ritroviamo a parlare della chiesa, e infatti ho iniziato il mio servizio di organista proprio a Torre per finire poi San Marco.
0: Ascolta Andrea, il tuo strumento principe in questo caso, l'organo Nacchini, ecco, da quanto è stato installato nel Duomo con Cattedrale? C'erano altri organi prima?
1: Allora, senti, guarda, cercando di essere molto leggero e molto incisivo, notizie storiche di strumenti a San Marco. Nel 1311 già abbiamo dei documenti che testimoniano la necessità in San Marco di leggere notazione musicale a scopi liturgici. Questo è importante perché è un primo segnale in cui si avverte l'esigenza che c'è bisogno di dotarsi di qualche cosa. Nel 1395 forse c'era la presenza di una coppia di organi positivi molto piccoli per l'accompagnamento soprattutto degli uffici dei sacerdoti. Nel 1520 c'è un documento attestante l'ampliamento di organo esistente, di cui però non conosciamo le caratteristiche, collocato sopra l'altare del Santissimo, quindi entrando nel Duomo a sinistra, in fondo a sinistra. Organari sarebbero stati Tommaso di Andrea Vicentino e Giacomo di Gottardo, suo nipote. Nel 1593 viene presa la decisione di costruire un nuovo organo. Viene commissionato, individuato come organaro, il veneziano Vincenzo Colonna, mentre in qualità di intagliatore il maestro Pietro Tellino. Poi nei secoli XVII e XVIII si alternarono altri vari organi organari poi andati perduti. Ma nel 1748, quindi rispondo alla tua prima domanda, i figli di San Domenico, officiando in questa chiesa, nella chiesa del monastero di Santa Maria del Rosario, avevano stipulato un contratto con Pietro Nacchini, con ricevuta saldo di 560 ducati, per avere l'opus 137 del maestro Nacchini. Questa opera viene appunto collocata nel monastero della Santa Maria del Rosario, però nel 1809 le monache vennero sfrattate, le monache agostiniane, e quindi si pensò di trasferire lo strumento nel Duomo di San Marco.
0: Scusa che ti interrompo Andrea, perché il monastero che hai citato tu, no, sì, per chi non lo sapesse, è l'attuale sede della biblioteca civica,
1: cioè,
0: di Pordenone.
1: In zona c'era questo monastero che poi è andato distrutto, era attualmente, sarebbe collocato vicino all'attuale biblioteca, ex tribunale, ecco, volendo andare indietro negli anni, perché è di Pordenone. E quindi nel 1811 avvenne il trasferimento appunto nel Duomo di San Marco, e la cantoria venne costruita dall'intagliatore cividalese Sebastiano Rizzani. Questo per introdurre un po' il discorso dello strumento del Nacchini.
0: Quindi dobbiamo dedurre, per chi ci ascoltasse non fosse di Pordenone o non avesse mai avuto la possibilità di entrare nel Duomo, che l'organo è collocato sopra il portale d'ingresso, quindi la cantoria, come di consueto in tante chiese noi entriamo, troviamo sopra la cantoria e sopra c'è l'organo, perché dovremmo abituarci, cari amici radioascoltatori, a sentire la collocazione dell'organo o in corno epistola o in corno evangelium, oppure dietro l'abside o sopra il portale d'ingresso. Andrea, se non vado errato,
1: più che standard, lei migliora dal punto di vista funzionale, perché il suono nelle cantorie, i nostri padri costruivano le cantorie non per un senso di superiorità, perché stare in alto erano più belli o più bravi, no, perché il suono faceva il suo percorso naturale, quindi dall'alto scendeva in basso e dava il meglio di sé. Il discorso che si fa oggigiorno, sì, no, ma l'orio va nell'assemblea, eccetera, no, non bisogna snaturare, sono discorsi un po' che vanno presi con le dovute cautele, perché innanzitutto io ho bisogno che l'organo in quanto tale mi sorregga l'assemblea, e se lo strumento è collocato in una posizione che non è ideale da un punto di vista acustico, ovviamente le conseguenze dà senso negativo a chi ascolta. Volevo, giusto per chiudere il discorso anche un po' storico del nostro Duomo, velocemente citare i più importanti organisti e maestri di cappella. Secondo me è giusto ricordarli, anche qui molti noi non conosciamo. Fra i più famosi: Pietro Capretto, Aloisi Pomo, Marcantonio Pordenone, Giuseppe Marini, Giulio Mussi, Salvador Gandino e Luigi Lavagnolo. Questi per citarne alcuni, mi scuso per gli altri, ma che hanno reso le nostre cerimonie Duomo molto solenni, anche compositori, non solo un maestro di cappella come faccio in questo momento io, non sono un compositore, mentre all'epoca il maestro di cappella aveva anche il compito di istruire la scuola cantora, al tempo stesso anche di domenica dopo domenica proporre, o durante le feste principali, proporre nuove composizioni alla maniera di Bach, per intenderci. Prima di parlare di Nacchini, magari lo riprendiamo anche dopo, un breve cenno volevo fare perché Nacchini, perché all'epoca, avevamo detto, i figli di San Domenico nel 1748, l'opera venne costruita nel 1749, lo strumento che abbiamo lì in Duomo. Ma perché proprio Nacchini? Diciamo che gran parte della proposta organaria dell'epoca è di scuola veneta, si rifà proprio alla scuola veneta del Settecento. Nacchini era un sacerdote, tra l'altro. Brevemente vorrei, senza tediarvi, dare alcune notizie così biografiche che poi fanno ricordare meglio la figura. Nacque probabilmente nel villaggio di Bulic, nel territorio parrocchiale di Velin, quindi siamo nel retroterra dalmata tra Zara e Sebenico, e fu battezzato nel 1694. Il titolo nobiliare di conte, col quale figura in variati notarili, era stato concesso dal Senato veneto ai suoi antenati, condottieri fedeli della Repubblica Veneta, per meriti militari. Destinato dalla famiglia alla carriera ecclesiastica, nel 1712 entrò nel convento francescano, dove pronunciò i voti l'anno successivo. Trascorso il periodo di noviziato, gli studi di filosofia nel monastero di Sebenico, poi fu inviato a Venezia per proseguire gli studi di teologia nel convento di San Francesco della Vigna. Versato particolarmente nelle arti meccaniche, approfondì lo studio della matematica e della fisica applicata all'organaria attraverso il trattato del gesuita Millier. Quindi immaginatevi anche l'estrazione così culturale e sociale del personaggio. Cioè, lui, conte, poi entra nel convento francescano, prende i voti, poi per la sua abilità e sua anche conoscenza delle leggi matematiche e fisiche si butta a capofitto, cosa fare? A costruire organi. E infatti a Venezia inoltre frequenta l'officina di Giovanni Battista Piaggia, un altro famoso organaro dell'epoca, da cui a braccetto sposa la sua filosofia costruttiva. Famoso, ricordiamo, nella Basilica di Frari, l'organo collocato nella parte del coro, e di fronte c'è l'altro organo di Callido, che poi vedremo dopo. Callido, un altro organaro, sempre della stessa scuola veneta, allievo di Nacchini. Quindi c'è proprio anche, diciamo, da padre in figlio, non è il caso di Nacchini con Callido, un padre e un figlio spirituale, diremmo per così oggi, ma c'è una volontà di trasmettere le proprie conoscenze e che l'opera continui di generazione in generazione. E quindi le opere di Nacchini prendono sopravvento in tutta quanta la zona, e qui abbiamo diversi esempi anche nella nostra diocesi a sottolineare, e soprattutto nella zona veneta, a Venezia ce ne sono parecchi, ma anche di notevole fattura. Lo strumento venne appunto collocato lì a San Marco nel 1811, dotato di un 45 registri, poi nel 1840 venne ampliato da un altro organaro famoso, dal De Lorenzi Giovan Battista, con l'aggiunta di alcuni altri registri e alcuni altri tasti. Questo perché si erano accorti che, se vi ricordate, lo strumento era stato comperato nel 1648 per il monastero di Santa Maria del Rosario, che aveva delle dimensioni notevolmente minori rispetto a quelle del Duomo San Marco. Quindi l'ampliamento era dovuto a un fatto proprio di sonorità, perché in Duomo aveva una risposta diversa. Quindi venne presa questa decisione di ampliarlo per poter meglio gustare il suono nell'interno del Duomo stesso. La caratteristica di questi strumenti, come appunto quello della Nacchini, è la sintesi del rario equilibrio, e soprattutto la scuola veneta, tutto quanto è semplice ed essenziale, non ci sono complicazioni nella costruzione, ma tutto quanto è molto molto sobrio. Basti pensare, il registro di principale, che costituisce la base per gli altri registri, ha un colore, una pastosità incredibili, tipici. Quando lo senti dici sì, questo è un organo di scuola veneta, che si chiami Callido, si chiami Piaggia, si chiami Nacchini, ma lo individui subito. Vennero fatti diversi restauri, i più importanti vennero fatti dopo il terremoto del 76, quello ultimo del 2004 dal cavaliere Francesco Zanin, che riportò, direi, l'antico splendore, soprattutto con la sostituzione anche delle trombe del De Lorenzi, pur conservate col loro somiere e tutto quanto, abbiamo lasciato senza voler fare degli scempi, ma rispettando in maniera filologica anche l'aspetto del restauro, vennero rifatti i tromboncini come erano al momento dell'Achini stesso. Che dire, venite ad ascoltarlo perché merita veramente, durante le celebrazioni anche di domenica, quando durante le messe principali, perché è qualcosa, un'emozione da giù. Nell'organista tante volte dico, mi piacerebbe suonare e avere la possibilità di ascoltare assieme i fedeli per apprezzarlo meglio, perché quando si suona lo si apprezza, ma non come chi innavata.
0: Ascolta Andrea, facciamo una domanda vox populi. Spesso, e lo sentiremo anche nel corso delle altre trasmissioni, sentiamo parlare di scuola organaria veneta, quindi costruttori d'organi veneti. Nella nostra terra friulana, possibile che non c'era nessuno che potesse costruire organi? Siamo nel 700 e quindi non parliamo dei Zanin. C'era questa prominenza della scuola veneta, era dettata da maggior presenza di compositori in quell'area? Da cosa era dettata?
1: Beh, innanzitutto io direi dalla bellezza, dalla qualità. Era la qualità che faceva la differenza. Non ricordo, soprattutto qui nella nostra diocesi provincia, nomi che potessero guagliare quelli che ho appena citato. C'era un po' un dominio dovuto alla capacità, abbiamo detto prima, Nacchini, questo aveva studiato fisica, leggi fisiche e matematiche, ma per far cosa? Ad esempio per anche garantire le giuste percentuali di piombo e stagno, tanto per fare le colate, per capire, voi sapete che le canne sono fatte ad esempio di legno, con la lega piombo e stagno, e anche le quantità, le percentuali stesse, sicuramente erano degli abili tecnici professionisti questi, soprattutto anche lo stesso allievo Callido, alcuni strumenti sono di una bellezza ma spropositata. Durante il Festival Internazionale della Borca di Cadore, che c'è il famoso organo lì Callido, lì si pensa che appunto la bellezza del suono è anche dall'utilizzo di un tipo di legno di una qualità eccezionale, una specie di abete rara. Quindi anche i costruttori erano talmente così intelligenti che cercavano la qualità anche nel materiale, oltre che nell'assemblaggio, sicuramente nell'intonazione, ma soprattutto nella qualità stessa di quello che andavano poi a modellare e a forgiare.
0: Tu hai parlato prima della bellezza dell'organo, ascoltiamo ancora la bellezza dell'organo, Andrea, con un altro brano che sicuramente ne risalta le qualità. È un brano sempre registrato con l'Harmony Brass Ensemble, un brano di Telemann, Andrea.
1: Io dico sempre, Telemann per me è un grandissimo della storia della musica, ha avuto la sfortuna di vivere nel momento in cui viveva Bach, e quindi tante volte ci dimentichiamo.
0: Ma all'epoca Telemann era più noto di Bach.
1: Ma io purtroppo oggi, non è proprio così, infatti hai ragione.
0: Se guardiamo anche il suo ciclo di cantate, Bach ne ha composte circa 200, Telemann ha composte circa 1900.
1: Infatti è incredibile, eppure questo per me Telemann è un grandissimo musicista, e quindi abbiamo registrato questo concerto per teatrombe re maggiore in quattro tempi, che ci stava benissimo proprio nel barocco nacchiniano.

0: Ecco, questo era un altro brano veramente molto bello di Georg Philipp Telemann, Andrea, che avete suonato insieme al Harmony Brass Quartet, che praticamente ci porta all'ultimo momento, amici ascoltatori, perché come tutte le cose belle hanno un inizio e hanno una fine e il tempo passa e noi quasi non ce ne accorgiamo. La regia ci dice che abbiamo ancora pochi minuti per stare insieme. Dunque, Andrea, in qualità di organista, in qualità di fedele, ecco, entrare in una chiesa in cui c'è l'organo che suona, quindi ascoltare la liturgia accompagnata dall'organo, ed entrare in una chiesa in cui la liturgia non è accompagnata dall'organo, vedendola in veste di fedele e in veste di organista, che cosa percepisce la gente, se effettivamente la musica d'organo invita e un di più per la preghiera, cioè è un valore aggiunto? In questo caso, tu suonando ogni domenica alle messe in Duomo Concattedrale, poi suonando anche nelle messe pontificali, quindi come viene percepita la presenza dell'organo all'interno della liturgia?
1: Ti risponderei come fedele, perché organista avrei essere in conflitto di interessi. Come fedele posso dirti che quando mi capita quelle rarissime volte in cui non sono di servizio in Duomo San Marco, succederà una o due volte all'anno, mi capita di frequentare altre parrocchie e vado messa in altre chiese, e lì noto un disagio quando appunto non c'è l'organo che suona, o meglio non c'è nessuno che accompagna, nemmeno una chitarra. Il fatto di non curare la musica, abbiamo detto tante volte, ci sono state spese tante parole, ci sono state tante tavole rotonde, ma la musica, ricordiamoci, rimarrà e rimarrà sempre parte integrante della liturgia. Se non è curata, come tante volte non è curata anche la liturgia stessa, essendo uno spettacolo la liturgia, lo spettacolo deve essere curato in tutti i suoi particolari. La musica è fondamentale. Una messa accompagnata dal suono di un organo, bene, dal suono dell'organo, sicuramente eleva lo spirito dei fedeli e invita alla preghiera. Questa è un'esperienza non solo mia, ma potrei citarti esempi ben più autorevoli del sottoscritto in Italia, ma anche all'estero, con le conoscenze che abbiamo di tanti organisti d'Oltralpe, Germania e soprattutto Austria, ma anche in Francia, nonostante la Francia, che in questo momento abbia delle difficoltà, degli smarrimenti dal punto di vista di fede, però al tempo stesso ti dico, il fatto di entrare in chiesa, di sentirmi il suono d'organo, già raccoglie, ti porta ad avere l'attenzione e una dimensione spirituale che altrimenti un silenzio tante volte non ha. Basti pensare, io mi ricorderò quando ero tanti anni fa, la prima volta nell'abbazia stupenda di Sant'Antimo, il fatto di inizia messa, suona la campanella e escono questi frati che intonano il canto gregoriano con il profumo dell'incenso che sale. E siccome siamo fatti di carne, non solo di spirito, e la carne deve aiutarci ad elevare lo spirito, il fatto di sentire quel profumo ed ascoltare quelle celesti melodie a me fa pregare 5 volte di più che quando sono chiuso nella mia stanza e cerco così di mettermi in contatto con l'Altissimo. Quindi, rispondendo alla tua domanda iniziale, sicuramente l'organo ha una funzione fortissima di spiritualità nell'assemblea, e guai se non si fosse. Colgo l'occasione ancora per ringraziare voi, te Massimo in particolare, per la tua sensibilità, il tuo lavoro incredibile. Non è piaceria la mia, ma è veramente qualcosa che mi sento di dirti col cuore, a voi tutti di Radio Voce del Deserto.
0: Bene,
1: speriamo, dai.
0: Grazie Andrea anche di questo tuo intervento, perché sicuramente il lavoro scuro svolto da voi organisti liturgici è un lavoro che tra virgolette non ha dei riconoscimenti economici, ma tantissimi riconoscimenti morali e anche sicuramente spirituali, perché quello che date vi verrà restituito 100 volte a livello spirituale, sicuramente, perché avvicinare e portare la gente a pregare in questa maniera qua è un valore aggiunto che sicuramente ne trarrete dei benefici spirituali. Gli organi, come dici tu, io condivido pienamente il tuo appello, è giusto, noi ci facciamo anche portavoce, che vengano valorizzati. La chiesa senza organo è come una persona muta che non può parlare, non può esprimere i suoi sentimenti e non può farsi capire se non tramite gesti. Effettivamente l'organo è lo strumento principe della Chiesa e la nostra trasmissione vuole proprio valorizzare, riscoprire e far conoscere questi capolavori, sia dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista musicale, far conoscere e far sentire la loro voce. In conclusione, Andrea, vogliamo chiudere al meglio la nostra trasmissione. Hai scelto un brano di Georg Friedrich Händel.
1: O casa oratorio, nei tempi grave, allegro, adagio, minuetto e marcia.
0: Sempre Andrea Tomasi all'organo e l'Harmony Brass Ensemble che accompagna questo brano. Io ringrazio tantissimo il maestro Andrea Tomasi per aver accettato il nostro invito a parlare dell'organo che suona, l'organo Nacchini del Duomo Concattedrale di San Marco. Dopo la puntata di preambolo, dopo la seconda puntata di presentazione, abbiamo presentato anche l'organo di Spinimbergo. Quest'oggi entriamo nel vivo con il nostro nostro ciclo Amici Radioascoltatori. Ascoltateci di settimana in settimana, andremo a conoscere vari organi della nostra diocesi. Grazie ancora per l'ascolto e risentirci.
1: A voi tutti.

amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi ha riproposto, nell'ambito di Pordenone Capitale della Cultura 2027, l'ascolto del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio alla scoperta degli organi contenuti all'interno delle chiese del Pordenone.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: tutti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria alla scoperta di Santa Severina in provincia di Crotone, il comune conosciuto per il suo maestoso castello e per il battistero bizantino si trova a 326 metri sul livello del mare e conta circa 1800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Santa Severina. Iniziamo il nostro itinerario a Santa Severina con il sindaco Pietro Vigna. Allora, ci presenti il comune di Santa Severina.
1: Beh, il comune di Santa Severina intanto è un piccolissimo comune, un piccolissimo borgo della provincia di Crotone, in Calabria. È un comune che fa parte dei borghi più belli d'Italia, è conosciuto anche con il nome di Nave di Pietra proprio per la sua configurazione, perché sorge su questo promontorio e da qui, dalla piazza, si può ammirare dal lato est il mare Ionio e dall'altra parte i monti della Sila. Santa Severina ha una storia, diciamo, millenaria. In realtà tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina, ne sono come da testimonianza i monumenti che poi la storia ci ha consegnato, a iniziare dal castello, al battistero, le numerose chiese. Sicuramente il monumento più importante è il battistero, un battistero bizantino, un monumento bizantino più antico del centro-sud Italia, aperto ancora al culto. Anche se devo dire che Santa Severina è riconosciuta per il suo maestoso castello, monumento importante, ospita al suo interno dei saloni nobiliari anche tante mostre negli anni, ad esempio la mostra di Luigi Pirandello, i suoi disegni inediti. È un orgoglio per noi perché è la prima volta che questa mostra varca la soglia accademica, quindi è la prima volta che un comune in Italia riceve questi disegni, tra l'altro disegni scoperti nel 2024, anche se erano accantonati lì in biblioteca dal 1906-1907, quando Luigi Pirandello insegnava a Roma. Quindi abbiamo ospitato i docenti della Università di Roma 3. Cito questa mostra per una chicca, perché in realtà qualcuno potrebbe dire come mai Pirandello a Santa Severina. In realtà è stata una piacevole scoperta anche per noi, perché un nostro illustre concittadino, Niccolò D'Alfonso, che insegnò a Roma, divenne addirittura collega di Luigi Pirandello.
0: Il castello è gestito da una cooperativa?
1: Sì, è la cooperativa Aristippo che gestisce i servizi da ormai molti anni. La particolarità del castello è che non solo i saloni nobiliari ospitano queste mostre, il museo della lirica come il museo del costume, sempre lì nei saloni nobiliari, mentre al piano terra c'è un museo ricchissimo, un museo archeologico, dove durante i lavori di restauro sono stati scoperti tantissimi reperti e messe nelle teche espositive che tutti i turisti possono tranquillamente ammirare e visitare.
0: Anche qui all'interno della sala del consiglio abbiamo una cripta, no? Perché questa era una chiesa.
1: Sì, era un edificio della chiesa che poi è stato acquisito negli anni dal comune. Qui all'interno abbiamo proprio una cripta sotto questa che è la sala consiliare adesso del comune di Santa Severina.
0: E il salotto del paese è questa bellissima piazza.
1: La piazza è bella. Tutti i turisti che vengono a Santa Severina, la prima domanda che ci fanno è: una piazza unica, perché trovano da una parte il castello, da una parte la cattedrale, quindi il potere spirituale, il potere temporale contrapposto, e quindi è una chicca, perché non sempre in una città, in un comune dove si va in visita, si riesce a trovare nella stessa piazza addirittura un castello e una cattedrale.
0: E sono passate tante famiglie qui, no? Nella storia.
1: Sì, tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina. Il periodo di maggior splendore è sicuramente il periodo bizantino, ma poi arrivano tutti i aragonesi, svevi, angioini, normanni, tutti passano da Santa Severina e lasciano un qualcosa. Infatti la storia ci ha lasciato questo patrimonio artistico monumentale importante, e noi come amministrazione abbiamo il dovere di riempire di contenuti questi lasciti che ci hanno dato. L'ultimo che abbiamo citato è il castello, per questo citavo delle mostre, perché abbiamo noi il dovere non solo di raccontare la storia, ma di farla anche vivere.
0: E comunque voi andate avanti, perché poi ci sono altri bandi a cui state partecipando.
1: Negli ultimi anni abbiamo partecipato a tanti bandi, due in maniera particolare li vorrei citare: bando Borghi dalla Regione Calabria e rigenerazione culturale con il Ministero della Cultura. Sono stati due bandi che ci ha permesso come comune di acquistare intanto due palazzi, uno proprio in piazza e uno nel centro storico, e nasceranno uno sul Museo dell'Artigianato Artistico e uno sul Museo del Gusto. Questo ci darà l'opportunità di non aprire un museo solo espositivo, ma ci darà la possibilità di ospitare artisti, ad esempio con il Museo dell'Artigianato, provenienti da tutto il mondo. E con l'altro bando abbiamo ristrutturato la Laleo, che nasce come la Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali, oggi invece diventa la dimora degli artisti.
0: E tra i tanti riconoscimenti, Santa Severina è anche città del vino.
1: Sì, Città del Vino. Da qualche anno facciamo parte di questa associazione che è una rete nazionale e pur non avendo delle cantine nel nostro territorio, ma abbiamo aperto da pochi anni un'enoteca, l'enoteca della Val di Neto, all'interno del nostro castello. Questo per dare visibilità non solo al territorio ma anche alle eccellenze dei vini e soprattutto ai vigneti che nascono lungo la Valle del Neto.
0: Adesso una domanda che farò un po' tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Santa Severina per lei?
1: Santa Severina è un gioiello. È un gioiello. Chi viene a Santa Severina e conosce e ha la possibilità di restare a Santa Severina se ne innamora, perché è un borgo piccolo ma che offre tanto, una storia antica. Già fare una passeggiata tra i vicoli, tra la piazza, tra le mura del castello, come andare nel battistero, nella cattedrale, ti dà la sensazione un po' di passeggiare nella storia. Ogni vicolo, ogni scorcio, ogni sasso racconta un qualcosa di importante, e quindi per me è tutto. Io ci sono nato a Santa Severina, ma vedo che chi viene da fuori apprezza molto questo borgo per come è tenuto, per la sua storia, per quello che vede, e tutti si meravigliano come in un borgo piccolissimo di poco più di 1000 anime c'è così tanto da vedere, c'è così tanta storia e cultura.
0: E con gioia incontriamo Don Gino Gulizzi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Santa Severina.
2: Allora, la comunità cristiana di Santa Severina è una comunità dalle mille sfaccettature. Si va ovviamente dal giovane che vive l'esperienza dei sacramenti, dell'iniziazione cristiana, fino agli anziani che vivono la loro esperienza di vita cercando di portare nella sofferenza quella carne di Cristo che poi diventa il sacrificio anche più alto di una persona. È una comunità dove soffre anche lo spopolamento, come tutti i borghi del nostro territorio, ma è una comunità viva che ha voglia di stare dietro al Signore, ha voglia di crescere, ha voglia di imparare, di ascoltare la sua parola. È una comunità che prega soprattutto per i suoi anziani, per gli ammalati, per i giovani, ed è una comunità che, devo dire, molte volte è anche attraversata dal dolore, ma che ha un'esperienza e una visione legata alla speranza, dove niente è perduto ma tutto ricomincia, per essere ancora una volta testimoni di quell'amore e di quella parola che ascoltiamo durante le celebrazioni.
0: In questo momento ci troviamo all'interno della concattedrale, perché questa è una comunità cristiana antica.
2: Sì, è una comunità antica per la sua storia, ma è antica perché è una comunità attraversata da un popolo che, dietro ai vescovi che l'hanno attraversata, dietro ai parroci che sono stati qui testimoni della parola, ed è una comunità dove ha imparato anche in questo luogo, in questa bellissima cattedrale, a professare la loro fede. Da qui si riparte, no? Dal battesimo, con il battistero più antico che abbiamo in Calabria, dell'VIII secolo, insomma, di origine bizantina, ma soprattutto è una cattedrale dove ci parla ancora una volta di quella che è la nostra storia, perché la storia ci insegna ad essere anche uomini e donne del futuro, perché chi non ha memoria non può parlare ai giovani di oggi, e invece qui c'è memoria, perché tutto parla, tutto insegna, ma soprattutto è tramandato anche dai nostri avi, perché ci dicono come questi banchi, questi spazi hanno visto la gente vera che ha pregato, si è inginocchiata, ha supplicato il suo Signore, ha legato il suo cuore a Maria, ha legato la sua fede a quella che è ovviamente il nostro passato, ma ovviamente anche il nostro presente.
0: Tramandato anche dagli iscritti, lei oggi ci ha tenuto a farmi vedere la biblioteca e anche un'antica bolla.
2: Certo, gli iscritti, la più antica è quella del 1184 da parte di Lucio III, che parla appunto dei possedimenti dell'arcivescovo di Santa Severina, ma sono scritti, ecco, che ancora ci dicono quanto era viva la comunità e quanto è viva oggi la comunità di Santa Severina. E quindi questo ci ricorda che una comunità nasce ma si rafforza proprio nel legame con il Papa, con Roma, quel legame di comunione che non bisogna mai venir meno, tant'è che Santa Severina ha dato i natali anche a Papa Zaccaria, un Papa che ha dato molto alla Chiesa, iniziando una serie di riforme, una serie anche di controversie che lui ha superate, perché aveva il carattere di noi calabresi che riescono, ecco, anche nelle difficoltà a trovare sempre il grimaldello per poter superare i problemi. Attualmente la diocesi è Crotone-Santa Severina, perché l'antica diocesi di Santa Severina Severina è stata, diciamo, accorpata nel 1986 da Giovanni Paolo II, creando un'unica grande diocesi, quella di Crotone e Santa Severina, perché Santa Severina prima era la metropolia, no, di una grande sede bizantina che è stata ovviamente fino ai tempi moderni. Prima era stata accorpata in persone episcopi, poi invece è stata accorpata in maniera definitiva, e questo attualmente ha questi due grandi polmoni, Crotone e questa Santa Severina.
0: Abbiamo delle immagini di Santa Anastasia bellissime.
2: Sì, Santa Anastasia qui è presente ovunque. È presente attraverso la statua in cartapesta, attraverso i dipinti, la statua argentea che si trova nel museo, attraverso la sua reliquia, il braccio che è stato donato da Roberto Guiscardo proprio alla comunità di Santa Severina. Ecco, è un legame profondo con Santa Anastasia, perché ci ricorda come il suo martirio può diventare anche un'occasione di testimonianza della fede. Il suo sangue versato è ancora una volta un rinnovamento, no, della fede. E ogni anno noi, portandolo per le vie del nostro paese, il 29 ottobre, il giorno della sua festa, ricordiamo proprio questo: è possibile testimoniare la fede anche donando la vita per i propri amici, ma anche per coloro che in un momento stanno compiendo un atto criminoso.
0: Poi all'interno del borgo antico abbiamo altre chiese.
2: Sì, altre chiese, Santa Filomena, che è anche Santa Filomena ci richiama le origini bizantine su due livelli, due portali, una chiesa che ci ricorda come la tradizione anche lì, no? Chiesa del Pozzoleo, secondo la tradizione lì all'interno di quel pozzo è stata trovata l'icona della Madonna del Pozzoleo, molto venerata nel mese di maggio. Abbiamo la Chiesa della Dolorata, la prima vera grande cattedrale che poi è stata, ecco, non dico abbandonata, ma messa un po' da parte per la costruzione di questa nuova cattedrale. Abbiamo la Chiesa di Sant'Antonio, dove è presente appunto Sant'Antonio, che è riconosciuto anche da noi come, non dico patrono, ma quasi, perché facciamo lì una grande festa in suo onore. E poi abbiamo la Chiesa di Sant'Anna, la Chiesa di Santa Maria, la Chiesa di Santa Lucia, sono chiese che ci ricordano, ecco, la fede di questo popolo.
0: Poi incontreremo anche una rappresentante di un'associazione, perché mi diceva che qui anche i giovani si danno da fare.
2: Sì, è un'associazione nata all'interno della comunità parrocchiale, prende il nome di Anastasis, appunto da Santa Anastasia, Resurrezione. Il significato è profondo, perché vuole dire una cosa importante: di fronte ai tanti giovani che vanno via nelle nostre comunità perché non c'è lavoro, questa piccola associazione, che è fatta quasi tutta da donne, dice una cosa: è possibile restare in questo territorio per far rinascere. Non è vero l'immobilismo, è tutto perso, ma c'è un seme di speranza, ci sono giovani che si impegnano, che vogliono dare, ecco, il loro contributo.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Beh, un messaggio sicuramente di speranza e di pace, quella speranza che ci indica un percorso nella nostra vita. Niente è perduto, tutto trova compimento in Dio, anche le nostre difficoltà e i momenti un po' particolari. È una comunità che deve essere attraversata ovviamente dalla pace, quella pace che è prima del nostro cuore, poi è la pace con le persone che incontriamo, per essere noi testimoni dell'amore. Non c'è un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. E allora l'amico è colui che fa un pezzo di strada insieme a noi. Allora questo è un lavoro, cioè riconoscere amici per fare un pezzo di strada, e perché no, essere credenti, testimoni fedeli di un amore che può essere donato all'altro proprio in virtù del fatto che Cristo ha dato la vita per ciascuno di noi.
0: E a Santa Severina anche l'itinerario del gusto merita interesse. Dobbiamo presentare questi prodotti, questi piatti, e lo facciamo con la signora Jeanette. Siamo in Calabria, siamo a Santa Severina. Ma lei arriva dal Brasile, come è arrivata qui?
3: Allora, benvenuti. Io sono arrivata qua dal Brasile per fare la cittadinanza italiana, perché i miei antenati sono nati a Cremona. Conobbi poi il mio marito calabrese, mi sposai e siamo venuti in questo paese meraviglioso, che mi innamorai come mi innamorai di lui, mi innamorai del paese anche a prima vista, dalla prima volta che siamo venuti.
0: E so che lei prepara questi piatti, che addirittura le ricette le sono state trasferite dalla mamma
3: di mio marito, dalla mia suocera, Diciamo che la pasta al forno con le polpettine, le uova, la salsiccia calabrese proprio fatta da noi, anche i maiali, ogni tanto si faceva il maiale in casa, il capicolo, le patate con i pomodori verdi, le uova nostrane, i formaggi.
0: Perché c'è da dire questo, che noi qui siamo proprio in mezzo alla campagna, voi avete la campagna e questi sono tutti prodotti a chilometro zero.
3: A chilometro zero, tutti fatti da noi, dei nostri contadini che lavorano nella campagna.
0: Poi abbiamo dei formaggi caprini anche, no?
3: Formaggio caprino, stagionato primo sale, e la soppressata, la salsiccia, la ricotta fresca.
0: E poi il pane.
3: E poi il pane che è fatto da noi, che abbiamo il forno proprio dentro il paese, non uno ma due.
0: Vedo dei pomodori e tutte le altre
3: produzioni,
0: melanzane.
3: Pomodori, ce l'abbiamo, i fichi, la crostata di fichi, la marmellata di fichi, i ceci, il grano che lo producono anche qua, la verdura, gli ortaggi, le melanzane, la cipolla rossa.
0: E questo è un piatto proprio di qui,
3: e
0: no?
3: E questa è la pitta coi passoli, che è una specie di dolce che si fa specialmente a Natale. Ed dentro ci sono le mandorle, le noci, il miele, e la pasta intorno è fatta proprio a pasta dolce, condita con la cannella, chiodo di garofano, zucchero.
0: E anche questa gliel'ha insegnata?
3: Mia suocera mi ha insegnato a fare tante cose, le salsicce con le patate, mia suocera mi ha insegnato tutto, anche a fare la conserva per l'inverno dei pomodori a pezzetti, che lo facciamo, lo poi mettiamo in bagnomaria giustamente per durare nel tempo, ed inverno quando non ci sono i pomodori freschi, li usiamo quelli sia per fare la salsa che per mangiare così all'insalata.
0: Poi anche l'origano vedo che viene.
3: L'origano anche che è piantato da noi, raccolto da noi, l'olio di oliva che è quello lì, è meraviglioso, no?
0: Beh, qui basta guardarli qui davanti, sono tutti uliveti, e anche il vino,
3: il
0: poi
3: vino,
0: no?
3: Il vino sì, e la crema di limone e crema di bergamotto fatto da me. Imparate anche a fare.
0: Non vi fate mancare niente.
3: No, assolutamente.
0: E venendo qui si possono degustare tutte
3: tutto
0: queste
3: questo.
0: Cose, perché qui avete sia B&B che poi ristorazione,
3: sì,
0: no?
3: Sì, ce l'abbiamo B&B, il Borgo Bella Vista. Il ristorante passa a essere il Bella Vista.
0: Bella Vista perché qui c'è una veduta sul castello, su Santa Severina, molto bello, no?
3: Grazie, sì, veramente sì, è bellissimo, e invito tutti quelli che hanno voglia di venire a conoscere, assaggiare i nostri prodotti, che saranno benvenuti, perché c'è molto da vedere, da assaggiare e anche da imparare, perché abbiamo un bel castello anche in piazza, no? Una bella chiesa, un bel battistero, e quindi io invito a tutti, col cuore pieno di gioia che ho per questo paese, di venire a trovarci.
0: Lei è 30 anni che è qui in Italia?
3: 30 anni che sono sposata con la mia dolce metà, mio marito.
0: Chiudiamo la nostra passeggiata a Santa Severina con Mariangela Arabbia, che è la vicepresidente dell'associazione Anastasis. In questo momento ci troviamo all'interno del Museo Diocesano, e questo è un altro luogo da visitare a Santa Severina.
4: Sì, qui ci troviamo all'interno del Museo Diocesano, questa è la sala di rappresentanza, detta anche sala degli stemmi, perché come potete ben vedere sul vostro capo ci sono tutti e 73 stemmi dei vescovi che sono passati da Santa Severina, partendo da Stefano I nel 970 fino ai giorni nostri con Monsignor Alberto Toriani. Potete notare anche due stemmi di colore diverso, due stemmi di colore rosso, Monsignor Santoro e Monsignor Salviati. Loro erano cardinali di Roma, ma sono stati ordinati arcivescovi di Santa Severina.
0: Abbiamo tanti ambienti, è un museo molto vasto e abbiamo tante cose pregiate all'interno.
4: Sì, il nostro è un MAB, museo, archivio e biblioteca. Quindi all'interno del museo ovviamente troverete tutta oggettistica sacra, troverete l'archivio dove all'interno vi sono tantissime pergamene, tra cui una bolla papale di Lucio III del 1184. Troverete anche la biblioteca con più di 30.000 volumi, partendo dalle 400 fino ai giorni nostri. All'interno del museo abbiamo tantissimi oggetti bellissimi, tra cui due spille, ma una in particolare è molto bella. Anticamente era un anello episcopale che poi è stata appunto trasformata in spilla da piviale. All'interno del nostro museo possiamo trovare una pianeta di Monsignor Santoro, appunto insieme alla spilla nel 2019 hanno appunto rappresentato Santa Severina in occasione di Matera, città della cultura. Abbiamo tantissimi carici, abbiamo gli ex voto, abbiamo i reliquiari. All'interno abbiamo una reliquia molto importante per noi santaseverinesi. Si tratta dell'omero del braccio di Santa Anastasia, una reliquia che fino a prima del Covid veniva portata in processione. All'interno troverete anche la statua tutta in argento di Santa Severina, che viene portata appunto in processione il 29 di ottobre.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Santa Severina per lei?
4: Santa Severina per me è casa. E Santa Severina per me è rifugio. E Santa Severina per me è tutto. Anche per questo non voglio andare via dal mio paese. Voglio fare in modo di restare, di creare una famiglia, un futuro all'interno del mio paese.
0: Poi, oltre al Museo Diocesano, da visitare c'è anche il castello.
4: Sì, sì, il castello ha anche più o meno gli stessi orari del Museo Diocesano. Noi vi aspettiamo a Santa Severina, saremo lieti di accogliervi anche nel nostro grande salotto per farvi ammirare e vedere le bellezze del nostro territorio.
5: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio.

dalla giornata sulla vita consacrata abbiamo questo intervento a cura di Fratel Michael Davide Semeraro dal titolo Aperti alla speranza.

0: Ho ricevuto molti fogli, naturalmente non si può riprendere tutto. Penso che la cosa interessante sia stato quello di poter pensare. E allora adesso cambierò registro, perché così mi era stato chiesto dagli organizzatori. Il primo registro era la provocazione, il secondo registro era la speranza. Dunque adesso cambierò registro, spero di riuscire a cambiare registro. E riprenderò alcune domande, chiarirò forse qualche cosa, ma sempre appunto partendo da questa sorta di, come dire, di barra, di orizzonte. La nostra vita consacrata è un'esperienza di salvezza chiamata a diventare testimonianza di speranza perché tutti siano salvi. Ora, a salvare la vita, la nostra e quella dei nostri fratelli e sorelle in umanità, è la vita. Quando Gesù, il Signore Gesù, compie un miracolo, quelli che chiamiamo miracolo, dei segni di guarigione, di soccorso, di conforto, dice sempre: la tua fede ti ha salvato, non io ti ho salvato. Il Signore Gesù non dice mai questo, dice: la tua fede ti ha salvato, va. E si potrebbe spingere più in là questa parola che troviamo nei Vangeli dicendo: la tua vita ti ha salvato. E come parola di speranza, la nostra vita consacrata ci può salvare. Nella misura in cui diventa il luogo in cui noi, al di là delle motivazioni per cui siamo entrati e delle costrizioni per cui siamo rimasti, ed è abbastanza, direi, ingenuo pensare che siamo consacrati perché il Signore ci ha chiamato, certo che il Signore ci ha chiamato, ma attraverso tutta una serie di mediazioni, non ultimo, non sempre i nostri pregi, ma i nostri difetti, non ultimo i nostri drammi, non ultimo le nostre costrizioni. Ma il problema non è perché siamo qui. Il problema non è, comincio a rispondere ad alcune provocazioni e domande, e qualcuno è rimasto scioccato da quello che ho detto, va benissimo, mi avevano pagato per questo, quindi colpa loro. Mi avevano detto: sciocca le suore, ci sono riuscito a quanto pare, quindi. Ma per me lo shock è sempre, è come quando uno ti fa uno shock, è per cercare di andare un po' oltre, per reagire in modo da riprendersi. Bene, la vita consacrata, il valore della nostra vita consacrata non è un valore ideale. Il motivo per cui siamo entrati, il motivo per cui siamo restati e soprattutto se siamo stati fecondi o no. Nel libro trovate tutto un capitolo sulla fecondità di cui non posso parlare. Ma il vero problema, la sfida, il buon annuncio, il Vangelo qual è? Il Vangelo è: al di là delle ragioni per cui siamo entrati, e alcune ragioni per cui siamo entrati non sono nobili. Alcune nobili, alcune meno nobili. Qualcuno di noi è entrato, ma non solo 50 anni fa, anche adesso uno entra anche perché la vita consacrata può rappresentare non necessariamente un rifugio, ma un sostegno per vivere alcune costrizioni della vita non facili da vivere. Perché no? Diciamocelo. Perché dobbiamo mascherarci? La vita consacrata è anche questo. Ma in ogni modo il valore non è né perché siamo entrati, né perché siamo rimasti, mentre alcuni se ne sono andati, alcuni hanno fatto anche una scelta ragionevole di andarsene, e né che cosa abbiamo lasciato dopo di noi, cioè se una comunità è stata capace di attirare dei giovani o meno, ma che cosa ne abbiamo fatto di questa vita davanti a Dio e davanti al nostro cuore. Se la nostra vita è stata veramente un cammino di libertà per noi stessi che diventa amore per gli altri. Quindi la speranza è non perché, quali condizioni, ma che cosa ne facciamo di questo dono. Sapete, uno potrebbe anche trovarsi a un certo punto davanti al fatto di rendersi conto che, come dire, o ha sbagliato vita, o non si trova più bene, o è talmente cambiato, perché noi cambiamo, in una sola vita cambiamo più volte, lo diceva il cardinale Newman, non è detto che una ragione che sta 30 anni fa possa essere una ragione sufficiente oggi, può essere, ma può anche essere cambiata, ma che cosa ne facciamo di questa vita per noi stessi e per gli altri? Lo shock di molte di voi a quanto pare è stato, primo, come si può dire che la vita consacrata non è così importante nella Chiesa? Ve lo dicono tutti i vescovi quando vengono a trovarvi, no? Se il vescovo fosse venuto l'avrebbe detto, ci ha mandato un messaggio, è il suo, fa parte del suo ministero, ma attenzione a non credere a tutto quello che vi si dice e soprattutto a non credere che quello che vi si dice corrisponde esattamente a quello che si pensa di noi. Normalmente i vescovi sono più interessanti ad avere dei preti che ad avere delle suore, poi siamo anche le suore, per carità. Voglio dire, scusate la provocazione, stiamo attenti a non vivere di narcisismi consolatori. La nostra vita è una vita profetica, è una vita di protesta, è una posizione che noi teniamo anche davanti alla Chiesa gerarchica per dire che il Vangelo mantiene la sua carica anche rivoluzionaria e deistituzionalizzante, che fa paura alla gerarchia. Purtroppo una vita consacrata che non fa più paura a nessuno perde una parte della sua particolarità. Un altro annuncio dunque. La nostra vita non vale per quello che dicono gli altri. Vale per ciò che noi sentiamo essere capace di dare in termini di senso alla nostra vita. E questo diventa una testimonianza che è possibile trovare un senso alla vita. E questo chiaramente diventa un annuncio, un incoraggiamento, un sostegno alla speranza. Qualcuno... sì, simpatico. Qualcuno deve aver letto le mie note sulla vita claustrale, soprattutto al femminile, ma Sor Nicoletta la conosco benissimo, quindi potevo permettermi una serie di note perché abbiamo una certa confidenza. È come un togliermi qualche sassolino dai piedi, o dalle scarpe, o dai sandali, poco importa. No, non è assolutamente così. Personalmente credo molto nella vita monastica, per un motivo abbastanza banale, ma non credo affatto nella tentazione vestale della vita monastica, che chiaramente diciamo che è più tentatrice nei confronti delle monache e un po' meno nei confronti dei monaci, a meno in ambiti francescani, clariani, eccetera. Tra benedettini e benedettine è molto diverso, perché abbiamo una parità molto, molto antica. Mi spiego, cos'è la tentazione vestale? Un fatto che una persona scopra di avere una struttura antropologica fatta per la vita monastica, cioè separata dal mondo, con una certa discrezione nei confronti del mondo, la solitudine, eccetera. E questa è la risposta ad una struttura antropologica, quella monastica, e un fatto che questo diventi la tentazione vestale, che normalmente dice che le monache, i monaci, soprattutto le monache, sono quelle che tengono, come si può dire, come le vestali, il fuoco sacro, quindi tengono gli dei inferi, con la loro preghiera tengono in ordine i terremoti, le sommosse, eccetera. No, la vita monastica maschile e femminile è un modo di stare al mondo che traduce un modo di essere e non ha nulla di meritorio in più, ma è un rispetto di una identità. Quindi la vita claustrale, monastica, contemplativa, come dir si voglia, non ha nulla di superiore ad altre vite. È la risposta al desiderio di felicità di uomini e donne che possono stare al mondo in quel modo e non in un altro. Questa è la certamente la tentazione vestale rimane molto forte, appunto ci si nasconde, ma molte volte nei monasteri di clausura ci si nasconde per farsi vedere. Sapete, più grate, più tende mettete, più curiosità create. E c'è anche un elemento civettuolo femminile non da poco, e tutte queste cose vanno lavate nel Giordano, cioè devono diventare evangelicamente compatibili, perché c'è sempre una tentazione pagana. Quindi questo lo dico in modo così, abbiamo pensato di dirlo così. E da qui passo a un altro shock: siamo utili, non siamo utili. Attenzione, la nostra grande sfida oggi non è quella di chiederci se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male, perché questo lo lasciamo al Signore, che alla fine giudicherà noi come tutti gli altri. Io penso che la grande speranza per noi è che da essere evangelizzatori siamo chiamati ad essere evangelizzati. Abbiamo un iconografo qui, se chiedessi all'iconografo qual è il titolo di una delle icone fondamentali della nostra fede, cioè l'annunciazione, e non è l'annunciazione ma evangelismos tutiotoku, cioè l'evangelizzazione della madre di Dio. Oggi, a 50 anni dal Concilio Vaticano II, alle porte di un Giubileo della Misericordia, alla fine di un anno della vita consacrata, penso che al di là dei nostri pareri, delle nostre esperienze più o meno gioiose, più o meno dolorose, siamo arrivati ad un punto molto bello. Il nostro primo, almeno a mio parere, ed è una cosa molto liberante, molto molto bella, direi anche molto, come si può dire, che ci dà anche una certa serenità. La cosa importante non è il ruolo che noi abbiamo nell'evangelizzare il mondo, ma è la testimonianza che diamo alla Chiesa e al mondo di essere capaci di farci scomodare e cambiare dal Vangelo. Certamente alcune nostre strutture di vita non sono evangelicamente compatibili, a partire dal modo in cui noi oggi concepiamo il Vangelo. Papa Giovanni XXIII, sul suo letto di morte, disse questa bellissima frase: non è il Vangelo che cambia, è che noi lo capiamo meglio. E parliamoci chiaro, per quanto Francesco d'Assisi, parlo di Francesco perché sono a casa sua, non sono a casa mia, Francesco d'Assisi sia stato veramente il somigliantissimo a Cristo, se voi leggete i suoi scritti con un po' di attenzione, diciamo così, è chiaro che la sua comprensione del Vangelo e la nostra comprensione del Vangelo è più evangelica di quella di Francesco d'Assisi. Vi faccio solo un esempio: tutto l'aspetto penitenziale, riparatorio, peggio siamo e meglio è, se moriamo a 43 anni, viva Dio. Beh, noi oggi questo non lo pensiamo più, usiamo tutti qualche cosmetico, più o meno, e non ci laviamo con la lissiva della con cui facciamo il bucato, no? Penso che almeno il sapone, la saponetta, e poi pian pianino, Quindi è chiaro che Francesco è somigliantissimo a Cristo, perché lui ha dato il massimo che ha potuto ed è stato veramente quasi irraggiungibile o irraggiungibile, ma la nostra comprensione del Vangelo è più evangelica della sua, perché nel frattempo lo Spirito ha continuato ad agire nella Chiesa e nel cuore dei credenti. In questo senso io dico che abbiamo un tesoro di incremento di comprensione del Vangelo. Ed ecco perché le nostre strutture devono necessariamente lasciarsi cambiare e incrementare da questo. Da questo viene una bellissima domanda: approfondire il tema del piacere. Beh, sì. E beh, la nostra vita o è piacevole o lasciamo perdere. Avendo la nostra generazione, incredula o poco incredula, come diceva prima De Sandre, avendo, come si dice, sdoganato la sessualità e quindi il piacere, ormai possiamo ragionare in termini non più di rinuncia, ma di piacere. E questa è una grande novità. Una novità che è tutta da attraversare. Mi spiego, se riesco. Perché i nostri padri e le nostre madri si frustavano? Avete mai usato il cilicio? Beh, è una cosa molto interessante. È molto interessante. Perché? Ma avete, mi siete mai chiesto come mai? San Francesco, lo vedete lì con la testa di morto, con una frusta di qui, una corona di là. Se si va in certi conventi ti viene male, cioè solo a vedere i quadri uno gli viene una depressione oppure scappa. Ma perché questi santi facevano queste cose strane? E beh, è molto semplice capirlo. Se voi usate il cilicio, avete usato almeno una volta il cilicio, sarebbe da provare, vi rendete conto che alcuni strumenti penitenziali o alcune penitenze corporali sono un modo per sentirsi vivi. Per gli antichi, che non potevano neanche lavarsi i vestiti, qualcuno di voi forse l'ha fatto, non ci si poteva toccare, non si poteva vedere, gli specchi erano interdetti, no? Beh, mica parliamo di cose del secolo medievale, no, cose che voi avete vissuto. Ora è chiaro che l'unico modo per sentirsi vivi era di provare dolore, non potendo provare piacere. E quindi non potendo provare piacere, almeno sentire che ho un pezzo di carne e ci metto un uncino dentro. Uscirà un po' di sangue, no? Sono vivo. Questo spiega l'accanimento penitenziale dei nostri padri, ed era per loro un modo di sentirsi corpo. Ora noi siamo in un altro mondo in cui, come diceva De Sandro in modo molto acuto, possiamo sentirci corpo, dobbiamo sentirci corpo, e quindi, pur rinunciando alla genitalità per il nostro voto di castità che ingloba la continenza perfetta, dobbiamo ugualmente trovare il modo per essere capaci di vivere il nostro corpo con piacere di vivere, e pur rinunciando al matrimonio nel celibato, noi psicologicamente non possiamo più concepirci come persone umane affidabili senza un'esperienza di intimità. L'adagio che ha formato generazioni e generazioni di consacrati e consacrate, che suonava così, una frase di François de Sales: attende tibi, cioè preoccupati per carità e non guardare né a destra né a sinistra, per noi è inconcepibile. Perché la fraternità e l'intimità fraterna sono cose irrinunciabili. Quindi capite che grande cantiere abbiamo davanti a noi. Educare i nostri giovani, per esempio, all'intimità, al piacere, ad una corporeità casta ma viva. Altrimenti riempiremo i nostri monasteri di gente psichiatrica che paradossalmente si rimetterà ad usare il cilicio, a riprendere forme antiche, anche perché nessuno di noi può rinunciare a sentirsi vivente. Gloria Dei Homo Vivens, la gloria di Dio e l'uomo vivente. Quindi, e potrebbe essere il tema di un convegno, il piacere nella vita consacrata. Naturalmente il vescovo non verrebbe, molto probabilmente, non so, o il generale, ma forse verrebbe anche, ma il piacere nella vita consacrata, come reinterpretare la nostra vita in termini di piacere, che non significa lussuria, che non significa mancanza di ascesi. Se voi chiedete a Fra Alberto come si fa a diventare violinista, lui vi dirà che ci vuole molto tempo di studio e molte stecche. Giusto? Ci vuole esercizio, ascesi, rigore. Potrebbe essere un cantiere da aprire. Ma comunque, voi vi rendete conto che accogliere un giovane nei nostri ambienti e negargli la saponetta o il bagnoschiuma e dirgli che la doccia è meglio farla una volta al mese, così siamo più sicuri, crea problemi. Però capite anche, no, perché è da ridere, non è da ridere, capite anche che questo può portare ad altre esagerazioni, già che si fa 4 docce al giorno, chi ha una cura del corpo esagerato, il problema è educare, formare e dare le ragioni. Il tuo corpo è per un dono, sapete? C'è tutto un narcisismo di vita consacrata, vanno di moda gli abiti di una volta, perché tutto sommato fa anche effetto, eh? Un fratino con l'abito conventuale, se anche bello, insomma, fa più effetto che un ragazzo in jeans. E questo lo si sente, e questo lo si sa. E tutto questo esige chiarezza, lucidità e capacità di iniziazione. Ed è molto bello poterlo fare. È inutile far finta che i nostri sguardi non dicono niente. E questo non vale solo per i giovani, c'è anche la civetteria delle anziane e degli anziani. Eh sì, questo è molto. Però perché non trasformare questo in un luogo di espressione e di testimonianza, di evangelo, accolto e donato? Dunque, la Chiesa non è che non ha bisogno della vita consacrata, ho detto questa frase, perché non serve. Il problema è che per noi consacrati è importante che viviamo la nostra vita consacrata come qualcosa di inutile, perché questo garantisce il proprio della nostra vita, guardate l'icona, che è la gratuità, lo spreco. Quello che Cardinal Martini chiamava l'eccesso. E se uno non è se uno di noi, forse anch'io, alla sera fa il conto a che cosa servo, a che cosa non servo, non sei fatto per la vita consacrata. Perché la vita consacrata è dono, gratuità, eccesso, e anche perché uno entra in convento per fare una cosa e poi magari gliene chiedono un'altra. Uno entra per curare i poveri e i malati e poi fa tutta la sua vita in contabilità. Allora, cosa fa? O lo mandano a gestire la casa di spiritualità? Cosa fa? Ma noi tra l'altro abbiamo una testimonianza che non è la mia, è condivisa. Quindi facciamo delle cose perché insieme assicuriamo una testimonianza. Ora, pensare che il valore della nostra vita non è legato alla necessità, come farebbero senza di noi, ma al fatto che ho proprio voglia di buttare la mia vita così. E questo è molto bello, è proprio un bel annuncio. La mia vita vale perché non è importante che serva, ma perché mi permette di sprecarla, di darla. Ricordate la tentazione di Giuda. Parliamo dell'icona, parliamo dei testi, ma questo denaro si poteva vendere per... Quando si comincia a contabilizzare, siamo già fuori. Quante case abbiamo? Quanti novizi abbiamo? Quante opere abbiamo? Quanti ospiti abbiamo? Penso ai monasteri. Ma quanto ci amiamo? Quanto ci amiamo? Quanto, per esempio, vi siete scioccati a questo, ma pensatelo al contrario, come buon annuncio. Quanto siamo 4 vecchie spelacchiate o 4 vecchi spelacchiati, ma stiamo così bene tra di noi che se non viene nessuno siamo più contenti. Vi sembrerà un assurdo, ma cosa direbbe questo di una comunità che è chiusa? Trovatemi una comunità che riesce a dire questo: stiamo talmente bene tra di noi che se non viene nessuno è meglio. Beh, vi assicuro per esperienza che quella comunità non sarà mai da sola. Se voi mettete fuori i cartelloni con esperienza vocazionale, 3 giorni per le giovani, 4 giorni per le... può darsi. Ma se voi vi amate tanto da far sentire che state talmente bene che se non viene nessuno state anche meglio, non rimarrete da soli, perché questo profumo si sentirà oltre il recinto. Meglio il profumo che i cartelloni, a mio parere, però sono scelte.
1: Si può fare cartelloni e profumo però insieme, eh? Ma capite la mia provocazione? La nostra fecondità è frutto del nostro amore fraterno, di quella che io chiamo intimità. Normalmente una coppia in vecchiaia trova la gioia di potersi ritrovare nel piccolo foyer. Naturalmente qui c'è la questione della morte. Allora, non voglio dire che noi preghiamo per la morte dei fratelli e delle sorelle, non volevo dire questo. Era un modo per dirvi e per annunciarvi il fatto che possiamo, come sappiamo accettare giustamente, cristianamente, evangelicamente, la mia morte e la morte del mio fratello, con la stessa libertà che ci viene dalla fede, dalla consacrazione religiosa, accettare la morte e la fine delle istituzioni di cui facciamo parte. Perché altrimenti facciamo del, come si chiama alcune volte, dell'accanimento terapeutico. Non c'è bisogno. Soprattutto quando si vede la fine, la domanda è come finire bene e come trasmettere quello che abbiamo anche in termini materiali a chi ne potrà fare un uso buono, bello, evangelicamente adeguato. Qualcuno mi ha chiesto in un gruppo: ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per avere la vita eterna? Cosa dobbiamo fare? Ma sentite, io non lo so cosa dobbiamo fare. Io penso che ogni giorno noi facciamo tante cose, e anche molto belle. Ma penso che la domanda dovrebbe essere mutata: per chi e perché? Perché la mattina mi alzo e ricomincio a fare quello che faccio da 30 anni? Cioè ritrovare le ragioni della nostra vita dentro, poi ritrovare le ragioni della nostra vita tra di noi, e chiaramente questo diventa ciò che fa della nostra vita qualcosa che si apre, perché sennò entriamo nella loggia del giovane ricco. Cosa devo fare? Dice: ma cosa stai facendo? Per esempio, se posso darvi un consiglio fraterno, di così anche una bella notizia, sarebbe bello stasera o domani in comunità dire: ma cosa c'è di bello nella nostra vita? E questo bello forse è persino sufficiente. È chiaro che quando uno dice: ma com'è bella la vita diventa più bella. Se uno dice: ma com'è brutta la nostra vita, non potrà che diventare più brutta, perché poi ti viene la depressione, un po' di rammarico e talvolta un po' di rabbia. Ma cosa c'è di bello? Siamo anziane, non abbiamo giovani, non sappiamo come fare, ma cosa c'è di bello? E a partire da questo bello si possono anche tirare dei remi in barca senza andare a fondo. Invece se noi reputiamo, e molti di noi sono stati formati all'idea che il valore della nostra vita è ciò che facciamo, è chiaro che quando dobbiamo cominciare a non fare più certe cose andiamo in depressione o abbiamo paura di avere sbagliato. Non c'è nessuna colpa. Non è vero che non abbiamo giovani perché non siamo bravi ad attirarli. Non abbiamo giovani perché non ci sono, o perché vanno dagli altri. E chi sei tu per dire dove devono andare? I frati, per esempio, hanno sempre giovani, muoiono abbastanza presto, ma comunque hanno sempre giovani. Se vanno in un convento francescano, sempre giovani, giovani, vai a San Damiano, giovani, giovani, giovani. Poi andare a vedere i frati che vengono seppelliti, ce n'è un po' di meno in proporzione. Qualcuno si perde per strada, eccetera. Ma attenzione, e vanno dai francescani i giovani, non vengono dai benedettini, ma va bene così. E poi magari vanno da altri, ma il problema è: noi abbiamo bisogno di essere sicuri di aver dato tutto. E un principio che ho imparato dal mio padre spirituale quando ero giovane monaco è questo: normalmente si entra nella vita monastica consacrata pensando di dare la propria vita in un certo modo. Se poi si resta in verità e senza fare trusci, è la vita che ti chiede la vita in un altro modo. E la verità sta nell'accettare che la vita che hai dato venga presa. L'offerta sull'altare, qualcuno la ritiri. Mi preme in un secondo, qualcuno ha parlato della questione dei laici, preparare i laici non solo a collaborare con loro ma a capacitarli perché possano subentrarci. È un argomento per me abbastanza difficile, nel senso che pongo solo questa suggestione: fate tutto quello che vi sembra giusto fare per creare attorno a voi movimento. Chiedetevi se per la vita o per la vostra sopravvivenza. Anche perché i laici, dopo il Concilio Vaticano II, non hanno nessun bisogno di legarsi ai religiosi. Mi spiego. Fino al Concilio Vaticano II, quando si parlava di vita perfetta, un laico ha bisogno, per sentirsi un po' cristiano affidabile, credibile, di avvicinarsi in un certo qual modo a una famiglia religiosa. Gli abitini, le spille, le patacche varie, per dire sono un laico, ma sono un laico impegnato, sono un terzo ordine, faccio questo, faccio quest'altro. Così, per carità, non ho potuto farmi religioso, però qualcosina ce l'ho, qualche patacca ce l'ho anch'io. Per carità. Cioè, ci sono laici che vogliono condividere il carisma, ce n'è dappertutto, va benissimo, ma un laico non ha bisogno, per essere laico, di dire io sono anche. No, la dignità battesimale è integra. Da parte nostra, discernimento, onestà intellettuale, quando apriamo queste vie, di chiederci se lo facciamo per permettere a dei laici di poter vivere al meglio la loro vocazione battesimale o lo facciamo per la nostra sopravvivenza, per non morire fino in fondo. È una domanda, ad ognuno la sua risposta. Cosa posso dire ancora in questi ultimi minuti? Vediamo un po'. Sì. La questione dei conflitti intergenerazionali e interculturali. Senza conflitto non c'è vita. Mi sembra che nella nostra vita consacrata uno dei, diciamo così, non dei problemi, ma delle cose su cui possiamo riflettere è che sovente, per non dire spesso, parliamo molto dei conflitti, ma non siamo capaci di parlare nel conflitto. E questo va a, come dire, ritorniamo a quello che diceva De Sandri stamattina circa la questione dell'autorità. Allora, in un mondo in cui c'era appunto l'obbedienza e l'autorità, tac tac, in un mondo come il nostro in cui ci sono le persone che devono giocarsi reciprocamente, alcune anche nell'autorità, ciò che fa in certo modo la speranza è imparare a parlare meno dei conflitti per imparare a parlare nel conflitto. Io non sono d'accordo. Io vorrei diventare superiore della comunità. Mi piace. Beh, qual è il problema? Perché uno non può dire. Se uno lo pensa, perché non lo deve dire? Sono tanti che pensano di essere superiore, giusto? E aspettano che qualcuno se ne accorga e intanto muoiono. E invece no, questo lo dico in modo, è l'unico modo per non farsi eleggere superiore di dire di volerlo essere, ma e può essere anche un modo per tirarsi fuori. Ma attenzione, cioè noi non abbiamo ancora maturato la libertà di una parola vera tra di noi e quindi i conflitti ci sommergono. E molte volte diventano anche una scusa per non esporsi e per non rischiare. Normalmente si parla dei conflitti, ma non si parla nel conflitto. Anche perché senza conflitto non c'è vita. In questo senso siamo stati educati all'obbedienza come fosse il fine della nostra vita, invece l'obbedienza è il mezzo per diventare uomini e donne liberi. Liberi prima di tutto da se stessi, per poter essere liberi poi davanti agli altri e con gli altri. Un novizio che dice sempre di sì, oppure la novizia che è tanto carina, qualunque cosa le si chieda la fa, eccetera, eccetera, non ha i numeri per diventare religiosa. Bisogna trovarle un'altra collocazione, vi assicuro. Perché nei nostri ambienti, se sono ambienti femminili, ci vogliono degli uomini. E se sono ambienti maschili, ci vogliono delle matrone. Cioè, da noi bisogna anche apportare una forza nella vita della comunità. E poi questi signor sì continui, in realtà, non ci danno nessuna speranza. Vi comprate dei robot. Tra poco faranno anche dei robot monache, robot religiosi, all'occorrenza. Ma non è di questo che abbiamo bisogno per sperare. Abbiamo bisogno di fratelli e sorelle che stanno al gioco della fraternità. Meglio un novizio ribelle che diventa un fratello obbediente che un novizio signor sì a cui non sarà possibile neanche saper organizzare un funerale. E già che i tempi cui andiamo incontro, i funerali andranno organizzati, capite che almeno sapere qual è il numero delle pompe funebri può essere importante. E alcuni poi, tenete conto che alcuni poi dovranno essere tirati per tutta la vita. Certo, sono ragazzi e ragazze a modo, sempre sì, carini, obbedienti, eccetera, eccetera, ma non servono per la nostra vita, non sono adatti alla nostra vita. In antico si diceva non ha salute, quanti? Oggi la salute non è più un problema, ma non ha forza. Se un novizio non ha forza, non è adatto alla nostra vita. In antico i nostri padri rimandavano molti perché non aveva, dicevano, salute. Cioè non erano adatti a una vita vigorosa come la vita monastica. Anche perché il celibato è un'esperienza di vigore, di rigore, non è una cosa che si improvvisa. Se no ci sarà tutta una serie di compensazioni. Chiaramente quando eravamo ricchi potevamo anche permetterci di compensare, adesso che siamo poveri la possibilità di compensare diminuisce. E non è che in una comunità due poveri fratelli o due povere sorelle in carne e ossa possono fare il lavoro di tutti, si esauriscono e se ne vanno. Attenzione, anche il futuro va costruito con intelligenza. La piramide si è capovolta, questo ce l'ha detto il nostro De Sandre. Sì, certo, c'è questo grosso problema che ha scioccato un po' il carisma. Il carisma. Dunque, per 40 anni ci siamo occupati di carisma, perché il Concilio Vaticano II ce l'aveva chiesto in modo molto forte. E abbiamo fatto bene, ma io penso che sia, come si dice, missione compiuta. Sul carisma sappiamo tutto, cioè veramente, cosa c'è da dire di più? Sul carisma sappiamo tutto, e sia benedetto è Dio, sappiamo tutto sul carisma, sappiamo cos'è monastico e non lo è, cos'è francescano e non lo è, cos'è clariano e non lo è, eccetera, eccetera, eccetera. Ma oggi abbiamo altre sfide, perché mentre studiavamo il carisma il mondo è cambiato. Ma non è colpa nostra, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, per carità. Mentre studiavamo il carisma il mondo è cambiato. E l'esigenza del mondo in cui noi ci ritroviamo è quello non di difendere i nostri carismi particolari, ma di offrirceli reciprocamente. Prima dicevo anche alla sorella, dicevo, certo, e questo ve lo dico come ultima convinzione, andando verso la conclusione,
0: una delle, no, anzi, l'inedito del nostro tempo non è il cambiamento, perché anche in passato si è cambiato più volte. L'inedito del nostro tempo è l'accelerazione del cambiamento. Chi di voi a 70 anni ne ha viste di cotte e di crude in una sola vita? Ciò che nelle antichità si vedeva in 2-3 vite, noi lo vediamo in diretta cominciare e finire. È l'accelerazione che è inedita, ma non possiamo farci niente. Ed è chiaro che in questa accelerazione bisogna mettere in conto che noi stessi siamo accelerati e viviamo dei cambiamenti molto più forti di quanto avvenisse in passato. Mi spiego. Una entra dalle Dorotee a 25 anni, rimane nelle Dorotee, che è già una bella conquista, con tutto, non so, oppure dai Benedettini, poco importa, rimane. Ma dopo 25 anni, a 50 anni, ma magari questa donna è diventata un'altra donna nel frattempo. Le ragioni per cui è entrata tra le Dorotee o tra le Elisabettine, che so io per quale motivo, non corrispondono più a quello che è avvenuto nella sua vita. È cambiata. Quando noi diciamo, è cambiata, ci sembra una cosa brutta, è bellissimo, è cambiata. Sono cambiato, qualcosa di nuovo è avvenuto in me, la vita in comunità mi ha obbligato a certi esodi, a certe verifiche, a certi cambiamenti, a certi fallimenti, e quindi è chiaro che dobbiamo abituarci al fatto che uno entra in monastero e dopo 20 anni ha bisogno, per esempio, di avere una prossimità maggiore con i poveri. O viceversa. Ora si inventa la vocazione nella vocazione. Ora, già che vi ho già detto che ho qualche dubbio sulla vocazione, quindi figuriamoci sulla vocazione, nella vocazione diventa ancora più complicato. Ma in realtà forse non c'è bisogno di scomodare tutto ciò. Bisogna solo prendere atto che ci sono dei cambiamenti che vanno accolti e molto probabilmente il nostro futuro ci potrà dare la bella possibilità di cambiarci tra di noi, di prestarci, di aiutarci. Questo per rendere possibile, per esempio, a una sorella che per anni ha fatto questo, di fare, che so, un tempo in un monastero, di vivere in un altro modo. E questo esige che cosa? La preoccupazione della persona. Quindi è chiaro che i superiori dovrebbero avere molto tempo per ascoltare. E noi dovremmo avere molto coraggio di dire la verità. È inutile inventare una visione, il Signore mi ha parlato. Per carità, tutto è possibile, ma forse semplicemente mi sono reso conto che magari avevo preso poco in considerazione una parte di me che adesso dopo 10 anni di vita religiosa è venuta fuori in modo molto forte, quindi ne devo prendere atto. Quindi ci vuole un dialogo reale, e religiosi di tutto il mondo, unitevi, ritorno al carisma, uniamoci, prestiamoci, cerchiamo anche di immaginare strutture giuridiche che permettano l'intercambiabilità. Se la nostra professione perpetua, invece di essere un carcere, fosse un gettone che possiamo spendere, come oggi al pranzo, se non fate il gettone, niente pranzo, quindi un gettone. Qualcosa che è chiaro, che se una sorella ha fatto 20 anni in una congregazione ha diritto ad avere un gettone di presenza, e magari questo gettone lo può anche investire in altro. Invece noi viviamo tutti chiusi nei nostri recinti, e per cui molti devono chiedere la dispensa dai voti solo perché non riconosciamo che ha bisogno di altro. E scusate se lo dico, mediamente perdiamo i migliori. E perché? Potremmo tenerceli, potremmo investire, potremmo dare spazio. E questa è una bella avventura. Ora, il carisma che in questi anni ci ha differenziato e ci ha un po' anche fossilizzati potrebbero diventare delle porte, dei corridoi. E sarebbe molto bello. Quando da noi viene una suora per un anno, un frate per 6 mesi e vive accanto a noi, certamente rimane un frate, rimane una suora, non sarà mai un monaco, ma si vedono cose molto belle.
1: e ci aiuta anche a fare qualche piccolo progresso. Gli ultimi 3 minuti. Beh, sì, sì, si può dire questa cosa. Dunque, liberaci, oh Signore, dall'idolatria. Anche dei nostri fondatori, che vanno venerati, non adorati. Sono due cose diverse. La venerazione dei fondatori è diversa dalla adorazione dei fondatori. E poi ricordatevi sempre che, essendo i fondatori morti, non parlano più. E no, è importante, perché c'è sempre qualcuno in comunità che dice: se fosse qui la fondatrice avrebbe detto. Ah beh, non si sa, questo non si sa, no. Nessuno può dire questo, che se fosse qui San Benedetto direbbe che. Una cosa per me è certa, che se fosse qui San Benedetto non entrerebbe in un monastero benedettino, questo è chiaro. Su questo non ho veramente, per quello che ho capito, non ho alcun dubbio. Ma detto questo, dire che, soprattutto per gli ordini più recenti, perché noi siamo un po' vecchiotti, ma per gli ordini più vecchi, se fosse stata qui la fondatrice, no, i fondatori sono morti, sono sepolti, hanno lasciato un thesaurus che va interpretato secondo le regole del gioco. Secondo le regole del gioco. Quindi venerazione, ma non idolatria. Il futuro non è nei giovani, ma è in Cristo. Mi sembra un'evidenza. Il nostro futuro è Cristo. Se abbiamo dei giovani, siamo contenti di poter condividere con loro la nostra tradizione, la nostra passione, il nostro amore. Se non abbiamo dei giovani, e ci può capitare, questo non ci impedisce di dare fino in fondo, totalmente e appassionatamente, la nostra vita. Grazie.
2: Abbiamo ascoltato fratel Michael Davide Semeraro, e in questi incontri dedicati alla vita consacrata, quale profezia nel mondo di oggi. Ringraziamo il relatore e ringraziamo anche la Casa di Spiritualità dei Santuari Antioniani di Campo San Piero, Padova, che ha concesso questo materiale a Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a Te. Invoca per noi dal Signore un intervento della Sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto?» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: degli sperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dai.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza. Soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria, esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: sia in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega,
0: Vergine potente,
1: prega,
0: Vergine clemente,
1: prega,
0: Vergine fedele,
1: prega,
0: specchio della santità divina,
1: prega,
0: sede della sapienza,
1: prega,
0: causa della nostra gioia,
1: prega,
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega,
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega,
0: porta del cielo,
1: prega,
0: sella del mattino,
1: prega,
0: salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21 dai versetti 28 a 32 e si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante. La vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante: non ne ho voglia, rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive, come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice: non ne ho voglia. Però che fa? Si pente, si ricrede, inverte la rotta e nella vigna alla fine lui ci va. Invece c'è il secondo figlio, che è il ritratto della perfetta educazione formale, del perfetto credente di facciata. Risponde subito senza esitazione: sì signore. Usa persino un titolo di rispetto. La sua risposta è impeccabile, una risposta rassicurante, una risposta anche, possiamo definire, pia. Però l'Evangelista ci fa notare una cosa: non vi andò. Gesù allora continua e pone una domanda davvero tagliente ai suoi interlocutori, ai capi religiosi del tempo: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Tutti risposero: il primo. È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo: teshuvah. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuvah. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì, potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

Vangelo poi continua con Gesù che disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti. Perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato vita. I capi del popolo invece, che sono corazzati dalla loro sicurezza e dalla loro impeccabile condotta esteriore, sono rimasti impermeabili alla grazia. Questo ci fa riflettere molto, carissimi, oggi. Ci fa riflettere davvero tanto, perché se noi rimaniamo nel peccato e non ci pentiamo di quel peccato, perché se il nostro cuore non è un cuore pentito, come direbbe Papa Francesco, se non ascoltiamo il Signore e non accettiamo la correzione e confidiamo in Lui, il nostro cuore rimane sempre un cuore non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta avere accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenosi, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione, e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori, questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano, e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accogliere, attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa di Santa Chiara a Roma, che ha pubblicato un libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a tutti.
2: Allora, questo libro comincia parlando di una vocazione, della sua vocazione. Ecco, io sono rimasto molto incuriosito perché la sua è una vocazione di grandissima evidenza, almeno da come la racconta. Che impressione ha? Si sente in qualche modo diversa, privilegiata?
3: No, io credo che sia un dono quello che io ho ricevuto, che è per tutti, poi ciascuno secondo la sua particolare chiamata, la forma di vita che il Signore ha pensato per lui. Per me ha pensato questa, di particolare intimità con lui, lo ringrazio, sono ancora oggi commossa di tanta attenzione verso di me, ma io credo che ciascuno di noi, se ha la pazienza, il coraggio, il tempo di fermarsi ed ascoltare, scoprirà una parola sulla sua vita che lo chiama a una missione particolare. Molti l'avranno già fatto, chi ancora non l'ha fatto, è bello che trovi questo spazio di vita da dedicare a lui per capire che cosa il Signore attende da lui. Poi per me è stato particolarmente, lo ammetto, folgorante, perché arrivavo da anni di distanza dalla Chiesa, di assenza di qualsiasi forma di vita religiosa, quindi mi ha proprio sorpreso, e quindi forse più avvantaggiato ancora chi ha un cammino di fede, lo sto portando avanti con fedeltà. Ma non è detto, il Signore ci aspetta, aspetta ciascuno di noi, ci aspetta lì dove meno ce l'aspetteremmo e meno immagineremmo di incontrarlo, per una storia con lui che ha sicuramente un aspetto di sorpresa per tutti, ecco, anche per chi, ripeto, ha già un cammino di fede consolidato.
2: Perché lei invece, dal libro si legge, lei è stata come chiamata proprio in maniera anche forte.
3: Allora, capisco che quello che sorprende

0: Della mia chiamata è che non c'è stata una mediazione umana, cioè non ho incontrato un testimone che mi ha parlato del Signore e mi ha avviato verso di Lui, un prete, un frate, una suora, un laico battezzato, e io sono entrata in una chiesa senza precedenti di vita religiosa e lì ho incontrato qualcuno che mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha compreso in un momento di grande confusione nella mia vita. E quindi capisco, questo forse sorprende, no? Che
1: sì, questo sicuramente sorprende, ed è un inizio, proprio entrando in una chiesa, passandoci davanti e improvvisamente la chiamata, nel senso, sembra la chiamata degli apostoli nei Vangeli.
0: Sì, io stessa, anche ripensandoci oggi, non riesco a ritrovare un pensiero che ha guidato la mia decisione quella mattina di girare la macchina e entrare nel viale che portava a questa abbazia bellissima che c'è in campagna vicino alla mia città e fermarmi. Non era previsto quando sono uscita da casa quella mattina, è stata un'illuminazione di quel preciso momento. Quindi, ripeto, il Signore parla, e se devo essere sincera, forse i momenti di vuoto nella vita, di dolore, di confusione, di disorientamento, sono preziosi perché gli offrono lo spazio per poter parlare. Se invece crediamo di avere ancora tante risposte, se invece pensiamo di avere la testa già molto piena di ragionamenti, non trova spazio il Signore per far sentire la sua voce. Io ero, come si suol dire, un po' arrivata alla frutta, e quindi a quel punto il Signore ha avuto lo spazio per dire: proviamo un'altra strada, ci vogliamo provare.
1: Siamo con suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Siamo con l'anena Francesca Beccaria, una suora di clausura, che ci sta parlando del suo libro La gioia nel silenzio. Ecco, nel silenzio, questa è la parola chiave che poi ricorre moltissimo anche nel libro. È una vita particolare o tutte le vite in fondo richiedono tutti quei passaggi e anche quel silenzio nel quale voi vivete?
3: Sicuramente la nostra forma di vita lo prevede già nella sua regola, nella regola che la sorregge, quindi per noi è una esigenza del cuore prima di tutto, perché accogliere una chiamata alla vita contemplativa comporta proprio il desiderio di un tempo, di spazi che siano dedicati a lui e che, come ogni gesto d'amore, richiede il silenzio, l'amore per compiersi, ecco.
2: Lei scrive: in nessun'altra relazione il silenzio è importante come nella relazione con Dio. Il silenzio è una voce privilegiata di Dio.
3: Eh sì, l'ho scritto, lo credo.
2: Questa voce di Dio che lei scrive parla proprio attraverso il silenzio.
3: Perché è una voce, come dice il libro dei Re, di silenzio sottile. In genere Dio non urla, ma usa modi anche molto teneri per raggiungere l'anima nostra. E quindi se non fai silenzio, le voci umane lo soffocano. La parola di Dio non riesce a risuonare. Sì, lui parla anche in modo